0: 19. Ammirale, l'ultima domanda veramente velocemente. Puoi spiegarci in grandi linee quanto è complicato aprire tutte quelle ore e mettere a disposizione del pubblico tutte quelle ore? Tutti i suoi colleghi, lei, i suoi colleghi, c'è un'organizzazione incredibile.
1: Certo,
0: vero?
1: Certo.
0: Sembra facile entrare, arrivare, entrare, ma non è così facile.
1: La ringrazio per questa domanda, non è facile. È chiaro che è un lavoro in più, non tanto su di me, quanto su tutti i miei collaboratori e tutti quelli che contribuiscono, stanno contribuendo in queste ore al buon esito dell'impresa. Noi utilizzeremo, impiegheremo, e ho chiesto la collaborazione di tutto il personale che è già di servizio nella domenica. Ricordiamoci che l'Arsenale vive 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, questo potrebbe sfuggire, quindi impiegheremo tutto il personale che si è dato disponibile chiaramente per quella giornata, e in più chiaramente abbiamo chiesto la collaborazione di altro personale, perché chiaramente un evento straordinario ha bisogno di essere curato nei minimi dettagli, quindi gli accompagnamenti nelle varie aree che abbiamo aperto. Ci sarà una postazione in cui noi faremo vedere il video di un ingresso di un'unità navale in un bacino. La mostra storica, potrei anche non parlarne, tanto è nota la mostra storica. Sì. Piano piano cerchiamo di ampliare diciamo l'offerta conoscitiva alla città, quindi siamo ben contenti di accogliere tutti quelli che verranno. Impegnativo, ma di soddisfazione.
0: E noi piace la vostra cura, questo devo dirlo, perché quando arriviamo ci sentiamo veramente accolti e curati in questo senso. È vero, è vero, Fabrizio, è bellissimo.
2: L'Arsenale e soprattutto il suo direttore, l'ammiraglio Battaglia, sono sempre disponibili per eventi che vedono coinvolti la cittadinanza.
0: Sì.
2: Perché, come hai detto bene prima tu, oltre quel muro molti cittadini non sanno cosa sta, ma sta un cuore, è un cuore che pulsa.
0: È un cuore che ci appartiene anche, che è quello che è importante.
2: Perché lì parte, ci sono anche le nostre radici, la nostra identità, la nostra storia, e la nascita dell'Arsenale fa sì che Taranto a fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, si modernizza. È importante la presenza dell'Arsenale, perché poi è stata voluta dallo Stato centrale l'Arsenale a Taranto, perché hanno capito l'importanza di Taranto come punto strategico al centro del Mediterraneo.
0: Assolutamente, assolutamente. Io ringrazio per la vostra presenza, ringrazio l'ammiraglio Battaglia per essere stato qua, perché per noi è un grande onore avervi in questo, nei nostri studi, no? Nel nostro lavoro, che è quello proprio di raccontare tutto quello che accade in città e di cercare di capire tutte le dinamiche di questo prezioso lavoro che voi svolgete 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, come ha ben detto e specificato. Grazie ancora.
1: Grazie
0: per
1: lei.
0: Essere stato nostro
1: Grazie
0: ospite.
1: Grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Grazie. Amici, linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Gaia, bossa nostra, per Città della New It di questa settimana. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, l'avvocato Fabrizio Serrano, il presidente dell'Associazione Treni Storici di Puglia di Taranto. Lo abbiamo già presentato prima, adesso ci farai una bella introduzione, e poi abbiamo il nostro Graziano Tocci, presidente provinciale dell'Associazione Fratres.
1: Ciao a tutti.
0: Benvenuto, benvenuto anche a te. Allora, domenica ci sarà questo incontro, lo abbiamo detto, questo evento straordinario, dalle 9 alle 19 all'interno dell'arsenale militare marittimo italiano. E presidente Fabrizio, quale valore storico rappresenta oggi la locomotiva GR835327, che è l'ultimo mezzo rimasto della storica Circo Marpiccolo?
1: È proprio già la domanda contiene la risposta, è proprio per questo. È l'ultimo vettore. Noi come associazione siamo riusciti a salvare solo quella locomotiva a vapore. C'erano altri mezzi all'interno dell'arsenale, ma non siamo riusciti a recuperarli. Sì, perché sulla Circo Marpiccolo, oltre a diverse locomotive a vapore, hanno anche circolato mezzi diesel. Negli anni 50 arriveranno i mezzi diesel. La Circo Marpiccolo è la famosa linea ferroviaria che circondava tutta l'area del Marpiccolo, che nasce in concomitanza della realizzazione del canale navigabile. E quindi a fine dell'Ottocento, e quando ed era la nascita dell'arsenale, perché quando iniziarono a fare la realizzazione del canale navigabile si doveva pensare come trasportare i materiali. E all'epoca, parliamo del fine 800, c'erano solo i carretti con quelle ruote giganti, ci sono diverse immagini, no? Le possiamo trovare anche su internet. Si pensò, perché all'epoca non c'era ancora il trasporto su gomma, no? Stiamo parlando del fine dell'Ottocento, quindi di incominciare, la ferrovia ormai aveva preso piede, di realizzare una linea ferroviaria. Quindi la linea ferroviaria Circo Marpiccolo serviva proprio per il trasporto delle merci e i materiali in arsenale, ma anche per permettere dalla stazione di Taranto, poi verranno sviluppate la stazione di Nensisi e Bellavista, proprio lo scambio di materiale, persone, per
0: un
1: realizzare
0: patrimonio storico incredibile. Ma io chiedo, potremmo veramente costruire nuove opportunità di rilancio per la nostra città anche attraverso tutto questo?
1: Beh, Taranto, come ho detto prima, Taranto nella sua storia millenaria è al centro del Mediterraneo, sì. E quindi alle porte tra l'Occidente e l'Oriente. E quindi questo l'avevano già visto i greci.
0: Assolutamente.
1: Ma poi è stata rivalutata, lo slancio l'abbiamo alla fine dell'Ottocento. Quindi conoscere la nostra storia, le nostre radici, che sono le radici della Marina, e la nostra cultura, può aiutare le nuove generazioni ad apprezzare quello che Taranto è stato e quello che Taranto potrà diventare, proprio perché Taranto è al centro del Mediterraneo. Non a caso noi ospiteremo i Giochi del Mediterraneo a meno di 100 giorni ormai, no?
0: Esatto, ci siamo, esatto. Praticamente ci siamo. In questa giornata c'è anche grazie alla collaborazione delle associazioni della Marina Militare, ASL Taranto e Volontariato, ci sarà la possibilità di eseguire screening gratuite per la cittadinanza e donare, insomma, il sangue. E in questo chiedo a te, Graziano, che sei il presidente provinciale dell'Associazione Fratres, quali sono i requisiti per la donazione?
2: Allora, guarda, per quanto è importante il gesto della donazione, paradossalmente servono pochissimi requisiti, e questi sono: avere almeno 18 anni, pesare almeno 50 kg e godere di buona salute. Per quanto è importante il gesto della donazione del sangue, per la potenzialità che ha quella singola sacca di sangue di poter salvare delle vite umane, questi requisiti permettono a tanti di noi, a tante persone, di potersi approcciare a questo gesto, un gesto che ci tengo sempre a rassicurare, perché poi molte volte abbiamo a che fare con delle paure spesso ataviche che non riusciamo a spiegare. È un gesto assolutamente sicuro, perché durante tutto il percorso della donazione, anche domenica con la presenza dell'automoteca della ASL di Taranto, avviene appunto nella sicurezza più totale. Siamo seguiti da infermieri, dai dirigenti dell'ASL, dal dottore che sarà presente, quindi quello che vogliamo come associazione, anche in contesti e in eventi come questo, è quello di sensibilizzare quanta più gente possibile proprio al tema della donazione.
0: Assolutamente,
2: del sangue.
0: Ed è un tema tema importante, anche perché poi ogni anno, lo sai Graziano, noi ogni anno ci ritroviamo qua in radio, in TV, a fare, esatto, sensibilizzazione, appelli, a dire in alcuni, sì, periodi veramente particolari, quando c'è carenza, esatto, e questo è complicato.
2: Lo so, Taranto purtroppo, da questo punto di vista, in realtà non solo Taranto, un po' tutta la regione Puglia, soprattutto in estate, si trova ad affrontare il tema della carenza del sangue. C'è anche da dire che i donatori pugliesi, e questo mi rincuora a dirlo, permettono alla regione a fine anno comunque di raggiungere sempre un certo grado di autosufficienza, okay, però si registra sempre sistematicamente, sempre d'estate, necessità di sangue. Questo è anche il motivo per cui noi come Volontari Fra facciamo un focus anche sulle nuove generazioni, perché il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare chi sta bene e in grado di poter donare a questo gesto. Capisco che l'estate, con questo bel tempo anche che ci sta accompagnando in questi giorni, sì, ci viene voglia già di andare al mare.
0: Vabbè,
2: di
0: però
2: girare.
0: Si può fare un passaggio. Tanto, esatto, domenica, in questo caso, nell'arsenale militare, sì, dalle 9 alle 19 siete, sì, lì, qualsiasi momento. No, non si sviene, non si sta male.
2: Solo una precisazione, però, sull'orario. La donazione del sangue si potrà fare solo di mattina. Noi saremo presenti un po' prima, però diciamo fino a massimo le 12 luna.
0: Quindi 9, 12, sì, 13,
2: sì,
0: al,
2: sì,
0: massimo.
2: Sì, 13 al massimo ci stazionerà l'automoteca. E scusami se ti rubo,
0: no,
2: letteralmente due secondi, chiunque volesse approcciarsi alla donazione del sangue, diversamente da quello che si crede, non bisogna venire a digiuno. Cioè, è vero che si dona sangue, potrebbe uno sconfondere con il fatto di fare le analisi, ma se per fare le analisi si è a digiuno, ma se devi donare sangue consigliamo a tutti una leggera colazione, di essere correttamente idratati, mi raccomando, e per idratati intendo l'acqua,
0: acqua? Acqua?
2: È vero che siamo a Taranto, uno pensa alla Rafo, però raga,
0: parliamo
2: d'acqua per favore, appunto. Poi con voi mi raccomando, documento di riconoscimento e tessera sanitaria, solo queste poche cose per potersi approcciare a un gesto importantissimo.
0: Benissimo, allora io ringrazio l'avvocato Fabrizio Serrano e ringrazio ovviamente te, grazie, Graziano Tocci, per essere stati i miei ospiti.
2: Grazie.
0: Ci vediamo tutti il 17 dalle 9 alle 19, Marina Militare, l'arsenale militare marittimo di Taranto, per questa giornata veramente incredibile. Grazie per essere stati qua.
2: Ciao città della
0: Alla Puglia. Prossima. Alla prossima. Ciao, linea alla regia.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
7: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation.

0: tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

il nostro rewind, questo remix di Todd Terry, Everything But The Girl, messi in questo pezzo bellissimo, Piero, che io non riascoltavo non so da quanto tempo. Mi è piaciuto, un'atmosfera come sempre bellissima. Amici, siamo arrivati al termine anche di questa puntata, al termine di questa settimana. Io ringrazio Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica, come al solito, per tutto il supporto, per tutto il sostegno, per tutto l'incredibile lavoro che svolge, e vi ringrazio per averci seguito. Vi lascio in compagnia di tutti quanti gli altri programmi, vi auguro di passare un bel weekend insieme alle persone che amate, e noi ci rivediamo come al solito prossima settimana. Buon weekend a tutti da Anette, ciao ciao.

0: sindaco di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quattro minori fermati con l'accusa di aver ucciso Sacco Bacari all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Stamattina gli interrogatori al Tribunale dei Minori. La stessa linea era già stata seguita ieri da uno dei due maggiorenni del gruppo, il 19enne Fabio Sale, che però ha rilasciato dichiarazioni spontanee, affermando di non essere coinvolto nell'omicidio, essendo arrivato sul posto, a suo dire, in un momento successivo. Per lui comunque il giudice dell'udienza preliminare ha disposto la custodia in carcere. Sempre ieri si è chiuso il cerchio anche intorno al sesto componente del gruppo, il 23enne Domenico Colucci. Intanto agli atti dell'inchiesta affiorano altri dettagli sull'orrenda esplosione di violenza che si è consumata contro lo sfortunato cittadino maliano. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il gruppo di giovanissimi avrebbe agito con il solo scopo di importunare la vittima. Intorno alle 5:20, due dei quattro minorenni avrebbero affiancato Sacco Bacari a bordo di uno scooter e costringendolo a fermarsi.

0: Sì. Subito dopo sarebbero arrivati gli altri componenti della Baby Gang e avrebbero cominciato a colpire Sacco, il quale avrebbe tentato invano di ripararsi verso il bar di Piazza Fontana. Il titolare del bar avrebbe riferito di aver cercato di allontanare il gruppo prima di vedere la vittima accasciarsi nel locale. Situazioni queste ancora tutte da chiarire.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Questo dimostra che noi non abbiamo paura della criminalità.
3: Bravo!
2: Oggi, oggi hanno ucciso Bagary Sako, ma Bagary Sako non è morto. Noi siamo tutti Bagary Sako, lo rappresentiamo affinché non verrà fatta la giustizia.
4: Siamo tutti Bagary Sako. Taranto non resta a guardare. Centinaia di persone, tra cittadini, associazioni e istituzioni, si sono ritrovate ieri sera nel cuore della città vecchia, proprio in Piazza Fontana, dove la vita di Bagary, giovane maliano, è stata spezzata il 9 maggio scorso. Ogni immigrato è nostro fratello, stesso sangue, stesso rosso, e questo è il grido che unisce una piazza che alterna silenzi carichi di commozione a cori che chiedono giustizia e dignità.
2: C'è chi ha detto che non era questione razziale. Io mi sono chiesto, no? Cioè, Bagary Sako non credo che è stato il prima persona a quell'ora, al 5 di mattina, è stato preso mira, oltre a essere cattiva e criminale, sono pure razzista!
4: Paura e incredulità, ha detto Apollinare Manfredi, che qui a Taranto c'è nato.
5: Mi vergogno davvero, proprio anche da cittadino. Non mi sento sicuro in questo posto se succede questo. E tutta questa rabbia, perché è più rabbia. Io credo che non è razzismo. La verità è che non è razzismo, non è più il periodo del razzismo. È il periodo che la gente è stupida, la gente è cattiva.
4: Paura e incredulità, ha detto Affo, che qui ci lavora, ha messo su famiglia e che ha fatto di Taranto la sua città.
6: Oggi la sensazione che noi abbiamo oggi che non vogliamo vedere queste cose più, perché siamo tutte male, siamo stati tutti male e noi stiamo chiedendo sempre no la violenza, perché la violenza non è a colore e non stiamo chiedendo altre cose, vogliamo la giudizio.
4: Ma la vera anima della manifestazione è la gente comune, famiglie che hanno portato i figli per insegnare loro che la solidarietà è l'unica base per una società migliore.
7: Giuseppe mi ha chiesto perché siamo qui e io gli ho detto perché delle persone cattive hanno ucciso una persona buona che aveva una famiglia, e quindi di fargli capire che la violenza e quindi anche un singolo schiaffo, un singolo pugno dato per gioco comunque è violenza, e se non glielo facciamo capire già da adesso poi è sempre più complicato.
4: Presenti anche scout e parrocchie, agenzie educative a sostegno della scuola che lavorano sull'educazione dei ragazzi della stessa età della Baby Gang che ha tolto la vita a Bagary.
8: E la cosa che è ancora più grave, che più ci interpella, è che è stato fatto per mani di giovani ragazzi, l'età dei nostri esploratori, dei nostri novizi, ragazzi minori a cui le nostre attenzioni sono rivolte con tanto entusiasmo, con tanta passione, cercando di dare delle risposte. Ecco, le risposte davanti a questa situazione: ci vuole il silenzio, ma poi ci vuole la reazione. Una città come Taranto, da quello che vediamo, che ha deciso di non stare in silenzio, e questa è una cosa bella.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Torniamo a parlare del presidio che c'è stato ieri sera in Piazza Fontana e più in generale di quello che è accaduto, questo episodio che ha sconvolto la città. Ne parliamo con Annarita Casula Milfa, presidente del Comitato Città Vecchia. Buongiorno Annarita.
9: Buongiorno Enzo e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per aver partecipato e aver accolto il nostro invito. Allora, mi sembra che ieri sera ci sia stata innanzitutto una risposta importante. Abbiamo visto in piazza circa un migliaio di persone, nonostante la pioggia, e diciamo componenti diverse della città, da mondi culturali diversi, associativi diversi.
9: Sì, era la risposta che diciamo era giusto dare, perché credo che poi attraverso questi gesti si dimostri la vera identità di una comunità intera fatta appunto di di diversi

0: quantità di disuguaglianze. C'era anche la città vecchia, ovviamente, che ha voluto e doveva dare il suo contributo, perché quello che è accaduto ha sconvolto tutti. È un fatto di una cattiveria unica e che non riusciamo, come comunità non riusciamo a spiegarci, sinceramente, nel senso che io qui ci sono nata e cresciuta e come me tante persone che fanno parte del comitato e c'è sempre stato un senso di comunità, un senso di solidarietà, di appartenenza che non me ne voglia nessuno, ma è difficile anche da spiegare. Nei momenti difficili però è sempre venuto fuori ed ecco, ieri è venuto fuori ancora.
1: Ecco, corriamo un rischio dopo questo episodio. Noi lo abbiamo commentato, questo aspetto. Il rischio è che la città vecchia, torni ad essere ghettizzata come tanti anni fa. E invece la risposta che c'è stata ieri è incoraggiante e allontana, diciamo, questo rischio.
0: Certo, c'è chi si impegna tutti i giorni, gli stessi residenti, per dare un volto diverso da quello che è sempre stato raccontato della città vecchia. Un luogo di provenienza non dovrebbe mai rappresentare né un merito né un demerito. Questo è un quartiere straordinario. Io quando devo fare dei collegamenti vengo giù in villetta come se fosse, diciamo, un'estensione di casa mia. Un luogo bellissimo e sarebbe davvero un peccato tornare ecco, di tanti anni indietro quando il pregiudizio per noi era pane quotidiano. Ora non voglio cadere in discorsi banali, ma è così, per noi è preoccupante questo aspetto, sicuramente, perché ci impegniamo tanto sotto ogni aspetto e con tanti operatori. Penso per esempio a Don Emanuele che con tutti i suoi collaboratori fa quotidianamente un lavoro straordinario qui. E poi ecco, se dovessimo tornare a quel pregiudizio, a quello stereotipo, sarebbe davvero una sconfitta per tutti.
1: Ecco, molti anni fa, ne facevamo riferimento nei giorni scorsi, appunto, pensiamo alla fine degli anni 80, inizio anni 90, la città vecchia era considerata infrequentabile per una serie di episodi legati anche alla guerra tra clan di quegli anni, guerra che sconvolse poi tutta Taranto, quindi non solo la città vecchia. Però da allora
0: Sì.
1: di passi avanti ne sono stati compiuti tantissimi, sono nate nuove attività commerciali, si è insediata l'università, ci sono presidi importanti come la caserma dei carabinieri, il tribunale per i minori, è visitata dai turisti. Insomma, non commettiamo l'errore di tornare indietro, perché sebbene lo sviluppo o comunque diciamo, l'evoluzione che ha subito la città vecchia presenta anche delle distorsioni, però attenzione a non tornare a quegli anni bui in cui davvero la città vecchia era etichettata in malo modo.
0: Certo, questo lo chiediamo come residenti, soprattutto alla comunità intera. Non commettete di nuovo questo errore, perché come hai detto tu, fino diciamo, ai primi anni 90 un po' tutta la città era impraticabile. Tu hai citato diciamo, degli avvenimenti che sicuramente hanno cambiato ecco, la faccia di questo quartiere, ma non è solo quello, perché io posso garantirti che io ho 36 anni e sono cresciuta qua praticamente tra cortili e diciamo io vivo nella parte cosiddetta bassa della città vecchia, però quando da piccoli dovevamo andare al catechismo a San Cataldo, noi ci andavamo tranquillamente, eravamo un gruppo di ragazzini e camminavamo tranquillamente. Quindi non è solo diciamo quell'avvento di questi insediamenti che ha fatto sì che oggi si possa camminare tranquillamente. Anche prima si poteva camminare tranquillamente. Io questo ci tengo a dirlo perché ripeto, lo stereotipo per tanti anni è stato davvero inopportuno, cioè non era reale. Poi sicuramente fino agli anni, diciamo, in cui c'erano le guerre di Mala, assolutamente sì, ma un po' in tutta Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Anna Rita, ci sei? Sì.
0: Sì, eccomi.

0: Ti sei chiesta perché questa brutale esplosione di violenza da parte di ragazzini, peraltro?
1: Sì, certo, però credo che ecco, la risposta non stia in una questione geografica, piuttosto in un problema sociale di una generazione che evidentemente presenta dei disagi. Ora, io ci tengo a precisarlo, non ho nessuna competenza, diciamo, per fare un trattato di pedagogia o psicologia, però credo ecco, che all'interno di contesti che comunque sicuramente rappresentano dei disagi, ci siano stati nel tempo dei vuoti che poi nessuno è riuscito in qualche modo a colmare. Io per esempio, fortunatamente, come tante altre persone, abbiamo avuto anche alle spalle delle famiglie che con sacrificio ci hanno permesso diciamo di raggiungere dei traguardi che magari per altri ecco sono un po' più lontani.
0: Ecco, senza voler fare sociologia spicciola, innanzitutto vediamo questa scenografia bellissima che hai alle spalle, il mare, sì. Il Mar Piccolo, ed è davvero incantevole. Questa immagine da sola basterebbe a metterci in guardia dal rischio di tornare, come dicevamo prima, a ghettizzare e criminalizzare la città vecchia, perché Taranto crede proprio nella città vecchia come uno degli strumenti per rinascere, no? Quindi davvero sarebbe un delitto affossare nuovamente la città vecchia. Però dicevamo, quando questi ragazzini fanno esplodere questa violenza così che fa orrore, evidentemente non hanno avuto altri modelli di riferimento. Qui indubbiamente ci sono responsabilità del contesto familiare. Ecco, forse lo sforzo ulteriore che bisognerebbe fare è offrire a chi vive in certe situazioni, offrire altri modelli, altre possibilità, far vedere che esiste un mondo diverso da quello che hanno frequentato e vissuto fino ad ora.
1: Esattamente, perché poi nascere in una famiglia è semplicemente una fortuna, non lo scegli, non è un merito e penso che oggi tutti debbano avere quantomeno la possibilità di poter fare una scelta. Ecco, io non voglio assolutamente giustificare quello che è successo, questo sia chiarissimo, però dovremmo interrogarci un po' tutti sul perché poi accadano determinati orrori. E forse qualcosa in più potremmo farla tutti.
0: Sì, indubbiamente. Devo dire che al di là dell'episodio, oltre all'episodio specifico, ha fatto anche una certa impressione leggere sui social alcuni commenti di solidarietà verso questi ragazzi. Io, come è stato detto anche in questi giorni da persone sicuramente più qualificate di me, ci sono anche dei modelli culturali che stanno danneggiando queste giovani generazioni. Pensiamo a certe fiction, a certe produzioni musicali, probabilmente enfatizzare, quasi trasformare in eroi personaggi negativi ha la sua importanza su chi magari non è culturalmente strutturato per opporre un filtro critico a questi contesti. Che ne pensi?
1: Sì, sicuramente, assolutamente sì. Credo però che il vuoto ci sia prima, nel senso che nel momento in cui guardi una fiction, se già e magari prendi come modello sbagliato un determinato atteggiamento, un determinato modo di vivere la vita, sei già in una fase in cui diciamo quell'aiuto che ti serviva non l'hai ricevuto. Ma ripeto, queste sono opinioni mie personali, non voglio offendere diciamo chi i professionisti del campo, assolutamente, però credo che oggi vanno bene tutte le riqualificazioni, vanno bene tutte le riforme di giustizia anche, ma probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa, probabilmente non stiamo investendo in ciò che serve, cioè nella prevenzione, nell'arricchimento culturale quando è il momento, diciamo.

0: giusto per indirizzare un bambino, una bambina in un determinato percorso.
1: Grazie, grazie Anna Rita Casula Milfa. E adesso
0: grazie
1: ancora
0: a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Piazza Fontana, Taranto.

0: sera, a pretendere giustizia e memoria, c'era la Taranto dei cittadini, c'era la comunità migrante, c'erano i sindacati, le parrocchie, gli scout, le associazioni Libera e Mediterranea, impegnata a sostenere la famiglia per il rimpatrio della salma, c'erano i consiglieri comunali, c'erano gli assessori, una piazza piena di carne, ossa e solidarietà. Eppure, in mezzo a questa folla, mancava qualcosa, anzi, mancava qualcuno. Nessuna traccia del sindaco Bitetti, ma a pesare come un macigno è stata soprattutto l'assenza dei simboli. I simboli civici. In Piazza Fontana non c'erano i vigili urbani in alta uniforme, non c'era il gonfalone della città, quel vessillo che per statuto comunale rappresenta l'identità e la postura morale di Taranto davanti al mondo. Il gonfalone è rimasto chiuso nei palazzi della politica. Una scelta di silenzio che stride fortemente con quanto accaduto a soli 100 km di distanza. A Lecce, la sindaca Adriana Poli Bortone, un'amministrazione di destra, oggi ha proclamato lutto cittadino, dimostrando che la risposta istituzionale, netta e partecipe, era non solo possibile, ma doverosa. Resta il paradosso di una città reale che si fa carico del dolore e di un'istituzione che si trincera dietro il silenzio. Il gonfalone è rimasto protetto e custodito nel palazzo, ma privato della sua funzione più nobile, stare vicino a chi soffre. Taranto, però, quelle chiavi dell'accoglienza, ha dimostrato di volerle stringere ancora tra le mani. Anche da sola.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È stato ufficialmente inaugurato il nuovo sportello per l'integrazione degli immigrati, i servizi digitali, un presidio di prossimità nato per abbattere le barriere burocratiche e sociali. L'ufficio non è solo un luogo di servizi, ma un simbolo. È stato infatti intitolato a Bakary Sakho, la cui scomparsa ha toccato profondamente la comunità ionica, un gesto che il sindaco Piero Bitetti ha definito come un atto pragmatico e di civiltà.
2: Per dimostrare che la popolazione tarantina è una popolazione accogliente. È una popolazione aperta, è lo sportello che mira a una integrazione puntuale, finanziato con risorse già concordate con la regione. Lo intestiamo al povero Bakary proprio per dimostrare con un'azione concreta che la sua presenza, il suo passaggio da Taranto non deve rimanere invano, e invece vogliamo potenziare i servizi di accoglienza e di integrazione degli immigrati.
0: Un gesto concreto, ha detto, spiegando perché Taranto non ha proclamato lutto cittadino.
2: È ancora in corso l'autopsia, abbiamo voluto incontrare la famiglia, dimostrare a loro che la popolazione tarantina è una popolazione accogliente, ma abbiamo voluto fare qualcosa di pragmatico. Quindi l'apertura di uno sportello che favorisce l'integrazione.
0: Sarà un riferimento fondamentale, ha spiegato l'assessora ai servizi sociali, Sabrina Lincesso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 3 giornate per costruire lo sviluppo economico di Taranto e della sua provincia. Questo è l'obiettivo del Salone Mediterraneo dell'Impresa, l'iniziativa voluta da Confcommercio che si terrà il 26, 27 e 28 maggio. Una qualificata platea di relatori, anche di livello internazionale, proverà ad offrire il proprio contributo per tracciare una nuova rotta per il futuro di Taranto. Stamattina la presentazione ufficiale dell'evento.
4: Taranto è il territorio della Regione Puglia che ha a disposizione il maggior numero di risorse, oltre 2 miliardi di euro tra CIS, ZES, JTF, PNRR, ma è anche la provincia che fatica di più ad intercettare queste risorse. Dunque c'era bisogno di dare una spinta al tessuto economico produttivo, ma anche al tessuto delle amministrazioni locali che riteniamo strategiche in questo percorso di sviluppo che accompagna il territorio verso la diversificazione economica, e abbiamo voluto farlo mettendo insieme le migliori eccellenze del mondo, delle istituzioni, dell'economia, della sistema impresa.
3: C'è una certezza dalla quale ripartire. Taranto non può più restare ancorata a modelli ormai superati. Bisogna guardare avanti e affrontare il futuro con coraggio e determinazione.
5: Taranto è un bivio storico. Per decenni siamo stati legati alla grande industria. Oggi la crisi del vecchio modello oggettivamente è in crisi. Abbiamo il dovere di rimodulare una riconversione dove tutti dobbiamo stare insieme, non possiamo stare più a guardare.

0: abbiamo il dovere di guardare a questo territorio unendolo, cercando di fare squadra. Oggi il Salone del Mediterraneo, che noi promuoveremo nei giorni del 26, 27 e 28, hanno l'obiettivo intanto di unire il territorio. 25 comuni saranno in quel salone. Voglio precisare, il salone non è una fiera. Il salone sarà motivo d'incontro per tutti gli stakeholder, professionisti, tutte le persone che avranno voglia di dover partecipare e diventare proattivi per quello che è il bene del nostro territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 27 bandiere blu in Puglia, la regione balza al secondo posto nazionale dopo la Liguria e Taranto viene promossa con il riconoscimento attribuito alle spiagge di Manduria, Maruggio, Leporano, Pulsano, Castellaneta con la sua marina e Marina di Ginosa. Insomma, un magnifico biglietto da visita per i turisti che decideranno di trascorrere l'estate in Puglia e sulla costa tarantina.
3: Motivo di grande orgoglio, 27 bandiere blu per tutta la Puglia che confermano il primato della nostra regione tra i mari più puliti d'Italia. Consideriamo che è la seconda regione per bandiere blu e questi dati vengono proprio dopo la pubblicazione dei dati di qualche giorno fa che parlano della qualità delle acque della Puglia. Abbiamo oltre il 99% della qualità del nostro mare valutata ottima e una percentuale bassissima tra lo 0 e l'1% valutata buona. Quindi chi vuole fare mare bello deve venire qui in Puglia.
2: Il rischio da evitare è quello di snaturare la Puglia, come spesso è accaduto in passato.
3: Oggi non si può sbagliare più, quindi ci sono tutti gli strumenti per poter vivere e far vivere questo territorio nella maniera più responsabile, oltre che sostenibile. Quindi sbagliare adesso diventa praticamente insomma, quasi impossibile, perché ci sono tanti campanelli di allarme che in passato non sono stati capiti, quindi si è avuto il fenomeno della disumanizzazione dei nostri centri storici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La sicurezza marittima come leva di sviluppo del porto di Taranto che oggi assume un ruolo sempre più centrale all'interno dello scenario mediterraneo, diventando crocevia di interessi industriali, logistici, ambientali e strategici legati al mare. E questo è il tema al centro del convegno nazionale promosso dall'Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza in collaborazione con Confapi Taranto della sezione navalmeccanica, che venerdì 22 maggio all'interno del Palazzo Pantaleo vedrà istituzioni, esperti del sistema produttivo e del mondo imprenditoriale dialogare e confrontarsi sulle azioni da mettere in campo nei diversi settori portuali, dalla cantieristica all'industria navalmeccanica e non solo, come ha raccontato Ilaria Pempinella, presidente del comitato scientifico AICIS.
5: È finalizzato sicuramente a costruire magari un polo in futuro di un osservatorio, un polo di studi per quanto riguarda la giustizia marittima. Vorrei aggiungere una nota molto importante a cui noi teniamo molto come AICIS. Abbiamo coinvolto anche una scuola superiore, perché secondo noi l'educazione e la giustizia parte da un'educazione, quindi l'educazione dei giovani al concetto di giustizia.
4: Per Massimo Zito, direttore del Centro Studi Confapi Taranto, l'incontro rappresenta il primo passo per trasformare la città dei due mari nel polo di riferimento per un dialogo continuo tra industria, governance portuale, sicurezza e comunità.
6: Dobbiamo creare economia sicura, in maniera tale da creare una sicurezza sociale che permetta ulteriore sviluppo economico, altrimenti tanti annunci di valorizzazione poi hanno poco senso se non si riesce ad operare nella legalità e nella sicurezza.
4: Un evento realizzato anche grazie al patrocinio del Comune di Taranto e all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, che secondo l'assessore alle attività produttive alla Blue Economy, Francesco Cosa, nasce con l'obiettivo di promuovere una visione condivisa per attivare concretamente dei processi a favore di un futuro sostenibile della città.
7: Ovviamente vanno implementate queste attività e devo dire che stiamo lavorando molto anche sul settore della mediticoltura. Brevissimo approveremo anche un disciplinare tecnico proprio per la realizzazione degli impianti dei mitri, fino ad arrivare, mi auguro in tempi stretti, a un vero e proprio disciplinare sulla cozza DOP. Tutto ciò passa appunto dalla sicurezza marittima integrata ed anche dalla legalità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Oggi dedichiamo uno spazio ad un'importante iniziativa che si

0: svolgerà domenica 17 maggio ed è questo proposito che i miei ospiti oggi, che ringrazio per la loro presenza, certo, e che vi annuncio, sono l'ammiraglio Alessandro Battaglia, direttore arsenale marittimo militare di Taranto, e l'avvocato Fabrizio Serrano, che è il direttore dell'associazione dei treni storici di Puglia della sezione di Taranto. Quindi benvenuti, grazie per essere qua.
1: Grazie.
0: Allora, questa è un'iniziativa 17 maggio alle ore 9, dalle 9 alle 19 all'interno dell'arsenale militare marittimo di Taranto, che è il luogo simbolico, il luogo simbolo della nostra storia, della storia della nostra città e della Marina Militare Italiana. Quindi l'arsenale aprirà straordinariamente le porte alla cittadinanza. Questo è un evento che ogni volta ci emoziona tanto, quindi offrendo non soltanto un percorso storico e culturale, ma grazie proprio alla collaborazione tra le associazioni, quindi Marina Militare, ASL Taranto, volontariato, si potranno anche eseguire screening gratuiti per la cittadinanza e donare poi la raccolta sangue destinata all'ospedale Santissima Annunziata. Tra i protagonisti di questa iniziativa c'è l'associazione Treni Storici Puglia, l'associazione Fratres, CSV di Taranto, Unione Italiana Ciechi degli Ipovedenti di Taranto, ATES e soprattutto l'arsenale militare marittimo di Taranto, con appunto il nostro direttore, l'ammiraglio Battaglia. Direttore, l'apertura straordinaria dell'arsenale militare marittimo rappresenta un momento molto significativo per Taranto. Quanto è importante oggi avvicinare i cittadini alla storia, ai valori e alle tradizioni della Marina Militare proprio attraverso iniziative culturali e sociali come questa?
2: Allora, importantissimo, buongiorno a tutti e grazie ancora per l'invito. L'iniziativa è importantissima per me, prima di tutto è importante riportare in qualche modo che l'arsenale oggi come ieri effettua la manutenzione navale della nostra flotta. Spesso dietro il muro che noi vediamo ci chiediamo che cosa succede. In realtà, sì, noi abbiamo tecnici sopraffini che riparano le navi, riparano sostanzialmente i sistemi d'arma, approntano i siluri, riparano i sistemi delle navi. E in questa occasione questa mattina c'era una grande agitazione in arsenale proprio in preparazione dell'evento di domenica, che chiaramente è una novità per loro, è un qualcosa di diverso che loro fanno volentieri. Perché lo fanno volentieri? Perché i miei dipendenti, che poi sono i nostri colleghi, i nostri amici, sono i cittadini di Taranto e provincia, perché preparano l'arsenale per questo bel evento di domenica, di dopodomani, dove sostanzialmente ci sarà un connubio tra le attività dell'arsenale e tutto il terzo settore, con le associazioni che lei ha citato. Questo momento di apertura alla cittadinanza per dimostrare quanto è importante che l'intera cittadinanza, che l'arsenale contribuisce al 100% alla città, per diciamo il buon vivere della nostra città, di cui tanto abbiamo bisogno.
0: Assolutamente. Noi quando parliamo di patrimonio storico dell'arsenale, di cultura, di città, di fare rete, come sta dicendo lei, no? Crede che questo momento storico per lei lo ritiene importante? Quanto è importante questo in questo momento?
2: Beh, il momento storico è importantissimo. Ora non voglio riferirmi, diciamo, ai miei fatti di cronaca recenti,
0: certo.
2: La possibilità che l'arsenale dà di sviluppare determinate professioni interne all'arsenale, ma anche l'ingresso, diciamo, dell'indotto della grande industria, ma anche dell'indotto locale in arsenale, è importantissimo, una funzione sociale incredibile. Sì. Ma in questo caso, grazie, diciamo, alla presenza direi permanente dell'Associazione Treni Storici di Puglia, grazie, è l'occasione incredibile di avere in arsenale domenica l'Associazione Fratres, ma sempre l'arsenale è sempre aperto a tutto il terzo settore. Parlo per esempio del CSV, parlo di Intercultura, sì, parlo di tutte quelle realtà che sono di casa. Perché? Perché alla Marina fa piacere avere in arsenale queste realtà che tanto bene fanno alla città.
0: Assolutamente, e come dice lei, no? È stare insieme e andare insieme nella stessa direzione, che è quella della, ripeto, della cultura, dell'appropriarsi anche, no? Del proprio territorio, delle proprie radici. Perché come ha detto lei, mi ha colpito quando ha detto: cosa c'è al di là, oltre quel muro, no? Cosa c'è? E c'è la possibilità di stare insieme, quindi questo è ampiamente dimostrato. E quella giornata che sarà appunto il 17 domenica, a partire dalle 9 fino alle 19, ammirare, l'ultima domanda veramente velocemente, puoi spiegarci in grandi linee quanto è complicato aprire tutte quelle ore e mettere a disposizione del pubblico tutte quelle ore? Tutti i suoi colleghi, lei, i suoi colleghi, c'è un'organizzazione incredibile.
2: Certo,
0: vero?
2: Certo.
0: Sembra facile entrare, arrivare, entrare, ma non è così facile.
2: La ringrazio per questa domanda. Non è facile, è chiaro che è un lavoro importante.

0: più, non tanto su di me quanto su tutti i miei collaboratori e tutti quelli che contribuiscono stanno contribuendo in queste ore al buon esito dell'impresa. Noi utilizzeremo, impiegheremo e ho chiesto la collaborazione di tutto il personale che è già di servizio nella domenica. Ricordiamoci che l'Arsenale vive 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Questo potrebbe sfuggire, quindi impiegheremo tutto il personale che si è dato disponibile chiaramente per quella giornata, e in più chiaramente abbiamo chiesto la collaborazione di altro personale, perché chiaramente un evento straordinario ha bisogno di essere curato nei minimi dettagli, quindi gli accompagnamenti nelle varie aree che abbiamo aperto. Ci sarà una postazione in cui noi faremo vedere il video di un ingresso di un'unità navale in un bacino. La mostra storica, potrei anche non parlarne, tanto è nota la mostra storica. Sì. Piano piano cerchiamo di ampliare diciamo l'offerta conoscitiva alla città, quindi siamo ben contenti di accogliere tutti quelli che verranno. Impegnativo, ma di soddisfazione.
1: E noi piace la vostra cura, questo devo dirlo, perché quando arriviamo ci sentiamo veramente accolti e curati in questo senso. È vero, Fabrizio, è bellissimo.
2: L'Arsenale e soprattutto il suo direttore, l'ammiraglio Battaglia, sono sempre disponibili per eventi che vedono coinvolti la cittadinanza.
1: Sì.
2: Perché, come hai detto bene prima tu, oltre quel muro molti cittadini non sanno cosa sta, ma sta un cuore, è un cuore che pulsa.
1: È un cuore che ci appartiene anche, che è quello che è importante.
2: Perché lì parte, ci sono anche le nostre radici, la nostra identità, la nostra storia, e la nascita dell'Arsenale fa sì che Taranto a fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, si modernizza. È importante la presenza dell'Arsenale, perché poi è stata voluta dallo Stato centrale l'Arsenale a Taranto, perché hanno capito l'importanza di Taranto come punto strategico al centro del Mediterraneo.
1: Assolutamente. Io ringrazio per la vostra presenza, ringrazio l'ammiraglio Battaglia per essere stato qua, perché per noi è un grande onore avervi nei nostri studi, no? Nel nostro lavoro, che è quello proprio di raccontare tutto quello che accade in città e di cercare di capire tutte le dinamiche di questo prezioso lavoro che voi svolgete 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, come ha ben detto e specificato. Grazie ancora per essere stato nostro ospite.
0: Grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Grazie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È stato un compito facile per la giuria tecnica, 30 spartiti giunti alla commissione, ridotti a 5 finalisti chiamati a confrontarsi con un tema senza tempo, il Walzer. A dare il via alle note, l'orchestra della Magna Grecia, guidata per l'occasione dal maestro Giovanni Ferrauto, una collaborazione nata sotto il segno dell'empatia, fondamentale per trasmettere l'emozione della musica dal podio al pubblico.
5: È il mio compito, oltre a essere quello di direttore, è anche quello di componente della giuria, perché io sono anche un compositore, insegno infatti composizione, per cui ho avuto veramente il grande piacere di conoscere questi giovani talenti, alcuni meno giovani, altri giovani, che hanno sostanzialmente, mi hanno sorpreso, perché in questi 5 pezzi finalisti che abbiamo selezionato ho trovato 5 linguaggi completamente diversi. Novità, ognuno ha affrontato il tema, tra virgolette, tradizionale del valzer, che è un tema molto tradizionale, ha cercato di rivitalizzarlo in maniera personale.
4: Il verdetto finale premia la Sicilia, Andrea Passanisi con il suo Zagar Waltz a vincere il primo premio di 1500 euro, un'opera che ha convinto per originalità e struttura.
6: Un'emozione grandissima, vedere realizzati dal vivo le proprie composizioni, i propri lavori da professionisti come quelli dell'Orchestra della Magna Grecia, è un'emozione unica ed indescrivibile. Devo ammettere che non me l'aspettavo, il livello quest'anno dei miei colleghi era veramente, veramente, veramente alto, ho apprezzato tutte le composizioni, ognuna dal carattere, dalle caratteristiche, dalle peculiarità diverse.
4: Podio completato da Niccolò Buscemi, autore dell'ultimo valzer, che incassa anche il gradimento dei professori dell'orchestra, e dell'inglese Andrea Evans. Il premio pubblico è andato invece al duo Le Voci Spadafino per il brano Enter Chat des Hommes, promosso da

0: Matera in Musica, con il supporto del Comune, Regione e Ministero della Cultura, il premio Bacalov si conferma un tributo vivo al maestro italo-argentino che di questa orchestra fu guida per 12 anni, un'eredità che continua a generare bellezza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Uno dei punti di forza del Taranto, sicuramente nel girone di ritorno, in generale dal rientro di Ciro Danucci, è stata la fase difensiva. Gli ionici hanno sempre meno cominciato a subire, l'ingresso di Mastrangelo in porta ha dato solidità alla difesa. Gli equilibri creati da Guastamacchia hanno permesso al Taranto di essere pronto ad affrontare qualsiasi squadra, non solo. Konaté con Guastamacchia rappresenta una coppia difensiva difficilmente valicabile. Sugli esterni Sansò è cresciuto tanto. Nel frattempo Azio Osmanovic, che riprendeva la condizione fisica dopo aver fatto un girone di ritorno alla grande e un girone d'andata soprattutto a livelli più alti rispetto alla media degli anni precedenti, ha iniziato a tirare i remi in barca solo sul finale di stagione. Il nervosismo ha attanagliato da sempre il giocatore tarantino che, vista l'espulsione contro il Canosa e i due turni di squalifica, non sarà a disposizione nella doppia sfida contro l'Apice del 24 e 31 di maggio. Il tecnico Ciro Danucci sta lavorando per un paio di soluzioni. Dapprima per mantenere l'under in difesa, a quel punto Sansò e De Rosa potrebbero invertirsi sugli esterni. L'altra invece è di creare una difesa tutta over. In quel modo avrebbe solo in porta Mastrangelo, che ad oggi rappresenta una sicurezza per gli ionici. Ben 6 gare su 10 senza subire reti tra campionato e playoff regionale. Insomma, le certezze del Taranto incominciano a passare proprio dalla difesa. Da capire le condizioni invece di Nicola Loiodice, stretto riservo per quanto riguarda proprio il giocatore del Taranto e capitano degli ionici. Il problema al retto femorale, avvertito nella gara contro il Canosa, non ha permesso di partecipare al match di Kings League. Punti interrogativi che difficilmente però saranno chiariti dalla società ionica, proprio perché si vuol mantenere un profilo di silenzio per non dare vantaggio agli avversari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Domenica prossima ultimo atto per il Martina contro la Paganese, la possibilità per i martinesi di vincere al terzo tentativo i playoff, entrare in graduatoria e poter capire quante sono realmente le speranze di poter essere ripescati o riammessi in Serie C. La formazione di Mister La Terza in questi giorni ha lavorato con l'intero gruppo a disposizione, eccetto i lungodegenti Palermo, Lupo e Basile. Dopo la vittoria nella semifinale contro il Nardò, la squadra sta affrontando una settimana tipo di preparazione. La seduta di mercoledì, pur caratterizzata da pioggia, non ha intaccato la tabella di marcia che si è svolta regolarmente, con il lavoro diviso tra analisi video, potenziamento in palestra ed esercitazioni sul campo. Lo staff tecnico sorride però perché c'è il rientro dell'esterno Lorenzo Iavolella, che torna a disposizione dopo aver scontato 3 turni di squalifica. Per quanto riguarda i precedenti stagionali, quella di domenica sarà la terza sfida. I precedenti sorridono ai campani, unica formazione ad aver sconfitto la squadra di Mister La Terza sia nel girone d'andata che in quello di ritorno. Nel match giocato al Tursi lo scorso novembre, avvolto da una fitta nebbia, a decidere l'incontro nei minuti finali fu la rete di Gatto. A marzo invece, al Torre di Pagani, gli azzurrostellati si imposero con il punteggio di 3-2. La gara si disputerà alle ore 16, nonostante un accordo tra le due società di poter posticipare l'orario di inizio del match. Saranno 250 italianti a disposizione di tifosi ospiti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente. Si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce.

Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: I care. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Nulla è per sempre, bel profumo tu su.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma, dove Anna Magnani viene celebrata con una mostra che mette in dialogo l'eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell'arte urbana. Un progetto espositivo che rende omaggio ad un'icona senza tempo, simbolo di bellezza autentica, intensità e libertà espressiva. 15 artisti internazionali di street art sono stati chiamati a confrontarsi con l'immagine di Anna Magnani, ognuno con il proprio linguaggio e la propria interpretazione del personaggio, esplorandone la bellezza, la passione, il dolore e l'autenticità che hanno caratterizzato la vita e la carriera di questa grande attrice. Ogni opera è un omaggio a un aspetto diverso della sua personalità, che ha sempre cercato di vivere senza compromessi dentro e fuori la scena. A Nammo, la street art incontra Anna Magnani a Roma presso il Margutta fino al 10 maggio. Ci spostiamo a Milano, che celebra la neve nelle sue infinite forme, diventa qui una lente attraverso cui leggere i cambiamenti del nostro tempo e le culture che l'hanno attraversata. Il percorso presenta oltre 150 opere e oggetti tra etnografia, testimonianze scientifiche, dipinti, fotografie, video e installazioni contemporanee, articolati in un viaggio che va dalla geometria dei cristalli di neve all'immaginario artistico europeo e giapponese, fino agli impatti del cambiamento climatico e dell'overtourism montano. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni artistiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legati allo sciamanesimo. Il senso della neve al MUDEC di Milano fino al 28 giugno. E ora Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck, un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e nello stesso tempo a tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, di personaggi, di suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il tempo della La La di Luciana Littizzetto. L'autrice ci racconta un tempo nella vita di ogni donna friabile e vivo e lo attraversa con leggerezza e ironia. Una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Maggio è il mese delle fave. Storicamente le fave erano considerate un alimento povero e venivano consumate soprattutto dalle classi sociali più umili. Il pecorino invece era considerato un alimento pregiato, prodotto e consumato soprattutto dalle classi più agiate. L'abbinamento delle fave con il pecorino quindi rappresenta una sorta di incontro tra le diverse classi sociali, che ha dato vita ad un piatto semplice ma gustoso e molto apprezzato in tutta Italia. Oggi la tradizione delle fave con il pecorino è ancora molto viva nella cultura popolare italiana, soprattutto durante le feste di primavera. L'abbinamento di questi due ingredienti è una vera e propria delizia per il palato. Le fave hanno un sapore delicato e leggermente dolciastro, mentre il pecorino ha un sapore forte e deciso, che si sposa perfettamente con quello delle fave. Inoltre il pecorino ha la capacità di ammorbidire la consistenza delle fave, rendendo il piatto ancora più gustoso. Oggi però voglio proporvi un purè nel quale ho voluto inserire in abbinamento alle fave delle cipolle di Tropea, che a casa mia non mancano mai. Segnate gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di fave, che potete scegliere se fresche, disponibili in questo periodo, oppure secche e decorticate; 2 cipolle rosse di Tropea; 2 cucchiai di miele millefiori, potete usare qualunque miele chiaro o comunque non aromatizzato; 2-3 foglie di alloro; olio e sale quanto basta. Se usate le fave fresche, procedete ad eliminare i gusci e, se avete pazienza, le cuticole. Io vi confesso che se sono fresche e piccoline, le cuticole le lascio perché sono comunque dolci, quindi le faccio cuocere direttamente in padella con olio, sale e pepe ed un goccio d'acqua. Se usate le fave secche, invece, sciacquatele e mettetele a bollire coperte di acqua con foglie di alloro. Portate a bollore togliendo ogni tanto la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo, lavate e fate a striscioline le cipolle e rosolatele in padella con l'olio e un bicchiere d'acqua. Aggiungete il sale e, quando le cipolle saranno appassite, incorporate il miele. Se non sono tenere alla forchetta, aggiungete un altro pochino di acqua. Fate stringere un po', poi spegnete il fuoco. Per la versione con le fave secche, controllate le fave e, quando sono quasi cotte, aggiungete il sale e togliete le foglie di alloro. A questo punto frullate le fave per avere il vostro purè. Giusto un filo di olio extravergine di oliva crudo e mescolate. Impiattate, ultimando ciascuna porzione con la riduzione di cipolle al miele. Gustose ma leggere. Se le mangiate da sole, dicono che oggi fave, domani fame. In questa versione a purè, con dei crostini accanto, saranno invece più sfiziose e vi sazieranno meglio. Provare per credere. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di la

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop up, pop up, pop up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo il nostro appuntamento con Ultimo, che ci regala questa insensata voglia di te. Il cantautore romano è tornato con un pezzo che racconta l'impossibilità di smettere di amare qualcuno anche quando la ragione spingerebbe a farlo. Un pezzo intimo e diretto, in perfetta continuità con la sua cifra poetica. E passiamo alla star della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Shape of a Woman, è il nuovo inedito di Lady Gaga che, senza fare spoiler, trova un posto d'onore nel film. Un'ode alle forme delle donne che si sviluppa su una struttura lirica che richiama immagini di desiderio ricorrente e percezioni distorte dell'esperienza amorosa con un linguaggio fortemente simbolico e visivo. E passiamo ai Nu Genea, il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, tornati con un progetto nato da viaggi, incontri e contaminazioni sonore funk e boogie raccolte in giro per il mondo. Il loro nuovo album, composto da 10 tracce, si intitola People of the Moon e riscrive ancora una volta la geografia musicale dei Nu Genea, tra arabo, portoghese, dialetto e ritmi globali, trasformando la pista da ballo in un luogo di incontro universale. Si chiama invece Bring Your Love, il nuovo singolo di Madonna che la vede duettare con Sabrina Carpenter. Per Madonna questa scelta rappresenta la conferma di una visione a lungo termine, la capacità di individuare il cavallo più veloce del momento per restare costantemente sulla cresta dell'onda e conquistare la Gen Z. Un vero e proprio passaggio di testimone in cui la provocazione e il talento si fondono in un pezzo dance che promette di diventare uno dei tormentoni dell'estate. Occupiamoci ora di Gaia, Bossa Nostra è il titolo del suo nuovo singolo, attraverso il quale Gaia porta avanti il suo rapporto con le sonorità brasiliane. Una scrittura più immediata e un suono pensato per aprire una nuova fase in un territorio

0: che fa già parte ovviamente del suo DNA. Bossa Nostra è un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano, restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. E lasciamo Gaia per Laura Pergolizzi, che tutti noi conosciamo come LP. Shelly è il titolo della sua nuova canzone, che arriva a 3 anni di distanza dall'album pubblicato nel 2023, ovvero Love Lines. La 45enne cantautrice americana di origini italiane torna sulla scena con la prima anticipazione della sua nuova era discografica. Shelly è un pezzo scritto interamente da LP, che lo ha presentato in anteprima live a Città del Messico a metà aprile. Nuova musica anche per Francesca Michielin, che è tornata con Una donna non può. Questo è il titolo di una canzone attraverso la quale, tra suggestioni anni 80 e influenze pop contemporanee, la Michielin affronta con lucidità un tema ancora profondamente radicato nella nostra società, raccontando di una figura femminile che rifiuta modelli imposti e segue un'energia positiva, autentica e libera, anche quando risulta scomoda. E voliamo subito in Svezia, dove ad attenderci c'è la cantautrice svedese Zara Larsson, che ha pubblicato una nuova edizione di Midnight Sun, intitolata Midnight Sun Girl Trip, il suo ultimo album, che riunisce un cast interamente al femminile per rielaborare ogni singola canzone dell'album originale. Tra le artiste che hanno partecipato al progetto figura anche Shakira nel nuovo singolo, che si chiama Euro Summer. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno dei Maroon 5. La super band, capitanata da Adam Levine, ha pubblicato il nuovo singolo Heroin, che cattura l'intensità del desiderio e di un amore totalizzante, raccontando una relazione in cui uno dei due amanti vede l'altro come un'ancora di salvezza, quasi una dipendenza emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Adam Levine: dobbiamo perdonare gli uomini, maturiamo più lentamente.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La notizia delle nozze era arrivata a inizio anno dallo stesso Damiano David, che con un post su Instagram aveva annunciato il matrimonio con la compagna Dove Cameron. Finora però non si sapeva molto altro, se non che la coppia vuole sposarsi quest'anno e vuole farlo in Italia. La passeggiata in quel di Taormina non è perciò passata inosservata e fa restringere le tante ipotesi sulla location. La coppia ha naturalmente attirato l'attenzione di turisti, fan e residenti, che ora puntano tutto sulla calda Sicilia. Al momento comunque non esistono conferme ufficiali, ma se l'isola dovesse essere la prescelta, saranno fiori d'arancio, di granite, panelle e pistacchi. Profumo di matrimonio anche per l'eccentrica coppia formata da Tony F. e Giulia Delellis. In versione visibilmente emozionati, i due hanno celebrato a Roma il battesimo della figlioletta Priscilla in una cerimonia intima con pochi amici, ma molto elegante. Restano impressi gli allestimenti del rinfresco, i decori raffinati e quelle torte giganti e colorate diventate il cuore visivo del party. Entrambi vestiti di bianco e visibilmente commossi, Tony e Giulia hanno mostrato un lato davvero inedito. Un total white che sa già di promessa, prove generali per le nozze, un pranzo in agriturismo infine, con foto condivisa sui social ed ecco che torna l'attenzione anche su Raffaella Fico e Armando Izzo. I due sono stati avvistati insieme a Teano, in provincia di Caserta, alimentando le ipotesi sul ritorno di fiamma. Dopo la recente rottura, gli ex si sono ritrovati, circondati da familiari e amici, in occasione di una prima comunione. Lo scatto mostra entrambi alla festa, anche se distanti l'uno dall'altra. Resta dunque da capire se si sia trattato di una semplice coincidenza legata ad un'amicizia comune, oppure di un primo segnale di riavvicinamento. Ai posteri, l'ardua sentenza. È tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault Twingo E-Tech Electric, batteria da 27,5 kWh con tecnologia LFP, per la prima volta utilizzata su una Renault. 3,85 secondi per passare da 0 a 50 km orari. Perfetta per muoversi nel traffico cittadino. E poi ancora agile, come un go-kart per le manovre urbane. Il diametro di sterzata è stato ridotto fino a 9,87 metri. Sfrutta tutta l'esperienza maturata con R5 ed R4. Nuova Toyota CHR Plus. Stiamo parlando di una 100% elettrica pensata per le famiglie. Le batterie sotto il pianale abbassano il baricentro aumentando la rigidità torsionale. L'isolamento acustico è quello che ti aspetti da un'auto con la spina. Servo sterzo elettrico, ricarica in corrente continua fino a 150 kW, poco meno di 30 minuti per passare dal 10 all'80%, fino a 607 km di autonomia nel ciclo WLTP. Due i tagli di batteria proposti, da 57,7 e 77 kW. Tre le potenze, 167, 224 e poi 343 cavalli. Passiamo alle due ruote. Moto Guzzi Stelvio 200 Tributo. È una bicilindrica che scorre in souplesse quando si viaggia, ma che sa anche cambiare passo quando la strada si stringe e le curve iniziano a chiamare. Proprio tra curve, asfalto bagnato e tratti più impegnativi si capisce quanto il lavoro fatto sulla ciclistica sia concreto. La Stelvio non è una specialista dell'off-road, ma non si tira indietro. Mantiene stabilità, trasmette fiducia e soprattutto non mette mai in difficoltà grazie a una distribuzione dei pesi riuscita e a sospensioni che filtrano bene senza diventare molli quando serve sostegno. La Yamaha Tracer 7GT YA. La base tecnica è la nota unità CP2 di Yamaha, una certezza da 689 cm3 e 73,4 cavalli di potenza massima. La peculiarità risiede però nella trasmissione. Niente leva della frizione, niente pedalina del cambio. Al loro posto ecco un doppio attuatore elettronico posto sotto la manopola sinistra del manubrio per cambiare marcia in modo sequenziale, altrimenti la moto gestisce in totale autonomia la cambiata con due modalità, D e la più sportiva D+. Vediamo con una curiosità. Il 2026 segna una svolta radicale per l'urbanistica milanese con il lancio di MUVS, il piano strategico del comune destinato a ridisegnare la geografia degli spostamenti cittadini. Il cuore del progetto prevede lo sviluppo di una rete ciclabile complessiva di 565 km, strutturata su 29 itinerari strategici principali e una fitta trama di percorsi secondari nei quartieri. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Simone.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. OpenAI ha lanciato GPT-5.5, un aggiornamento del suo modello di intelligenza artificiale, progettato per svolgere lavori lunghi e articolati in modo indipendente. A differenza delle versioni precedenti, l'IA non si limita a rispondere a una singola domanda, ma è in grado di capire un obiettivo finale e organizzare da sola tutti i passaggi necessari per raggiungerlo. Stando alla nota di OpenAI, la tecnologia può utilizzare software esterni, correggere i propri errori in corsa e proseguire l'attività anche se le istruzioni iniziali risultano poco chiare o incomplete. Instagram ha lanciato in Italia e Spagna Instance, una nuova app che permette agli utenti di pubblicare foto da visualizzare solo una volta che scompaiono dopo 24 ore. L'applicazione è disponibile sia per iOS che Android, è legata all'account Instagram ed è simile alla funzione di condivisione istantanea già integrata nei messaggi del social. L'obiettivo è incoraggiare gli iscritti a essere più autentici. I contenuti sono visibili per ora solo su Instance e non anche sulla rete principale di Instagram. I genitori che usano la supervisione dei profili dei loro figli adolescenti su Instagram, Facebook e Messenger ora possono vedere gli aggiornamenti di cui i ragazzi hanno parlato con MetaI negli ultimi 7 giorni. È la novità che la società di Mark Zuckerberg mette in campo in Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile. A livello globale arriverà nei prossimi mesi. I genitori nei paesi in cui la funzione è attiva troveranno sulle piattaforme social la nuova sezione informazioni sugli argomenti all'interno del centro per le famiglie da cui potranno vedere i temi. Apple ha chiuso una vulnerabilità software che poteva consentire a terzi di leggere le notifiche ricevute dagli utenti sui loro iPhone, anche riguardanti i messaggi scambiati su app considerate sicure come Signal. Secondo un report della Electronic Frontier Foundation, le agenzie di sicurezza internazionali, tra cui l'FBI, potevano sfruttare la falla per aggirare i blocchi di privacy di Apple e accedere alle notifiche degli smartphone. Le note di aggiornamento ad iOS 26.4.2 sottolineano una migliore gestione dell'oscuramento dei dati per risolvere un problema per cui le notifiche contrassegnate per eliminazione potevano essere inaspettatamente conservate sul dispositivo. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 7 maggio arriva Antartica, quasi una fiaba. Lucia Calamaro, drammaturga di fama internazionale, qui al suo debutto alla regia cinematografica, ci porta nella base più isolata dell'Antartide, affidandosi a due attori solidi e capaci come Silvio Orlando e Barbara Ronchi. Qui al Polo Sud, una piccola comunità di scienziati, irraggiungibile per 8 mesi l'anno, guarda al futuro della specie umana, cercando cose che ancora non capisce e non sa. Arriva nelle sale italiane il 7 maggio Manas, sorelle, di Marianna Brenald, presentato alle giornate degli autori a Venezia. È un film sobrio e delicato che ci porta dall'altra parte del mondo, nell'isola di Marajó, la più grande isola fluviale del mondo, in Brasile, nel cuore della foresta amazzonica. Seguendo Thiel, 13 anni, entriamo nel suo mondo di bacche di assai succose e piccole ritualità nel verde, fino a piombare con lei in una violenza domestica silenziosa e normalizzata. Diretto da Kyle Balda, animatore e regista di film animati come i primi due Minions, arriva al cinema Pecore sotto copertura. Il film fonde live action e CGI per mettere in scena le avventure di un gregge di pecore pronte a tutto per trovare l'assassino del loro amato pastore. A interpretarlo Hugh Jackman, alla guida di un ricchissimo cast diviso tra attori in carne ed ossa e doppiatori, tra le voci italiane quelle di Ciro Priello e Arianna Craviotto. Passiamo ora alle serie TV. Grande ritorno su Prime Video per Citadel, la serie spy thriller prodotta dai fratelli Russo, arriva il 6 maggio con la seconda stagione. Proseguono le missioni speciali di Madison Kane, Nadia Sin e Bernard Orlik, agenti scelti di una leggendaria agenzia di spionaggio distrutta da Manticore, spietata organizzazione sostenuta dalle famiglie più potenti del mondo. Quando emerge una nuova terrificante minaccia, i tre sono costretti a tornare in azione. Ora devono reclutare una squadra eterogenea di nuovi agenti esperti e intraprendere una missione su scala globale per fermare una cospirazione che potrebbe cambiare il volto dell'umanità. Su Netflix il 7 maggio torna la serie danese L'Uomo delle Castagne, con il nuovo capitolo, Nascondino. La storia parte dalla scomparsa di una donna di 41 anni. Quando la polizia analizza le sue tracce di

0: digitali, scopre che qualcuno la stava perseguitando da mesi, inviandole immagini, video e una canzone simile a una filastrocca. Il caso cambia direzione quando la donna viene ritrovata morta e gli investigatori individuano un possibile collegamento con l'omicidio irrisolto di una studentessa di 17 anni, uccisa 2 anni prima. Una clinica per la fertilità, destini intrecciati e scelte che cambiano la vita. Arriva in esclusiva su HBO Max dall'8 maggio In Utero, la nuova serie sulla fecondazione assistita creata da Margaret Mazzantini. Protagonista Sergio Castellitto, nei panni del ginecologo fondatore della clinica Creatividad a Barcellona. Qui ogni giorno decine di persone arrivano con lo stesso desiderio, quello di avere un figlio. Ma dietro ogni percorso si nascondono scelte difficili, limiti biologici, paure profonde e domande senza risposte. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La voglia irrefrenabile di rinnovare la propria immagine una volta arrivato maggio non è un semplice capriccio estetico, bensì una profonda esigenza di rinascita stagionale. Dimenticatevi le messe in piega troppo strutturate, le lunghezze pesanti e le rigide acconciature invernali che ci hanno tenuto compagnia fino a oggi. La primavera del 2026 sussurra a gran voce una sola fondamentale parola d'ordine: leggerezza. L'arte del capello di questo mese non desidera più ingabbiare la chioma in forme geometriche perfette, ma punta piuttosto a liberarne il movimento naturale. Si celebrano così consistenze corpose, vissute, sbarazzine, pronte a sfidare le prime brezze calde dell'anno senza il minimo timore di scompigliarsi. Se in passato il classico caschetto si portava liscio, rigoroso e lucido come una lastra di specchio, le tendenze di questa stagione stravolgono le carte in tavola, puntando tutto su un taglio corto fortemente sfilato e destrutturato. Diciamo addio alle linee nette. Le forbici del parrucchiere lavorano ora in verticale, svuotando le punte per creare volumi dinamici e un'aria volutamente imperfetta ma ricercata. È la soluzione universale per eccellenza, quella che permette di uscire dalla doccia, applicare una noce di spuma volumizzante e scendere in strada con assoluta spensieratezza. Non si sceglie più questo taglio per apparire impeccabile a tutti i costi, ma per sfoggiare una irresistibile attitudine rilassata e vacanziera. Per le irriducibili della chioma lunga, invece, la vera rivoluzione passa attraverso stratificazioni nette e decise. Il taglio scalato si evolve in una versione più audace e ribelle, che strizza l'occhio al decennio di fine Novecento, ma mantenendo una freschezza assolutamente contemporanea. I volumi si concentrano ad arte sulla parte alta della nuca, mentre le lunghezze scendono fluide e le frange diventano lunghissime, aperte sulla fronte, quasi a fondersi in modo morbido con i ciuffi laterali. È il manifesto di un'eleganza informale che si sposa alla perfezione con i primi vestiti leggeri e le nuove scollature primaverili, incorniciando il viso senza mai appesantirne i lineamenti. Anche la colorazione gioca un ruolo da protagonista in questa delicata transizione di maggio, allontanandosi in modo drastico dalle tinte piatte e uniformi per esplorare schiariture calde e ricche di riflessi. Nati appositamente per replicare l'effetto dei primi soli estivi sulle lunghezze, questi pennelli di luce dorata scaldano l'incarnato, rendendo l'intero aspetto immediatamente più radioso e sano. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attore comico statunitense Steve Martin. Una celebrità è una qualsiasi star della televisione o del cinema che trascorre più di 2 ore al giorno a sistemarsi i capelli.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: formaggi e derivati sono presenti in molti piatti della cucina di tutti i giorni. In realtà, con un po' di organizzazione e attenzione agli ingredienti, è possibile costruire un menù vario e adatto ad ogni momento della giornata. Oggi esistono infatti molte alternative e prodotti pensati per chi desidera evitare il lattosio senza rinunciare alla praticità in cucina. Non serve cambiare tutto e subito, procedere gradualmente è il modo più sostenibile per eliminare i latticini, perché permette di adattare le proprie abitudini senza stravolgere il menù e di trovare con più facilità le alternative più adatte. Con il tempo poi diventa più semplice sperimentare nuove combinazioni in cucina e scoprire ingredienti che si integrano naturalmente nella dieta. Adottare questo approccio progressivo aiuta a rendere il cambiamento più sostenibile e a costruire poco alla volta un'alimentazione varia e adatta alle proprie esigenze. Partiamo però dalle etichette, perché molti prodotti, inclusi i surgelati, contengono derivati del latte non immediatamente evidenti. Quindi, quando acquistiamo un prodotto, accertiamoci realmente di quello che contiene. A colazione possiamo sostituire latte e yogurt con bevande vegetali o prodotti certificati senza lattosio. A pranzo e cena, pasta, riso, verdure, carne e pesce sono naturalmente privi di lattosio e quindi le prime alternative. E per gli spuntini, frutta fresca, frutta secca e snack senza lattosio sono le opzioni più pratiche. Seguire una dieta senza lattosio è una scelta che può essere legata a esigenze diverse e spesso nasce dal desiderio di sentirsi meglio dopo i pasti o di adattare il menù settimanale alle proprie necessità. Le motivazioni più frequenti dietro questa decisione possono essere l'intolleranza al lattosio, una condizione che rende difficile digerire lo zucchero naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati, oppure una sensibilità ai latticini, anche in assenza di una vera e propria intolleranza. Ma anche una maggiore attenzione alla digestione, soprattutto per chi preferisce evitare alimenti che possano risultare più pesanti. Infine, scelte alimentari personali legate al desiderio di variare la propria dieta o di orientarsi verso alternative diverse. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Robert Louis Stevenson. Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sesto al Reghena, incastonato nella pianura friulana in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, è uno di quei luoghi che sorprendono per la loro armonia tra storia, spiritualità e paesaggio. Il borgo è stato premiato durante la seconda edizione del premio Livio Scattolini dei borghi più belli d'Italia nella categoria Borgo Attrattivo, che valorizza i comuni che sviluppano progetti innovativi per contrastare lo spopolamento e rafforzare l'identità locale. Il riconoscimento è stato assegnato a Corinaldo il 18 aprile di quest'anno, sottolineando il ruolo virtuoso del borgo friulano. Sesto al Reghena deve la sua fama soprattutto alla presenza dell'antica abbazia di Santa Maria in Silvis, uno dei complessi monastici più importanti dell'Italia nord-orientale. Intorno all'abbazia si sviluppa l'affascinante centro storico, caratterizzato da case in pietra, portici e piccole piazze che invitano ad una passeggiata lenta e contemplativa. Cuore del centro è Piazza Castello. Nel borgo medievale da non perdere anche le aree lungo il fiume Reghena, dove la natura si intreccia con la storia e offre scorci fotografici particolarmente suggestivi. Sesto al Reghena vanta di una forte tradizione legata all'acqua e alla macinazione, grazie alla presenza storica di numerosi mulini ad acqua. I mulini di Stalis rappresentano infatti una parte fondamentale dell'identità del territorio e sono testimoni di una storia molto legata al potere benedettino dell'abbazia di Santa Maria di Sesto. Ancora oggi, lungo le rive, è possibile ammirare i molini, recentemente restaurati, che richiamano quell'antico sistema produttivo in cui l'acqua era energia per la comunità. I mulini raccontano una storia di lavoro e tradizione contadina che hanno modellato il borgo e la zona nei secoli. Questo legame con l'acqua rende Sesto al Reghena unico nel panorama friulano, offrendo un'esperienza tra natura e paesaggio che unisce memoria storica e suggestione ambientale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Non c'è nulla come svegliarsi in un posto nuovo e sentire l'alba sul viso. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

confusione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito, facciamoci una foto, che fastidio, effetto

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Simone.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

senza fare a botte. Ho visto un cane solo nella notte ed era come me, solo come me. E questa sera non ci basta un litro. Volevo stare meglio, ma m'ho imbastardito proprio come te.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
3: Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
4: Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia, i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. E la cessata il fuoco tra Libano ed Israele è stato prolungato di altri 45 giorni.
3: Il primo ministro britannico Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester Andy Burnham. Lo riporta il Daily Telegraph. Due giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni e ieri il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe potenzialmente aspirare alla carica di primo ministro.
4: Economia. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso con il ministro Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Salgono spread e debito, ma Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana confermando il rating BBB+ con outlook positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook.
3: Tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e match rinviato ad oggi non prima delle 15.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
5: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, buongiornissimo, ben arrivati nel salotto di Cittadella TV, Radio Cittadella, il salotto dedicato alla tarantinità. Non è facilissimo oggi condurre questa puntata dove noi parliamo del bello, non vogliamo nascondere la polvere sotto il tappeto, come si suol dire, però noi parliamo sempre della storia, della tradizione, del nostro dovere ricordare il passato per vivere più o meno bene il presente e gettare le basi per un futuro migliore. Probabilmente non è stato recepito questo messaggio, ogni tanto non viene recepito il messaggio del passato, però a maggior ragione noi siamo qui e continuiamo a parlare di storia, di tradizioni, del bello, perché vi voglio ricordare che la nostra Taranto è sempre stata un crocevia fra culture, religioni, popoli, perché la forza di Taranto, quello che noi siamo oggi, è il risultato di tutto quello che è stato in passato, e anche di guerre, di sconfitte, ma anche di vittorie, di accoglienza, di multicultura soprattutto, perché vi ricordo che nel nostro DNA scorre sangue, nelle nostre vene scorre sangue greco, romano, bizantino, e poi sono arrivati i longobardi, e poi sono arrivati i normanni, e poi sono arrivati gli arabi, e poi sono arrivati gli spagnoli, e poi sono arrivati i francesi. Insomma, noi siamo una fusione, quindi senza, ribadisco, nascondere la polvere sotto il tappeto, questo non è un bel momento, ma noi continuiamo a parlare di storia perché anche il presente, così come il passato, sia all'insegna delle connessioni, della condivisione e del rispetto. Quindi partiamo con un accadde più o meno oggi, perché non è che becchiamo sempre la data precisa, però a sto giro ci siamo andati molto vicini, 16 maggio 1866. Siamo nel pieno del Risorgimento, siamo durante le guerre di indipendenza italiana, quindi quelle guerre che poi porteranno all'unità d'Italia. A Taranto arriva il conte Carlo Pellion di Persano. Chi era costui? Era il capo della flotta italiana. La flotta italiana si era riunita proprio a Taranto perché stava per partire la terza guerra di indipendenza, quindi per respingere gli austriaci. La terza guerra di indipendenza importantissima. In quell'occasione proprio fu data a Pellion la cittadinanza onoraria di Taranto. Tuttavia, evidentemente, questa cosa non portò benissimo al nostro Pellion, perché dopo un po' ci fu la sconfitta gravissima, durissima, di Lissa, una sconfitta cocente, tant'è che questo poveraccio fu pure portato davanti al tribunale e venne dichiarata la sua inettitudine al comando, nonostante in passato avesse avuto tantissimi successi, tantissime battaglie vinte, però fu dichiarata la sua inettitudine, gli tolsero lo stipendio, fu degradato, morì in povertà, poveraccio, tutto a lui. Anche dopo la sua morte, cioè, ci fu una sorta di dannatio memoria, perché non voleva essere ricordato. Tuttavia, nonostante questa cocente sconfitta, alla fine l'unità d'Italia si è avuta, quindi bene o male alla fine la storia fa sempre il suo circolo, il suo giro, e dopo ogni caduta c'è sempre un risorgimento, ecco, in questo caso. Quindi linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
9: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Tornati in studio sempre a parlare di storia, di tradizione. Beh, visto che in apertura abbiamo parlato del risorgimento dell'Unità d'Italia, beh, adesso vi beccate conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti: ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, pizzichicchio e cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto all'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti. Quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento, soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino, di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, appendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio, non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale. Però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cupulone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo, perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone, per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupulone. Quindi Pizzichicchio e Cupulone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Sono le 8:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Continuano le indagini sull'omicidio di Isacco Bacari, il 35enne ucciso il 9 maggio in Città Vecchia. Il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio è indagato per favoreggiamento. Intercettato, ha ammesso di conoscere il 22enne arrestato, contrariamente a quanto dichiarato alla polizia. Il locale intanto è stato sospeso per 60 giorni a seguito dei controlli della squadra volante, che hanno accertato la presenza abituale nel bar di numerosi pregiudicati per reati gravi che vanno dallo spaccio alle rapine. Intanto il GIP ha disposto la custodia cautelare in un istituto minorile tra Bari e Lecce per i 4 minorenni della Baby Gang, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando solo dichiarazioni spontanee. Volevo solo difendere i miei amici, mi dispiace, sono le dichiarazioni del 15enne che ha coltellato a morte Isacco Bacari. Davanti al tribunale del GIP dei minorenni, il ragazzo ha espresso profondo pentimento, sostenendo di aver agito per paura di un'aggressione. La tragedia, secondo quanto riferito dagli indagati, sarebbe nata da una lite in piazza. La vittima avrebbe ripreso i giovani con il cellulare, scatenando una colluttazione e il successivo inseguimento mortale fino al bar. Per tutti l'accusa è di omicidio volontario aggravato da futili motivi. In risposta alla tragica scomparsa di Isacco Bacari, il comune di Taranto accelera sulle politiche di accoglienza, aprendo un nuovo sportello di mediazione interculturale finanziato dal progetto Puglia Integrazione. Il servizio opererà presso il segretariato sociale per supportare le famiglie fragili e facilitare l'accesso ai servizi. Nonostante le polemiche per il mancato lutto cittadino, il sindaco Piero Bitetti ha difeso la scelta pragmatica di intitolare lo sportello a Bacari, onorandone la memoria attraverso l'aiuto quotidiano agli altri. E intanto, con un comunicato ufficiale, il primo cittadino di Taranto ha raddoppiato l'allarme sulla sicurezza urbana, partecipando a Lecce al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con il ministro Matteo Piantedosi. Il sindaco Bitetti ha descritto la fragilità sociale del territorio, chiedendo più forze dell'ordine. Il focus è sulla Città Vecchia. Il sindaco ha proposto un controllo serrato H24 con turni di 6 ore tra agenti di polizia e polizia locale. La comunità chiede cura del governo, ha concluso. L'uccisione del migrante è gravissima, ma nessun razzismo diffuso. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha definito l'omicidio di Isacco Bacari. Il ministro ha però escluso un clima di caccia all'uomo. La civiltà di questi luoghi non porta a tali fenomeni, ha detto. E ora passiamo alla cultura. Se passassimo la vita ad aspettare senza rendercene conto, questa sera alle 20:30 l'Auditorium Tatà di Taranto ospita Aspettando Godot di Samuel Beckett. La compagnia Semele, diretta da Cristiana Trussa, propone una rilettura coraggiosa e attuale del capolavoro dell'assurdo. Sul palco l'albero della solitudine diventa un cumulo di cavi e vecchi cellulari, specchio di una società iperconnessa ma svuotata dal consumismo e tecnologia. Per informazioni e prenotazioni basta chiamare il numero 331-255-887. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Due le possibilità per il tecnico Danucci per sostituire Azio Osmanovic, fermato per 2 turni dal giudice sportivo e salterà l'intero turno di semifinale contro l'Apice. Nella gara di andata il tecnico Danucci potrebbe portare una novità sostanziale. Con la difesa a 3 passerebbe a 2 l'attacco. A 3 significherebbe inserire Rizzo e giocare con Sansò e De Rosa sugli esterni, togliendo magari lo Iodice non al meglio della condizione fisica, oppure lasciare la difesa a 4 con l'inserimento come esterno di Fabio Delvino e mettere dall'altra parte De Rosa come esterno. In Serie D girone H si gioca invece la finale playoff domani contro la Paganese. Potrebbe essere anche l'ultima partita per il tecnico Giuseppe Laterza, che ha molte possibilità di essere chiamato in un'altra squadra in Serie D.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto. Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ed eccoci tornati in studio con Non è mai troppo tardi. Beh, abbiamo parlato del passato, parliamo un po' del presente, degli esempi virtuosi. A me piace sempre invitare fotografi perché sono gli ambasciatori della nostra bellezza. Ed oggi ho qui due fotografe che si sono rese protagoniste di un progetto, stanno portando avanti un progetto che è davvero fighissimo, pop-up shooting. Ed ecco che do il benvenuto ad Alessandra Basile e Anarita Di Pietro. Buongiorno, benvenute. Buongiorno. Allora ragazze, questo pop-up shooting, in cosa consiste?
2: Dunque, Shooting Pop-Up è una creazione di un fotogame. È un format nuovo che cerca di creare esperienze per fotografi esperti, professionisti, ma anche alle prime armi, che si mettono in gioco proprio nel vero senso della parola, perché è un format che ha anche un po' un gusto segreto. Infatti l'appuntamento viene rivelato subito, poi però 24 ore prima della data i fotografi che si sono iscritti a questa esperienza fotografica ricevono un messaggio in cui capiscono il luogo e l'orario in cui si devono presentare, e solo al momento in cui saranno pronti per il primo scatto allora capiranno di cosa si tratta, quindi quale sarà il set e quale sarà il tema.
1: Quindi loro alla cieca vengono, si iscrivono e poi si possono ritrovare nella seconda guerra mondiale, nell'antica Grecia,
2: sì,
1: quindi
2: è proprio così, infatti.
1: Tra l'altro noi abbiamo anche un po' di testimonianze fotografiche, chiedo a Gis in regia se ce le manda nel frattempo, insomma, mentre parliamo. Ma come ti è venuta questa idea? A chi è venuta? Ovviamente è venuta a te, perché sei quella un po' più...
2: Sono un po' più di esperienza.
1: Diciamo che Anarita ti asseconda.
3: Sì, la secondo in tutto quello che fa, mi piace un sacco essere coinvolta nei suoi progetti, quindi ci divertiamo un sacco insieme, quindi ci piace.
1: Ma credo che la chiave sia quella.
2: Sì, Anarita diciamo che è la versione anche più dinamica della coppia, e la ragazza che mi segue tutto il progetto social e che evita di farmi fare le cose da boomer, perché me la sento sempre lì così.
3: Do il tocco Gen Z alla situazione.
1: Sì, ecco. Intanto vediamo passare insomma queste immagini spettacolari, cioè ecco, sembra un salto indietro nel tempo, è divertentissimo.
2: Praticamente abbiamo fatto in questo progetto che prevedeva un appuntamento ogni mese, abbiamo iniziato a gennaio, chiuderemo questo primo ciclo adesso a maggio, e abbiamo affrontato delle tematiche della fotografia che sono davvero importanti, generi fotografici non sempre alla portata, come ad esempio vediamo adesso le foto del reportage che abbiamo realizzato presso la masseria La Pizzica di Crespiano, quindi c'è anche tanto territorio.
1: Tanto territorio, ecco, sì. Quello volevo dire,
2: ecco,
1: la,
2: poi
1: la valorizzazione
2: del territorio. E anche eccellenze del territorio, talenti come ad esempio l'associazione culturale di Timeline, che si è resa disponibile per rievocare delle scene della seconda guerra mondiale, oppure dei talenti come ad esempio Ida Notarnicola, Ayana Sambu, che sono delle cantanti liriche che hanno messo in scena delle pièce della Turandot e della Madame Butterfly, perché abbiamo fatto anche la fotografia a teatro e quindi con tema orientale.
1: Ovviamente cambia anche il modo di fotografare, cioè non solo vabbè bianco e nero, colori e quant'altro, cambia proprio l'inquadratura, cambia proprio lo stile, quindi si devono adattare, si mettono in gioco i fotografi
2: come
1: che
2: dicevo,
1: partecipano.
2: Come dicevo, è una palestra. Un'occasione di fare esperienza, e spesso fotografi esperti su un determinato settore si trovano a mettersi appunto in gioco in nuove occasioni, nuove situazioni che difficilmente nella loro vita fotografica incontrano in maniera più
1: perché
2: più
1: non
2: prossima.
1: È da tutti i giorni, insomma, non sempre vai a fotografare l'opera o comunque...
2: Non solo, mi piace, come ti dicevo, anche essere molto ambasciatrice del territorio, e quindi cerchiamo sempre di coinvolgere le esperienze e di fare esperienza in luoghi particolari della nostra città o della provincia, oppure mettendo in evidenza le eccellenze eccellenze anche i prodotti. Infatti nel prossimo shooting pop-up, che sarà quello conclusivo, che sarà a tema wedding, che si svolgerà in Valle d'Itria, abbiamo coinvolto alcuni produttori del mercato della terra, Slow Food, Turle Grotte, nella condotta proprio della nostra Valle d'Itria. Quindi c'è sempre una valorizzazione non solo della bellezza che i fotografi riescono a filtrare attraverso le loro opere, ma di quello che il territorio di Taranto riesce a fornire.
1: È tutto nel nome comunque della sinergia, quindi
2: assolutamente una sinergia che prima quella insomma che c'è fra le organizzatrici, che sinceramente non è scontata assolutamente.
1: Beh, anche coordinare, quanti fotografi partecipano per ogni...
3: Circa una ventina più o meno,
1: che non sono pochi,
2: tanti, no, sono tanti. 20 persone con la macchina fotografica in mano, 20 occhi, 20 filtri, 20 punti di vista, e ci sono anche...
1: E poi i modelli e le modelle, che sono anche tantissimi.
2: Io li amo definire un carrozzone meraviglioso, perché ovviamente sono tantissimi, minimo sono 8-10, e poi abbiamo raggiunto anche numeri tipo 15-20 persone protagoniste, ma perché dobbiamo ovviamente cercare di fornire a tutti una possibilità di scatto, anche di movimento, di dinamicità varia, quindi non possono fiondarsi tutti su un'unica povera ragazza. E comunque la differenza, la difficoltà anche rispetto a uno shooting normale, è proprio quella di coordinare un po' tutto e di far sì che tutto abbia una effettiva riuscita e potenza anche di trasmissione e di comunicazione, perché poi attraverso le fotografie si racconta, si narra, si fa rivivere un pacchetto di emozioni che appartiene a noi e racconta la nostra identità.
1: Mamma mia, che cosa bella. Comunque abbiamo un'altra bella esperienza sul territorio da fare, quindi non solo professionisti, ricordiamo anche chi si sta accostando, amatori, chi si sta accostando alla passione della fotografia. Come vi trovano se qualcuno vuole fare questa esperienza?
3: Anche se ci trovano sui social come ci trovano sui social come shooting pop-up, e niente, ci seguite e poi noi vi diamo tutte le informazioni,
1: quindi seguite queste ragazze fantastiche. Mi raccomando, buono scatto a tutti, continuiamo con la promozione del nostro territorio anche così. Grazie per essere state con noi.
2: Grazie a voi,
1: buona alla regia,
2: buona luce.
0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
4: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

E siamo ritornati in studio con Non è mai troppo tardi, il salotto dedicato alla tarantinità, alla storia, alla tradizione. L'abbiamo detto tante volte, non esiste una storia di serie A e una storia di serie B, perché tutto fa storia. Anche gli insulti, come ci ricorda il nostro Claudio De Cuia, grandissimo massimo esponente di tarantinità, che con il suo insultorio tarantino ha raccolto tutta una serie di insulti, modi di dire, colorite metafore utilizzate in passato, alcune ancora utilizzate in presente, che raccontano veramente la storia della città. E la settimana scorsa, proprio per continuare su questo fil rouge dell'insulto, la settimana scorsa ha avuto un successo pazzesco la spiegazione di Priso. Uprisa. Spiegazione che ho dedicato al nostro Simone Smaltini, il nostro social media manager, non perché lui è un priso, per carità, perché lui ama particolarmente quando si fanno queste digressioni storiche utilizzando le colorite metafore, però... E non vuoi che questa dedica mi ha fatto entrare in gelosia in regia Mariangela e Michael, Mariangela Magistro e Michael Schino? Mi sono entrati in gelosia, hanno detto come a Simone sì e a noi no. E allora ragazzi, voi che lavorate tutti insieme in regia, stretti alacremente lavorate, ecco che vi beccate anche voi l'insulto, ma non è proprio un insulto. Diciamo che un tempo per persone che lavoravano come voi si poteva dire che fatiata a grattacul. Faticare a grattaculo, praticamente lavorare a grattaculo, vabbè, la traduzione è letterale, ma cosa significa fatiare a grattaculo? Loro lavorano spalla a spalla, stretti in regia. Beh, grattaculo è un'espressione che deriva dal, significa lavorare di gran lena innanzitutto, e deriva dagli scaricatori di porto, che quando scaricavano le navi tutti in fila e scendevano dalle navi uno dietro l'altro in fila con questi pesi sulle spalle, proprio a toccarsi quasi il sedere, stavano stretti e andavano su e giù dalle navi in fila indiana rigorosamente, quindi non spalla a spalla ma culo, diciamo così. Quindi per estensione questo termine, questa espressione va a indicare tutti coloro che lavorano di gran lena. Quindi anche nel momento in cui si utilizza un'espressione fatiara a grattaculo, si sta facendo un'operazione di recupero culturale. Non ce lo dimentichiamo, quindi quando si lavora tanto si dice fatiar a grattaculo. Quindi Michael, Mariangela, voi siete dei fatiatori a grattaculo. Linea alla regia.

0: Cittadella Visual Radio TV. Sono le 9.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi Jinping a Pechino, negando poi che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara: la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Il presidente americano è tornato a parlare anche d'Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Secondo il segretario statunitense all'energia Wright, lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire entro l'estate.
2: Intanto l'aviazione israeliana ha preso di mira Yitzhak Din Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal a Gaza City. Un alto funzionario della sicurezza israeliana, citato dal Times of Israel, ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. L'aviazione israeliana ha colpito questa mattina anche la località di Yomor al-Sakif, nel sud del Libano.
3: La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
2: Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della procura di Napoli, che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica.
3: Bufera su Porta a Porta per le parole della giornalista Concita Borrelli nel corso di una puntata dedicata al delitto di Garlasco. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, c'è lo stupro nella testa, nei sogni, ce l'abbiamo tutti. Questa la frase incriminata che ha spinto Bruno Vespa ad anticipare le scuse che porgerà al pubblico durante la prossima puntata. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha avviato subito verifiche. I componenti Demin, Commissione Vigilanza, protestano giudicando l'affermazione scandalosa.
2: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale. Al momento non è prevista alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tarde.
1: E siamo ritornati in studio con Non è mai troppo tarde. Adesso parliamo di eventi. Cosa si fa nel fine settimana? Beh, in Valle d'Itria c'è una roba spaziale, bellissima. Carpe Diem, un evento di 2 giorni contenitore di tutto e di più, di tutti i talenti del nostro territorio, tutte le tipologie di talenti. Ed ecco perché abbiamo qui in studio Michelangelo Volpe, il direttore artistico, creatore, mente. Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
1: La mente di questo evento, Carpe Diem.
2: Carpe Diem. Già.
1: Oggi e domani?
2: Oggi e domani a Martina Franca, al Parco Orti del Duca, nelle vicinanze del centro storico del nostro Palazzo Ducale di Martina. Sì, un evento, hai detto bene Silvia, contenitore di tutte le sfumature della nostra arte. Arte musicale, ci saranno tanti gruppi musicali tra oggi e domani, danza d'ogni genere, abbiamo dal tango alla pizzica. Avremo poi domani anche un gruppo di pizzica in arrivato. Abbiamo un'area dedicata ai bambini, perché i bambini non possono essere dimenticati in questi contenitori culturali di bellezza. Domani infatti si affiancherà a tantissimi laboratori per loro, dall'animazione all'artigianato, anche l'unica scuola che abbiamo in Puglia di magia ad ispirazione Harry Potter, che verrà da noi e farà 2 turni per i bambini.
1: Solo per i bambini?
2: Poi, sì.
1: Adulti non posso. Sì. Già.
2: Camuffo un po' la carta d'identità e vedo di inserirti.
1: Sì, che io posso passare per fino a 9 anni.
2: No, 9, 10.
1: Ce la posso fare, facciamo un po' di magia. Un Wingardium Leviosa.
2: Chiediamo ai professori che verranno.
1: Sì.
2: E poi ci sarà tantissimo artigianato. Sono orgoglioso e onorato di avere una ventina più o meno di artigiani di tutta la nostra regione. E poi una quindicina di pittori, un'area food e drink, insomma, un'area
1: spazio
2: benessere. Ci sono presentazioni di libri e presentazioni di libri anche di 2 personaggi non proprio sconosciuti, direi.
1: Ah.
2: Avremo oggi e domani l'attrice e scrittrice Marina Suma. E domani Beppe Convertini, che noi tutti conosciamo come conduttore ormai, come dire,
1: storico,
2: sì, di Rai 1 e di tantissime altre
1: che
2: trasmissioni.
1: Che però non dimentica il suo territorio, quindi
2: che
1: ritorna.
2: Non dimentica il suo territorio, e quindi a tal proposito, sia ieri che oggi, sia lui che Marina hanno fatto delle telefonate a me e all'altra ideatrice, Maria Cristina Schiavone, per sollecitarci a stare sereni e a viverci l'entusiasmo e a cogliere l'attimo, di qui poi il nome Carpe Diem, che abbiamo voluto dare.
1: Ma tra l'altro voi avete anche fatto un'operazione di riqualificazione, nel senso che avete scelto una location che tempo addietro, io me lo ricordo, era una parte, diciamo un pezzettino di campagna in città, in periferia, che è stata riqualificata, che è un parcheggio ufficialmente, ma ufficiosamente non è di fatto un parcheggio, perché il parcheggio è sotterraneo, c'è una roba spaziale, c'è l'ascensore per le macchine, quindi il parcheggio sotterraneo, sopra è un prato enorme. Riqualificazione urbana, quindi utilizzare gli spazi del territorio, della città, come contenitori, in questo caso di un qualcosa di eccezionale. Ma come ti è venuta st'idea?
2: No, magari la domanda dovrebbe essere al contrario: perché non ti dovrebbe essere venuta?
1: Perché non ti è venuta prima questa idea?
2: Quindi me ne devo rammaricare.
1: Non manca, la materia prima non manca.
2: No,
1: noi abbiamo
2: ci sono
1: veramente
2: oltre 70
1: tanto.
2: Artisti tra oggi e domani. Sì, io volevo veramente valorizzare il nostro territorio sotto forma appunto di richiamo dei nostri valori, delle nostre tradizioni, della nostra arte a 360 gradi, e far vivere 2 giorni di convivialità, di benessere interiore e anche fisico per tutti coloro che vorranno gradire di raggiungerci al Parco Orti del Duca.
1: A partire da che ora innanzitutto?
2: Allora, alle 16 oggi ci sarà, prima dell'inaugurazione ufficiale a Palazzo Ducale, faremo l'ultimo step di un concorso parallelo che ho voluto creare per i bambini, il Festival delle Emozioni. Ogni bambino ha creato, delle scuole primarie, ha creato un costume su un'emozione a sua scelta, e ha individuato dei versi composti da lui, da lei, per l'emozione scelta. Dopodiché oggi ci sarà l'ultimo step e stasera la premiazione con le 2 finaliste The Voice Kids, Ginevra e Maria Rosaria, The Voice Kids di quest'anno, trasmissione che tutti conosciamo di Antonella Clerici, che premieranno poi il finalista, anche se poi alla fine sarà veramente un momento anche quello di convivialità e di gioia per i bambini.
1: Eh beh, perché bisogna pensare veramente a tutti, avete fatto benissimo, perché generalmente si esclude sempre una fascia, o si fanno gli eventi per bambini e si escludono gli adulti, oppure insomma il contrario. Invece in questo caso veramente ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età, per tutte le preferenze, quindi chi vuole ascoltare musica, chi vuole ballare, chi vuole esercitarsi, chi vuole farsi un massaggio, chi vuole vedere arte, chi vuole leggere libri, cioè veramente, quindi appuntamento oggi e domani.
2: E domani.
1: A partire
2: diciamo alle 18, alle 17 poi ci sarà l'inaugurazione a Palazzo Ducale con Marina Suma, il nostro sindaco Gianfranco Palmisano, un concerto da non perdere di musica classica, violinista, soprano e pianista che vengono non solo dalla Puglia, e poi corteo dei nostri artisti per il Palazzo Ducale, per il Parco Orti del Duca,
1: e poi
2: incominciamo per tutta la giornata di domani.
1: Ingresso assolutamente gratuito. Che sì. Ve lo dico a fare.
2: Assolutamente.
1: Grazie Michelangelo Volpe,
2: grazie
1: per essere stati con noi,
2: grazie della disponibilità.
1: Ci vediamo oggi e domani a Carpe Diem.
2: Vi aspetto.
1: Carpe
2: tutti.
1: Diem, linea alla regia.
0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in studio, un momento ospite, abbiamo parlato di fotografia, abbiamo parlato di eventi, cosa fare stasera, cosa fare domani sera, ma vuoi che non ti parlo di teatro, ma mica teatro normale, teatro ovviamente rigorosamente in vernacolo, ed ecco perché ho qui ospite, qui a fianco a me Nicola Risolvo della compagnia Le Panarid. Benvenuto.
1: Sì.
0: Non vedi?
1: Buongiorno, buonasera, non so.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte. Ah sì, ah scusami.
0: Forse
1: Silvia, scusami.
0: Allora, già qua abbiamo delle luci sparate che sì.
1: Scusami Silvia, è che 5 mesi a fare le prove da cieco e ormai pure quando cammino in mezzo alla strada sempre con gli occhiali.
0: Da cieco, anche sì, perché sì. La vostra rappresentazione teatrale che andrà in scena il 23 e il 24
1: esatto.
0: di giugno
1: maggio.
0: Tu sei cieco, io sono un po' rimbambita.
1: Siamo
0: di maggio
1: bene.
0: Si chiama Occhio non vede, cuore non duole, però in dialetto, quindi
1: Uecchi che non vede, cuore che non dola,
0: e quindi non a caso fai il non vedente.
1: E faccio il non vedente, che però poi succede che invece riacquisto la vista.
0: Ah,
1: E lì poi si scopre un po' tutto, no? Perché non dico subito che ho riacquistato la vista.
0: Non puoi spoilerare.
1: E quindi poi scopro delle cose. Infatti, occhio che non vede, cuore che non duole, perché anche nel vedere, insomma,
0: certe cose è meglio non saperle.
1: Meglio non vederle, sì.
0: Non vederle e non saperle.
1: Esatto.
0: Teatro in vernacolo.
1: Invernacolo.
0: Ci sono un po' di compagnie che si occupano di teatro in vernacolo, perché
1: sì,
0: è importantissimo il recupero del dialetto e anche
1: certo,
0: la divulgazione del dialetto,
1: certo,
0: perché in questo modo magari molti non, c'è stato un periodo in cui il dialetto mai sia signore non si doveva parlare. Adesso, grazie a Dio, si è capito che il dialetto è la nostra storia, la nostra
1: sì,
0: cultura, quindi ci vuole una rieducazione alla nostra lingua e tutto quello che porta con sé, e quindi ben vengano queste iniziative. Da
1: sì,
0: quanto tempo c'è questa compagnia teatrale?
1: Allora, la mia compagnia è dal 98, però faccio teatro dal 90 circa. E io ho iniziato proprio facendo commedie d'epoca degli anni, i primi del Novecento, insomma, dove
0: tipo
1: lì,
0: il matrimonio di Rosa Palanca.
1: Bravissimo, ho iniziato proprio
0: qui,
1: con quella,
0: dove tra l'altro c'era un dialetto molto molto stretto, difficilissimo da comprendere,
1: sì, sì, sì,
0: da leggere anche,
1: sì, sì.
0: Invece in questo caso magari lo rendi anche un pochettino più accessibile.
1: Questo è, diciamo, il dialetto, è italo dialettale tra l'altro, quindi insomma comprensibilissimo.
0: Sì, anche perché oggi come oggi, se uno dovesse accostarsi a una commedia del genere non capirebbe nulla.
1: Però,
0: io l'ho letta, però ho avuto difficoltà,
1: vero,
0: però quello è il dialetto,
1: è il vero,
0: vero
1: dialetto, il vero vernacolo dei nostri nonni che si parlava all'epoca, e che praticamente è un'altra lingua, perché i termini sono completamente diversi da quelli che si usano oggi, insomma.
0: I termini, la grammatica,
1: e quella è cultura, quella è cultura, non è
0: quindi
1: solo teatro.
0: Quindi hai iniziato con il teatro tradizionale in dialetto, in vernacolo,
1: yes,
0: e poi hai detto
1: facendo
0: bella sta cosa.
1: E ora stiamo preparando questa commedia Uecchi che non vede, cuore che non dola, che andremo in scena il prossimo sabato 23 maggio alle 21 al Teatro Padre Turoldo, e la replica domenica 24 alle ore 19. E faccio giusto riferimento a qualche attore e attrice che fa
0: sì,
1: parte della compagnia,
0: che perché siete tanti, purtroppo una
1: siamo
0: volta
1: volevamo
0: vi posso
1: venire tutti
0: siete
1: qua
0: tantissimi,
1: oggi purtroppo,
0: anzi ben venga, mi fa
1: purtroppo
0: più che
1: hanno
0: piacere
1: detto, e quindi
0: però,
1: la prossima volta magari
0: tu in rappresentanza di tutti.
1: Beh, sì, allora ci sono Maria Camasta, Giuseppe Luciano, Marcello Abrescia, Francesca Scialpi, Rossella Murianni,
0: occhio
1: Ilde
0: che
1: Pavone,
0: cosa ti dimentichi qualcuno,
1: me lo sto scordando, Silvia Gargiulo, Elisabetta Risolvo, Silvia Zanella e Eleonora Peluso, spero di non aver dimenticato nessuno,
0: altrimenti
1: no,
0: poi ti fanno la pelle, altro che occhio non vede, cuore non duole, duolerai e come. Tra l'altro vedo che ci sono comunque un'età media, sono tutti ragazzi, giovani comunque,
1: certo,
0: ci sono anche dei ragazzi,
1: cioè,
0: giovanissimi,
1: giovani,
0: ed è bello,
1: grazie,
0: ed è bello proprio che
1: sì,
0: i giovani
1: sì, sì,
0: parlino
1: sì,
0: il dialetto.
1: La mia idea di fare teatro è anche quella di, come dire, far scoprire ai giovani, far innamorare ai giovani e ai ragazzi del teatro tarantino, sia facendoli fare teatro, ma anche cercando di portarli proprio, come dire, lo spettatore giovane al teatro, perché
0: beh,
1: ahimè
0: certo,
1: purtroppo la media di chi va a vedere le commedie sono una media over 50-60, insomma.
0: Ma un po' alla volta, giovani
1: quindi
0: chiamano
1: vediamo,
0: giovani, poi
1: certo,
0: il dialetto.
1: Naturalmente ti aspetto.
0: Assolutamente. Assolutamente, vuoi che io possa mancare?
1: Certo.
0: Anche perché anzi, io sono ben anzi, al di sotto anzi, della guarda, media degli over 50, lo dico quindi in diretta, ti lo faccio dico abbassare la media.
1: Lo dico in diretta, nella prossima commedia, se vuoi, c'è anche una particina per te.
0: No, no, no, io sono una creatura da podcast, continuo a dire queste cose, non mi fate, sono una creatura da podcast, ognuno deve fare il suo mestiere, quindi a me va bene così e sono contentissima che ci sono persone molto più brave di me a fare teatro e a fare dialetto. Io ti ringrazio per essere stato con noi, quindi l'appuntamento Grazie. Lo rinnoviamo, se qualcuno poi volesse i biglietti, volesse le informazioni, profilo social.
1: Profilo social Nicola Risolvo
0: oppure
1: la compagnia La Panaridda.
0: Le Panaridde.
1: Oppure andate in teatro direttamente.
0: Andate in teatro e facciamo un po' di tarantinità. Ma tu mi ritorni.
1: Io mi rimetto gli occhiali perché non devo uscire dal personaggio, quindi. Ciao.
0: È proprio il metodo come Al Pacino,
1: ciao,
0: no?
1: Ciao ragazzi, ciao, ci vediamo sabato e domenica prossima.
0: Grazie Nicola Risolvo, Le Panaridde, noi ci vediamo tra pochissimo, rimanete sintonizzati, linea alla regia.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Continuano le indagini sull'omicidio di Isacco Bacari, il 35enne ucciso il 9 maggio in Città Vecchia. Il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio è indagato per favoreggiamento. Intercettato, ha ammesso di conoscere il 22enne arrestato, contrariamente a quanto dichiarato alla polizia. Il locale intanto è stato sospeso per 60 giorni a seguito dei controlli della squadra volante, che hanno accertato la presenza abituale nel bar di numerosi pregiudicati per reati gravi che vanno dallo spaccio alle rapine. Intanto il GIP ha disposto la custodia cautelare in un istituto minorile tra Bari e Lecce per i 4 minorenni della baby gang, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere rilasciando solo dichiarazioni spontanee. Volevo solo difendere i miei amici, mi dispiace, sono le dichiarazioni del 15enne che ha coltellato a morte Isacco Bacari. Davanti al tribunale del GIP dei minorenni, il ragazzo ha espresso profondo pentimento, sostenendo di aver agito per paura di un'aggressione. La tragedia, secondo quanto riferito dagli indagati, sarebbe nata da una lite in piazza. La vittima avrebbe ripreso i giovani con il cellulare, scatenando una colluttazione e il successivo inseguimento mortale fino al bar. Per tutti l'accusa è di omicidio volontario aggravato da futili motivi. In risposta alla tragica scomparsa di Isacco Bacari, il comune di Taranto accelera sulle politiche di accoglienza, aprendo un nuovo sportello di mediazione interculturale finanziato dal progetto Puglia Integrazione. Il servizio opererà presso il segretariato sociale per supportare le famiglie fragili e facilitare l'accesso ai servizi. Nonostante le polemiche per il mancato lutto cittadino, il sindaco Piero Bitetti ha difeso la scelta pragmatica di intitolare lo sportello a Bacari, onorandone la memoria attraverso l'aiuto quotidiano agli altri. E intanto, con un comunicato ufficiale, il primo cittadino di Taranto ha raddoppiato l'allarme sulla sicurezza urbana, partecipando a Lecce al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con il ministro Matteo Piantedosi. Il sindaco Bitetti ha descritto la fragilità sociale del territorio, chiedendo più forze dell'ordine. Il focus è sulla Città Vecchia. Il sindaco ha proposto un controllo serrato H24 con turni di 6 ore tra agenti di polizia e polizia locale. La comunità chiede cura del governo, ha concluso. L'uccisione del migrante è gravissima, ma nessun razzismo diffuso. Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha definito l'omicidio di Isacco Bacari. Il ministro ha però escluso un clima di caccia all'uomo. La civiltà di questi luoghi non porta a tali fenomeni, ha detto. E ora passiamo alla cultura. Se passassimo la vita ad aspettare senza rendercene conto, questa sera alle 20:30 l'Auditorium Tata di Taranto ospita Aspettando Godot di Samuel Beckett. La compagnia Semele, diretta da Cristiana Trussa, propone una rilettura coraggiosa e attuale del capolavoro dell'assurdo. Sul palco l'albero della solitudine diventa un cumulo di cavi e vecchi cellulari, specchio di una società iperconnessa ma svuotata dal consumismo e tecnologia. Per informazioni e prenotazioni basta chiamare il numero 331-255-887. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Due le possibilità per il tecnico Danucci per sostituire Azio Osmanovic, fermato per 2 turni dal giudice sportivo e salterà l'intero turno di semifinale contro l'Apice. Nella gara di andata il tecnico Danucci potrebbe portare una novità sostanziale. Con la difesa a 3 passerebbe a 2 l'attacco. A 3 significherebbe inserire Rizzo e giocare con Sansò e De Rosa sugli esterni, togliendo magari lo Iodice non al meglio della condizione fisica. Oppure lasciare la difesa a 4 con l'inserimento come esterno di Fabio Delvino e mettere dall'altra parte De Rosa come esterno. In Serie D Girone H si gioca invece la finale playoff domani contro la Paganese. Potrebbe essere anche l'ultima partita per il tecnico Giuseppe Laterza, che ha molte possibilità di essere chiamato in un'altra squadra in Serie D.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
5: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. La radio.

0: Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.
1: Ancora di nuovo in studio e adesso è il momento del nostro unico professor Alfredo Bianchi, tutta colpa tua Alfredo, se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Caro Alfredo, buongiorno,
2: bentornato. Buongiorno a tutti, eccoci, come va?
1: Va bene, dai, tutto sommato si sopravvive.
2: Questo tempo un po',
1: i miei capelli sono indicativi. Di cosa parliamo oggi, allora, dottor Bianchi?
2: Dobbiamo assolutamente finire il nostro discorso sui pittaggi. E oggi in realtà ce n'è uno estremamente, forse, anzi l'ho lasciato per ultimo, perché secondo me è quello in assoluto più con più storia, nonostante sia uno dei due nuovi, tra virgolette.
1: Nuovi?
2: Sì,
1: avantieri?
2: Nuovi. Che ha nel suo stesso nome c'ha un grosso mistero, un punto interrogativo grande come una casa, cioè Turrepenne. Nonostante è un punto interrogativo grande come una casa, paradossalmente è uno dei pochi in cui abbiamo la certezza assoluta dell'etimologia, ma abbiamo difficoltà a inquadrarne.
1: Da dove è uscito questo nome?
2: Allora, Turrepenne, diciamolo così tanto va bene, allora... etimologicamente prende la parola turris del latino, che vuol dire torre, e questa parola penne è legata alla parola punico. Allora, la guerra punica è la guerra contro i cartaginesi, notoriamente. I cartaginesi chi erano? Cos'erano? Erano fenici. Va bene? Cartagine era una colonia fenicia. In greco la parola fenicio si scriveva col fi, che però in greco antico era p, quindi era Poinikos. Da quel Poinikos è uscito Punicus del latino. Il Punico vuol dire fenicio sostanzialmente. Quindi questa parola Poinos è da una corruzione linguistica, è uscito questo pen, che c'è in un po' di località, c'è una punta penne per capirci, pure a Brindisi. Insomma, c'è questa località. Allora, noi abbiamo quindi due luoghi a Taranto con questa parola. Abbiamo questo pittaggio Turrepenne, che per intenderci il pittaggio che va dalla fine del Vasto fino a Via Cariati, quindi tutta la parte della Marina, ecco la parte dove ci sono le casone fasciste. Ci sono, dico io purtroppo perché lacrimuccia, le foto ancora di cosa era il pittaggio, no? Ad esempio
1: di tutte le chiese che c'erano, adesso ne è sopravvissuta solo una.
2: Benissimo, San Giuseppe. Per capirci, c'era la chiesa della Madonna della Pace che stava proprio guardando in direzione via Cariati col mare accanto, no? Era proprio sulla destra della Marina, perché le case erano tanto su quella che oggi è la via Garibaldi, tanto sul lato mare, e c'erano anche le mura, c'era l'ascesa, una roba. C'erano case anche sul lato opposto della scala, di fronte alla casa di Sant'Egidio, dove oggi sta. Lì c'erano case, insomma, ci sono le foto, eccetera, eccetera. Allora, e c'era il ghetto nel pittaggio Turrepenne. Allora, è questo pittaggio. Quindi, attenzione, abbiamo detto è uno dei pittaggi nuovi, cioè di quelli che furono risultato del terrapieno bizantino che allargò la città vecchia dall'attuale via di mezzo al mare, al Mar Piccolo sostanzialmente. Uno dei due pittaggi bassi, quindi due pittaggi, vabbè, umili.
1: No, ma umili sì.
2: Non è che gli altri fossero, cioè, vivevano solo nobili negli altri. Gli altri avevano però delle presenze, diciamo,
1: un po' più alte
2: in alcuni casi. Allora, Turrepenne quindi vuol dire torre fenicia, torre punica sostanzialmente. Ora, domanda.
1: Da dove è uscita?
2: Ecco, benissimo.
1: Allora,
2: è chiaro che l'unico, ed è vero, almeno a meno che ci sfuggono pagine di storia che potrebbe anche darci, l'unico caso in cui che ci viene in mente che relazione appunto il mondo punico a Taranto è la seconda guerra punica. Quando Annibale, questa è una pagina abbastanza importante della storia di questa città, Annibale libera Taranto, dico così perché vabbè è un po' complessa la questione, libera Taranto dai romani dopo la guerra pirrica, e c'è un po' questa sorta di mega stallo per cui i romani sono arroccati sull'acropoli, quindi su quella che è la città vecchia, mentre il resto della città è stata liberata da Annibale. Va bene? E pare che abbiano costruito una torre. Esisteva la zona del pittaggio, quindi sicuramente non dove c'era il pittaggio, però dove è sta torre? Attenzione, abbiamo detto ci sono due luoghi a Taranto che hanno questo, l'altro è Punta Penna. Allora, Punta Penna anche c'ha una tradizione di una torre punica, tra l'altro anche di un villaggio, probabilmente c'era anche un centro abitato nella zona, è una zona a cui oggi noi ovviamente purtroppo, dico ovviamente perché sono assai, non possiamo andare a vedere, non c'è,

0: perché è zona militare, che è ovviamente la sponda occidentale del Mar Piccolo, Punta Penna, e abbiamo tre ipotesi. La prima è che ci fosse una torre molto prospiciente a quella zona dell'Acropoli, però probabilmente sul lato, oggi c'è Corso dei Mari, ecco, per così ci capiamo, può darsi. O che fosse un riferimento al fatto che quel punto della città vecchia fosse in linea d'aria, in direzione. Oppure ricordiamoci, essendo stato fatto un terrapieno, quindi a un certo punto lì qualcuno ci è dovuto anche andare a vivere, che fosse parte della popolazione che fu presa e messa là venisse da Punta Penna.
1: Da questo Punta Penna.
0: Ecco, quindi abbiamo questa certezza di cosa vuol dire Torri Penne, ma rancoliamo nel buio rispetto a effettivamente no, a cosa fa riferimento. Quindi sicuramente di tutti e quattro i pittaggi, sicuramente quello che c'ha più storie da raccontare, ecco, sicuramente.
1: Beh, abbiamo fatto un bel escursus storico con questo nome, con Torri Penne, di tutto abbiamo detto.
0: Sì, poi la conquista, la seconda guerra punica, che io considero la vera fine dell'indipendenza di Taranto, nel senso che poi avrà conseguenze catastrofiche questa.
1: E c'era chi aveva avvisato i tarantini, però non se lo son filato.
0: Va a finire male, anche se approfittiamo dell'ultimo minuto che abbiamo per spiegare che sentirete dire da qualche parte che la città fu svuotata, no? Perché un gran numero di persone furono vendute in schiavitù, tra cui il buon Andronikos, che diventerà Livio, schiavo tarantino a Roma, padre del teatro latino. E però ecco, insomma, è inverosimile che la città fu svuotata interamente, nel senso l'archeologia e le fonti ci dicono tutt'altro, però 30.000 schiavi è un numero senza senso, ma sicuramente furono deportati in schiavitù tutti i nobili, tutta l'aristocrazia, certamente, ecco, i falantiadi, cioè quelli che dicevano di discendere dai coloni originali.
1: Che fu depredata di tanto, così tanto oro, che per la prima volta Roma coniò la sua moneta d'oro grazie al nostro oro, e noi ce l'avevamo già da tempo la moneta d'oro.
0: Assolutamente.
1: Grazie per essere stato con noi, dottor Bianchi.
0: Sempre
1: colpa tua. Noi ci vediamo la settimana prossima.
0: Certo.
1: E ci inventiamo qualcosa, non ci dobbiamo inventare niente, c'è di tutto, c'è. Grazie ad Alfredo Bianchi, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti, da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: solo su di... E siamo tornati in studio, siamo in chiusura di questa trasmissione. Oggi non la favola della non buonanotte, perché un sacco di volte mi capita, ma sicuramente capiterà anche a voi quando parliamo di storia, che mi imbatto in situazioni e mi viene da dire: ma questo che problema tiene? Per cui nel momento in cui ad esempio parlo di Maria de Nguyen, che piuttosto che difendere Taranto, principessa di Taranto, piuttosto che difendere Taranto quando morì suo marito il principe di Taranto, preferì sposarsi con il re di Napoli perché doveva essere annessa al regno di Napoli via diplomatica, perché lei diceva: non mi importo che moro, purché moro regina. Lei voleva la corona piuttosto che difendere la sua terra. Io mi chiedo che problemi ha. Che problemi ha Liliana Doria?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Si canalizziamo la storia.
1: Allora, dobbiamo fare un incipit, cara Silvia. Sì. Ti chiedo scusa se posso chiamarti Ciccia, perché potrebbe scivolarmi, sai?
0: Sì, perché innanzitutto ringrazio Ciccio Casula, perché l'ho rubata direttamente a Frequenze Divergenti dalla trasmissione di Ciccio Casula. Però sono dei personaggi storici che secondo me ci avevano dei problemi.
1: In anticipo, scusa, all'albo degli psicologi, anche all'albo dei pedagogisti, a casa non replicate, pericolosissimo, non si fa. Però siccome questo è un momento di scherzo di gioco e soprattutto di voler avvicinare queste persone dal passato e renderle più comuni possibili a noi, ci piacerebbe dare un'interpretazione assolutamente fantasiosa, artistica, dei loro profili.
0: Poi, il fatto che io non porti particolarmente in simpatia Maria de Nguyen non c'entra niente.
1: Però, come ci insegna il buon Ciccio, come la buona Valentina, bisogna sempre far nascere un contraddittorio. Quindi quello che la storia ci dice è che Maria de Nguyen era una grande stratega, una grande politica e una donna che ha saputo far carriera con intelligenza e diplomazia. Una parte della storia narra di questo, però il contraddittorio esiste.
0: E c'è l'altra parte della storia
1: che narra invece che lei, insomma, ha portato la strategia, la diplomazia, più interessi personali che territoriali. Sì.

0: e poi del proprio regno.
1: Facciamo un attimo chiarezza. Praticamente quando Taranto venne assediata perché volevano annetterla al regno di Napoli, i tarantini stavano respingendo questo assedio. Gli stessi consiglieri di Maria d'Enghien, rimasta da poco vedova, le dissero: lascia stare tranquillamente,

0: cazzo. E lei disse: non mi importa se muoio, purché muoia regina, cioè la corona. E a me questa è la cosa che proprio croce per me. Allora, che problema aveva?
1: Allora, partiamo dal presupposto che queste sono donne che sono nate in un contesto molto specifico e che sono state educate, ora devo uscire un po' la lettura pedagogica in primis, sono state cresciute con principi molto chiari e rigidi. Tante donne nel passato ce l'hanno insegnato, come Maria Antonietta poc'anzi si diceva, cioè tante donne sono nate per fare le mogli di regnanti e per loro era lustro diventarci e diventare tali, anche a costo della vita, poi anche altro a costo dettaglio. Di vendere e rinnegare il proprio territorio.
0: Assolutamente, altro dettaglio poi, all'epoca Maria d'Enghien, stiamo parlando del 1408, Maria d'Enghien nel 1400 aveva circa 40 anni, quindi
1: non era giovane per il tempo.
0: Per il tempo non era giovane, quindi vedova con figli, chi mi si piglia?
1: Sì, effettivamente è stato un colpo decisamente più egoistico, ecco, rispetto a quello che la popolazione, il regno in quel momento meritava, perché questo ce lo dobbiamo dire, e fermandoci su questa frase effettivamente si denota un tratto ipoteticamente di stampo istrionico. Perché si immagina che lei l'abbia fatto anche con teatralità. Cioè l'accento che lei pone in questa frase è un accento teatrale.
0: Aspetta, la cito proprio testualmente. Non me ne curo che se moro. Moro regina.
1: Ma immaginiamo che l'abbia detto così, perché non sarebbe neanche tanto. Tanto distante, quindi sicuramente c'è un tratto istrionico. L'istrionicità da che cosa la possiamo anche vincere? Al suo bisogno di vedere e riconoscere il proprio status, che è uno status anche
0: già principessa di Taranto.
1: Ma io, se posso avere di più, io lo prendo, perché me l'hanno insegnato e soprattutto perché me lo merito.
0: Ah.
1: Ok? E quindi, anzi, non solo me lo merito, se io conquisto uno status sono quello. A me non interessa essere Maria d'Enghien, a me interessa essere regina, perché nel momento in cui io sono regina, per giunta in consorte, qui in realtà non era davvero così utile, però è il tratto identificativo. Questo succede anche al giorno d'oggi quando uno si identifica con la propria professione e si presenta non come, vi faccio un esempio, se io fossi un avvocato, non l'avvocato Doria Liliana, ok? Lo vediamo, è molto frequente anche autoreferenziale, esatto, ma oltre che autoreferenziale è proprio identificativo. Io non sono Doria Liliana, io sono lo studio, la professione, lo status che mi dà poi quella professione, ok? Se la vogliamo
0: e non ti annienta un po' la personalità, cioè quello voleva
1: assolutamente ti azzeri assolutamente, e hai bisogno di trovare fuori da te tratti identificativi per vederti riconosciuta.
0: Era un po' triste sta cosa di Maria d'Enghien. Tra l'altro, ecco, questa scelta alla fine non è che le portò benissimo, perché come le avevano suggerito i suoi consiglieri, non venne accoppata, però una volta che si sposò, arrivò a Napoli, fu ben accolta dal popolo, tuttavia a corte non è che le andava benissimo, è rimasta un po' segregata, doveva condividere e convivere con le amanti del marito. Poi quando è morto il marito è stata pure imprigionata, cioè da cui il famoso guadagno di Maria Prene, cioè Maria di Brienne, che era sempre Maria d'Enghien. Quindi quando qualcosa tu ti impegni tanto, poi alla fine non guadagni niente.
1: Ma
0: sono rimasta male.
1: Non lo so, perché la formazione di base di una donna della nobiltà, delle masse, stessa cosa è successa anche a Maria Antonietta, verosimilmente. Sì. Loro erano educate anche a questo.
0: Quindi basta che sono regina, pure non mi importa che moro, pure che sto in prigione, pure che devo vivere con le amanti di mio marito, però sono regina.
1: Esatto. E qui bisogna comprendere quanto ci sia il limite tra una assetto personologico riconducibile a una lettura rivista, quindi insomma di stampo un po' più patologico, come può essere il tratto istrionico piuttosto che narcisistico, anche se io vedo più istrionicità da questo punto di vista, rispetto a comunque una cultura di base. Quindi non so quanta scelta ci sia davvero, se è un'impostazione morale, etica, però una
0: sociale,
1: cosa
0: culturale che ti guida.
1: Una cosa è certa però, da Tarantini non ci piace vedere che la propria regnante, pur di scalare un proprio bisogno e un proprio riconoscimento sociale, svendi la città, insomma, questa cosa.
0: E quindi la mia domanda: che problema tiene? Ci sta.

0: Ci sta e non, insomma, uno si aspetta che queste cose non debbano mai accadere.
1: Grazie a Liliana Doria, quindi io ti restituisco sana e intatta, Ciccio Casula, tuttavia io ti riprenoto perché ce ne abbiamo altri 3-4-5 mila di personaggi storici di Taranto che suscitano qualche perplessità.
0: Sai, Valentina.
1: Lo so, Valentina Castellanese, siamo tutti.
0: Cara Silvia, dimmi. In realtà, se proprio dobbiamo scendere nel dettaglio e distruggere qualcuno, ce ne sono di personaggi che hanno avuto atteggiamenti più contestabili, mettiamola così.
1: Falanto?
0: Etra.
1: Allora, la prossima puntata rimanete sintonizzati, Etra e Falanto. Ci aggiorniamo la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze. Puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare. Grazie Liliana.
0: A voi.
1: Vieni alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
3: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio.

0: legale per proteggere le attività del cartello della droga.
1: Una neonata è morta di ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa in Sicilia, soccorsa insieme ad altre 55 persone della Guardia di Finanza. La piccina è espirata subito dopo l'arrivo in porto. I medici del poliambulatorio non hanno potuto nulla contro le condizioni critiche causate dal freddo patito durante la traversata.
0: Il Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta campagna di controllo a livello nazionale a partire dal 26 marzo e fino al 4 maggio 2026, con l'obiettivo di prevenire la diffusione dell'epatite A, concentrandosi in particolare presso centri di spedizione molluschi, centri di depurazione, pescherie, ristoranti, mercati rionali e rivendite di alimenti vegetali, soprattutto al centro-sud. Sequestrate circa 16 tonnellate di alimenti per un valore commerciale di oltre 320.000 euro, ai quali si aggiungono le numerose sanzioni combinate per un totale di 15 milioni di euro. Sospese 44 attività su tutto il territorio nazionale.
1: Eurovision Song Contest, diffusa la scaletta ufficiale della finale di questa sera. Saldavinci canterà per l'Italia in posizione 22 tra Cipro e Norvegia. Nell'ordine di uscita della finale, la posizione 22 dell'Italia è considerata favorevole, inserita nella parte finale della serata. Tra i favoriti per la vittoria, la Finlandia si esibirà per 17esima, la Grecia per 6ª e l'Australia per 8ª. Ad aprire la serata sarà la Danimarca, mentre l'Austria, paese ospitante, chiuderà la competizione in 25esima posizione.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Gino Daniele, alla fine di uno dei suoi album, credo più riusciti, diceva: alla fine resteranno soltanto parole d'amore. E forse aveva ragione. Le canzoni d'amore sono ancora oggi una delle armi più potenti che ci sono in giro, soprattutto per noi che la musica la passiamo e che la facciamo arrivare nelle vostre case. È il caso della canzone che abbiamo appena ascoltato, New It, molto bella, di Elisa. Si chiama L'amore è, anzi senza la L, semplicemente Amore è.
1: Di sabato, il radio blog di Cittadella, la radio.
0: Si chiamava Bakary Saro. Aveva 35 anni, veniva dal Mali, faceva il bracciante agricolo. Lo scorso sabato all'alba era in piazza Fontana con la sua bici. Stava andando a prendere un pullman, stava andando a lavorare. Non è tornato. L'hanno accerchiato in 6. 4 erano minorenni, lo hanno spintonato, malmenato, accoltellato. Per futili motivi, scrivono le cronache, come se esistessero motivi validi per azioni del genere. Bakary era un immigrato, regolare, era sposato, aveva un figlio, era partito da lontano con pochissimo in tasca e una gran voglia di guadagnarselo quel poco. Aveva attraversato il mare, i confini, la fatica ed era arrivato fin qui, in questa città che sa cosa vuol dire venire da lontano, a prendere un pullman all'alba per andare a lavorare nei campi. Beh, nei primi giorni il silenzio di questa città è stato assordante. È vero, trovare le parole è difficile, ma il silenzio in certi momenti pesa più di qualunque parola sbagliata. Nessun fiore lasciato in terra, nessun gesto che dicesse qui è successa una cosa che non sarebbe dovuta succedere e noi ne portiamo il peso. Solo il rumore sordo di una notizia che scivola via, come tante altre, inghiottita dal flusso. E già, perché siamo diventati bravi ad indignarci per 5 minuti e poi archiviamo. C'è una parola che uso raramente perché mi sembra troppo grande, ma in questi giorni me la sono ritrovata in testa spesso e non se ne vuole andare. Anestesia. Stiamo diventando insensibili, non per cattiveria o almeno non sempre, ma peggio, per abitudine, perché le notizie arrivano troppe, troppo veloci, troppo uguali e il cuore a un certo punto semplicemente smette di aprirsi ogni volta perché costerebbe troppo. Ma Bakary Saro non era una notizia, era un uomo che andava al lavoro all'alba, come milioni di persone ogni mattina in questo paese, centinaia in questa città. Un immigrato regolare che faceva un lavoro che ai nostri giovani non piace più. Aveva una bici, un pullman da prendere, dei campi da raggiungere. Aveva un fratello, un figlio in arrivo. Poi giovedì è successa una cosa bella. In quella stessa piazza, nonostante la pioggia abbattente e improvvisa come quella di stamattina, centinaia di persone si sono fermate. La comunità africana, associazioni, sindacati, studenti, gente comune, quella gente normale che di solito non fa notizia proprio perché è normale, è buona e silenziosa nel senso giusto del termine. Su uno striscione c'era scritto: la violenza non ha colore. E dal palco Suleimane, il fratello di Bakary, arrivato da Parigi con il primo aereo disponibile, ha pronunciato parole che non meritano di essere dimenticate. Vogliamo giustizia, non vendetta. Non odiamo nessuno. Ditemi voi se non è una lezione questa. Un uomo a cui hanno strappato il fratello in una città straniera, sotto la pioggia, trova la forza di dire che non odia nessuno, mentre noi, che non abbiamo perso niente, facciamo fatica a fermarci anche solo 5 minuti. Taranto giovedì sera ha risposto, in ritardo sicuramente, ma ha risposto e questo conta. Rimane però una cosa che non mi lascia in pace: quei ragazzi avevano 15 anni, 16 anni, a quell'età le mani dovrebbero stringere un libro, un pallone, la mano di qualcuno che ti piace, non un coltello. Qualcuno li ha allevati nell'idea che uno straniero fosse un bersaglio, che una vita valesse meno di un'altra. Non li assolve, ma ci fa interrogare profondamente su cosa stiamo trasmettendo, su quale mondo stiamo consegnando a chi viene dopo di noi.

La speranza esiste. L'abbiamo vista in piazza l'altro pomeriggio sotto la pioggia. L'abbiamo sentita nelle parole di un fratello che chiedeva giustizia senza odio. Ma la speranza non basta da sola. Va coltivata ogni giorno, nelle scuole, nelle radio, nelle case, nelle parole che scegliamo quando parliamo agli altri, anche qui, anche da questa radio. Bakary Sako non andava a far chissà cosa. Andava al lavoro, all'alba, 35 anni, una bici, un figlio che nasceva. Cerchiamo di non dimenticarlo. Stamattina cominciare è complicato, ma ci proveremo lo stesso. Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte del vetro ci sono Gisberto Nicoletti e Michael Schino. Inizia anche oggi il radioblog del weekend di Cittadella, la radio.

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa.

0: Un progetto Confcommercio Taranto.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Questa è una di quelle canzoni che hanno avuto molto successo per il testo, caro il mio straniero.
1: Assolutamente sì, ma allora, soprattutto è una di quelle canzoni che ci hanno portato a tutti a fare il robotino in discoteca.
0: Certo, erano anni meravigliosi, cos'era? 96 credo, giusto? Vedi?
1: Cioè, io sfido qualcuno di voi
0: adesso
1: che ha vissuto quegli anni a non aver fatto su questa canzone una cosa del tipo.
0: No, per carità. Continuiamo a farlo ancora adesso, ma per meriti di sciati che varie, cioè ancora adesso ci si muove un po' duri la mattina, ma poi dopo, durante la giornata, ti ammorbidisci.
1: Cioè, io questa me la ricordo ballata così, con le braccia che andavano avanti.
0: Quando riuscivi ancora a portarle verso l'alto, poi dopo è successo. Vabbè, sono cose che capitano, voglio dire. Ben arrivata al nostro maestro di vita, oggi posso fare una citazione colta.
1: Ma se proprio devi, se
0: non è la radio delle citazioni,
1: allora sì, qua è come i Baci Perugina.
0: C'ha la maglietta Strangers, quindi oggi lo chiamerò Albert Camus. Stati tu.
1: Di cui abbiamo una diapositiva.
0: Non è arrivata la diapositiva.
1: No, dormono.
0: Sa che non c'erano. Ma io preferivo la diapositiva di Rosario Dawson dell'altro giorno.
1: Eh sì, in effetti sì.
0: Era più carina, ma niente, per carità. Lo straniero di Camus, vi consigliamo di leggerlo. Lui ci ha scritto Strangers sulla maglietta. È tutto un modo per dire che potete anche guardarci sul canale 94 del Digitale Terrestre. Giusto, Nico?
1: Assolutamente, ci potrete vedere ballare sulle note di questa canzone, che è stata una di quelle che hanno, no, avveniristiche, che hanno cambiato poi il modo di fare musica.
0: Mentre vi preparate per andare al mare. Solo che non vi preoccupate, perché se non potete andare al mare, oggi ve lo rovesciano in testa dall'alto.
1: Sì, cioè, assolutamente.
0: Ragazzi, ma allora, non è possibile. Cioè, si arriva a maggio, una settimana fantastica. Io sono andato girando in moto in giacca, che è proprio è tutto dire, allora, considerata la mia.
1: Poi
0: il weekend fa sto schifo.
1: Tu che sei un privilegiato, sei andato in moto in giacca. Io che sono un povero plebeo, devi sapere che in questa settimana mi sono dedicato al giardino. Ora, tieni presente che il giardino era in uno stato di situazione, allo stato brado, come si dice, era in una situazione di incolta.
0: Stavi facendo una specie di ricerca scientifica per vedere cosa succede quando lasci un giardino per tanto tempo senza mai toccarlo.
1: Sembrava di essere entrati in Jurassic World, praticamente, quindi c'erano i rovi che arrivavano ovunque, e io, devi sapere che sotto un sole che mi ha praticamente cotto,
0: infatti sta abbronzato,
1: esattamente, praticamente a colpi di macete ho dovuto distruggere tutti i rovi che c'erano, quindi praticamente sono stato male due giorni di seguito a questa cosa. Arriva il sabato in cui dici,
0: adesso me lo godo quello che ho fatto.
1: No,
0: niente.
1: Fuori c'è il diluvio, ragazzi. È così, è andata così. Purtroppo, vabbè, diciamo, come sempre diciamo ormai da un po' di tempo, sono gli ultimi colpi.
0: Sì, però due palle questi ultimi colpi, voglio dire.
1: Li stiamo portando avanti da un po'.
0: Qualcuno stamattina mi ha mandato, sai quelle robine che girano, no? Le frasi, i meme si chiamano.
1: I meme, sì.
0: C'era scritto: a furia di chiamarla maledetta primavera si sarà offesa. Probabilmente sì, cioè. La piglia da proprio male.
1: Sì,
0: ma
1: sì, comunque
0: male.
1: Comunque dai, io sono fiducioso che da domani, insomma, le cose inizino a migliorare, che poi ci sia finalmente quel tempo, quella stagione, quella leggera in cui ci sono 40, 42, 43,
0: sì, perché noi passiamo
1: 44 gradi.
0: Volete sapere l'acquisto più sbagliato che voi potete fare in questa città? Il giubbotto di Renna. Cioè, il giubbotto di Renna, non esiste un tempo per mettere il giubbotto. Tiri fuori dall'armadio e dici, mi metto il giubbotto di Renna, 52 gradi il giorno dopo. Allora lo conservi e dici, lo metto ad ottobre. 52 gradi ad ottobre, primo novembre 54 gradi, primo dicembre 2. Che tu dici, però
1: devi sapere che l'anno scorso
0: clima bizona, come in radio, che anche qua abbiamo il clima, cioè noi qui siamo a 21, di là 4,
1: sì,
0: 40.
1: Là ci sono 45, no, da quella parte
0: no, hanno acceso, vedi, adesso è 26 contro 23,
1: secondo me stanno coltivando qualcosa dall'altra parte, perché probabilmente hanno bisogno di un clima particolarmente particolarmente umido e caldo, e sai, tutto ciò che cresce, ci sarà una coltivazione di banane, non lo so. Comunque io l'anno scorso sono passato dal giubbotto, quello, sai, quando vai in moto su una moto seria, ti metti un giubbotto serio, quello pesante, no? Quello,
0: sì, fai il paraculo a casa di un altro.
1: Bravissimo. Quando poi il giorno dopo ho tolto il giubbotto, devi sapere che fermo in litoranea perché c'era un po' di fila con la moto, a un

0: A un certo punto la catena perdeva grasso perché il calore stava sciogliendo.
1: Ma guarda, a casa mia è successa una roba che è meravigliosa, cioè si è sciolto, ci sono una specie di, sul terrazzo, una specie di piccola, come possiamo chiamarla, protezione delle finestre, sì, fatta con l'ondulato, e sotto c'è il catrame. Si è sciolto il catrame l'anno scorso, cioè ragazzi, colava catrame. Quindi,
0: ma sì, va bene, tanto noi abbiamo...
1: Non vi lamentate
0: perché arriverà.
1: Poi dopo arriva il caldo. Oggi magari se non avete niente da fare andate al cinema. Tu l'hai visto Il Diavolo Veste Prada 24, 30? No?
0: È negativo a riguardo, grazie.
1: Bene, Floriana, sai dove portarlo oggi pomeriggio? Ecco, se non l'avete ancora visto, vi facciamo sentire la colonna sonora. Eccola qua, Lady Gaga, Do-Chi.

Runway. Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della

0: Radio. Sono le 10:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Continuano le indagini sull'omicidio di Isacco Bacari, il 35enne ucciso il 9 maggio in Città Vecchia. Il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio è indagato per favoreggiamento. Intercettato, ha ammesso di conoscere il 22enne arrestato, contrariamente a quanto dichiarato alla polizia. Il locale intanto è stato sospeso per 60 giorni a seguito dei controlli della squadra volante, che hanno accertato la presenza abituale nel bar di numerosi pregiudicati per reati gravi che vanno dallo spaccio alle rapine. Intanto il GIP ha disposto la custodia cautelare in un istituto minorile tra Bari e Lecce per i 4 minorenni della baby gang, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando solo dichiarazioni spontanee. Volevo solo difendere i miei amici, mi dispiace, sono le dichiarazioni del 15enne che ha coltellato a morte.

0: Sacari. Davanti al tribunale del GIP dei minorenni, il ragazzo ha espresso profondo pentimento sostenendo di aver agito per paura di un'aggressione. La tragedia, secondo quanto riferito dagli indagati, sarebbe nata da una lite in piazza. La vittima avrebbe ripreso i giovani con il cellulare, scatenando una colluttazione e il successivo inseguimento mortale fino al bar. Per tutti l'accusa è di omicidio volontario aggravato da futili motivi. In risposta alla tragica scomparsa di Isacco Bacari, il comune di Taranto accelera sulle politiche di accoglienza, aprendo un nuovo sportello di mediazione interculturale finanziato dal progetto Puglia Integrazione. Il servizio opererà presso il segretariato sociale per supportare le famiglie fragili e facilitare l'accesso ai servizi. Nonostante le polemiche per il mancato lutto cittadino, il sindaco Piero Bitetti ha difeso la scelta pragmatica di intitolare lo sportello a Bacari, onorandone la memoria attraverso l'aiuto quotidiano agli altri. E intanto, con un comunicato ufficiale, il primo cittadino di Taranto ha raddoppiato l'allarme sulla sicurezza urbana, partecipando a Lecce al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con il ministro Matteo Piantedosi. Il sindaco Bitetti ha descritto la fragilità sociale del territorio, chiedendo più forze dell'ordine. Il focus è sulla città vecchia. Il sindaco ha proposto un controllo serrato H24 con turni di 6 ore tra agenti di polizia e polizia locale. La comunità chiede cura del governo, ha concluso. L'uccisione del migrante è gravissima, ma nessun razzismo diffuso, così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha definito l'omicidio di Isacco Bacari. Il ministro ha però escluso un clima di caccia all'uomo. La civiltà di questi luoghi non porta a tali fenomeni, ha detto. E ora passiamo alla cultura. Se passassimo la vita ad aspettare senza rendercene conto, questa sera alle 20:30 l'Auditorium Tata di Taranto ospita Aspettando Godot di Samuel Beckett. La compagnia Semele, diretta da Cristiana Trussa, propone una rilettura coraggiosa e attuale del capolavoro dell'assurdo. Sul palco l'albero della solitudine diventa un cumulo di cavi e vecchi cellulari, specchio di una società iperconnessa ma svuotata dal consumismo e tecnologia. Per informazioni e prenotazioni basta chiamare il numero 331-255-887. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Due le possibilità per il tecnico Danucci per sostituire Azio Osmanovic, fermato per 2 turni dal giudice sportivo e salterà l'intero turno di semifinale contro l'Apice. Nella gara di andata il tecnico Danucci potrebbe apportare una novità sostanziale. Con la difesa a 3 passerebbe a 2 l'attacco. A 3 significherebbe inserire Rizzo e giocare con Sansò e De Rosa sugli esterni, togliendo magari lo Iodice non al meglio della condizione fisica, oppure lasciare la difesa a 4 con l'inserimento come esterno di Fabio Delvino e mettere dall'altra parte De Rosa come esterno. In Serie D Girone H si gioca invece la finale playoff domani contro la Paganese. Potrebbe essere anche l'ultima partita per il tecnico Giuseppe Laterza, che ha molte possibilità di essere chiamato in un'altra squadra in Serie D.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: quella che diciamo sempre
1: quella che dice.
0: Vabbè. È così, d'altronde insomma si sa che l'estate
1: la birra viene facile, quindi poi il post birra diventa sì una saluto tutti gli amici che ci ascoltano e che in questo periodo fanno il carico. Io c'ho qualche amico che quando diciamo in casa c'ha solo una cassa di birra e poi ce n'è una di scorta nel magazzino
0: si sente,
1: inizia a dire ho bisogno di acquistare altre casse di birra. Sì, esatto.
0: Sì, ma cosa succederà? Che poi esploderemo, no? Tutta questa anidride carbonica, se Trump scopre che può esplodere, insomma, magari ci trova la scusa per farci saltare, dice no guarda hanno delle armi non convenzionali, casse di birra conservate.
1: D'altronde noi siamo una trasmissione insomma di un livello culturale particolarmente elevato, come diceva Shrek, meglio fuori che dentro, e quindi insomma siamo,
0: mi piace, alla fine riusciamo a mettere insieme tutte le citazioni.
1: Ah vedi,
0: facciamo una noi passiamo con nonchalance da Gabbani a Shrek a Camus eccetera eccetera,
1: ma tutto questo è per dimenticare che al mattino sistematicamente quando noi cominciamo la trasmissione a me arriva un messaggio.
0: È vero.
1: Ed è vero. Daniele mi è testimone.
0: Cioè arriva, voi dovete sapere che c'è gente che, vi ricordate le vecchie TV via cavo? Si pagava per fare la trasmissione, tu compravi uno spazio e ci ha provato anche Claudio Cecchetto a farlo,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: la
1: a farlo
0: radio,
1: con la sua radio.
0: Non è andata molto, però evidentemente qua ci riescono, perché come Nicola entra in studio esce qualcosa dal suo conto.
1: Sì, e dice hai un movimento in uscita sul conto. È una frase che mi perseguita praticamente.
0: E io mi limito a sfotterlo, ma poi dopo un po' ho anche delle remore a farlo, perché proprio interne, capito? Cioè sì, mi dispiace.
1: C'è qualcosa che non va, evidentemente dovremo a un certo punto dedicarci a un'attività collaterale, magari come potrebbe essere quella di aumentare il nostro fabbisogno energetico ed economico tramite un furto, per esempio, e potremmo pensare di ispirarci
0: a cosa? Che bella notizia che leggo.
1: Allora,
0: cosa rubereste oggi? Di sicuro l'oro è
1: va di moda, diciamo
0: va di
1: che
0: moda
1: in questo momento funziona.
0: Ma c'è qualcuno che
1: anche il carburante,
0: anche
1: secondo
0: il carburante,
1: me benzina,
0: sì,
1: e gasolio, se fosse possibile un carico ce lo faremmo, ecco.
0: Esatto. Ma evidentemente l'abbiamo detto anche inizio proprio della trasmissione, prima ancora di parlare delle cose brutte, abbiamo detto che l'amore è il filo conduttore. L'amore fa pensare al dolce, giusto?
1: Ecco,
0: hai visto che link?
1: E sei fantastico. Qualcuno parrebbe ha rubato un camion con 12 tonnellate di barrette KitKat.
0: Cosa cacchio ci deve fare con le...
1: Ora
0: io lascerei sedimentare la notizia con una canzone, poi torniamo, l'approfondiamo e capiamo un attimino che cosa è successo.
1: Sì, anche perché la diarrea è vicina.
0: Ma sì, ma secondo me alla fine questi si scoprono da soli, appunto, in quella maniera là. Parlavamo di Alberto Angela la scorsa puntata.
1: L'ho vista.
0: Sul Giappone e ho preso spunto. Abbiamo detto amore, abbiamo detto cose dolci, abbiamo detto cose belle. Coldplay con Lovers in Japan.
1: La vedo proprio bene.
0: Che credo sia stata anche citata dal buon Albertone in trasmissione. Che belle trasmissioni che fa, quasi come la nostra. Quasi.
1: Si sta avvicinando.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtec Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
9: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Beccato che canta, eh?
1: Eh sì, eh.
2: Eh sì, sì, perché questa canzone mi ricorda proprio quando uscì, fu non solo una novità, ecco, dirò un'eresia.
0: Dai, dai,
2: mi faceva venire in mente un po' Thriller.
0: Ah, addirittura, ma per le movenze del
2: per
0: del
2: le movenze del gorilla, esatto. Sai, ti ricordi quel passo di danza che il nostro buon Michael ci potrà ricordare? Quello così?
0: La sta guardando male Michael, eh?
2: No,
0: non gli toccare Michael Jackson.
2: No.
0: Guarda che ti salta la giugulare, eh? Guarda, adesso non, adesso per il, però... il resto della puntata Nicola non sarà più ripreso. Verrà messa, sai, come nei giornaletti di una volta.
2: Sono
0: la cosa era sugli occhi, possiamo metterla.
2: Però era così, faceva quel passo, insomma, mi ricordava questo, ecco.
0: Ma noi stavamo parlando di una di un'azione criminosa importantissima. Quante erano? 12 tonnellate?
2: 12 tonnellate di Kit Kat.
0: Che sono state... la pappa dei gatti. Cioè le barrette di cioccolato, ok.
2: Sì, perché pare che la Nestlé ha comunicato, insomma, che questo camion che portava 413.793 barrette Kit Kat, per essere precisi, è stato praticamente rubato in un tragitto che andava dall'Italia verso la Polonia.
0: Ah, quindi, ma si sono fregati tutto il camion?
2: Si sono fregati tutto il camion.
0: Sono fregati il camion. Poi c'erano sopra le barrette di Kit Kat e vabbè, se le saranno pure mangiate. Ma no, le stanno rivendendo.
2: Senti, qui insomma ci sono delle attività contrastanti, perché io mi immagino, no, la denuncia. Tu vai dai carabinieri, buongiorno, mi dica, ci hanno rubato il camion. Sì, che cosa c'era sul camion? No, c'erano le barrette Kit Kat. Silenzio.
0: Ma per favore, vada fuori. No, ma guardi che erano...

0: ti dico che è una voce di spesa importante, però insomma potete scansionare le vostre barrette KitKat per sapere se sono state rubate da quel camion. Ma con cosa scansioni? Se c'è un QR code, qualcosa? Secondo me ci prendono per il QR code.
1: Sì, tu dici, no? Sì, allora io ti faccio una domanda, la faccio anche a chi ci ascolta. Sì. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp, che è 339-680-6868. Sì. E se volete comunicare con noi, ora io mi chiedo, se dovessimo rubare qualcosa, un camion, ecco, con qualcosa sopra, che non ci cambierà la vita, ma che magari ci cambierà l'umore. Ora ti do un là.
0: Vai.
1: Un bel camion di dischi.
0: Perché no? Ma là l'umore te lo cambia, dire. Soprattutto se è una di quelle belle fiere dei dischi introvabili, sai? Cioè, tutti quelli che stanno andando lì a fare da espositore, dici, guardi, giri di qui che c'è una deviazione.
1: Venghino!
0: E li prendi, diciamo, uno ad uno. Ecco, non male.
1: Come sarebbe avere il tempo? Dici, ti parcheggi questo camion di dischi sopra. Magari qualcosa di introvabile, magari qualcosa da cercare a caso. Ecco, questa è una cosa che ogni tanto mi manca. Prima
0: rubare camion pieni di dischi.
1: Rubare i camion pieni di dischi.
0: Vabbè, dai, sai com'è. Voglio dire, no, ma stiamo scherzando. Non venga in radio, sia tranquillo. È registrata la trasmissione.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Allora, sarebbero le. Che ore sono? Mancano 4 minuti alle 11, ma è tutto finto.
1: Allora, devi sapere che io prima avevo l'attitudine, quando mi volevo fare un regalo, quando volevo farmi. Il fatto di entrare in un negozio
0: e rubarlo
1: e rubare i dischi, no, è andare alla ricerca di qualche disco così, di quelli che sentivi l'aria,
0: sì,
1: e poi a tornare a casa metterlo e ascoltartelo tutto.
0: Sì, si è persa questa cosa, ma ne parleremo tra un po'. Nel frattempo però la musica bella, dicevamo, di Lee con Geez, nonostante tutto continua ancora ad uscire. Sì, senti il disco di Sombre che vi faccio ascoltare adesso e dimmi tu se non è bello. Solo che c'ha un piccolo che sembra un pezzo anni 80/90,
1: stanno tornando.
0: Dici, sono belli, sì, ma si fanno sempre, E invece
1: stanno tornando.
0: È bello fresco, c'ha un sacco di potenziale, non a caso si chiama Potential.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Sono le 11.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Italiani morti alle Maldive, riprese all'alba le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. L'unico corpo al momento recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Intanto si indaga sui limiti di profondità e sulle deroghe. Il regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago è fissato infatti a 30 metri, soglia valida per tutti e superabile solo con autorizzazioni speciali. La spedizione in cui sono morti 5 italiani intorno ai 50 metri potrebbe aver avuto finalità scientifiche, ma le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari. In attesa di ulteriori accertamenti, le autorità delle Maldive hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari Duke of York.
2: Una neonata è morta dopo lo sbarco di un gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba è stata trasferita al poliambulatorio, era già grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di notte quando una motovedetta della finanza soccorreva 55 persone del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori.
3: Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltaiati.
2: Esteri, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. È una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.
3: Intanto il governo taiwanese ha ribadito la propria indipendenza in risposta alle parole del presidente statunitense Trump dopo la visita in Cina, ricordando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. Il Ministero degli Esteri ha aggiunto che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e che a questo proposito la politica di Washington rimane invariata.
2: Il calcio, giornata di scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale al Meaz. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show, 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Here we go. Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Sono Mace Salmo con la pesce, la canzone si chiama Cattive Abitudini. Caro il mio Nicola, lei ne ha cattive abitudini?
1: Ma una marea.
0: Da dove iniziamo?
1: Una moltitudine.
0: Qui siamo tutti bravi a dire no, ma io faccio bene questo, io faccio bene quell'altro, ma qua dobbiamo dire cosa facciamo male. Ad esempio, il nostro amico Michael di là è uno che se la prende. Abbiamo scoperto che se la prende.
1: Dici, non è uno che la lascia lì passare.
0: No, per niente.
1: Ecco, ci fa indice che non è medio per il momento,
0: fortunatamente non è. No, ma qualcosa mi turba, perché ha detto no, ma poi vedrete,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: insomma,
1: sì, sì,
0: io vi dirò, eccetera, eccetera.
1: È vendicativo, vendicativo.
0: Quindi, no, tu c'hai le tue cattive abitudini di andare a fare dei parallelismi tra Ligori.
1: Era un'ispirazione. D'altronde Michael ha ispirato tutto il mondo. Eccolo là. I numeri di Thriller li possiamo guardare anche in sovraimpressione.
0: Sì,
1: si dice,
0: è canale 94 del digitale terrestre. Vedrete sostanzialmente la diapositiva di Michael, che ci è rimasto un po' di merda,
1: sì,
0: per quello che stavo dicendo prima.
1: E quindi vuole spingere, insomma, sì, 100 milioni di copie vendute, permanenza in classifica per 500 settimane e via.
0: Se fossimo su una TV seria, per par condicio dovremmo mettere i numeri dei Gorillaz.
1: Ecco, ecco.
0: E non converrebbe probabilmente. Allora lasciamo che tutto vada come deve andare. Piuttosto notavo il fatto che stavamo parlando del Giappone prima, e anche in fuori onda, come di una nazione particolarmente non era successo in Giappone,
1: esatto,
0: no,
1: è in Cina,
0: ecco,
1: però siamo
0: fianco,
1: sempre lì, siamo lì a fianco.
0: I giapponesi la prendono in maniera sportiva, i cinesi no, nel senso che c'è questa,
1: c'è una notizia che sta facendo scalpore anche per il video.
0: Posso fare un piccolo preambolo? Noi siamo molto amici delle notizie ultimamente, soprattutto proprio come format radiofonico televisivo, ma visto e considerato che ci sono delle notizie pessime in giro,
1: che c'è gente seria, insomma, ecco,
0: in queste due ore che trascorriamo insieme, soprattutto quando c'è il maestro di vita qua presente per tutte e due le due ore, le notizie si ammorbidiscono molto.
1: Sì, sì, sì, ma sono sempre importanti, perché quindi bisogna raccontare,
0: certo,
1: ciò che avviene,
0: certo,
1: nel mondo. E d'altronde questa è uno spunto di grande riflessione,
0: sì,
1: perché dovete
0: sì, è così, vai.
1: In Cina, per le strade di Macao è successo un qualcosa di strano, ma che, ecco, secondo me di cui potremmo parlare a lungo. Robot umanoide segue una donna in strada e la molesta.
0: Vabbè, verbalmente le mette anche una mano, diciamo, un po' robotica dove non doveva.
1: Deve intervenire la polizia. C'è un video.
0: Se lo porta.
1: Meraviglioso. Dove se lo porta. E si vede nel video. Prima si vede il robot che si arrabbia con la signora. Insomma, sta lì a fare gesti. E poi che sta a braccetto del poliziotto che se lo sta portando via. Ora.
0: E noi ci preoccupiamo per l'intelligenza artificiale.
1: È proprio quello, perché l'intelligenza artificiale, se noi ci pensiamo bene, quando si costruisce una rete neurale dell'intelligenza artificiale, si parte dalla base umana.
0: Certo.
1: Cioè si ricrea la base umana.
0: Quindi chi hanno preso per fare questa intelligenza, insomma, così un po'? Sarà mica la Russia? Perché l'hai sentito quello che ha detto, no? Cioè, detto, facciamo una seduta a tre con la Gelmini e la Carfagna e io mi trovo benissimo.
1: Sì, ragazzi.
0: Questo è quello che, se succede qualcosa a Mattarella, diventa, anche se per poco, voglio dire, il capo dello Stato.
1: Diciamo che prendendo da noi, probabilmente sta acquisendo anche tutte le nostre debolezze, le nostre problematiche. E insomma, il video
0: sarà per quello che ChatGPT mi risponde sti cazzi ultimamente. Gli chiedo qualcosa, non lo so.
1: Comunque, insomma, il video è diventato virale perché è simpaticissimo da vedere, anche se ci fa un po' preoccupare. Il protagonista di questo incidente si chiama Huntry G1.
0: Okay,
1: è uno di questi robot umanoidi avanzati che sono molto diffusi in Asia, quindi che già sono un po' più avanti rispetto a noi nella diffusione di questo tipo di dispositivo. E la donna, diciamo, vabbè, è stata in ospedale per dei controlli, nulla di grave, però insomma è stato rintracciato il proprietario di questo robot, che è un cinquantenne e che è stato ammonito dalle autorità perché lo ha lasciato andare, insomma,
0: sì, libero di scorazzare. avanzare. Avergli dato evidentemente un'informazione di base piuttosto brutale su come affrontare le cose della vita.
1: Questo secondo me l'avranno preso da Aldo, Giovanni e Giacomo. Sai quella scena del film in cui dice prendi una donna e
0: trattala male. Sì. Salutiamo Marco Ferradini che oggi non avrebbe avuto vita facile. C'è una canzone molto bella, quella di Tempo Trap, che vi facciamo ascoltare stamattina in versione Lost Frequencies, Sweet Disposition.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: was deep in clear blue water. The sun was shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa.
1: Te lo ricordi quando uscì questo pezzo? Lasciò
2: sì,
1: tutti quanti
2: in sospeso.
1: Sì, della serie, ma ora dove lo mettiamo? Nel senso, che genere è? Perché qualcuno addirittura lo passava a inizio serata nella parte down tempo delle discoteche,
2: esatto.
1: Quando si cominciavano a riempire. Di fatto gli Smoke City riuscirono a fare qualcosa che altri ci avevano provato ma non avevano mai fatto.
2: Potrebbe essere una colonna sonora, no? di un momento mm-hmm. in particolare, sai, quando ecco ti dà proprio quella sensazione di sospensione.
1: È vero.
2: Di qualcosa che galleggia, che non si sa da che parte sta andando. È un po' come
1: la nostra trasmissione.
2: Sì, sì.
1: Galleggiamo. Non sappiamo bene dove stiamo andando,
2: sì.
1: Ma di fatto teniamo la rotta.
2: Ma sappiamo da dove veniamo.
1: Dici.
2: E quindi capiremo dove andremo. Perché veniamo prima si parlava appunto della notizia del robot molestatore, sì. Dell'intelligenza artificiale. Mi viene in mente una cosa. Io sono un po'.
1: Direi miao. Se ho capito bene, giusto?
2: No,
1: che non è ciao in cinese. Però vedi, potrebbe essere un link,
2: sì certo. No, io mi sono un po' addentrato all'interno mm-hmm. di questo mondo e hanno fatto un esperimento che secondo me è molto carino da raccontare, perché in qualche modo racconta che mm-hmm. se l'intelligenza artificiale la addestriamo noi mm-hmm. presenta i nostri problemi.
1: Certo.
2: Allora cosa succede? Hanno fatto questo esperimento, hanno creato una camera virtuale in cui praticamente simulavano il rapporto epistolare tra dei dipendenti di un'azienda con il loro capo. Mm-hmm. Chiaramente l'intelligenza artificiale visionava il tutto e in queste rapporto, diciamo, in queste mail che si scambiavano, iniziano a dire che a un certo punto hanno preso una decisione di fermare un'intelligenza artificiale, quindi di spegnere un'intelligenza artificiale perché non più utile, non più necessaria. In tutto questo si raccontavano qualcosa di loro. Beh, a un certo punto pare che l'intelligenza artificiale abbia cominciato a inviare delle mail al capo
1: parlando male dell'altra intelligenza artificiale.
2: Delle mail in cui mm-hmm. lo minacciava di diffondere notizie riguardo la sua relazione extraconiugale,
1: ecco.
2: Di cui lui aveva parlato
1: perfetto, quindi non vi potete fidare nemmeno delle macchine.
2: Eh no, perché se le addestriamo con i nostri difetti saranno
1: chiaro,
2: come noi.
1: È chiaro, finisci quindi al concerto dei Coldplay e poi sparisci sotto.

0: perché ti inquadrano con la Kisscam.
1: Ti inquadrano con la Kisscam.
0: Diciamoci la verità. Chi la gestisce la Kisscam? L'intelligenza artificiale. Non c'è certo un omino lì dietro, no?
2: Quindi in qualche modo ti tiene lì per, ti tiene.
0: Sì, ti tiene il gesto.
2: Il gesto.
0: Che se state guardando la TV potrete apprezzare in maniera migliore, fa capire da dove ti tiene.
2: Sì, assolutamente sì. D'altronde, ripeto, prende da noi, prende i nostri pregi e i nostri difetti. E noi potremmo decidere, sai di fare che cosa a questo punto?
0: Vai.
2: Cambiare vita, cambiare lavoro, cambiare tutto e andarcene finalmente sull'isola di Canna in Scozia.
0: A farci le canne in Scozia, mi piace come qua. Fa freddo però.
2: Potrebbe essere. No, perché devi sapere che siccome la vita cambia da un momento all'altro, cercando le offerte di lavoro, sull'isola di Canna in Scozia, che ha una popolazione nutrita di quasi 15 persone.
0: Sì, insomma, devo dire, per forza poi utilizzeranno questi sistemi di terapeutico / ricreativi.
2: Si cerca un postino. Qual è la particolarità? Il lavoro è tranquillo, il paesaggio è da mozzafiato, ovviamente.
0: Sì, certo.
2: C'è un piccolo dettaglio: bisogna consegnare la posta usando una bicicletta elettrica collinare e spesso lottare contro il vento del nord che ti sposta anche di un metro mentre tu stai.
0: Stai là che è come andare sui rulli, giri e non arrivi da nessuna parte.
2: Sei un po' un criceto da laboratorio,
0: vengono schizzati via i postini, per quello poi vengono sostituiti spesso, diciamo, perché mentre stanno là che stanno, cioè, sono arrivato là, via
2: come avanti un altro,
0: come le piante del mio terrazzo ieri, tutte per terra, che bello. Vabbè, mi dicono di là che ci stiamo allungando. Aspetta, ferma solo un secondo, sto leggendo il libro di Luca Carboni. Meraviglioso, ragazzi. Cioè, tutta la vita ho scoperto una cosa che non sapevo, tipo che Silvia, lo sai che Luca si buca ancora?
2: Sì.
0: Non era lui. Tu ti hai andato del drogato da sempre.
2: E non era lui.
0: Non era lui, era un amico. Dicono tutti così, Malinconia. Portami via, sì.
3: La malinconia, le onde come il mare, ti fa andare e poi tornare.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Continuano le indagini sull'omicidio di Isacco Bacari, il 35enne ucciso il 9 maggio in Città Vecchia. Il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio è indagato per favoreggiamento. Intercettato, ha ammesso di conoscere il 22enne arrestato, contrariamente a quanto dichiarato alla polizia. Il locale intanto è stato sospeso per 60 giorni a seguito dei controlli della squadra volante, che hanno accertato la presenza abituale nel bar di numerosi pregiudicati per reati gravi che vanno dallo spaccio alle rapine. Intanto il GIP ha disposto la custodia cautelare in un istituto minorile tra Bari e Lecce per i 4 minorenni della Baby Gang, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rilasciando solo dichiarazioni spontanee. Volevo solo difendere i miei amici, mi dispiace, sono alle dichiarazioni del 15enne che ha coltellato a morte Isacco Bacari. Davanti al tribunale del GIP dei minorenni, il ragazzo ha espresso profondo pentimento, sostenendo di aver agito per paura di un'aggressione. La tragedia, secondo quanto riferito dagli indagati, sarebbe nata da una lite in piazza. La vittima avrebbe ripreso i giovani con il cellulare, scatenando una colluttazione e il successivo inseguimento mortale fino al bar. Per tutti l'accusa è di omicidio volontario aggravato da futili motivi. In risposta alla tragica scomparsa di Isacco Bacari, il comune di Taranto accelera sulle politiche di accoglienza, aprendo un nuovo sportello di mediazione interculturale finanziato dal progetto Puglia Integrazione. Il servizio opererà presso il segretariato sociale per supportare le famiglie fragili e facilitare l'accesso ai servizi. Nonostante le polemiche per il mancato lutto cittadino, il sindaco Piero Bitetti ha difeso la scelta pragmatica di intitolare lo sportello a Bacari, onorandone la memoria attraverso l'aiuto quotidiano agli altri. E intanto, con un comunicato ufficiale, il primo cittadino di Taranto ha raddoppiato l'allarme sulla sicurezza urbana, partecipando a Lecce al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con il ministro Matteo Piantedosi. Il sindaco Bitetti ha descritto la fragilità sociale del territorio, chiedendo più forze dell'ordine. Il focus è sulla Città Vecchia. Il sindaco ha proposto un controllo serrato H24 con turni di 6 ore tra agenti di polizia e polizia locale. La comunità chiede cura del governo, ha concluso. L'uccisione del migrante è gravissima, ma nessun razzismo diffuso. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha definito l'omicidio di Isacco Bacari. Il ministro ha però escluso un clima di caccia all'uomo. La civiltà di questi luoghi non porta a tali fenomeni, ha detto. E ora passiamo alla cultura. Se passassimo la vita ad aspettare senza rendercene conto, questa sera alle 20:30 l'Auditorium Tatà di Taranto ospita Aspettando Godot di Samuel Beckett. La compagnia Semele, diretta da Cristiana Trussa, propone una rilettura coraggiosa e attuale del capolavoro dell'assurdo. Sul palco l'albero della solitudine diventa un cumulo di cavi e vecchi cellulari, specchio di una società iperconnessa ma svuotata dal consumismo e tecnologia. Per informazioni e prenotazioni basta chiamare il numero 331-255-887. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Due le possibilità per il tecnico Danucci per sostituire Azio Osmanovic, fermato per 2 turni dal giudice sportivo e salterà l'intero turno di semifinale contro l'Apice. Nella gara di andata il tecnico Danucci potrebbe apportare una novità sostanziale. Con la difesa a 3 passerebbe a 2 l'attacco. A 3 significherebbe inserire Rizzo e giocare con Sansò e De Rosa sugli esterni, togliendo magari lo Iodice non al meglio della condizione fisica, oppure lasciare la difesa a 4 con l'inserimento come esterno di Fabio Delvino e mettere dall'altra parte De Rosa come esterno. In Serie D Girone H si gioca invece la finale playoff domani contro la Paganese. Potrebbe essere anche l'ultima partita per il tecnico Giuseppe Laterza, che ha molte possibilità di essere chiamato in un'altra squadra in Serie D.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: Star Sonia Indie News,
5: Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: avuto tanta paura prima di ascoltare questa canzone, perché con Nicola abbiamo detto no, anche i pinguini sono finiti nella canzone latina, sì, pre-estiva, sì, sì. No, perché tu senti il titolo, sorry, scusa, lo siento.
1: E ti viene in mente già Io te siento, sì, cioè, esatto, non so se vi ricordate.
0: Anche la voce di Madonna in un intro di canzone, quando era proprio sorry, credo, la canzone,
1: sì,
0: diceva,
1: sì, sì, sì,
0: lo siento. È un attimo, ti saluta Pasquale.
1: Sì,
0: capito?
1: Sì, no, io mi aspettavo già quel ritmo. Già me lo aspettavo che arrivava Alvaro Soler con
0: featuring
1: i Pinguini Tattici.
0: Alvaro Soler, invece no, grazie a Dio abbiamo salvato anche il pezzo nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, che appunto si chiama Sorry, schiusa, lo siento. È una roba del genere, schiusa.
1: Mi piacerebbe pensare cosa penserebbe oggi Julio Iglesias di tutto questo.
0: Ma lui era un pirata ed era anche un signore. Sai che è una vita che non passiamo un pezzo di Julio Iglesias.
1: Vedi che ti ho dato amore.
0: Quasi tiro fuori la valigia sul letto.
1: Julio! Il buon Julio.
0: A casa nostra, tanti anni fa, c'erano tanti album, 33 giri di Julio Iglesias, con queste sue mise meravigliose, sembrava il Papa. Tutto vestito di bianco.
1: Ma perché, non so se te lo ricordi, quando usciva in TV, con la mano qui tipo Napoleone, lui arrivava vestito benissimo, le donne impazzivano.
0: Ma pare che avesse più figli lui di, non lo so,
1: cioè io credo che tra lui ed Elvis Presley siano stati i due uomini della musica più, forse tra i più amati dalle donne.
0: Ma attenzione, Elvis, perché forse era in un periodo in cui l'America veniva fuori soprattutto da un momento molto puritano, quindi
1: e
0: questo,
1: quindi
0: movimento
1: movenze
0: pelvico faceva impazzire le ragazzine. Julio no, Julio puntava
1: sulla
0: raffinatezza,
1: sul sangue,
0: sul fatto che fosse un uomo caliente, su questo. No, io guarda, c'era la sorella di mia nonna che viveva con noi, che era una fan sfegatata. Mio padre le regalava i dischi 33 giri Julio Iglesias, che poi la domenica venivano passati a volume bello bello forte.
1: E vai,
0: no?
1: Quindi, vai.
0: Sono un pirata, sono un signore, me la ricordo ancora. Che poi se ci pensi, com'era, professionista dell'amore, tra l'altro.
1: Sì, sì, comunque insomma era uno che ci teneva molto all'argomento amore, vissuto anche con un po' di sessualità, un po' di malizia, un po' nascosta, un po'.
0: Senti,
1: messa
0: adesso,
1: lì
0: probabilmente dico un'eresia, ma Enrique Iglesias è il figlio di Julio Iglesias,
1: però non ha avuto
0: il successo del papà,
1: eppure
0: l'ha avuto, per carità, però insomma
1: sì quando è uscito ha avuto anche degli apprezzamenti, perché è un bellissimo ragazzo, piaceva molto le donne, però poi evidentemente musicalmente gli è mancata quella verve, quel
0: invece,
1: qualcosa che...
0: Andatevi a risentire un album, per favore. Guarda, te ne devi fare era il Franco Califano versione, cioè aveva lo stesso, sai, quello un po' così,
1: era
0: però,
1: il Franco Califano un po' più su di livello, un po' più raffinato.
0: Senza, togli la banda della Magliana e va bene lo stesso, è giusto. Vabbè.
1: Sì, chissà che con l'intelligenza artificiale non faremo vivere ancora anche il nostro buon Julio.
0: Infatti,
1: nel tempo.
0: Che ne
1: magari vedremo un concerto.
0: Noi di là eravamo che sentivamo canzoni fatte da Nicola con questa Cinematic Orchestra, che oggi come oggi, voglio dire, pagatela una Cinematic Orchestra.
1: Sì, assoluto.
0: Ci sono canzoni però che, pur provenendo dalla fine degli anni 60, restano ancora oggi di una straordinaria e sorprendente
1: attualità.
0: Una su tutte, Marvin Gaye con I Had It Through the Grapevine, che ha insomma questo intro che,
1: con questo tamburello,
0: tutti conoscono,
1: e quando entra questo, io proprio ti fa muovere, ti fa pensare a qualcosa di magico.
0: Qualcuno dice che anche la canzone è perfetta per chi insomma, se siete ancora, che non vi siete ancora alzati del tutto, fate voi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: così, quando si parla di musica di là, soprattutto quando c'è Gise e Nicola insieme, i dischi finiscono e noi stiamo là che stiamo chiacchierando. Però in effetti è carino, bisognerebbe portare all'attenzione anche di chi ci ascolta quanto la musica stia cambiando anche nel modo in cui la realizziamo, no? Perché se prima c'era bisogno di studi giganteschi, c'era bisogno di orchestra, c'era bisogno di tanto, adesso sostanzialmente con un cellulare che ha più memoria di un computer, di quelli che servivano una volta per sequenziare tutto,
1: assolutamente
0: riesci,
1: sì,
0: a fare delle cose pazzesche.
1: Sì, sai,
0: settimana prossima facciamo, passiamo una tua, crea un video ad hoc,
1: va bene,
0: e
1: lo passiamo. Beh, d'altronde Dani, devi pensare un po' come tutte le rivoluzioni digitali, no? Io mi viene in mente oggi questo passaggio. Tu ti ricordi quando si utilizzava l'MS-DOS?
0: Certo.
1: Quindi
0: no,
1: quando tu per fare qualsiasi cosa dovevi digitare un comando a tastiera. A un certo punto è arrivato
0: il signor,
1: il sistema operativo, il Windows, no? Quello che tu tramite la grafica potevi riprodurre una serie di comandi che erano quelli che tu davi prima all'MS-DOS.
0: Il punto e clicca, che
1: esatto,
0: se ci pensate era una roba clamorosa.
1: Esatto, questo ha fatto sì che non

0: non fosse più necessario essere un addetto ai lavori per l'utilizzo quotidiano, certo, del PC, del software, insomma, in generale. E quindi in qualche modo, da un lato, ha, come ti posso dire, demolito quelle che erano le competenze fino a quel momento, e dall'altro però ha aperto la strada alle idee.
1: Eh sì.
0: Perché magari tu avevi delle idee che non riuscivi ad esprimere perché non avevi le competenze. Quella cosa ha fatto sì che tu, con una buona idea e con l'interfaccia grafica, potessi realizzare delle grandi cose.

0: perché il vero proprietario dell'idea sarà appunto il proprietario dell'idea, non della realizzazione magari attraverso sistemi di intelligenza artificiale. C'è già adesso questo problema.
1: Assolutamente.
0: Scritti, creazioni, quant'altro. Di chi sono i diritti? Di te che l'hai pensato? Della macchina che l'ha fatto? Di come hai programmato la macchina? Andiamo incontro a cose che chiaramente un po' di anni fa non erano neppure lontanamente immaginabili.
1: Attualmente io ho dato un'occhiata un pochino su questo argomento e attualmente la proprietà è appunto, come dicevi tu, proprio
0: l'idea.
1: Io ho avuto l'idea di realizzarlo e quindi la proprietà di quel bene è la mia.
0: E quindi, cari amici, fatevi venire delle buone idee, perché quelle non ce le ruba nessuno. Su questo non ci piove.
1: Siamo tranquilli.
0: E noi siamo arrivati alla fine. Anche oggi abbiamo svangato queste due ore cercando di portare, insomma, anche un po' di serenità nelle vostre vite.
1: Quanto siamo bravi. E come siamo da celebrativi.
0: È quello a cui stiamo puntando, diciamo, in questo periodo. Vi salutiamo con una bella canzone che arriva adesso. D'altronde, insomma, oggi selezione musicale di tutto rispetto.
1: Poteva essere diverso.
0: Forse domani torniamo, ma per chi ci ascolta in diretta.
1: Ma.
0: Sì, no, perché certo, da domenica poi ci sta anche l'altra, la parte dedicata a chi ci vuole sentire in differita. Daniele vi saluta.
1: Nicola anche.
0: E a sabato prossimo, o a domani, se state ascoltando in diretta. Ciao ragazzi.

0: tanto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Italiani morti alle Maldive, la guardia costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso, lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto, prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
3: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su un molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, a Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
4: La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che un risultato è importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
3: Gli esteri, dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran, visto lo stallo dei negoziati. Il Tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando la possibilità di giorni o settimane di scontri.
4: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Al momento non ci sarebbe alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
3: Tennis, verdetto ancora da definire tra Sinner e Medvedev. Nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia è stata interrotta a causa della pioggia sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro. Jannik era partito forte vincendo il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo nel 5-7 del secondo set. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino ha però accusato un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e il match rinviato ad oggi, non prima delle 15.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
5: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedi.
0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella.

0: Approfondi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, Mai Goschino alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme, una nuova settimana insieme. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, delle informazioni. Come sempre voi scrivetemi al 339-680-6868 se volete intervenire in diretta. Il numero da comporre lo 099 47 30 144. Siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sul sito Radio Cittadella, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV in Puglia e Basilicata. E adesso partiamo subito con la New Hit.
0: Cittadella. New Hit.

0: E questo è una new hit di questa settimana, il singolo di Francesco Gabani, Summer Funk. Siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Piero Gaffio e Margoschino, la regia, la parte tecnica. Scrivetemi 339-680-6868, 099-47-30-144 se volete intervenire in diretta. E adesso facciamo una breve pausa, a tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind Madonna con Vogue. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Piero Caffi e Maiko Schino, alla regia e alla parte tecnica. E adesso ci spostiamo al liceo Galileo Ferraris per parlare del caffè delle maschere, quando il teatro diventa specchio dell'anima. E il 7 maggio è andato in scena questo spettacolo realizzato interamente dagli studenti del liceo linguistico Galileo Ferraris di Taranto, autori non solo nell'interpretazione ma anche nella scrittura dell'opera. Io voglio saperne di più sentendo proprio la referente del progetto Erasmus del liceo Ferraris, la professoressa Kendra Romero Sierra. Buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Buongiorno e benvenuti, vedo anche dietro i ragazzi. Avete fatto questo progetto di cui vogliamo parlare adesso e siamo molto curiosi di sapere

0: come è nato tutto questo e per quale motivo?
1: Bene, dall'anno scorso in classe, facendo lezione, ci è venuta questa voglia di fare un po' questo esperimento. E questo anno abbiamo il secondo anno che facciamo questa attività di teatro. E la cosa più bella, infatti, vorrei che parlino loro, è che sono stati proprio loro a mettere in scena l'idea, la scrittura del copione, la regia, costumi, tutto. Quindi vorrei che parlassero proprio loro, che sono. Noi siamo serviti di guida, noi professori, però loro hanno fatto tutto.
0: Che bello, che bello. Allora, ragazzi, raccontatemi com'è stato, da dove siete partiti, cosa avete fatto.
2: Allora, già dall'anno scorso, appunto, come ha detto la professoressa, abbiamo messo in atto un piccolo spettacolo che l'anno scorso si limitava solamente alla lingua spagnola, in quanto l'idea è nata in spagnolo e abbiamo continuato in quella lingua. Mentre dopo il grande successo che abbiamo avuto l'anno scorso, quest'anno abbiamo deciso di espanderci e abbracciare anche la lingua francese e tedesca nello spettacolo, creando appunto una realtà dove 5 autori del passato si confrontavano esponendo le proprie opere nella loro lingua madre.
0: Mamma mia, che bello, eh? È bello anche perché questo diventa, come dire, è un linguaggio che voi avete utilizzato non in maniera tra virgolette scolastica, proprio avete reso parola a tutte queste opere che sono molto importanti, che sono belle, come posso vedere, da Oscar Wilde a Pirandello, Alessandro Dumas e tutti, siete stati veramente bravi. Quanto ci avete messo per diciamo mettere in opera tutta la sceneggiatura e poi i costumi e tutto, perché è un lavoro importante quello che avete svolto?
2: In realtà, anche se può sembrare che ci abbiamo messo tanto, abbiamo iniziato forse all'inizio di marzo a creare tutto, perché in realtà abbiamo iniziato molto tardi, avevamo paura di non riuscire a terminare.
0: Bravi.
2: Avevamo un pochissimo prove, però siamo riusciti, dato che comunque tante persone sono state coinvolte, siamo riusciti a fare tutto in tempo.
0: Bene, benissimo.
1: Sì. Un gruppo quasi di 40 studenti, divisi in gruppi tra artisti, costumisti, scrittori, il trucco, musica, scenografia, insomma è molto articolata come attività, la pubblicità che ha fatto il poster, insomma lei che era la regista, lei era Pirandello, insomma ha dovuto cambiare il copione 50 volte, insomma.
0: È stato un lavoro molto molto importante. Del resto fare in questo caso teatro, e prima di fare teatro fare tutta la ricerca, no? di quello da portare, dello spettacolo da creare, perché comunque voi siete riusciti a mettere insieme più autori, non è stata una cosa facile. E l'obiettivo qual era? Cosa volevate raccontare? Qual era il messaggio che volevate lasciare?
2: Diciamo che con questo spettacolo volevamo lasciare l'impressione quello che mostriamo e quello che siamo in realtà, cioè appunto la maschera che indossiamo con tutti e quello che c'è sotto, che magari esce fuori solamente quando siamo soli nel nostro piccolo.
0: Certo, certo, questa è una condizione, come dire, frequente, una condizione che in questo momento storico sentiamo più forte probabilmente. Per voi ragazzi è così?
2: Sì, in realtà specialmente più nel contesto delle lingue letterarie abbiamo potuto unire vari autori di varie circostanze diverse, anche epoche differenti, perché non tutti erano della stessa epoca. In realtà tutti hanno questo punto in comune, cioè delle maschere, per questo siamo riusciti a collegarlo.
0: Bello, bello.
1: Poi sono degli autori che hanno previamente studiato con tutte le professoresse di ogni lingua, da italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco. Quindi avevano comunque già una conoscenza degli autori, delle opere, e poi l'idea è nata proprio da loro.
0: Che bello, che bello, complimenti. Allora, io so che il 7 maggio voi siete andati in scena, però vi chiedo, sarà possibile, farete una replica?
1: Assolutamente sì. E oggi ci riuniamo, speriamo che prima che finisca l'anno scolastico poter darvi una data per invitare tutta la comunità a vedere questo lavoro così bello che hanno fatto, così significativo, e questa crescita che hanno avuto, e come mettere la letteratura, l'arte, non in modo scolastico ma professionale. Cioè, è veramente molto molto bello vederli, quindi vi daremo una data nei prossimi giorni.
0: La aspettiamo, così l'annunciamo, così la comunità può venire a vedere questo spettacolo meraviglioso. Grazie per essere stati i miei ospiti qui su Partecipiamo Taranto. Bene, vi auguro.
1: Grazie.
0: Buon lavoro, buona giornata, arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Ciao.
1: Arrivederci.
0: Ciao. Bene amici, avete sentito questo spettacolo incredibile dei ragazzi che hanno fatto tutte queste cose con i costumi, con la sceneggiatura, con la musica, con le luci, il teatro e messe in scena in tante lingue, ma tante tante lingue. Quindi noi quando sapremo la prossima data, la replica, ve lo diremo, così se avrete voglia potrete vedere questo spettacolo meraviglioso. Adesso continuiamo, mi raccomando restate con noi. Per noi c'è Charlotte Cardin, questo è il pezzo, il titolo è The Way We Touch, mi raccomando restate con noi.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: bella nuit di questa settimana, Harvey, Lie to Me, questo è il pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Gaffio, Marco Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo della zelea della ricerca di AIRC per la salute delle donne, e proprio in occasione della festa della mamma nella domenica di ieri anche a Taranto le volontarie e volontari della fondazione AIRC sono state in piazza con l'iniziativa La Zelea della Ricerca, per raccogliere nuove risorse da destinare ai progetti di ricerca su tumori che colpiscono le donne. Ci sono state diversi luoghi scelti a Taranto per iniziativa: Piazza della Vittoria, Piazza Sicilia, Viale Magna Grecia davanti alla concattedrale Gran Madre di Dio. E voglio sapere di più, voglio sapere anche come è andata a fare un bilancio insieme a Maria José Fornaro. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie di avermi invitata.
0: È un piacere nostro raccontare quello che non solo ieri avete fatto, ma che fate tutti i giorni, che svolgete regolarmente. Intanto magari un bilancio per sapere ieri com'è andata.
1: Allora, devo dire che ieri è andata davvero molto bene, complice anche una giornata che, nonostante le avvisaglie non fossero proprio delle migliori, perché abbiamo avuto delle prime gocce nelle prime ore della giornata fino alle 8:30, alle 9, però noi eravamo al lavoro già dalle 7 per allestire i vari gazebo nelle tre piazze.
0: Certo.
1: Però poi dopo il sole e il bel tempo ci ha premiato, e quindi devo dire che il bilancio è davvero molto positivo. Abbiamo distribuito più di 700 azalee nelle tre piazze, e quindi, come ha detto, in Piazza della Vittoria, in Piazza Sicilia e in Viale Magna Grecia di fronte alla concattedrale. C'è stata tantissima affluenza, anche in maniera un po' differente come frequenza nelle tre piazze, quindi all'inizio della giornata principalmente in Viale Magna Grecia, ma poi anche nelle tre piazze, quindi abbiamo esaurito tutte le piante, le piantine a nostra disposizione, raccogliendo, devo dire, contributi anche più generosi rispetto a quella che era prevista come donazione minima di 18 euro.
0: Bene, questo
1: Sì,
0: è un segnale
1: molto,
0: importante,
1: molto,
0: perché la gente crede nella ricerca e sa che è importante sostenere la ricerca.
1: Assolutamente, ma quindi per noi la zalea della ricerca, devo dire che è molto più di una raccolta fondi, è proprio un gesto collettivo di cura, direi, di responsabilità e di consapevolezza rispetto alla finalità che questo piccolo gesto concreto che ognuno di noi può dare produce in termini di risultati concreti, trasparenti e visibili, in relazione proprio al sostegno che si dà alla ricerca, alla cura e alla prevenzione, in questo caso specifico per l'evento della zalea dei tumori della donna.
0: Certo.
1: AIRC, come si sa, è comunque un'associazione non profit, diciamo la prima in Italia come finalizzata a realizzare finanziamento per la ricerca oncologica indipendente, e che dal 60 anni ormai opera in Italia con grandissimo consenso.
0: Sì, la zalea è stata anche accompagnata da, se non sbaglio, da una pubblicazione speciale che approfondisce determinate cose, è vero?
1: Sì, certo, in particolare insomma sono stati dati delle informazioni su quelle che sono i risultati della ricerca, principalmente in relazione alla problematica femminile. Purtroppo ogni anno vengono diagnosticati circa 180.000 nuove diagnosi per le donne. Purtroppo una donna ogni tre si può insomma ritrovarsi a vivere questa situazione davvero molto, molto problematica. Però proprio grazie alle cure, grazie alla ricerca, alla prevenzione, anche alla diffusione che AIRC fa in relazione ai corretti stili di vita, comunque la ricerca consente davvero di far sì che nell'89,5% dei casi almeno il tumore che riguarda la mammella venga superato in maniera del tutto positiva.
0: È importante questo, è importante. Quindi continuiamo a raccontare della ricerca, continuiamo a raccontare dei risultati, dei bilanci anche, no? Come una città quale Taranto è sensibile a tutto questo ed è anche generosa, quindi questo era un bilancio che volevo sentire questa mattina, quindi sono felice.
1: Noi siamo molto soddisfatti, io personalmente mi occupo di questo con grande entusiasmo da un anno, diciamo, come responsabile responsabile della città di Taranto, dopo che per tantissimi anni se ne è fatta carico, la voglio citare, la professoressa Lella Bruzzese, che mi ha poi, diciamo, consegnato il testimone dopo essersene occupata e aver creato una rete molto vasta di volontari. E quindi il nostro obiettivo è quello di mantenere tutto questo e far sì che questo interesse, attenzione e generosità cresca nel tempo.
0: Benissimo, come sempre diciamo, dobbiamo credere nella ricerca e continuare a sostenerla sempre. Intanto io la ringrazio per questo collegamento, per averci fatto questo bilancio, auguro a lei e a tutti quanti voi buon lavoro, a presto.
1: Grazie e buona giornata.
0: Grazie mille. Bene amici, sosteniamo la ricerca, è importante sostenere la ricerca perché come vedete i risultati arrivano, i risultati ci sono, questa è una grande forza, una grande speranza. Detto questo continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché c'è lei, c'è Paola Iezzi, stessa direzione, siete su, partecipiamo Taranto.
2: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtec Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: 2000 per il nostro rewind, precisamente 2002, ve lo ricordate? Questo pezzo di Lemma, Kelly, Roland e Nelly, amici, siete qua su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Gaffio, Marco Schino alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di questo servizio della nostra Federica Pompamea, disarmiamo le parole per costruire la pace, partendo dal basso, dalla comunità. Ed è proprio questo il messaggio al centro di uno dei convegni organizzati nel Salam dei Vescovi in Città Vecchia. È stato svolto in occasione della celebrazione di San Cataldo, patrono di Taranto. Sentiamo, vediamo il servizio di Federica Pompamea.
1: Noi cristiani dobbiamo lavorare per la pace, dobbiamo fare del tutto per realizzare la pace, soprattutto in questa zona in Terra Santa, dove, come diceva sempre Papa Giovanni Paolo II, senza pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo. Basta guerra, basta odio, basta vendetta.
2: È rivolto alla cittadinanza l'appello di Ibrahim Faltas, frate francescano egiziano e attuale direttore delle scuole in Terra Santa, alla quale chiede partecipazione attiva per realizzare il cambiamento e mettere fine ai conflitti mondiali che inevitabilmente creano disagi economici e sociali sui territori più fragili. Un messaggio di speranza lanciato durante il convegno Disarmare le parole, promosso dall'Arcidiocesi in occasione dei festeggiamenti del patrono di Taranto, San Cataldo. Un invito che oggi risuona ancora più forte nella città di Taranto, segnata da numerose battaglie che coinvolgono in prima persona i cittadini, come la questione ambientale e occupazionale, come ha raccontato Gennaro Giudetti, operatore umanitario.
3: Ognuno ha la propria battaglia, la propria guerra che deve affrontare ogni giorno. Anche qui purtroppo in Italia, ma soprattutto a Taranto, una città martoriata dall'industria e anche dalla precarietà, no? Quindi è importante, anche quando si torna qua in Italia, continuare a supportare le battaglie sia locali, e io nello specifico per esempio anche continuare a raccontare quello che ho visto a Gaza, come appunto dicevo anche nel libro, no? Con i miei occhi quello che ho visto a Gaza, per sensibilizzare la popolazione italiana di quello che sta accadendo a Gaza, perché ancora tuttora sta accadendo.
2: L'obiettivo dell'incontro infatti è quello di costruire ponti solidali e non muri, anche in vista della manifestazione sportiva dei Giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di ben 26 nazioni e che per il frate Faltas diventa occasione per arrivare alla pace.
1: Magari veramente queste 26 nazioni vengano anche palestinesi e israeliani. È quello che vogliamo anche noi, e la pace si realizza tramite il dialogo, nasce con progetti di pace, iniziative di pace con questa, e tutti dobbiamo lavorare per la pace.
0: È vero, tutti dobbiamo lavorare per la pace, e la pace proprio nasce anche attraverso il dialogo e le buone intenzioni, come sempre. Detto questo, ringraziamo Federica Pompamea, adesso continuiamo, c'è Madama insieme a Marrakesh con Volevo Capire.

e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Bani, Summer Funk, questo è il suo nuovo pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia e la parte tecnica. E adesso ci spostiamo a Taranto, al liceo Ferraris, e parliamo di un premio, e per questo motivo, il premio Asimov 2026, voglio parlarne insieme al professor Salvatore Spinelli. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Salve, buongiorno, ben ritrovata.
0: Allora, vedo che là ci sono i ragazzi, saluto i ragazzi, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Sì, ci siamo tutti, sia
0: ci i siete vincitori tutti,
1: che la lettrice e la presentatrice.
0: Oh, allora, vogliamo raccontare ai nostri radioascoltatori e telespettatori che cosa è accaduto, che cosa accade e quali sono, insomma, i vostri feedback, quello che voi pensate, e raccontateci la storia.
1: Va bene, lascio la parola a Giulia direttamente.
0: Grazie Giulia.
2: Allora, il premio Asimov, vediamo appunto che il 12 maggio si è tenuta la cerimonia finale di questa 11ª edizione e diciamo che è una gara organizzata dall'INFN, cioè l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, agli Atenei e quindi avere la partecipazione di 5 libri che verranno appunto, di cui verrà premiato un libro migliore di divulgazione scientifica pubblicato negli ultimi 2 anni, e premio inoltre le recensioni redatte da gli studenti. Quest'anno hanno partecipato oltre 14.000 studenti in tutta Italia, e per quanto riguarda la Puglia invece 500 studenti di 3 province, Taranto, Lecce e Brindisi. Erano 17 i premi che venivano assegnati per ogni recensione, cioè per ogni libro, e in totale, e appunto 6 di questi premi sono stati vinti da noi ragazzi del liceo Ferraris.
0: Io volevo fare una piccola riflessione. Allora, sono stati assegnati, come detto, 17 premi, tra questi ben 6 sono stati assegnati a studenti e studentesse del liceo Ferraris di Taranto. Quindi io direi proprio, Amato Giulia per esempio ha vinto con la recensione del libro La rivoluzione delle onde gravitazionali, Parabita Roberta e Marangione Raffaele con la recensione del libro Il cervello felice, come si innamora, si sbaglia, si stressa e sogna, poi di Elena Matteo con la recensione del libro Quanti, la fisica quantistica per tutti, Semeraro, Lucia Benedetta, Cacace e Alessia con la recensione del libro Insalate di matematica, 31 pezzi facili su arte, design e architettura. Ma queste cose, ragazzi, ma non lo so, è fantastico. Io immagino la potenza di questi scritti, di questi libri. Complimenti, veramente.
2: Grazie.
3: Grazie. Okay.
0: Bene, bene. Adesso, quindi questo è arrivato, questo premio. Cosa accade adesso? Ci sono delle possibilità? Voi potete fare delle cose? Che cosa succede adesso dopo il premio?
2: Il libro che è stato premiato a livello italiano, il libro in sé è stato Il cervello felice, è stato premiato ieri a Torino, e la nostra vittoria è stata quindi a livello regionale.
0: Benissimo, bene. Quindi è stato premiato a Torino ieri. Io ti sento poco bene perché sei un po' distante. Se ti avvicini a mano chi si avvicinerà in questo minuto che ci resta, ci può dire quello che accade. Adesso c'è qualcun altro che vuole dirci qualcosa in chiusura, professore?
1: Qualcuno che vuole parlare?
0: Vai, avvicinatevi.
1: Gabriele, il lettore.
0: Ciao Gabriele.
4: Sì, io ho fatto da partecipante, da lettore, ed è la seconda edizione di fila alla quale partecipo, perché ho anche condotto l'anno scorso, ho fatto il conduttore, ed è stata un'esperienza veramente incredibile, perché comunque se anche non ho vinto né nelle

0: Infatti volevo spiegare un po' come avveniva la lettura della recensione. Infatti le recensioni vincitrici veniva scelta solo una, perché in ogni urna c'erano da 3 ai 4 numeri, perché alcune volte in casi di ex aequo c'erano 4 vincitori, e quindi veniva scelta, la recensione veniva estratta. Io ho estratto la recensione numero 2 sul cervello felice, l'ho letta, e io sono stato anche l'ultimo a leggere, perché i primi del cervello felice sono stati gli ultimi. Ma i lettori non avevano solo questo ruolo di leggere, ma erano anche da annunciatori, perché loro annunciavano man mano che uscivano sullo schermo i vincitori delle varie recensioni.
1: Ho capito,
2: Diciamo che il
1: benissimo.
2: premio Asimov premia sia i recensori di libri, ma poi dà una visibilità anche ad altri ragazzi che, pur non avendo vinto, partecipano in veste o di lettori o di presentatori. Loro si sono ben comportati anche in queste vesti qua,
1: Bene.
2: così che la scuola appare sia sotto il punto di vista di varie competenze, quindi non solo quelle prettamente scolastiche.
1: Giusto, giusto, benissimo, benissimo. Ragazzi, allora andiamo avanti così. Congratulazioni, complimenti e buon lavoro ancora. A presto, alla prossima. Grazie mille, grazie professor Spinelli. A presto, grazie a voi ragazzi, arrivederci. Alla prossima.
2: Salve.
1: Amici, avete visto che bella questa cosa? Che bravi questi ragazzi, tante tante competenze, tanta bravura e tanti tanti sogni. Andiamo avanti così perché è molto molto bello. Andiamo avanti con la musica anche, va bene Piero? Adesso sì, ci ascoltiamo un bel pezzo, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella, la radio e la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, questa è Cittadella la radio, Cittadella TV. Oggi dedichiamo uno spazio ad un'importante iniziativa che si svolgerà domenica 17 maggio ed è a questo proposito che i miei ospiti oggi, che ringrazio per la loro presenza e che vi annuncio, sono l'ammiraglio Alessandro Battaglia, direttore arsenale marittimo militare di Taranto, e l'avvocato Fabrizio Serrano, che è il direttore dell'associazione dei treni storici di Puglia della sezione di Taranto. Quindi benvenuti, grazie per essere qua.
1: Grazie.
0: Allora, questa è un'iniziativa, 17 maggio alle ore 9, dalle 9 alle 19 all'interno dell'arsenale militare marittimo di Taranto, che è il luogo simbolico, il luogo simbolo della nostra storia, della storia della nostra città e della Marina Militare Italiana. Quindi l'arsenale aprirà straordinariamente le porte alla cittadinanza. Questo è un evento che ogni volta ci emoziona tanto, quindi offrendo non soltanto un percorso storico e culturale, ma grazie proprio alla collaborazione tra le associazioni, quindi Marina Militare, ASL Taranto, volontariato, si potranno anche eseguire screening gratuiti per la cittadinanza e donare poi la raccolta sangue destinata all'ospedale Santissima Annunziata. Tra i protagonisti di questa iniziativa c'è l'associazione Treni Storici Puglia, l'associazione Fratres, CSV di Taranto, Unione Italiana Ciechi degli Ipovedenti di Taranto, ATES e soprattutto l'arsenale militare marittimo di Taranto con appunto il nostro direttore, l'ammiraglio Battaglia. Direttore, l'apertura straordinaria dell'arsenale militare marittimo rappresenta un momento molto significativo per Taranto. Quanto è importante oggi avvicinare i cittadini alla storia, ai valori e alle tradizioni della Marina Militare proprio attraverso iniziative culturali e sociali come questa?
1: Allora, importantissimo, buongiorno a tutti e grazie ancora per l'invito. L'iniziativa è importantissima per me, prima di tutto è importante riportare in qualche modo che l'arsenale oggi come ieri effettua la manutenzione navale della nostra flotta. Spesso dietro il muro che noi vediamo ci chiediamo che cosa succede. In realtà noi abbiamo tecnici sopraffini che riparano le navi, riparano sostanzialmente i sistemi d'arma, approntano i siluri, riparano i sistemi delle navi. E in questa occasione questa mattina c'era una grande agitazione in arsenale proprio in preparazione dell'evento di domenica, che chiaramente è una novità per loro, è un qualcosa di diverso che loro fanno volentieri. Perché lo fanno volentieri? Perché i miei dipendenti, che poi sono i nostri colleghi, i nostri amici, sono i cittadini di Taranto e provincia, perché preparano l'arsenale per questo bel evento di domenica, di dopodomani, dove sostanzialmente ci sarà un connubio tra le attività dell'arsenale e tutto il terzo settore, con le associazioni che lei ha citato. Questo momento di apertura alla cittadinanza per dimostrare quanto è importante che l'intera cittadinanza, che l'arsenale contribuisce al 100% alla città, per diciamo il buon vivere della nostra città, di cui tanto abbiamo bisogno.
0: Assolutamente. Noi quando parliamo di patrimonio storico dell'arsenale, di cultura, di città, di fare rete, come sta dicendo lei, no? Crede che questo momento storico per lei lo ritiene importante? Quanto è importante questo in questo momento?
1: Beh, il momento storico è importantissimo. Ora non voglio riferirmi, diciamo, ai miei fatti di cronaca recenti,
0: certo.
1: La possibilità che l'arsenale dà di sviluppare determinate professioni interne all'arsenale, ma anche l'ingresso, diciamo, dell'indotto della grande industria, ma anche dell'indotto locale in arsenale, è importantissimo, una funzione sociale incredibile. Ma in questo caso, grazie, diciamo, alla presenza, direi permanente, dell'associazione Treni Storici

0: di Puglia. È l'occasione incredibile di avere in arsenale domenica l'associazione Fratres, ma siamo sempre l'arsenale è sempre aperto a tutto il terzo settore. Parlo per esempio del CSV, parlo di Intercultura, sì. Parlo di tutte quelle realtà che sono di casa. Perché alla Marina fa piacere avere in arsenale queste realtà che tanto bene fanno alla città.
1: Assolutamente, e come dice lei, no? È stare insieme e andare insieme nella stessa direzione, che è quella della, ripeto, della cultura, dell'appropriarsi anche, no? Del proprio territorio, delle proprie radici, perché come ha detto lei mi ha colpito quando ha detto cosa c'è al di là, oltre quel muro, no? Cosa c'è? E c'è la possibilità di stare insieme, quindi questo è ampiamente dimostrato, e quella giornata che sarà appunto il 17 domenica a partire dalle 9 fino alle 19. Ammirale, l'ultima domanda veramente velocemente, puoi spiegarci in grandi linee quanto è complicato aprire tutte quelle ore e mettere a disposizione del pubblico tutte quelle ore, tutti i suoi colleghi, lei, i suoi colleghi? C'è un'organizzazione incredibile,
0: certo,
1: vero?
0: Certo.
1: Sembra facile entrare, arrivare, entrare, ma non è così facile.
0: La ringrazio per questa domanda, non è facile, è chiaro che è un lavoro in più, non tanto su di me quanto su tutti i miei collaboratori e tutti quelli che contribuiscono, stanno contribuendo in queste ore al buon esito dell'impresa. Noi impiegheremo e ho chiesto la collaborazione di tutto il personale che è già di servizio nella domenica. Ricordiamoci che l'arsenale vive 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, questo potrebbe sfuggire, quindi impiegheremo tutto il personale che si è dato disponibile chiaramente per quella giornata, e in più chiaramente abbiamo chiesto la collaborazione di altro personale, perché chiaramente un evento straordinario ha bisogno di essere curato nei minimi dettagli, quindi gli accompagnamenti nelle varie aree che abbiamo aperto. Ci sarà una postazione in cui noi faremo vedere il video di un ingresso di un'unità navale in un bacino. La mostra storica, potrei anche non parlarne, tanto è nota la mostra storica. Sì. Piano piano cerchiamo di ampliare diciamo l'offerta conoscitiva alla città, quindi siamo ben contenti di accogliere tutti quelli che verranno, impegnativo ma di soddisfazione.
1: E noi piace la vostra cura, questo devo dirlo, perché quando arriviamo ci sentiamo veramente accolti e curati in questo senso. È vero, è vero, Fabrizio, è bellissimo, è bellissimo.
2: L'arsenale e soprattutto il suo direttore, l'ammiraglio Battaglia, sono sempre disponibili per eventi che vedono coinvolti la cittadinanza, perché come hai detto bene prima tu, oltre quel muro molti cittadini non sanno cosa sta, ma sta un cuore, è un cuore che pulsa.
1: È un cuore che ci appartiene anche, che è quello che è importante.
2: Perché lì parte, ci sono anche le nostre radici, la nostra identità, la nostra storia, e la nascita dell'arsenale fa sì che Taranto a fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, si modernizza. È importante la presenza dell'arsenale, perché poi è stata voluta dallo Stato centrale l'arsenale a Taranto, perché hanno capito l'importanza di Taranto come punto strategico al centro del Mediterraneo.
1: Assolutamente, assolutamente. Io ringrazio per la vostra presenza, ringrazio l'ammiraglio Battaglia per essere stato qua, perché per noi è un grande onore avervi in questo, nei nostri studi, no? Nel nostro lavoro, che è quello proprio di raccontare tutto quello che accade in città e di cercare di capire tutte le dinamiche di questo prezioso lavoro che voi svolgete 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, come ha ben detto e specificato. Grazie ancora essere stato nostro ospite.
0: Grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Grazie. Amici, linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Gaia, bossa nostra, per Città della New It di questa settimana. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, l'avvocato Fabrizio Serrano, il presidente dell'Associazione Treni Storici di Puglia di Taranto. Lo abbiamo già presentato prima, adesso ci farei una bella introduzione e poi abbiamo il nostro Graziano Tocci, presidente provinciale dell'Associazione Fratres.
1: Ciao a tutti.
0: Benvenuto, benvenuto anche a te. Allora, domenica ci sarà questo incontro, lo abbiamo detto, questo evento straordinario, dalle 9 alle 19 all'interno dell'arsenale militare marittimo italiano. E presidente Fabrizio, quale valore storico rappresenta oggi la locomotiva GR835327, che è l'ultimo mezzo rimasto della storica Circumarpiccolo?
1: È proprio già la domanda contiene la risposta, è proprio per questo. È l'ultimo vettore. Noi come associazione siamo riusciti a salvare solo quella locomotiva a vapore. C'erano altri mezzi all'interno dell'arsenale, ma non siamo riusciti a recuperarli. Sì, perché sulla Circumarpiccolo, oltre a diverse locomotive a vapore, hanno anche circolato mezzi diesel. Negli anni 50 arriveranno i mezzi diesel. La Circumarpiccolo è la famosa linea ferroviaria che circondava tutta l'area del Mar Piccolo, che nasce in concomitanza della realizzazione del canale navigabile. E quindi a fine dell'Ottocento, e quando ed era la nascita dell'arsenale, perché quando iniziarono a fare la realizzazione del canale navigabile si doveva pensare come trasportare i materiali. E all'epoca, parliamo del fine 800, c'erano solo i carretti con quelle ruote giganti, ci sono diverse immagini, no? Le possiamo trovare anche su internet. Si pensò, perché all'epoca non c'era ancora il trasporto su gomma, no? Stiamo parlando del fine dell'Ottocento, quindi di incominciare, la ferrovia ormai aveva preso piede, di realizzare una linea ferroviaria. Quindi la linea ferroviaria Circumarpiccolo serviva proprio per il trasporto delle merci e i materiali in arsenale, ma anche per permettere dalla stazione di Taranto, poi verranno sviluppate la stazione di Nensisi e Bellavista, proprio lo scambio di materiale, persone, proprio per realizzare.

0: patrimonio storico incredibile, ma io chiedo, potremmo veramente costruire nuove opportunità di rilancio per la nostra città anche attraverso tutto questo?
1: Beh, Taranto, nella, come ho detto prima, Taranto nella sua storia millenaria è al centro del Mediterraneo, sì. E quindi alle porte tra l'Occidente e l'Oriente. Mm. E quindi questo l'avevano già visto i greci,
0: ma poi
1: è stata rivalutata, lo slancio l'abbiamo alla fine dell'Ottocento. Quindi conoscere la nostra storia, le nostre radici, che sono le radici della Marina, e la nostra cultura, può aiutare le nuove generazioni ad apprezzare quello che Taranto è stato e quello che Taranto potrà diventare, proprio perché Taranto è al centro del Mediterraneo. Non a caso noi ospiteremo i giochi del Mediterraneo a meno di 100 giorni ormai, no?
0: Esatto, ci siamo, esatto. Praticamente ci siamo. E in questa giornata c'è anche grazie alla collaborazione delle associazioni della Marina Militare, ASL Taranto e Volontariato, ci sarà la possibilità di eseguire screening gratuiti per la cittadinanza e donare, insomma, il sangue. E in questo chiedo a te, Graziano, che sei il presidente provinciale dell'associazione FRA, quali sono i requisiti per la donazione?
2: Allora, guarda, per quanto è importante il gesto della donazione, paradossalmente servono pochissimi requisiti, e questi sono: avere almeno 18 anni, pesare almeno 50 kg e godere di buona salute. Per quanto è importante il gesto della donazione del sangue, per la potenzialità che ha quella singola sacca di sangue di poter salvare delle vite umane, questi requisiti permettono a tanti di noi, a tante persone, di potersi approcciare a questo gesto, un gesto che ci tengo sempre a rassicurare, perché poi molte volte abbiamo a che fare con delle paure spesso ataviche che non riusciamo a spiegare. È un gesto assolutamente sicuro, perché durante tutto il percorso della donazione, anche domenica con la presenza dell'automotica della ASL di Taranto, avviene appunto nella sicurezza più totale. Siamo seguiti da infermieri, dai dirigenti dell'ASL, dal dottore che sarà presente, quindi quello che vogliamo come associazione, anche in contesti, in eventi come questo, è quello di sensibilizzare quanta più gente possibile proprio al tema della donazione del sangue.
0: Assolutamente, ed è un tema importante, anche perché poi ogni anno, lo sai Graziano, noi ogni anno ci ritroviamo qua in radio, in TV, a fare sensibilizzazione, a dire in alcuni periodi veramente particolari, quando c'è carenza, e questo è complicato.
2: Lo so, Taranto purtroppo da questo punto di vista, in realtà non solo Taranto, un po' tutta la regione Puglia, soprattutto in estate, si trova ad affrontare il tema della carenza del sangue. C'è anche da dire che i donatori pugliesi, e questo mi rincuora a dirlo, permettono alla regione a fine anno comunque di raggiungere sempre un certo grado di autosufficienza, però si registra sempre sistematicamente, sempre d'estate, necessità di sangue. Questo è anche il motivo per cui noi come Volontari Fra facciamo un focus anche sulle nuove generazioni, perché il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare chi sta bene e in grado di poter donare a questo gesto. Capisco che l'estate, con questo bel tempo anche che ci sta accompagnando in questi giorni, ci viene voglia già di andare al mare.
0: Vabbè,
2: di
0: però
2: girare.
0: Si può fare un passaggio, tanto domenica in questo caso nell'arsenale militare dalle 9 alle 19 siete lì, in qualsiasi momento, non si sviene, non si sta male.
2: Solo una precisazione però sull'orario: la donazione del sangue si potrà fare solo di mattina, noi saremo presenti un po' prima, però diciamo fino a massimo le 12 luna.
0: Quindi 9-12, 13 al massimo.
2: Sì, 13 al massimo ci stazionerà l'automoteca e scusami se ti rubo letteralmente due secondi, chiunque volesse approcciarsi alla donazione del sangue, diversamente da quello che si crede, non bisogna venire a digiuno. Cioè, è vero che si dona sangue, potrebbe uno sconfondere con il fatto di fare le analisi, ma se vai a fare le analisi si è a digiuno, ma se devi donare sangue consigliamo a tutti una leggera colazione, di essere correttamente idratati, mi raccomando, e per idratati intendo l'acqua.
0: Acqua.
2: È vero che siamo a Taranto e uno pensa alla RAFO, però
0: l'acqua, per favore.
2: Appunto, poi con voi mi raccomando documento di riconoscimento e tessera sanitaria, solo queste poche cose per potersi approcciare a un gesto importantissimo.
0: Benissimo, allora io ringrazio l'avvocato Fabrizio Serrano e ringrazio ovviamente te, Graziano Tocci, per essere stati i miei ospiti. Grazie. Ci vediamo tutti il 17 dalle 9 alle 19, Marina Militare, l'arsenale militare marittimo di Taranto, per questa giornata veramente incredibile. Grazie per essere stati qua.
2: Ciao città della
0: Alla prossima. Alla prossima. Prossima. Ciao, linea alla regia.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si

0: notte.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

nostro Rewind, questo remix di Todd Terry, Everything But The Girl, messi in questo pezzo bellissimo, Piero, che io non riascoltavo non so da quanto tempo, mi è piaciuto, un'atmosfera come sempre bellissima. Amici, siamo arrivati al termine anche di questa puntata, al termine di questa settimana. Io ringrazio Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica, come al solito, per tutto il supporto, per tutto il sostegno, per tutto l'incredibile lavoro che svolge, e vi ringrazio per averci seguito. Vi lascio in compagnia di tutti quanti gli altri programmi, vi auguro di passare un bel weekend insieme alle persone che amate, e noi ci rivediamo come al solito prossima settimana. Buon weekend a tutti da Anette, ciao ciao.

0: sacco di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: 3, 2, 1, action!
3: Rosa Lazar. O Lazar?
4: Lazar.
5: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
6: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
7: Io mica faceva puttana.
8: Faceva amica. Tutti mi vogliono.
6: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
8: Io non dico più niente. Tu sei geloso.
9: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano. Ma molto strano.
6: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
5: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
8: Ma chi è quella?
6: È una mia paziente.
8: Perché ci guarda così?
9: Piccola città, bastardo posto.
6: Questa sei tu?
10: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
5: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
8: Ti fece paura?
6: No.
8: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: Schlafzimmer.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio.
8: Tiratemi su!
9: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
10: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
10: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Se tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
6: Senta, scusi.
7: Sì.
6: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa donarità non la reggi più.
6: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
8: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
7: In che senso?
9: Se tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
10: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
6: Devo dirti una cosa.
9: Dimmi, tesoro, dimmi.
6: Noi meritiamo molto di più.
9: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
11: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
12: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare un gente,
13: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
14: Ricorderai. Solo che prima chi? Ricorderai. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
13: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
12: a cosa serve l'amore?
15: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
16: Io me ne vado.
15: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
17: E facciamo anche Marco Masini.
18: Consigliato da RDS.

0: briga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi oggi. E non dimenticate. Dalle ultime battute. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: questo gioco.
1: Grazie a Dio è finita.
2: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
3: Benvenuta a casa nostra.
2: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
4: Skippy, i monitor.
2: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
1: Io non voglio giocare.
2: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.

0: Alice controlla tutto.
1: Tutto?
2: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
3: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
4: Libera!

0: Sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché è la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui.
0: Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro.
3: Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
4: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
5: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
0: Oh, il collo in fiamme.
6: Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.
7: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: È indagato il titolare del bar nel quale sabato scorso, esattamente una settimana fa, Sacco Baccari ha cercato rifugio prima di morire in Piazza Fontana. Intanto l'attività è stata chiusa per 60 giorni, il provvedimento è del

questore di Taranto. Il San Cataldo, servirebbero 120 milioni all'anno per assicurare l'attività del nuovo ospedale. Il dato è emerso questa mattina nel corso della conferenza stampa di Fratelli d'Italia tenuta proprio davanti al San Cataldo. E poi ancora il rigassificatore, riparte l'iter per la realizzazione e il fronte del no ricomincia a farsi sentire.

0: che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio a voi tutti, nuovo appuntamento con l'informazione di Cittadella TV. Il paradosso del pass disabili. In apertura ce ne parla Valentina Castellaneta.
1: Ho un tumore alla colonna vertebrale, un cordoma condroide.
2: L'AMA, una tranquilla zona residenziale. Qui la burocrazia non ha la forma di un ufficio affollato, ma quella di un muro invisibile che si è alzato attorno alla casa di Stefano Falcone, 53 anni. Ex lavoratore della Natuzzi, oggi sta combattendo contro

0: un tumore in fase avanzata. È in cura alla neurochirurgia delle Molinette di Torino, ma le sue condizioni sono talmente grave da rendergli impossibile persino raggiungere il vicino ospedale Moscati. Per questo la sanità si è dovuta adeguare, i medici lo visitano a distanza una volta al mese tramite il tablet della telemedicina fornito dalla struttura. Per i medici dell'INPS è un paziente a rischio vitale in caso di trasporto. Eppure, da quanto racconta la moglie Alessandra, sembra che per la Polizia Municipale di Taranto tutto questo non
1: Mi
0: basti.
1: sono rivolta alla Polizia Municipale del Comune di Taranto, ho eseguito tutta la procedura di richiesta di rinnovo della CUDE che è in scadenza in data 30 maggio e ho fatto contestualmente richiesta dello stallo sotto casa. Purtroppo mio marito è invalido, inabile al 100% e ha il riconoscimento della legge 18 del 1980 che purtroppo lui non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la presenza di un accompagnatore
0: Il
1: fisso.
0: pass in scadenza il 30 maggio è solo metà del calvario. Ad Alessandra, che assiste il marito da sola, serve disperatamente uno stallo di parcheggio numerato sotto casa. Serve per caricare Stefano in sicurezza sulla vettura quelle rare volte in cui è inevitabile portarlo in ospedale per le TAC o altri esami. Eppure il comando dei vigili urbani sembra aver eretto un altro stop burocratico. Manca il codice 5 sul verbale, una dicitura specifica sulla deambulazione. Poco importa se lo stesso verbale dell'INPS dichiari Stefano bisognoso di assistenza continua. Un paradosso che grida vendetta, soprattutto in una borgata residenziale come Lama, dove un parcheggio riservato non toglierebbe spazio né darebbe fastidio a nessuno, ma soprattutto non aiuta la percezione di un malato.
2: Male, ancora più depresso, perché sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
1: Mi sono sentita dire dai vigili urbani che neanche l'INPS doveva venire a casa a fare praticamente la visita domiciliare per rilevare questi requisiti. Il comandante, non so se il comandante o vicecomandante, adesso non so i gradi, chi era lì allo sportello ieri mattina, nonostante la mia proposta nel farli venire presso la nostra casa per rilevare la firma di mio marito per il CUDE, mi ha detto che a loro non interessa nulla della firma, ma che devono vedere loro se mio marito conserva questi requisiti per il rilascio del CUDE stesso. Siamo veramente davanti a cose impressionanti e si prendono meriti e carichi che non competono a loro.
0: La tecnologia e la medicina si evolvono per andare incontro ai pazienti più fragili, ma la burocrazia locale sembra rimasta ferma al secolo scorso. Mentre i giorni corrono via verso la scadenza del pass, la famiglia Falcone aspetta una risposta che non sia l'ennesimo no dettato da una rigida interpretazione dei codici. Abbiamo interpellato il comune di Taranto, il comando della polizia municipale. Attendiamo una replica, ma soprattutto una soluzione immediata che restituisca dignità a questa famiglia.
3: Torniamo all'omicidio di Sacco Bacari, è indagato per favoreggiamento il titolare del bar di Piazza Fontana. Intanto l'attività è sospesa per 60 giorni per un provvedimento della questura, del questore di Taranto. Sentite. È indagato per favoreggiamento il titolare del bar che si affaccia su Piazza Fontana e nel quale aveva cercato rifugio Sacco Bacari poco prima di morire sabato 9 maggio. L'uomo in un primo momento ha riferito alle forze dell'ordine di non conoscere il 22enne che è stato arrestato giovedì, il sesto componente del gruppo, per poi ammetterlo in una conversazione che è stata però intercettata. La notizia delle indagini a carico del barista è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Intanto, nel pomeriggio di venerdì l'attività è stata chiusa per 60 giorni. Dopo i gravissimi fatti del 9 maggio, la polizia ha identificato nel corso di controlli all'interno e nei pressi del locale numerose persone con precedenti per gravi reati come ricettazione, furto, estorsione, rapina, produzione e spaccio di droga, associazione per delinquere, rissa ed evasione. Alla base del provvedimento del questore di Taranto, l'attuale pericolo per l'ordine e per la sicurezza pubblica, l'andirivieni di soggetti con precedenti e la crudeltà con cui si è consumato l'omicidio. Intanto nel pomeriggio di ieri il primo cittadino di Taranto ha preso parte al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, congiunto sulle province di Taranto, Brindisi e Lecce, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Al ministro, dice Bitetti, ho rappresentato la situazione emergenziale di Taranto, ribadendo quanto già esposto con 3 note scritte in merito alle condizioni di fragilità sociale ed economica che caratterizzano parte del nostro territorio e la conseguente richiesta di un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e presidio a partire dalle forze dell'ordine. Poi il sindaco di Taranto, con riferimento a quanto accaduto nella città vecchia esattamente una settimana fa, ha detto stiamo investendo risorse ed energie. Negli ultimi giorni questo è stato teatro di un brutale episodio di cronaca. Una delle proposte che ho rivolto al ministro è di coordinarci per garantire un controllo serrato della città vecchia H24 con turnazioni di 6 ore tra forze dell'ordine e polizia locale. Parliamo ora dell'ospedale San Cataldo. Servirebbero 120 milioni all'anno per assicurare l'attività del nuovo ospedale. Questo è quanto emerso nella conferenza che Fratelli d'Italia ha tenuto questa mattina proprio davanti al San Cataldo.
4: Il nuovo ospedale San Cataldo rischia di essere una eterna incompiuta. L'inaugurazione è rimandata di anno in anno e anche il nuovo traguardo del 2028, visti i precedenti, lascia parecchi margini di incertezze. Un ospedale in lista d'attesa, lo hanno definito i rappresentanti di Fratelli d'Italia e lo hanno detto proprio davanti al San Cataldo.
5: Sono anni che combattiamo questa battaglia che riguarda ovviamente non solo la gestione di questo ospedale, ma tutta la sanità a Taranto, che è abbandonata dal governo di centrosinistra regionale. E i problemi sono problemi che riguardano non solo l'aspetto sanitario, le liste d'attesa, il pronto soccorso. Questa struttura che viene inaugurata ad ogni campagna elettorale, ma riguarda anche, come dire, le tasche dei cittadini. Stiamo sentendo e apprendendo di aumento della tassazione per il buco che si è determinato.
4: Non ha risparmiato critiche alla regione e al centro-sinistra nel suo complesso l'onorevole Dario Iaia.
6: Il governo nazionale intanto ci ha messo i soldi, ricordo che qui ci sono 270 milioni del CIS. Taranto continua ad aspettare, noi lo denunciamo con forza, continuiamo ad essere una delle ultime città della regione Puglia. De Caro viene soltanto a fare passerelle ed è in perfetta continuità con Michele Emiliano, che ha inaugurato probabilmente 3 o 4 volte questo ospedale San Cataldo. Siamo ancora gli ultimi, non c'è attenzione da parte di Bari, da parte della regione nei confronti della città, e c'è una vessazione nei confronti dei cittadini pugliesi, quali saranno costretti a pagare tantissimo a livello di IRPEF, avendo una sanità, così come ha sostenuto giustamente il nostro coordinatore comunale Gianluca Mongelli, una sanità che è un disastro, non per colpa degli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri, degli OSS che svolgono un lavoro eccezionale, ma per colpa dell'organizzazione, che è un'organizzazione disastrosa che non dà risposte ai cittadini.
4: Ma al di là dei rinvii c'è un dato che lascia più di un dubbio sul futuro del nuovo ospedale ed è l'aspetto che riguarda i costi per sostenerne l'attività.
7: Quello che io dicevo sempre nel 2016, un ospedale troppo grande per questa nostra provincia, bastava soltanto chiudere Santissima Annunziata e portarlo al fianco del Moscati. Purtroppo ho vinto la scommessa anche a livello economico, anzi vi aggiungo la nuova novità. Per aprire l'ospedale San Cataldo servono 120 milioni di euro in più all'anno. Secondo me serve una legge speciale su Taranto, così si può risolvere il problema. Naturalmente sarà in quota al governo, che adesso già so gli amici di sinistra dove butteranno la palla, la porteranno al governo Meloni, perché in questa faccenda soltanto ha aiutato la nostra città, portando altri 150 milioni di euro per comprare le attrezzature, perché a un certo punto nell'appalto si erano dimenticate di mettere le attrezzature e grazie al governo Meloni sono arrivati altri 150 milioni di euro.
3: Intanto riparte l'iter per il rigassificatore al porto di Taranto. Nel servizio che segue sentiamo le ragioni del no.
8: Reazioni dopo la ripartenza dell'iter per il rigassificatore al porto di Taranto. Quando è prevista una nuova fase di consultazione del Ministero dell'Ambiente, da oggi 16 maggio fino al 13 luglio, i cittadini infatti potranno presentare osservazioni. Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro grida più forte il proprio no. Le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. La nostra posizione non cambia, il rigassificatore resta incompatibile prima di tutto con l'esistenza stessa di Lido Azzurro e con la

0: presenza della comunità residente. Lo ribadiamo anche alla luce delle motivazioni addotte dalla società proponente, che invoca la guerra in Ucraina e in Iran. La crisi energetica e la sicurezza dell'Europa sono argomenti seri che noi non ignoriamo, ma non bastano a cancellare la realtà. A Lido Azzurro ci sono case, famiglie, bambini, anziani, lavoratori. Ci sono persone che hanno già convissuto per decenni con il peso della grande industria in una città che porta già sulle proprie spalle l'eredità ambientale, sanitaria e sociale dell'ex Ilva. La sicurezza energetica dell'Europa non può essere scaricata qui, sulle nostre case, sui nostri figli, sulla nostra costa e sull'intera città. E le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. Aggiungere a Lido Azzurro un nuovo grande impianto industriale non è transizione, non è sicurezza e non può essere definito strategico, e continuare a caricare rischio, impatto, paura sulle famiglie che ci abitano. Ricordiamo inoltre che anche l'amministrazione comunale di Taranto si è già espressa contro questo progetto, e questo è per noi un segnale importante che abbiamo accolto con fiducia. L'improvvisa accelerazione sull'iter per il rigassificatore nel porto di Taranto rappresenta un segnale allarmante che non possiamo e non vogliamo ignorare. Così il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che prosegue: il progetto presenta criticità insormontabili sia sotto il profilo tecnico che politico. Parliamo di un impianto con 3 enormi serbatoi criogenici e 7 vaporizzatori che andrebbero a occupare 20 ettari di un'area, il molo polisettoriale, già destinata ad altro. È paradossale che la società proponente invochi la sostituibilità delle concessioni per scavalcare l'autorità portuale e il terminal container esistente. Taranto non può essere un territorio a sovranità limitata, dove le strategie aziendali passano sopra la pianificazione logistica e lo sviluppo commerciale del porto. Non accetteremo dunque che la scusa della sicurezza energetica nazionale diventi il grimaldello per trasformare il molo di Taranto in una zona ad alto rischio, a soli 6,5 chilometri dal centro abitato. Cambiamenti climatici e lo stato di salute del Mar Piccolo sono stati al centro di un convegno organizzato dall'associazione L'Obiettivo. Sono intervenuti docenti e ricercatori universitari.
1: I cambiamenti climatici e l'impatto che hanno sulla vita di tutti i giorni. Se ne è parlato in un convegno organizzato dall'associazione L'Obiettivo, che all'auditorium del padiglione Vinci del Santissima Annunziata ha riunito alcuni docenti dell'Università di Bari. Il professor Massimo Moretti ha spiegato ad esempio come l'innalzamento del livello dei mari rischia, fra un centinaio d'anni, di far sommergere alcune zone costiere, e Taranto fra queste. Particolare attenzione è stata rivolta poi all'impatto sulla salute che hanno i cambiamenti climatici.
2: Gli effetti sono impattanti, in particolar modo nelle zone inquinate. L'innalzamento delle temperature causano dei dismorfismi a livello mutageno e canceroso per quanto riguarda la salute umana. In particolar modo nelle zone urbane abbiamo un aumento dei livelli di alcune malattie congenite e effetti collaterali cronici anziché acuti.
1: All'incontro sono intervenuti l'assessore all'ambiente Fulvia Aggravame, il vice sindaco Mattia Giorno, il senatore Giovanni Battafarano, il dirigente medico dell'ASL Nicola Basile. Tra i temi che più hanno incuriosito la platea, la presenza di nuove specie nel Mar Piccolo. Una opportunità o un problema?
3: Sotto alcuni punti di vista potrei dire che può essere un'opportunità, una risorsa, un arricchimento della biodiversità. Ma per alcune specie, ecco, che magari hanno un comportamento invasivo, può essere uno svantaggio e quindi possono arrecare danni ad altri organismi autoctoni. Lo stato di salute del Mar Piccolo anche qui dipende dal punto di vista, perché se è quello della biodiversità, è una biodiversità che è sofferente, perché subisce degli impatti del cambiamento climatico, della presenza dell'uomo, che è abbastanza forte nel Mar Piccolo. Ma c'è questa grande resilienza della vita, della biodiversità, che per fortuna aiuta e quindi ci lascia sperare.
1: E per restare al Mar Piccolo resta sempre a rischio la condizione di alcuni fra i suoi abitanti più caratteristici, i cavallucci marini.
4: È una specie a rischio perché i cavallucci marini sono minacciati da tante cose, da tanti impatti umani, come ad esempio la pesca illegale, anche la cattura accidentale con lo strato classico, anche il degrado degli habitat. Queste specie, essendo monogame, quando un partner della coppia viene perduto, l'altro potrebbe avere la difficoltà, ad esempio, a trovarne un altro, per cui potrebbe rimanere da solo per almeno una stagione riproduttiva.
0: La sicurezza sul lavoro al centro della nuova giornata di iniziative di Formedil, incentrata proprio sulla necessità di prevenire gli infortuni.
1: Organizzazione e fattore umano, i pilastri della prevenzione. È stato questo il tema dell'incontro seminariale che si è svolto all'Hotel Salina nell'ambito delle iniziative di Formedil per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro.
5: La sicurezza nei luoghi di lavoro a Taranto è sempre un tema scottante, un tema di stretta attualità, per via della presenza di una forte componente industriale rappresentata dallo stabilimento siderurgico. Ma anche nell'edilizia i numeri del fenomeno restano costanti ed è per questo motivo che iniziative come quella di oggi sono molto importanti, perché INAIL contribuisce all'interno del tavolo tecnico per cercare di trovare soluzioni condivise con le parti sociali per prevenire il rischio di infortuni e di malattie professionali. Penso ad esempio ad iniziative importanti come la Safety App, per i lavoratori edili che non hanno dimestichezza con la lingua italiana, ma anche con il bollino Sicurezza Cantieri, che è stato di recente adottato ed esportato in tutti i cantieri aperti a Taranto per i giochi del Mediterraneo.
1: Il ciclo di iniziative di Formedil si concluderà il 21 maggio allo Spazio Porto con l'originale spettacolo di Toti e Tata proprio sul tema della sicurezza sul lavoro.
6: Domande del tipo: per quale motivo un dipendente esperto rifiuta di agganciarsi su quando lavora in altezza, o per quale motivo la percezione del rischio diminuisce quando un'azione è ripetitiva. Sono domande forse anche retoriche come risposte, ma che inquadrano la complessità del tema. Noi su questo siamo attivi, come vedete da questo cartello, da 30 anni. E portiamo avanti anche azioni quotidiane, abbiamo messo su un'app, la Safety App, che ogni lavoratore edile può utilizzare per verificare in tempo reale quali sono le procedure relativamente alla sicurezza da utilizzare in cantiere. Abbiamo istituito il bollino della sicurezza, un modo per affiancare le imprese locali nell'ottemperare a tutte, diciamo, le attività normative previste sui cantieri, proprio per aumentare il più possibile l'attenzione su questo tema.
0: Il professor Vincenzo Schettini ieri a Taranto ha parlato ai nostri studenti. Sentite.
7: Se voi passate, fate passare un cane nella piazza. Se stanno altri tre cani, non l'ammazzano. Magari gli abbaiano quel cane, ma non l'ammazzano. Riflettete, ragazzi, riflettete sulla gravità delle cose e vi prego, la soluzione siete voi. Se voi bravi ragazzi, perché fra di voi i bravi ragazzi ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi di bravi ragazzi, se voi riuscirete a piano piano staccarvi dalle fesserie che guardate in rete, da questa droga continua del digitale, perché il digitale droga, il digitale ti fa credere che il mondo fuori sia facile, che tu sei un fallito, gli altri ce l'hanno fatta perché hanno fatto 4 soldi che gli toglieranno un attimo dopo.
0: Invita la platea dei giovanissimi a riflettere il professor Vincenzo Schettini a Taranto, vicinissimo agli studenti, seduto sul palco dell'Orfeo, non poteva non toccare l'argomento. Così l'iniziativa di ITS Academy Mobilità, che già si presentava come qualcosa di più incisivo rispetto ad un semplice Open Day, ha acquisito ulteriore valore. L'evento, costruito attorno al fondamentale tema del futuro dei giovani, ha visto 3 tappe in Puglia: a Lecce, a Bari e quindi a Taranto.
8: Cosa è emerso? Cosa dicono i ragazzi?
9: Ma ce ne sono tantissimi che sono sicuramente portati per i percorsi legati alla gestione della supply chain, quindi quelle figure legate alla pianificazione e alla programmazione delle attività di logistica e di trasporto. Ce ne sono anche tanti altri che sono maggiormente votati ad attività più pratiche legate proprio all'organizzazione fisica dei magazzini.
0: Ed ora l'iniziativa Archeo Bimbi al Museo di Taranto.
10: Nell'antichità la musica era molto importante e diffusa. Era un'attività molto praticata ed era la prima forma di interazione sociale con il resto del mondo.
11: Avete visto bene, non si sono ristrette le guide del Marta, è successo che per 2 giorni a guidare i turisti tra i reperti e i corridoi del Museo Archeologico di Taranto c'erano ragazzi tra i 10 e i 12 anni.

0: Si tratta della terza edizione di Archeo Bimbi, il coronamento di un percorso didattico durato 12 mesi che ha visto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta abitare letteralmente le sale del museo. Per loro i reperti non sono più freddi oggetti sotto vetro, ma frammenti di un'identità viva, un progetto che unisce storie e competenze STEM trasformando la cultura in un'esperienza digitale tra reale e virtuale. Come ha spiegato la direttrice del museo, Stella Folzone.
1: Credo che questa sia una iniziativa che funzioni benissimo, che è reciproca, perché noi, come dire, offriamo l'opportunità a questi ragazzi di sviluppare le loro capacità, di mettersi in discussione, di crescere insieme, di imparare anche a superare le proprie difficoltà, le prime emozioni. Li buttiamo nella mischia e facciamo parlare loro le varie lingue che conoscono e che stanno studiando, ed è l'occasione anche per mettere a frutto il lavoro di un anno. Io credo che questo sia un modo perfetto per aprire il museo alle nuove generazioni, per approfittare della loro sensibilità, della loro esperienza, che per noi è tesoro per il futuro.
0: Le barriere linguistiche si azzerano davanti alla freschezza della preparazione di questi piccoli ciceroni, capaci di incantare anche chi viene da oltreoceano.
2: L'antica Grecia aiutava los niños a conoscer.
0: È davvero impressionante, i bambini sono così intelligenti e parlano un ottimo inglese, il che è utilissimo per noi dato che non parliamo molto l'italiano. Ma si conoscono un sacco di informazione e sono così appassionati, è bellissimo da vedere. Ma Archeo Bimbi è anche un progetto inclusivo in cui ognuno ha il suo spartito. Chi non indossa i panni della guida fa il musicista nell'area della temporary art, l'esperto di computer o di grafico, il programmatore di escape room musicali invece si occupano di altro, un lavoro di squadra che vince la timidezza e crea comunità.
3: Beh, sto bellissimo perché vivi un'esperienza diversa, scopri cose nuove in un posto fantastico.
0: Un entusiasmo contagioso che si riflette negli occhi dei visitatori italiani sbalorditi da tanta maturità.
4: Hanno spiegato tutto bene?
0: Dietro questa macchina perfetta c'è un patto educativo di comunità siglata tra il museo e la scuola nel 2024, un'alleanza nata per dimostrare che anche nei contesti più difficili i ragazzi sanno rispondere con una cura straordinaria, se messi al centro del loro futuro.
5: La pagina sportiva, partiamo dal Taranto Calcio.
6: La tegola per l'assenza di Cristian Aziosmanovic in difesa, due turni di squalifica di immediati dopo l'espulsione contro il Canosa, episodio nato dallo scontro con Adrian Castro, anch'egli fermato per due giornate, costringe Ciro Danucci a ridisegnare la difesa in vista della doppia sfida playoff contro l'Apice. Sul tavolo sono due le soluzioni principali. Dapprima non cambiare il numero dei difensori, mantenerli a 4. Stesso schieramento utilizzato per gran parte della stagione, l'inserimento, come esterno, di Fabio Delvino, il quale più volte si è adattato in quella posizione sia nella sua carriera ma anche a stagione in corso con la maglia del Taranto, con il pensiero di poter schierare però dall'altra parte un altro over, visto che la regola degli under non c'è più, ed ecco che diventa De Rosa il possibile alleato del Taranto. L'inserimento del difensore ex cavese costruirebbe una difesa di esperienza e di solidità. Attenzione però all'alternativa, che potrebbe essere quella a tre, con l'inserimento di De Rosa da una parte e Sansò, i quali giocherebbero come esterni di centrocampo con l'arretramento di uno dei due in base allo sviluppo dell'azione. Rizzo sarebbe inserito dal primo minuto a formare il terzetto con Guastamacchia e Konaté. A quel punto ci potrebbero essere delle novità in attacco, mantenendo i tre centrocampisti, quindi Vukoja, Di Palantonio e Incerti, davanti il Taranto potrebbe avere un Loiodice in meno. Non al meglio della condizione fisica, il tecnico potrebbe risparmiarlo almeno all'inizio della partita e utilizzare così un duo composto da Pablo Aguilera e Francesco Losavio, con Russo che eventualmente si

0: giocherebbe una maglia da titolare. Idee e sacrifici che il tecnico Danucci dovrà costruire soprattutto la prossima settimana, quando sarà cosciente delle reali condizioni di Lojodice. Il problema al retto femorale, infatti, resta il grosso dubbio per il Taranto. Saranno decisive quindi le prossime giornate per poter comprendere il giusto equilibrio in una delle due sfide che vale, lo ricordiamo, un'intera stagione.
1: Passiamo ora al Martina.
0: Domani alle 16 il Martina chiude il proprio percorso in Serie D Girone H nella partita che vale la finale playoff contro la Paganese. L'obiettivo è quello del riscatto sia per i precedenti in campionato sia per la gara di ritorno che è valsa, come più volte detto, l'esclusione dei martinesi dalla corsa al primo posto in classifica. La presentazione del match affidata al tecnico Giuseppe Laterza, che potrebbe sedere per l'ultima volta in panchina a Martina.
2: Una finale va giocata con entusiasmo, con grande voglia di conquistarla. E affrontiamo una squadra che effettivamente nel risultato, nelle due gare in campionato, ne hanno vinte loro, però penso che nelle prestazioni siano state due prestazioni belle sia da una parte che dall'altra, perché si affrontano due squadre con concetti molto simili, con una di gioco molto simile, ma allo stesso tempo con grande qualità, che secondo me in questo girone hanno espresso il miglior calcio sia da una parte che dall'altra. Quindi adesso con questa finale io la reputo una finale di grande qualità, però è ovvio che indipendentemente da quello che si può dimostrare sul campo oggi, l'importante è vincere alla finale. Ci siamo arrivati, siamo contenti, abbiamo lavorato con grande entusiasmo questa settimana, sempre con lo stesso impegno. Sacrificio per quello che può essere magari il discorso sul lavoro, sul dispendio fisico, però con grande felicità, con grande voglia. Sappiamo che può essere l'ultima settimana questa, e quindi è stata una bella settimana. L'abbiamo vissuta sereni, tranquilli, con grande gioia, però consapevoli che adesso dobbiamo giocarci questa bella partita e lo facciamo con grande voglia di andare a conquistare il massimo risultato. È stata una stagione bella. Onestamente, per quanto mi riguarda, ho avuto il piacere di allenare un gruppo bello, compatto, con grande voglia di lavorare, con grande ambizione. Può magari rimanere quella amara in bocca di non aver conquistato la promozione, però penso che nel lavoro, onestamente, come hai detto benissimo tu, siamo stati eccezionali, abbiamo fatto una grande stagione, i ragazzi sono stati molto attenti a tutto e questo mi fa molto piacere, li ringrazio pubblicamente e mi dispiace se poi non siamo riusciti a conquistare quello che poteva essere un sogno, però per il resto sono contentissimo e adesso abbiamo questa partita da giocare e ce la metteremo tutta per conquistare la vittoria.
1: Prima di salutarvi, vi invito a voi tutti a segnalare alla nostra redazione eventuali disservizi, problemi del territorio o comunque situazioni di interesse pubblico con una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339 68 068 68. Io vi aspetto tra pochissimo, subito dopo la sigla di chiusura del nostro telegiornale. L'approfondimento di oggi, dopo il TG Oltre la Notizia, sarà sul rigassificatore al porto di Taranto, il cui iter riparte. Ci rivediamo tra pochissimo.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Uno mas, grazie.
6: Sei Johnny Cage? Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
5: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo!
6: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
8: Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
9: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia.
10: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
11: Only the strong survive.
12: Finish him!

0: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
2: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
3: Sam, mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
3: Non sapevo dove altro andare.
2: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
3: Me.
2: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
3: Posso fartele sentire se vuoi.
2: Non voglio smettere proprio ora.
3: Di fare cosa?
2: Di non ascoltare la tua musica.
3: Non volevo tagliarti fuori.
2: Ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Vedrai.
3: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
2: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
3: Non mi piace.
2: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
3: Lo so.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati, dopo il TG Oltre la Notizia, come anticipato, parliamo del rigassificatore per il quale il rigassificatore al molo polisettoriale del porto di Taranto, del quale riparte l'iter. Iniziamo dal servizio che già vi abbiamo proposto nel telegiornale, sentiamo.
1: Reazioni dopo la ripartenza dell'iter per il rigassificatore al porto di Taranto, quando è prevista una nuova fase di consultazione del Ministero dell'Ambiente da oggi 16 maggio fino al 13 luglio. I cittadini infatti potranno presentare osservazioni. Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro grida più forte il proprio no. Le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. La nostra posizione non cambia, il rigassificatore resta incompatibile prima di tutto con l'esistenza stessa di Lido Azzurro e con la presenza della comunità residente. Lo ribadiamo anche alla luce delle motivazioni addotte dalla società proponente, che invoca la guerra in Ucraina e in Iran. La crisi energetica e la sicurezza dell'Europa sono argomenti seri che noi non ignoriamo, ma non bastano a cancellare la realtà. A Lido Azzurro ci sono case, famiglie, bambini, anziani, lavoratori. Ci sono persone che hanno già convissuto per decenni con il peso della grande industria in una città che porta già sulle proprie spalle l'eredità ambientale, sanitaria e sociale dell'ex Ilva. La sicurezza energetica dell'Europa non può essere scaricata qui, sulle nostre case, sui nostri figli, sulla nostra costa e sull'intera città. E le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. Aggiungere a Lido Azzurro un nuovo grande impianto industriale non è transizione, non è sicurezza e non può essere definito strategico, e continuare a caricare rischio, impatto, paura sulle famiglie che ci abitano. Ricordiamo inoltre che anche l'amministrazione comunale di Taranto si è già espressa contro questo progetto, e questo è per noi un segnale importante che abbiamo accolto con fiducia. L'improvvisa accelerazione sull'iter per il rigassificatore nel porto di Taranto rappresenta un segnale allarmante che non possiamo e non vogliamo ignorare. Così il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che prosegue: il progetto presenta criticità insormontabili sia sotto il profilo tecnico che politico. Parliamo di un impianto con 3 enormi serbatoi criogenici e 7 vaporizzatori che andrebbero a occupare 20 ettari di un'area, il molo polisettoriale, già destinata ad altro. È paradossale che la società proponente invochi la sostituibilità delle concessioni per scavalcare l'autorità portuale il terminal container esistente. Taranto non può essere un territorio a sovranità limitata, dove le strategie aziendali passano sopra la pianificazione logistica e lo sviluppo commerciale del porto. Non accetteremo dunque che la scusa della sicurezza energetica nazionale diventi il grimaldello per trasformare il molo di Taranto in una zona ad alto rischio a soli 6,5 chilometri dal centro abitato.
0: Bene, torniamo in studio e abbiamo già pronto il video collegamento con Laura Musillo, proprio del coordinamento cittadino di Lido Azzurro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Dunque, parte la consultazione popolare, riparte questa fase per il rigassificatore. Voi avete detto chiaramente che la posizione non cambia.
2: Assolutamente, anzi, questa notizia di questa riapertura della procedura, vissuta così dall'interno, proviamo a condividere, diciamo, le nostre sensazioni, ci ha provocato parecchio sconforto inizialmente, anche se ce lo aspettavamo, nel senso che abbiamo detto fin dall'inizio che la sospensione non ci tranquillizzava, ma anzi ci metteva in vigile attesa, e che non avremmo smesso, insomma, di attenzionare la questione e di lottare. Però certamente le motivazioni addotte ci hanno allarmato, perché sappiamo che quando c'è un interesse strategico superiore, non nazionale, addirittura europeo, addirittura per la congiuntura geopolitica che abbiamo nel mondo in questo momento, c'è sempre un prezzo da pagare, che viene pagato non solo dalle popolazioni direttamente coinvolte, ma come in questo caso rischia di essere pagato non solo da Lido Azzurro, ma dall'intera città di Taranto, che ha già pagato un prezzo troppo alto in passato e continua a pagarlo. Quindi, siccome siamo già classificati come zona di sacrificio, adesso è il momento della compensazione, della transizione, della riconversione di tante parole che stanno di fatto restano solo parole quando poi si parla di questi progetti. E quindi allo sconforto è seguito la volontà da parte di tutti di far sentire ancora di più la nostra voce, di allargare la nostra lotta a tutta la cittadinanza, di fare squadra con gli enti locali a partire dall'amministrazione comunale, perché sappiamo che insomma è una decisione che non dipende esclusivamente dagli enti locali, ma è importante che siamo tutti quanti uniti in questa lotta e gridare con ancora più forza, perché non c'è alcuna motivazione che noi pensiamo possa giustificare una simile scelta, neppure la sicurezza energetica, perché non è comunque una motivazione adeguata a capire perché proprio a Lido Azzurro, proprio nella nostra città, debba essere appunto realizzato un impianto a rischio di incidente rilevante con un impatto inquinante cumulativo.
0: Laura, ti interrompo un attimo. A proposito di Lido Azzurro e dell'identità di Lido Azzurro, noi di recente abbiamo parlato proprio di questo, e in un passaggio tu hai detto chiaramente: Lido Azzurro si è deciso, è stata identificata come un'area industriale, mentre noi qui abbiamo tanto, tanto da dare in termini di bellezza, in termini di potenzialità che possono essere sviluppate in un'altra direzione, per esempio quella turistica.
2: Sì, allora sicuramente il nostro sconforto, diciamo, deriva anche dal fatto che negli anni siamo stati sempre dimenticati. Quindi non abbiamo i servizi essenziali, non abbiamo le infrastrutture, non c'è stata mai una volontà, non da

0: parte di questa amministrazione, ma di tutte le precedenti, di tutelare e valorizzare una costa che potrebbe essere preziosa dal punto di vista anche della riconversione e della diversificazione economica. Ma al di là del valore paesaggistico, naturalistico della nostra costa e al di là della marginalizzazione che abbiamo sempre subito, bisogna considerare in primis il valore umano, cioè qui ci vivono comunque persone, ci vive una comunità di 2500 abitanti, non è possibile a poche centinaia di metri pensare al rigassificatore più grande d'Italia. E quindi il valore umano, diciamo che supera tutto, anche il discorso, un discorso di valorizzazione, e quindi è la nostra prima battaglia, nonostante di battaglie ne abbiamo da fare molte, perché non è normale neanche non avere una rete idrica, non avere una rete fognaria, non poter condurre una vita normale come tutti gli altri cittadini che pagano le tasse, insomma sono diritti essenziali, e quindi una per una abbiamo intenzione di portarle avanti tutte le nostre battaglie. Però la cosa più importante in questo momento è non essere più considerati una zona industriale, o meglio, non essere più considerati solo quando si tratta di appunto impianti industriali impattanti, perché alla fine essere ignorati sempre quando c'è qualcosa da tutelare, quando c'è qualcosa da valorizzare, quando c'è un diritto da difendere, ed essere ricordati solo quando si tratta di prendere queste decisioni è assurdo, diciamo.
1: Tra poco,
0: e quindi
1: tra poco
0: sicuramente
1: torniamo,
0: incompatibile.
1: Torniamo a parlare di Rido Azzurro, in particolare con riferimento ad un altro progetto, per così dire, ingombrante. Sentiamo intanto il servizio che è stato realizzato ieri nell'ambito di un convegno sul cambiamento climatico e sullo stato di salute del Mar Piccolo.
2: I cambiamenti climatici e l'impatto che hanno sulla vita di tutti i giorni. Se ne è parlato in un convegno organizzato dall'associazione L'Obiettivo, che all'auditorium del padiglione Vinci del Santissima Annunziata ha riunito alcuni docenti dell'Università di Bari. Il professor Massimo Moretti ha spiegato ad esempio come l'innalzamento del livello dei mari rischia, fra un centinaio d'anni, di far sommergere alcune zone costiere, e Taranto fra queste. Particolare attenzione è stata rivolta poi all'impatto sulla salute che hanno i cambiamenti climatici.
3: Gli effetti sono impattanti, in particolar modo nelle zone inquinate, l'innalzamento delle temperature causano dei dismorfismi a livello mutageno e canceroso per quanto riguarda la salute umana. In particolar modo nelle zone urbane abbiamo un aumento dei livelli di alcune malattie congenite e effetti collaterali cronici anziché acuti.
2: All'incontro sono intervenuti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, il vice sindaco Mattia Giorno, il senatore Giovanni Battafarano, il dirigente medico dell'ASL Nicola Basile. Tra i temi che più hanno incuriosito la platea, la presenza di nuove specie nel Mar Piccolo. Una opportunità o un problema?
4: Sotto alcuni punti di vista potrei dire che può essere un'opportunità, una risorsa, un arricchimento della biodiversità. Ma per alcune specie, ecco, che magari hanno un comportamento invasivo, può essere uno svantaggio e quindi possono arrecare danni ad altri organismi autoctoni. Lo stato di salute del Mar Piccolo anche qui dipende dal punto di vista, perché se è quello della biodiversità, è una biodiversità che è sofferente, perché subisce degli impatti del cambiamento climatico, della presenza dell'uomo, che è abbastanza forte nel Mar Piccolo. Ma c'è questa grande resilienza della vita, della biodiversità, che per fortuna aiuta e quindi ci lascia sperare.
2: E per restare al Mar Piccolo, resta sempre a rischio la condizione di alcuni fra i suoi abitanti più caratteristici, i cavallucci marini.
5: È una specie a rischio perché i cavallucci marini sono minacciati da tante cose, da tanti impatti umani, come ad esempio la pesca illegale, anche la cattura accidentale con lo strascico, anche il degrado degli habitat. Queste specie, essendo monogame, quando un partner della coppia viene perduto, l'altro potrebbe avere la difficoltà, ad esempio, a trovarne un altro, per cui potrebbe rimanere da solo per almeno una stagione riproduttiva.
1: Torniamo in studio ancora con il video collegamento con Laura Musillo del coordinamento cittadino di Lido Azzurro. Dicevamo progetti ingombranti, ecco, abbiamo fatto riferimento al rigassificatore, ma volendo possiamo ampliare il discorso al distallatore, perché proprio della giornata di ieri la notizia della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di rigettare l'istanza dei comitati con riferimento alla realizzazione

0: di questo tipo di impianto. Il TAR ha detto non rappresenta un rischio e non determinerà dei danni irreparabili, al contrario potrebbero esserci dei danni in caso di mancanza di approvvigionamento idrico. Cosa possiamo dire a riguardo?
1: E ancora una volta andiamo a deturpare e a sacrificare un patrimonio naturale di tutti per un interesse tra virgolette superiore. Ma superiore in che senso? Cioè noi ci siamo definiti, quasi considerati come retrobottega della Taranto industriale, nel senso che stiamo pagando il prezzo di tante scelte, dalle pale eoliche al dissalatore, al rigassificatore. Ora, per quanto riguarda il dissalatore, voglio specificare che il ricorso è stato intrapreso da un'altra associazione che si chiama Rete Civica Difesa Fiume Tara, e potete trovare sui social le loro pagine per tutti quanti gli aggiornamenti del caso, e che chiaramente noi li sosteniamo con forza come coordinamento cittadino di Rido Azzurro, perché è molto importante appunto per tutto il quartiere, ma per tutta la cittadinanza, questa causa. E sostanzialmente la richiesta di stoppare i lavori è stata determinata dal fatto che, essendo ovviamente processi molto lunghi e nel frattempo essendo cominciati i lavori, si rischiava, indipendentemente da come andassero le cose, di non poter tornare più indietro da questa deturpazione attualmente in atto, e quindi sarebbe stato importante innanzitutto uno stop. E quindi la notizia, diciamo che è negativa, sono quasi arrivate insieme questa notizia e la riapertura della procedura, quindi chiaramente siamo un po' sconfortati, ma non ci arrendiamo, siamo determinati a combattere sia noi sia la rete civica, e ci faremo sentire e non intendiamo accettare decisioni calate dall'alto, perché queste decisioni definite strategiche in altre città, in altri paesi, vengono condivise con i cittadini, vengono condivise in azioni partecipate dove anche la voce dei cittadini viene ascoltata. Non sempre le scelte, diciamo, ricadono sui cittadini, nel senso che talvolta si giunge a delle compensazioni, a degli accordi, ma in questo caso innanzitutto non c'è da parlare di alcuna compensazione, nessun accordo, perché non siamo disposti a scendere ad alcun compromesso.
0: Veramente pochissimi secondi, anche perché vediamo che sei sotto la pioggia, e grazie anzi per aver fatto questo video collegamento nonostante le previsioni e il tempo in questo momento non sia assolutamente clemente. Hai detto decisioni calate dall'altro. Abbiamo veramente un minuto per una risposta flash. Un film già visto, possiamo dirlo?
1: Non ho capito
0: decisioni
1: la domanda.
0: Decisioni calate dall'alto. Taranto si è sacrificata per tanti anni perché si è deciso altrove quello che doveva essere di questo territorio. Quindi stiamo assistendo ad un film già visto, probabilmente.
1: Assolutamente sì, è la cosa più assurda che questo film, adesso che se ne è parlato, adesso che si è capito che Taranto invece ha bisogno di ricostruirsi, di rifarsi, si continua a parlare di scelte sempre calate dall'alto, sempre che impattano su Taranto. Quindi va bene, ci sono dei fabbisogni particolari, ma non è possibile farli ricadere sempre sugli stessi territori, come se ormai fossero sacrificati e sacrificabili all'infinito. Non è assolutamente così, è il momento di cambiare rotta.
0: Grazie Laura Musillo del Comitato Cittadino Lido Azzurro e buon pomeriggio. Grazie per questo collegamento.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Noi chiudiamo qui lo spazio dedicato all'approfondimento. Grazie a voi tutti per essere stati con noi. Arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 6

Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 15.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
4: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta

0: Per ipotermia, la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
1: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
0: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
1: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
0: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
3: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Elisa con Amore, la new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
2: La radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata di Frequenze di Moda dedicata, con questa edizione diciamo speciale, dedicata ai gamer, quindi ai videogiochi e ai cosplayer. E poi manderemo anche tanta sartoria musicale che oggi è veramente speciale perché è prodotta, cantata proprio dai nostri protagonisti. Cominciamo subito nel presentare lo sviluppatore di videogiochi Salvatore Somma. Benvenuto Salvatore.
3: Grazie mille.
0: Benvenuto a Frequenze di Moda. È la prima volta che ospito uno sviluppatore, anzi in realtà sei già stato con noi per altre, diciamo, per altre argomentazioni, e avevamo insieme deciso di approfondire un po' l'argomento perché non è facilissimo anche nell'indotto di Taranto, se vuoi, incontrare una professionalità come la tua.
3: No, infatti non lo è, semplicemente, anzi, ovviamente come sempre ringrazio tutti voi per questa meravigliosa esperienza, come lo è stata anche l'altra volta, sempre serie professionali, ma allo stesso tempo sì, è molto complicato trovare sviluppatori di videogiochi in Italia, perciò sarà bellissimo rispondere a tutte le domande.
0: Ma dici in Italia, figuriamoci magari per la nostra zona, che non è la vocazione dedicata molto allo sviluppo dei videogiochi. Esatto. La tua passione comincia da piccolo, no? Inizia a smanettare con i videogiochi, è una cosa abbastanza comune, però quando hai capito, nonostante tu fossi molto giovane, mi hai parlato intorno ai 10 anni, che quello sarebbe diventato per te un lavoro, quindi non solo giocarci ma cominciare a crearli?
3: La passione è questo il punto, cioè nel senso, sin dall'inizio, quando comunque ho ricevuto la mia prima console regalata dai miei genitori, è stato meraviglioso giocare ai classici come Super Mario ad esempio,
0: nel mitico
3: senso, Super Mario anni 80, sicuramente uno dei migliori videogiochi all'epoca e anche oggi soprattutto. Super Mario mi ha aperto il cuore, mi ha soprattutto comunque ispirato nel farmi delle domande, a pormi delle domande, ovvero ma come si creano i videogiochi?
0: Anche perché Super Mario è tra quei videogiochi che viene indicato come quelli che tra virgolette non fanno male perché in realtà sono portatori di gioia, nel senso che è bello giocarci e poi molto spesso lo si fa anche insieme magari a altre persone.
3: Assolutamente, anzi è bello condividere momenti di gioia, è bello condividere momenti in famiglia anche, perché comunque i videogiochi nascono per quello, per condividere dei momenti in famiglia, che siano digitali in questo caso. Sì, perché comunque diciamo che l'epoca è cambiata, certo. Prima si scendeva in mezzo alla strada, era anche più bello comunque sia, perché si passava più tempo di persona, però comunque si può dire pure che al giorno d'oggi abbiamo ritrovato, diciamo, uno spirito di squadra anche nel giocare ai videogiochi, tra le famiglie, tra gli amici, tra i fratelli, tra le sorelle.
0: È comunque bello farlo insieme.
3: C'è unione ed è importante specificarlo.
0: Tu sei partito quindi da autodidatta, no?
3: Sì.
0: Quindi tra errori, capito? Tomboli, tutorial magari su YouTube, presumo, la sperimentazione nel tuo percorso.
3: La sperimentazione è la parola giusta.
0: Grazie, promossa.
3: Sì, promossa al 100% con lode. Sì, assolutamente sì, sperimentare è importantissimo perché comunque senza fare errori sicuramente non si va da nessuna parte, ma questo è proprio un esempio di vita, nel senso, io con gli errori ho imparato ed è bellissimo dare questo messaggio che con gli errori si impara, ragazzi, per tutti i miei coetanei oppure persone più grandi.
0: È bello sentirlo da te che sei giovane, perché è, diciamo che è un po' diffuso l'abbattersi, anzi al primo errore, però fanno parte un po' del cadere e rialzarsi, anche perché sì. Tu sei stato caparbio, testardo, e quindi ti sei creato da solo, da autodidatta. Questo è il processo.
3: Sì, l'autodidatta è stato forgiare me stesso. Nel senso, comunque, in un'età così fragile come 10 anni, dove ho iniziato, diciamo, col mio sviluppo, ho iniziato per gioco, come si dice.
0: Sì, cosa, hai scaricato magari i primi giochi un po' da creator? Adesso, per esempio,
3: no,
0: ci sono i Minecraft, si costruiscono
3: fortunato.
0: I mondi, o anche su.

0: Super Mario Maker,
1: Super Mario Maker, assolutamente sì, ma non ero così fortunato all'epoca, non esistevano ancora, diciamo,
0: questo genere di videogiochi.
1: Infatti ho imparato semplicemente giocando con i motori grafici, nel senso ho scaricato un software gratuito ovviamente e ho iniziato a lavorare, in fin dei conti, nel senso sbagliando, imparando, forgiando cose che non hanno senso in realtà, però comunque sia, poi quelle cose che non avevano senso
0: gli è dato dopo il senso. È stata la parte più difficile di questa sperimentazione in prima persona? Ora, perché poi chiaramente sei cresciuto, le cose sono andate avanti.
1: Sì. La parte più difficile sicuramente è stata avere costanza, perché va bene comunque provarci, va bene giocare a lavorare in questo caso, però la parte più difficile è stata avere costanza, perché questo lavoro ti butta molto giù, è molto stressante, però una volta raggiunti i risultati sicuramente dallo stress diventa soltanto puro amore e pura passione.
0: Ma allora tu hai vissuto e vivi ancora questo, stai chiuso dentro casa, sempre davanti a un computer, immagino magari i genitori, gli amici, come hai vissuto e qual è la risposta da dare nel momento in cui c'è una passione di questo tipo? Perché tendenzialmente un genitore fondamentalmente ha paura, no, che il proprio figlio o figlia possa rimanere coinvolto in maniera non sana. Qual è l'apporto giusto, cioè l'equilibrio?
1: La mia
0: e se
1: risposta...
0: tu anche hai vissuto questi momenti?
1: Sì, la mia risposta è stata: non mi interessa, semplice. Non mi interessa, nel senso, comunque la vita va vissuta, perché dobbiamo costruire noi stessi, dobbiamo comunque costruire le nostre basi solide per un futuro più luminoso per noi stessi. Va bene comunque il pregiudizio, va bene comunque sia anche il dover ascoltare i genitori, questo va benissimo, però quando credete in qualcosa dovete dimostrare innanzitutto a voi stessi e poi agli altri quanto valete in quel che pensate di essere.
0: E poi voglio dire, Salvatore comunque non ha rinunciato agli amici, continua ad avere una vita reale, uscire e vivere una vita sociale a prescindere dal suo lavoro. Sì. Tu stai lavorando, siamo in chiusura alle Backrooms Lost Dimension.
1: Sì.
0: Sta per uscire anche il film. Parlami di questo lavoro, perché insieme poi lanciamo, anzi tu lanci la tua colonna sonora e anche una parte video di quello che stai facendo.
1: Sarò velocissimo. Allora, Backrooms Lost Dimension, sì, è il videogioco che sto costruendo, è il mio primo videogioco dopo tantissimi anni di lezioni, tra virgolette, da autodidatta. E è un videogioco horror fantasy, allo stesso tempo in poche parole include anche un album musicale che sto costruendo, che farà parte del gioco. Questo che significa? Che sì, è un horror, però comunque con una storia originale, una cosa mai esistita fino ad ora per un titolo Backrooms. È stato lanciato su Epic Games Store e uscirà a breve su Steam, presto anche su PlayStation, Xbox.
0: Attenzione però, oggi per Frequenze di Moda e Cittadella TV e Radio sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata abbiamo un'esclusiva, posso dirlo?
1: Assolutamente.
0: Ne sono felice. Allora facciamo così: grazie Salvatore di essere
1: grazie
0: stato con
1: voi.
0: Noi torna quando vuoi e lancia il tuo primo colonna sonora, ma anche video se vuoi. È creato tutto tu.
1: Sing with the Devil di Lady Rose, un personaggio immaginario di Backrooms Lost Dimension. Abbiamo qui il primo singolo del capitolo 1.5 che uscirà presto sui negozi internazionali. Grazie mille.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del Benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
9: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
10: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Lady Gaga con Poker Face in questa puntata dedicata ai cosplayer e ai gamer e ai videogiochi. Oggi, qui a Frequenze di Moda, io ho l'onore di ospitare le Antrix cosplayer, insomma, che fanno un po' il fenomeno attuale di quella che è tutta la cultura K-pop, quindi quella proveniente dalla Corea. Antrix, benvenute a Frequenze di Moda.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Diciamo, diamo prima l'identità. Voi siete le Antrix e mi dite il vostro nome e chi interpretate a questo punto.
1: Allora, io sono Carola, interpreto Mira.
2: Io sono Ida, interpreto Zoe.
3: Io sono Desiree e interpreto Rumi.
0: Oggi per noi siete le Antrix però, è vero? Cioè, anche perché tutto questo che state vedendo sul digitale nel canale 94 per Puglia e Basilicata è un momento di incontro che voi avete avuto con le sorelle Summa, di cui abbiamo parlato, per le loro creazioni e anche il loro dedicarsi a quello che è il mondo fantasy delle principesse, ma anche del cosplayer. Come è nata questa collaborazione?
1: Allora, innanzitutto io personalmente nasco come make-up artist del gruppo Sorelle Summa e poi è nato così per caso che durante un evento io truccavo le modelle, hanno detto ma ti va di indossare un abito, e così è nato tutto. Ho iniziato a indossare gli abiti per loro, oltre a ovviamente a truccare tutte le modelle e me stessa, e da lì poi è nata l'idea del cosplayer, di fare le cosplayer, come così a caso, perché le ragazze hanno visto il film, hanno detto ah guarda, somigliate a quelle del film, proviamo a partecipare al Taranto Comics come Antrix. Abbiamo detto sì,
0: quindi
1: dai.
0: Quindi non c'era di base una cultura già legata ai cosplayer, cioè era legato al tuo lavoro, all'aspetto di fare la truccatrice per gli eventi, per le attività, però ancora non era proprio nel tuo percorso l'idea di intraprendere un personaggio cosplayer.
1: Diciamo di no, diciamo che per da sola, per quanto mi riguarda, ho sempre
0: pensato ad altro,
1: però ogni tanto mi cimentavo da sola nel farmi le foto, così ho fatto magari altri cosplayer come Kim Possible, come la principessa
0: tu
1: Anastasia.
0: Tu personalmente
1: sì,
0: o hai truccato? Ok.
1: No, da sola. Ho fatto magari Joker, ho fatto altri personaggi così
0: sì,
1: per
0: ci
1: caso.
0: Vuoi dire per caso, però in realtà nasceva già dentro di te questa identità
1: sì,
0: che oggi
1: mi piace truccare, sì.
0: Che ti ha portato a interpretare una parte in questo trio meraviglioso. Una volta erano le occhi di gatto, adesso ci sono le Antrix. Ma la vera specialista, diciamo, del K-pop è, ricordi?
2: Ida
0: che interpreta?
2: Ricordi? Zoe.
0: Tu sei un po' quella esperta, diciamo, o comunque che curiosa nel mondo orientale della Corea, del Giappone. Come hai iniziato?

0: iniziato?
1: Allora, io ho iniziato quando ero piccola, quindi vedendo prima di tutto gli anime, i manga, e poi nel 2012 ho iniziato a sentire le 21, i Big Bang, quindi sono tutti gruppi che all'epoca venivano considerati proprio i re e le regine del K-pop. E poi mi sono, diciamo, affacciata in questo mondo bellissimo che vorrei sottolineare, non è soltanto K-pop, ma c'è anche il K-rock, quindi musica.
0: Scusa
1: rock,
0: se non lo sappiamo.
1: No, assolutamente.
0: Dobbiamo mandare più musica K-pop, eh?
1: Certo, sì. E ovviamente c'è il trot, c'è il panzer,
0: ma ti devo dare atto, perché io personalmente ultimamente, è anche vero che lo propone anche un po' Netflix, però c'è proprio si stanno affacciando anche alla cinematografia e alla cultura giapponese, K-pop. Io personalmente mi sto divorando tutte le serie o i film, anche in lingua, e diventa quasi, non ne puoi fare a meno. Io sono personalmente curiosa in generale, quindi sai, osservo la tradizione, come si muovono, come parlano, però è molto molto bello, ti devo dare ragione.
1: Sì, è particolarissimo perché il doppiaggio, per carità, è bellissimo. Io sono la prima che, essendo comunque cantante lirica, mi piacerebbe anche fare doppiaggio cantato, insomma, tante di queste cose artistiche, però sentire proprio le voci reali e le espressioni, sì, l'espressività proprio del coreano è la cosa,
0: sì,
1: più,
0: perché da so. Poi vedendo le immagini riesci realmente a unire le cose, no? L'appartenenza, sì, proprio, sì. La gestualità a quella che è la voce reale, o comunque l'esprimersi con la propria lingua. E
1: sì,
0: quello.
1: Sì.
0: E oggi in realtà non solo ne siete con tutte le scarpe, ma con tutti i vestiti. Si entra nel personaggio realmente? Cioè, quanto c'è di Antrix per voi, anche se vogliamo, nella vita reale?
2: Allora, come ho già detto, è nato tutto per caso, però comunque, almeno per quanto mi riguarda, mi sento molto simile a Mira negli atteggiamenti, nel carattere, così forte, così spontanea e così, così magari anche pop punk, pop rock, diciamo così. Mi sento molto, cioè mi immedesimo molto nel personaggio, soprattutto quando indosso gli abiti, ma anche nella quotidianità.
0: E questo
2: in realtà
0: lo riuscite anche a trasmettere, perché chiaramente voi anche lavorate per quanto riguarda le attività, gli eventi, le, sì, animazioni. Ritrovate anche in chi vi aspetta in quel pomeriggio, in quella festa, l'emozione, cioè magari anche i bambini,
2: sì,
0: se vogliamo, no? Che,
2: sì,
0: sono i primi fruttori.
2: È bellissimo magari arrivare in qualsiasi evento che noi facciamo, che ci aspettano con gli occhi sognanti, perché come se noi praticamente fossimo uscite dal film, quindi è veramente,
0: anche
2: una
0: perché
2: cosa...
0: voi l'interpretazione perfetta, ma anche i vestiti creati dalle sorelle Summa, io sono accanto a voi, ne vedo i particolari. Ci sono tante immagini che arrivano dal comics che vi danno veramente giustizia, perché sono veramente veramente belli, anche perché questo li ho fortemente voluti. Chiaramente esiste anche un pezzo di sotto,
1: sì,
0: però qui siamo con una ripresa all'americana, e i particolari sono meravigliosi. Allora mi dite, ma chi è l'Antrix dietro che non parla? Allora, noi abbiamo qui la Melamua, la makeup artist, si dedica l'altra Antrix alla musica lirica, però arriva, e ne parleremo dopo, un'altra storia che arriva invece direttamente dalla moda. Quindi l'unione, questo trio che credo che sta facendo scintille, c'è tra di voi equilibrio, vi sentite un po' veramente, insomma, il trio fantastico,
1: sì.
0: Delle Antrix, nasce,
1: sì,
0: questo equilibrio.
2: Diciamo che la cosa bella tra di noi è anche il fatto che siamo molto unite, nel senso che comunque anche nelle piccole discussioni troviamo sempre il modo di trovare l'escamotage e andiamo sempre
0: l'equilibrio,
2: d'accordo.
0: Sì,
2: l'equilibrio, esatto.
0: Io vi ringrazio, ragazze, ringrazio le Antrix cosplayer, disegnate, tagliate, prodotte i vestiti chiaramente dalle sorelle Summa, e voi che lo interpretate, ma non solo per divertimento, per lavoro, che ne diventa poi alla fine, se vogliamo, una filosofia di vita, no? Perché prendere la vita con le con tranquillità e divertimento, e dare anche momenti di gioia a chi vi aspetta nei propri eventi. Grazie Antrix cosplayer.
2: Grazie a voi.
0: Voi continuate, perché queste frequenze di moda, siamo sul 94 il digitale terrestre per Puglia e Basilicata, però questo è il momento di passare la linea alla regia.
3: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
4: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Sono le 15 e 30 minuti.
6: Cittadella News, l'informazione

0: musicale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Continuano le indagini sull'omicidio di Saco Bacari. Il 35enne è ucciso il 9 maggio in Città Vecchia. Il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio è indagato per favoreggiamento. Intercettato, ha ammesso di conoscere il 22enne arrestato, contrariamente a quanto dichiarato alla polizia. Il locale intanto è stato sospeso per 60 giorni a seguito dei controlli della squadra volante, che hanno accertato la presenza abituale nel bar di numerosi pregiudicati per reati gravi che vanno dallo spaccio alle rapine. Intanto il GIP ha disposto la custodia cautelare in un istituto minorile tra Bari e Lecce per i 4 minorenni della baby gang, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere rilasciando solo dichiarazioni spontanee. Volevo solo difendere i miei amici, mi dispiace, sono le dichiarazioni del 15enne che ha coltellato a morte Saco Bacari. Davanti al tribunale del GIP dei minorenni, il ragazzo ha espresso profondo pentimento, sostenendo di aver agito per paura di un'aggressione. La tragedia, secondo quanto riferito dagli indagati, sarebbe nata da una lite in piazza. La vittima avrebbe ripreso i giovani con il cellulare, scatenando una colluttazione e il successivo inseguimento mortale fino al bar. Per tutti l'accusa è di omicidio volontario aggravato da futili motivi. In risposta alla tragica scomparsa di Saco Bacari, il comune di Taranto accelera sulle politiche di accoglienza, aprendo un nuovo sportello di mediazione interculturale finanziato dal progetto Puglia Integrazione. Il servizio opererà presso il segretariato sociale per supportare le famiglie fragili e facilitare l'accesso ai servizi. Nonostante le polemiche per il mancato lutto cittadino, il sindaco Piero Bitetti ha difeso la scelta pragmatica di intitolare lo sportello a Bacari, onorandone la memoria attraverso l'aiuto quotidiano agli altri. E intanto, con un comunicato ufficiale, il primo cittadino di Taranto ha raddoppiato l'allarme sulla sicurezza urbana, partecipando a Lecce al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con il ministro Matteo Piantedosi. Il sindaco Bitetti ha descritto la fragilità sociale del territorio, chiedendo più forze dell'ordine. Il focus è sulla Città Vecchia. Il sindaco ha proposto un controllo serrato H24 con turni di 6 ore tra agenti di polizia e polizia locale. La comunità chiede cura del governo, ha concluso. L'uccisione del migrante è gravissima, ma nessun razzismo diffuso. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha definito l'omicidio di Saco Bacari. Il ministro ha però escluso un clima di caccia all'uomo. La civiltà di questi luoghi non porta a tali fenomeni, ha detto. E ora passiamo alla cultura. Se passassimo la vita ad aspettare senza rendercene conto, questa sera alle 20:30 l'Auditorium Tata di Taranto ospita Aspettando Godot di Samuel Beckett. La compagnia Semele, diretta da Cristiana Trussa, propone una rilettura coraggiosa e attuale del capolavoro dell'assurdo. Sul palco l'albero della solitudine diventa un cumulo di cavi e vecchi cellulari, specchio di una società iperconnessa ma svuotata dal consumismo e tecnologia. Per informazioni e prenotazioni basta chiamare il numero 331-255-887. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
2: Due le possibilità per il tecnico Danucci per sostituire Azio Osmanovic, fermato per 2 turni dal giudice sportivo e salterà l'intero turno di semifinale contro l'Apice. Nella gara di andata il tecnico Danucci potrebbe portare una novità sostanziale. Con la difesa a 3 passerebbe a 2 l'attacco. A 3 significherebbe inserire Rizzo e giocare con Sansò e De Rosa sugli esterni, togliendo magari lo Iodice non al meglio della condizione fisica. Oppure lasciare la difesa a 4 con l'inserimento come esterno di Fabio Delvino e mettere dall'altra parte De Rosa come esterno. In Serie D Girone H si gioca invece la finale playoff domani contro la Paganese. Potrebbe essere anche l'ultima partita per il tecnico Giuseppe Laterza, che ha molte possibilità di essere chiamato in un'altra squadra in Serie D.
1: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Loro sono i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Un'altra new hit qui in rotazione su Cittadella, la radio e TV per tutta la Puglia e Basilicata, perché siamo sul 94 del digitale terrestre, ma non solo, ci potete ascoltare sia in streaming che in visual radio dal nostro sito radiocittadella.it. Ma oggi e in questo momento parliamo di sartoria musicale. La sartoria musicale per eccellenza è quando ci sono nuove voci, nuovi testi, e noi abbiamo voglia di parlarne e di farli conoscere. Direttamente dalla RAI, dal programma The Voice Senior, con il team Loredana Bertè, Glory. Benvenuta, Glory, a Frequenze di Moda.
1: Sì, ciao, ciao e buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Beh, io sto bene.
0: Tutto bene.
1: Qui a Padova fa freddo.
0: Guarda, era la domanda meteo che ti volevo fare, perché non si capisce più niente, non ci sono più, io voglio dire, le mezze stagioni, i tempi, perché è un maggio molto particolare, quindi sai,
1: purtroppo sì,
0: da queste parti è inutile dire che stiamo sudando, però immaginavo che dalle tue poteva esserci un cambio.
1: Stamattina c'erano 13 gradi,
0: quindi,
1: 13. Io ho messo via tutta la roba invernale, lo avevo già messa via, ho dovuto ritirarla fuori.
0: Cioè, dal cambio di stagione un attimo a tornare un'altra volta con il piumino. Allora, Glory, è interessante, sì, perché si caratterizza già, credo, la tua personalità con il tuo nome d'arte, ma non solo, che Glory però con la I, non con la Y, che è più facile, no? Incontrarlo. Questa I, quanto in realtà racconta di te e della tua identità?
1: Beh, allora,

0: ti dirò che Glory è anche il mio nome.
1: Ah,
0: non
1: quindi...
0: è solo un nome.
1: Cioè, non... sulla carta d'identità è Glory con la I, non è neanche Gloria, Glory.
0: È bravissima, Glory con la I. Ti dirò che tutti mi chiamano Gloria, perché Glory è un po', sembra quasi non finito. Però è il mio nome vero, quello, è il mio proprio mio nome.
1: Vedi, assurdo, certe volte ci si accorce il nome o si creano, no, dei nomignoli, nel tuo caso è proprio Glory, niente, quindi sì, non potevi fare a meno di portartelo anche come nome,
0: certo,
1: d'artista. È vero,
0: esatto, certo,
1: anche perché non solo il nome, che dai, possiamo definirlo un po' particolare, però è particolare anche il tuo percorso, perché tu ti dividi tra, chiaramente, presumo, lavoro, non solo quello dell'artista, famiglia, quindi la musica, e però in tutto questo, quando hai capito che era il momento di metterti in gioco sul serio?
0: Allora, ti dirò che io sono un artista tra virgolette.
1: Beh, senso, dai.
0: Dai, no. Nel senso che mi ci sono trovata per caso, non è stata una cosa programmata per me. Tu devi sapere che mi piace tantissimo andare a cantare al karaoke. E proprio in una sera di queste ho trovato la Maria Totaro che mi ha detto: ma perché non partecipi ad un contest, dato che canti così bene? Ho detto: oddio, proviamoci. E per gioco ho iniziato. Mi sono trovata a Canale Italia e a Canale Italia ho vinto il primo premio, che è questo inedito. Dunque, non è proprio stata la mia strada da artista, mi ci sono trovata.
1: Quindi fino in quel momento era, dici, una passione, che io, partecipando ai karaoke, poi mi trovo improvvisamente
0: bellissima
1: a Rise Voice e The Voice Senior col team Laura Bertè, però è un caso, non ci
0: credo. Guarda, non ci credo neanche io.
1: Ma noi invece ci crediamo, perché è una voce bellissima. È anche uscito il tuo primo singolo, Un amore solo,
0: esatto,
1: nostro. Allora,
0: solo
1: Glory,
0: nostro.
1: Ma questo brano com'è nato? Cosa rappresenta per te? E poi te lo faccio lanciare, perché lo vogliamo ascoltare.
0: Bene, guarda, io e Bruno siamo sempre insieme, tutti ci vedono sempre insieme.
1: È tuo marito.
0: Bruno è il mio marito, sì. E quando è venuto fuori questo inedito abbiamo detto: ma dai, creiamo qualcosa sulla nostra vita. Ed è proprio così. Il testo dice: ancora qui, ancora noi. Dopo tutti questi anni passati, tu pensa che sono 38 anni di matrimonio.
1: Beh, allora Glory è proprio un inno un po' fuori, rivoluzionario, perché viva l'amore, viva il matrimonio, che in questi tempi,
0: certo,
1: è veramente una cosa specialissima. E allora lancialo tu, perché andiamo sul 94 e noi lo vogliamo ascoltare. Lancia il tuo brano, Glory, e grazie di essere stata con me.
0: Grazie a te. Allora, il mio brano è Un amore solo nostro, canto io che sono Glory, il testo è di Nicola Vantini e Stefano Pettini ed è un inno all'amore maturo, un amore che dura da tanto tempo, un amore vero.
1: Un amore.
0: Buon ascolto, buon ascolto del mio brano.
1: E quindi ascoltiamo su Cittadella la radio Un amore solo nostro di Glory.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: NSYNC con Never Gonna Not Dance Again, e non potevamo rientrare a frequenze di moda con i Girl Power con Leantrix e Antonella Summa, per le sorelle Summa.
1: Buonasera a tutti.
0: Perché abbiamo ancora tante storie da raccontare, anche se siamo, insomma, agli sgoccioli della puntata, perché Leantrix sono tre: la makeup artist, la cantante lirica e la modella.
2: Buonasera a tutti.
0: Desiree, giusto, che tu
2: giusto.
0: Interpreti
2: Rumi.
0: Rumi, però anche tu una bella storia da raccontare, perché ognuno di voi, poi ogni persona, è chiaro, interpreta un personaggio, però ha una vita piena di attività, di passione. Tu provieni dal mondo della moda.
2: Sì, allora ho iniziato veramente molto piccola, facendo un po' di sfilate.
0: Cioè, piccola, vabbè, sei giovanissima comunque.
2: Sì. All'età di 6-7 anni
0: mi sono cimentata
2: per i cataloghi dei bambini, oppure anche per le sfilate di abiti da comunione, da cresima, e poi con il tempo abiti da sposa, cerimonia.
0: La cerimonia comunque ti ha iniziato a questa professione, fino ad arrivare alla Milano Fashion Week.
2: Sì, sono arrivata anche lì, è dal 2023 che vado quasi ogni edizione, sia quella di settembre che quella di febbraio, quindi sia inverno che quella, diciamo, più autunnale e primaverile. E sono andata anche a Jesolo.
0: Insomma, hai avuto un bel da fare. Ma io mi chiedo, no, come modella, e anche lì tu chiaramente in passerella interpreti qualcosa, cioè interpreti l'abito, l'outfit che ti regala, nel senso ci vuole regalare visivamente lo stilista. Mentre quando interpreti, perché tu sei un po' l'ultima arrivata del trio, no? Perché c'è stata già una selezione di eventuali, no, interpreti dei cosplayer, come ti sei trovata adesso a essere nei panni di un'Antrix?
2: Beh, sicuramente è un'esperienza diversa da quello che ho sempre fatto, però è sicuramente soddisfacente da un punto di vista dell'animazione per i bambini. È sicuramente un aspetto diverso, ma che lo stesso nobilità l'animo, diciamo.
0: Beh, certo, tu, insomma, parlando, perché comunque il momento in cui si crea gioia, piacere, no, in un'altra persona, che siano persone adulte, bambini, ragazzi, poi se si sta bene, no, perché si torna a casa soddisfatti, è un po' contagioso, se
2: il
0: vogliamo
2: sorriso
0: dire il sorriso, sì, o comunque la gioia è contagiosa. Quindi invece i panni dell'Antrix ti stanno bene, anche se quella con le chiome come si chiama il personaggio dell'Antrix che interpreta?
2: Rumi.
0: E poi adesso mi tocca chiedere invece ad Antonella Summa, che rappresenta il team Sorelle Summa, che abbiamo conosciuto, no?
2: Sì.
0: Per l'interpretazione delle orecchine degli Ori di Taranto, a proprio a virare, no? A fare una virata

0: ci dispiace né creare abiti di moda, quindi che possono rientrare nell'alta moda, e ovviamente anche quello del cosplay, perché comunque
1: perché è ricco di particolari.
0: Sì, rispetto a quelli di moda, diciamo che comunque hanno questi dettagli, queste rifiniture difficili da ricreare.
1: Beh, certo, perché insomma, in questo caso è proprio bisogna ricrearli, sì, abbastanza fedeli all'originale, non, esatto, è un'interpretazione con, no, una personalizzazione, è la precisione nel dover riprodurre in questo caso le Antrix. Esatto. Scusami Antonella, perché cioè, la scelta dei cosplayer di reinterpretare le Antrix è quella, avete fiutato un po' col marketing il mercato, o avete visto in realtà anche voi vi siete innamorate del lungometraggio?
0: Più la seconda.
1: Più la seconda, anche perché hanno vinto anche l'Oscar alla colonna sonora, quindi sì, amato veramente in tutto il mondo, quindi ne siete rimasti. Ed è il primo vostro lavoro da cosplayer?
0: No, abbiamo già, diciamo, fatto qualcosa l'anno scorso, dove è nato tutto così per gioco.
1: E cosa come avete cominciato?
0: Sempre
1: l'anno scorso?
0: Sempre con le Antrix.
1: Ah,
0: poi ci siamo
1: dire,
0: spostati,
1: okay,
0: alle principesse Disney, che stiamo in evoluzione, in progettazione.
1: Sì, so che avete una bella Cenerentola.
0: Cenerentola è una bellissima bella.
1: È una bellissima bella.
0: Federica e Camilla.
1: Diciamo che non avevamo lo spazio, perché, anzi, andate un po' a smanettare, perché non è facile, non è difficile trovare immagini anche legate al comics sulla vostra pagina, perché sono degli abiti meravigliosi e enormi,
0: sì,
1: quindi diciamo che
0: sì, è molta, molta stoffa, molto tessuto,
1: molto assoluto,
0: molti dettagli,
1: è molto molto tempo speso, no, per produrli
0: in particolare.
1: Questi abiti quanto ci avete messo a ricrearli?
0: Allora, quelli nuovi, quindi perché abbiamo creato la versione bianca, ci è voluto un mesetto, quindi sono stata molto veloce rispetto all'altra volta, però sì, un mesetto.
1: Allora io ringrazio Antonella in rappresentanza delle Soremme Summa, che ricordiamo essere tu Antonella, Lucia e Salvatore, che abbiamo conosciuto anche, sì, come sviluppatore gamer. Io ringrazio le tre Antrix, ragazze. Io, insomma, adesso non avete una vostra identità reale, per me siete solo le Antrix cosplayer, e anche le vostre colleghe principesse. Grazie di essere venute a Frequenze di Moda. Io vi aspetto quando volete, perché abbiamo voglia di vedere, insomma, tutto quello che è la vostra produzione, ma perché siete con voi arrivano anche delle belle storie fatte di persone, di sacrificio, di produzione. E quindi andate avanti così, che noi vi aspettiamo. Io sono Serena Mellona e queste Frequenze di Moda. Io ringrazio Gini Coletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma di averci accontentato con questa playlist meravigliosa e aver mandato in onda la migliore sartoria musicale di Cittadella Radio e TV. Noi ci vediamo alla prossima puntata.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio a voi tutti, nuovo appuntamento con l'informazione di Cittadella TV. Il paradosso del pass disabili. In apertura ce ne parla Valentina Castellaneta.
1: Ho un tumore alla colonna vertebrale, un cordoma condroide.
2: Lama, una tranquilla zona residenziale. Qui la burocrazia non ha la forma di un ufficio affollato, ma quella di un muro invisibile che si è alzato attorno alla casa di Stefano Falcone, 53 anni. Ex lavoratore della Natuzzi, oggi sta combattendo contro un tumore in fase avanzata. È in cura alla neurochirurgia delle Molinette di Torino, ma le sue condizioni sono talmente grave da rendergli impossibile persino raggiungere il vicino ospedale Moscati. Per questo la sanità si è dovuta adeguare, i medici lo visitano a distanza una volta al mese tramite il tablet della telemedicina fornito dalla struttura. Per i medici dell'INPS è un paziente a rischio vitale in caso di trasporto. Eppure, da quanto racconta la moglie Alessandra, sembra che per la polizia municipale di Taranto tutto questo non
3: Mi
2: basti.
3: sono rivolta alla Polizia Municipale del Comune di Taranto, ho eseguito tutta la procedura di richiesta di rinnovo della CUDE che è in scadenza in data 30 maggio e ho fatto contestualmente richiesta dello stallo sotto casa. Purtroppo mio marito

0: invalido, inabile al 100% e ha il riconoscimento della legge 18 del 1980, che purtroppo lui non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la presenza di un accompagnatore fisso.
1: Il pass in scadenza il 30 maggio è solo metà del calvario. Ad Alessandra, che assiste il marito da sola, serve disperatamente uno stallo di parcheggio numerato sotto casa. Serve per caricare Stefano in sicurezza sulla vettura quelle rare volte in cui è inevitabile portarlo in ospedale per le TAC o altri esami. Eppure il comando dei vigili urbani sembra aver eretto un altro stop burocratico. Manca il codice 5 sul verbale, una dicitura specifica sulla deambulazione. Poco importa se lo stesso verbale dell'INPS dichiari Stefano bisognoso di assistenza continua. Un paradosso che grida vendetta, soprattutto in una borgata residenziale come Lama, dove un parcheggio riservato non toglierebbe spazio né darebbe fastidio a nessuno. Ma soprattutto non aiuta la percezione di un malato.
2: Male. Ancora più depresso, perché sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
0: Mi sono sentita dire dai vigili urbani che neanche l'INPS doveva venire a casa a fare praticamente la visita domiciliare per rilevare questi requisiti. Il comandante, non so se il comandante o vicecomandante, adesso non so i gradi, chi era lì allo sportello ieri mattina, nonostante la mia proposta nel farli venire presso la nostra casa per rilevare la firma di mio marito per il CUDE, mi ha detto che a loro non interessa nulla della firma, ma che devono vedere loro se mio marito conserva questi requisiti per il rilascio del CUDE stesso. Siamo veramente davanti a cose impressionanti e si prendono meriti e carichi che non competono a loro.
1: La tecnologia e la medicina si evolvono per andare incontro ai pazienti più fragili, ma la burocrazia locale sembra rimasta ferma al secolo scorso. Mentre i giorni corrono via verso la scadenza del pass, la famiglia Falcone aspetta una risposta che non sia l'ennesimo no dettato da una rigida interpretazione dei codici. Abbiamo interpellato il comune di Taranto, il comando della polizia municipale, attendiamo una replica, ma soprattutto una soluzione immediata che restituisca dignità a questa famiglia.
3: Torniamo all'omicidio di Sacco Bacari, è indagato per favoreggiamento il titolare del bar di Piazza Fontana, intanto l'attività è sospesa per 60 giorni per un provvedimento della questura, del questore di Taranto. Sentite.
4: È indagato per favoreggiamento il titolare del bar che si affaccia su Piazza Fontana e nel quale aveva cercato rifugio Sacco Bacari poco prima di morire sabato 9 maggio. L'uomo in un primo momento ha riferito alle forze dell'ordine di non conoscere il 22enne che è stato arrestato giovedì, il sesto componente del gruppo, per poi ammetterlo in una conversazione che è stata però intercettata. La notizia delle indagini a carico del barista è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Intanto nel pomeriggio di venerdì l'attività è stata chiusa per 60 giorni. Dopo i gravissimi fatti del 9 maggio, la polizia ha identificato nel corso di controlli all'interno e nei pressi del locale numerose persone con precedenti per gravi reati come ricettazione, furto, estorsione, rapina, produzione e spaccio di droga, associazione per delinquere, rissa ed evasione. Alla base del provvedimento del questore di Taranto, l'attuale pericolo per l'ordine e per la sicurezza pubblica, l'andirivieni di soggetti con precedenti e la crudeltà con cui si è consumato l'omicidio.
3: Intanto nel pomeriggio di ieri il primo cittadino di Taranto ha preso parte al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica congiunto sulle province di Taranto, Brindisi e Lecce alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Al Ministro, dice Bitetti, ho rappresentato la situazione emergenziale di Taranto ribadendo quanto già esposto con 3 note scritte in merito alle condizioni di fragilità sociale ed economica che caratterizzano parte del nostro territorio e la conseguente richiesta di un rafforzamento l'utilizzo degli strumenti di prevenzione e presidio a partire dalle forze dell'ordine. Poi il sindaco di Taranto, con riferimento a quanto accaduto nella città vecchia esattamente una settimana fa, ha detto: stiamo investendo risorse ed energie. Negli ultimi giorni questo è stato teatro di un brutale episodio di cronaca. Una delle proposte che ho rivolto al ministro è di coordinarci

0: per garantire un controllo serrato della città vecchia H24 con turnazioni di 6 ore tra forze dell'ordine e polizia locale. Parliamo ora dell'ospedale San Cataldo, servirebbero 120 milioni all'anno per assicurare l'attività del nuovo ospedale. Questo è quanto emerso nella conferenza che Fratelli d'Italia ha tenuto questa mattina proprio davanti al San Cataldo.
1: Il nuovo ospedale San Cataldo rischia di essere una eterna incompiuta. L'inaugurazione rimandata di anno in anno e anche il nuovo traguardo del 2028, visti i precedenti, lascia parecchi margini di incertezze. Un ospedale in lista d'attesa, lo hanno definito i rappresentanti di Fratelli d'Italia e lo hanno detto proprio davanti al San Cataldo.
2: Sono anni che combattiamo questa battaglia che riguarda ovviamente non solo la gestione di questo ospedale, ma tutta la sanità a Taranto, che è abbandonata dal governo di centrosinistra regionale. E i problemi sono problemi che riguardano non solo l'aspetto sanitario, le liste d'attesa, il pronto soccorso. Questa struttura che viene inaugurata ad ogni campagna elettorale, ma riguarda anche, come dire, le tasche dei cittadini. Stiamo sentendo e apprendendo di aumento della tassazione per il buco che si è determinato.
1: Non ha risparmiato critiche alla regione e al centro-sinistra nel suo complesso l'onorevole Dario Iaia.
3: Il governo nazionale intanto ci ha messo i soldi, ricordo che qui ci sono 270 milioni del CIS. Taranto continua ad aspettare, noi lo denunciamo con forza, continuiamo ad essere una delle ultime città della regione Puglia. De Caro viene soltanto a fare passerelle ed è in perfetta continuità con Michele Emiliano, che ha inaugurato probabilmente 3 o 4 volte questo ospedale San Cataldo. Siamo ancora gli ultimi, non c'è attenzione da parte di Bari, da parte della regione nei confronti della città, e c'è una vessazione nei confronti dei cittadini pugliesi, quali saranno costretti a pagare tantissimo a livello di IRPEF, avendo una sanità, così come ha sostenuto giustamente il nostro coordinatore comunale Gianluca Mongelli, una sanità che è un disastro, non per colpa degli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri, degli OSS che svolgono un lavoro eccezionale, ma per colpa dell'organizzazione, che è un'organizzazione disastrosa e che non dà risposta ai cittadini.
1: Ma al di là dei rinvii c'è un dato che lascia più di un dubbio sul futuro del nuovo ospedale ed è l'aspetto che riguarda i costi per sostenerne l'attività.
4: Quello che io dicevo sempre nel 2016, un ospedale troppo grande per questa nostra provincia, bastava soltanto chiudere Santissima Annunziata e portarlo al fianco del Moscati. Purtroppo ho vinto la scommessa anche a livello economico, anzi vi aggiungo la nuova novità. Per aprire l'ospedale San Cataldo servono 120 milioni di euro in più all'anno. Secondo me serve una legge speciale su Taranto, così si può risolvere il problema. Naturalmente sarà in quota al governo, che adesso già so gli amici di sinistra dove butteranno la palla, la porteranno al governo Meloni, perché in questa faccenda soltanto ha aiutato la nostra città, portando altri 150 milioni di euro per comprare le attrezzature, perché a un certo punto nell'appalto si erano dimenticate di mettere le attrezzature e grazie al governo Meloni sono arrivati altri 150 milioni di euro.
0: Intanto riparte l'iter per il rigassificatore al porto di Taranto. Nel servizio che segue sentiamo le ragioni del no.
5: Reazioni dopo la ripartenza dell'iter per il rigassificatore al porto di Taranto, quando è prevista una nuova fase di consultazione del Ministero dell'Ambiente da oggi 16 maggio fino al 13 luglio. I cittadini infatti potranno presentare osservazioni. Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro grida più forte il proprio no. Le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. La nostra posizione non cambia, il rigassificatore resta incompatibile prima di tutto con l'esistenza stessa di Lido Azzurro e con la presenza della comunità residente. Lo ribadiamo anche alla luce delle motivazioni addotte dalla società proponente, che invoca la guerra in Ucraina e in Iran. La crisi energetica e la sicurezza dell'Europa sono argomenti seri che noi non ignoriamo, ma non bastano a cancellare la realtà. A Lido Azzurro ci sono case, famiglie, bambini, anziani, lavoratori. Ci sono persone che hanno già convissuto per decenni con il peso della grande industria in una città che porta già sulle proprie spalle l'eredità ambientale, sanitaria e sociale dell'ex Ilva. La sicurezza energetica dell'Europa non può essere scaricata qui, sulle nostre case, sui nostri figli, sulla nostra costa e sull'intera città. E le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. Aggiungere a Lido Azzurro un nuovo grande impianto industriale non è transizione, non è sicurezza.

0: sicurezza e non può essere definito strategico e continuare a caricare rischio, impatto, paura sulle famiglie che ci abitano. Ricordiamo inoltre che anche l'amministrazione comunale di Taranto si è già espressa contro questo progetto e questo è per noi un segnale importante che abbiamo accolto con fiducia. L'improvvisa accelerazione sull'iter per il rigassificatore nel porto di Taranto rappresenta un segnale allarmante che non possiamo e non vogliamo ignorare. Così il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che prosegue: il progetto presenta criticità insormontabili sia sotto il profilo tecnico che politico. Parliamo di un impianto con 3 enormi serbatoi criogenici e 7 vaporizzatori che andrebbero a occupare 20 ettari di un'area, il molo polisettoriale, già destinata ad altro. È paradossale che la società proponente invochi la sostituibilità delle concessioni per scavalcare l'autorità portuale e il terminal container esistente. Taranto non può essere un territorio a sovranità limitata, dove le strategie aziendali passano sopra la pianificazione logistica e lo sviluppo commerciale del porto. Non accetteremo dunque che la scusa della sicurezza energetica nazionale diventi il grimaldello per trasformare il molo di Taranto in una zona ad alto rischio a soli 6,5 chilometri dal centro abitato. Cambiamenti climatici e lo stato di salute del Mar Piccolo sono stati al centro di un convegno organizzato dall'associazione L'Obiettivo. Sono intervenuti docenti e ricercatori universitari.
1: I cambiamenti climatici e l'impatto che hanno sulla vita di tutti i giorni. Se ne è parlato in un convegno organizzato dall'associazione L'Obiettivo, che all'auditorium del padiglione Vinci del Santissima Annunziata ha riunito alcuni docenti dell'Università di Bari. Il professor Massimo Moretti ha spiegato ad esempio come l'innalzamento del livello dei mari rischia, fra un centinaio d'anni, di far sommergere alcune zone costiere, e Taranto fra queste. Particolare attenzione è stata rivolta poi all'impatto sulla salute che hanno i cambiamenti climatici.
2: Gli effetti sono impattanti, in particolar modo nelle zone inquinate, l'innalzamento delle temperature causano dei dismorfismi a livello mutageno e canceroso per quanto riguarda la salute umana. In particolar modo nelle zone urbane abbiamo un aumento dei livelli di alcune malattie congenite e effetti collaterali cronici anziché acuti.
1: All'incontro sono intervenuti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, il vice sindaco Mattia Giorno, il senatore Giovanni Battafarano, il dirigente medico dell'ASL Nicola Basile. Tra i temi che più hanno incuriosito la platea, la presenza di nuove specie nel Mar Piccolo. Una opportunità o un problema?
3: Sotto alcuni punti di vista potrei dire che può essere un'opportunità, una risorsa, un arricchimento della biodiversità. Ma per alcune specie, ecco, che magari hanno un comportamento invasivo, può essere uno svantaggio e quindi possono arrecare danni ad altri organismi autoctoni. Lo stato di salute del Mar Piccolo anche qui dipende dal punto di vista, perché se è quello della biodiversità, è una biodiversità che è sofferente, perché subisce degli impatti del cambiamento climatico, della presenza dell'uomo, che è abbastanza forte nel Mar Piccolo. Ma c'è questa grande resilienza della vita, della biodiversità, che per fortuna aiuta e quindi ci lascia sperare.
1: E per restare al Mar Piccolo resta sempre a rischio la condizione di alcuni fra i suoi abitanti più caratteristici, i cavallucci marini.
4: È una specie a rischio perché i cavallucci marini sono minacciati da tante cose, da tanti impatti umani, come ad esempio la pesca illegale, anche la cattura accidentale con lo strascico, anche il degrado degli habitat. Queste specie, essendo monogame, quando un partner della coppia viene perduto, l'altro potrebbe avere la difficoltà, ad esempio, a trovarne un altro, per cui potrebbe rimanere da solo per almeno una stagione riproduttiva.
0: La sicurezza sul lavoro al centro della nuova giornata di iniziative di Formedil, incentrata proprio sulla necessità di prevenire gli infortuni.
1: Organizzazione e fattore umano, i pilastri della prevenzione. È stato questo il tema dell'incontro seminariale che si è svolto all'Hotel Salina nell'ambito delle iniziative di Formedil per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro.
5: La sicurezza nei luoghi di lavoro a Taranto è sempre un tema scottante, un tema di stretta attualità per via della presenza di una forte componente industriale rappresentata dallo stabilimento siderurgico. ma anche nell'edilizia i numeri del fenomeno restano costanti. Ed è per questo motivo che iniziative come quella di oggi sono molto importanti, perché INAIL contribuisce all'interno del tavolo tecnico per cercare di trovare soluzioni condivise con le parti sociali per prevenire il rischio di infortuni e di malattie professionali. Penso ad esempio ad iniziative importanti come la Safety App per i lavoratori edili che non hanno dimestichezza con la lingua italiana, ma anche con il bollino Sicurezza Cantieri, che è stato di recente adottato ed esportato in tutti i cantieri aperti a Taranto per i Giochi del Mediterraneo.
1: Il ciclo di iniziative di Formedil si concluderà il 21 maggio allo Spazio Porto con l'originale spettacolo di Toti e Tata proprio sul tema della sicurezza sul lavoro.
6: Domande del tipo: per quale motivo un dipendente esperto rifiuta di agganciarsi su quando lavora in altezza, o per quale motivo la percezione del rischio diminuisce quando un'azione è ripetitiva. Sono domande forse anche retoriche come risposte, ma che inquadrano la complessità del tema. Noi su questo siamo attivi, come vedete da questo cartello, da 30 anni. E portiamo avanti anche azioni quotidiane, abbiamo messo su un'app, la Safety App, che ogni lavoratore edile può utilizzare per verificare in tempo reale quali sono le procedure relativamente alla sicurezza da utilizzare in cantiere. Abbiamo istituito il bollino della sicurezza, un modo per affiancare le imprese locali nell'ottemperare a tutte, diciamo, le attività normative previste sui cantieri, proprio per aumentare il più possibile l'attenzione su questo tema.
0: Il professor Vincenzo Schettini ieri a Taranto ha parlato ai nostri studenti, sentite.
7: Se voi passate, fate passare un cane nella piazza, se stanno altri tre cani non l'ammazzano. Magari gli abbaiano quel cane, ma non lo ammazzano. Riflettete, ragazzi, riflettete sulla gravità delle cose e vi prego, la soluzione siete voi. Se voi bravi ragazzi, perché fra di voi i bravi ragazzi ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi di bravi ragazzi, se voi riuscirete a piano piano staccarvi dalle fesserie che guardate in rete, da questa droga continua del digitale, perché il digitale droga, il digitale ti fa credere che il mondo fuori sia facile, che tu sei un fallito, gli altri ce l'hanno fatta perché hanno fatto 4 soldi che gli toglieranno un attimo dopo.
0: Invita la platea dei giovanissimi a riflettere il professor Vincenzo Schettini a Taranto, vicinissimo agli studenti, seduto sul palco dell'Orfeo, non poteva non toccare l'argomento. Così l'iniziativa di ITS Academy Mobilità, che già si presentava come qualcosa di più incisivo rispetto ad un semplice Open Day, ha acquisito ulteriore valore. L'evento, costruito attorno al fondamentale tema del futuro dei giovani, ha visto 3 tappe in Puglia: a Lecce, a Bari e quindi a Taranto.
8: Cosa è emerso? Cosa dicono i ragazzi?
9: Ma ce ne sono tantissimi che sono sicuramente portati per i percorsi legati alla gestione della supply chain, quindi quelle figure legate alla pianificazione e alla programmazione delle attività di logistica e di trasporto. Ce ne sono anche tanti altri che sono maggiormente votati ad attività più pratiche legate proprio all'organizzazione fisica dei magazzini.
0: Ed ora all'iniziativa Archeo Bimbi al Museo di Taranto.
10: Nell'antichità la musica era molto importante e diffusa. Era un'attività molto praticata ed era la prima forma di interazione sociale con il resto del mondo.
11: Avete visto bene, non si sono ristrette le guide del Marta. È successo che per 2 giorni a guidare i turisti tra i reperti e i corridoi del Museo Archeologico di Taranto c'erano ragazzi tra i 10 e i 12 anni. Si tratta della 3ª edizione di Archeo Bimbi, il coronamento di un percorso didattico durato 12 mesi che ha visto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta abitare letteralmente le sale del museo. Per loro i reperti non sono più fra di oggetti sotto vetro, ma frammenti di un'identità viva, un progetto che unisce storie e competenze STEM, trasformando la cultura in un'esperienza digitale tra reale e virtuale. Come ha spiegato la direttrice del museo, Stella Folzone.
12: Credo che questa sia una iniziativa che funzioni benissimo, che è reciproca, perché noi
13: come dire, offriamo l'opportunità a questi ragazzi di sviluppare le loro capacità, di mettersi in discussione, di crescere insieme, di imparare anche a superare le proprie difficoltà, le prime emozioni. Li buttiamo nella mischia e facciamo parlare loro le varie lingue che conoscono e che stanno studiando, ed è l'occasione anche per mettere a frutto il lavoro di un anno. Io credo che questo sia un modo perfetto per aprire il museo alle nuove generazioni, per approfittare della loro sensibilità, della loro esperienza, che per noi è tesoro per il futuro.
11: Le barriere linguistiche si azzerano davanti alla freschezza della preparazione di questi piccoli ciceroni, capaci di incantare anche chi viene da oltreoceano.
14: L'antica Grecia aiutava los niños a conocer.
11: È davvero impressionante, i bambini sono così intelligenti e parlano un ottimo inglese, il che è utilissimo per noi dato che non parliamo molto l'italiano. Ma si conoscono un sacco di informazione e sono così appassionati, è bellissimo da vedere. Ma Archeo Bimbi è anche un progetto inclusivo in cui ognuno ha il suo spartito. Chi non indossa i panni della guida fa il musicista nell'area del temporary art, l'esperto di computer o di grafico, il programmatore di escape room musicali invece si occupano di altro, un lavoro di squadra che vince la timidezza e crea comunità.
15: Beh, sto bellissimo perché vivi un'esperienza diversa, scopri cose nuove in un posto fantastico.
11: Un entusiasmo contagioso che si riflette negli occhi dei visitatori italiani sbalorditi da tanta maturità.
16: Hanno spiegato tutto bene.
11: Dietro questa macchina perfetta c'è un patto educativo di comunità siglata tra il museo e la scuola nel 2024, un'alleanza nata per dimostrare che anche nei contesti più difficili i ragazzi sanno rispondere con una cura straordinaria, se messi al centro del loro futuro.
0: La pagina sportiva, partiamo dal Taranto Calcio.
17: La tegola per l'assenza di Cristian Aziosmanovic in difesa, due turni di squalifica di immediati dopo l'espulsione contro il Canosa, episodio nato dallo scontro con Adrian Castro, anch'egli fermato per due giornate, costringe Ciro Danucci a ridisegnare la difesa in vista della doppia sfida playoff contro l'Apice. Sul tavolo sono due le soluzioni principali. Dapprima non cambiare il numero dei difensori, mantenerli a 4. Stesso schieramento utilizzato per gran parte della stagione, l'inserimento come esterno di Fabio Delvino, il quale più volte si è adattato in quella posizione sia nella sua carriera ma anche a stagione in corso con la maglia del Taranto, con il pensiero di poter schierare però dall'altra parte un altro over, visto che la regola degli under non c'è più, ed ecco che diventa De Rosa il possibile alleato del Taranto. L'inserimento del difensore ex cavese costruirebbe una difesa di esperienza e di solidità. Attenzione però all'alternativa, che potrebbe essere quella a tre, con l'inserimento di De Rosa da una parte e Sansò, i quali giocherebbero come esterni di centrocampo con l'arretramento di uno dei due in base allo sviluppo dell'azione. Rizzo sarebbe inserito dal primo minuto a formare il terzetto con Guastamacchia e Konaté. A quel punto ci potrebbero essere delle novità in attacco, mantenendo i tre centrocampisti, quindi Vukoja, Di Palantonio e Incerti, davanti il Taranto potrebbe avere un Loiodice in meno. Non al meglio della condizione fisica, il tecnico potrebbe risparmiarlo almeno all'inizio della partita e utilizzare così un duo composto da Pablo Aguilera e Francesco Lo Savio, con Russo che eventualmente si giocherebbe una maglia da titolare. Idee e sacrifici che il tecnico Danucci dovrà costruire soprattutto la prossima settimana, quando sarà cosciente delle reali condizioni di Loiodice. Il problema al retto femorale, infatti, resta il grosso dubbio per il Taranto. Saranno decisive quindi le prossime giornate per poter comprendere il giusto equilibrio in una delle due sfide che vale, lo ricordiamo, un'intera stagione.
0: Passiamo ora al Martina.
17: Domani alle 16 il Martina chiude il proprio percorso in Serie D Girone H nella partita che vale la finale playoff contro la Paganese. L'obiettivo è quello del riscatto sia per i precedenti in campionato sia per la gara di ritorno che è valsa, come più volte detto, l'esclusione dei martinesi dalla corsa al primo posto in classifica. La presentazione del match affidata al tecnico Giuseppe Laterza, che potrebbe sedere per l'ultima volta in panchina a Martina.
18: Una finale va giocata con entusiasmo, con grande voglia di conquistarla. E affrontiamo una squadra che effettivamente nel risultato, nelle due gare in campionato, ne hanno vinte loro, però penso che nelle prestazioni siano state due prestazioni belle sia da una parte che dall'altra, perché si affrontano due squadre con concetti molto simili, con un'idea di gioco molto simile, ma allo stesso tempo con grande qualità, che secondo me in questo girone hanno espresso il miglior calcio sia da una parte che dall'altra. E quindi adesso con questa finale io la reputo una finale di grande qualità, però è ovvio che indipendentemente da quello che si può dimostrare sul campo oggi, l'importante è vincere alla finale. Ci siamo arrivati, siamo contenti, abbiamo lavorato con grande entusiasmo questa settimana, sempre con lo stesso impegno, sacrificio per quello che può essere magari il discorso sul lavoro, sul dispendio fisico, però con grande felicità, con grande voglia. Sappiamo che può essere l'ultima settimana questa, e quindi è stata una bella settimana, l'abbiamo vissuta sereni, tranquilli, con grande gioia, però consapevoli che adesso dobbiamo giocarci questa bella partita, lo facciamo con grande voglia di andare a conquistare il massimo risultato. È stata una stagione bella. Onestamente, per quanto mi riguarda, ho avuto il piacere di allenare un gruppo bello, compatto, con grande voglia di lavorare, con grande ambizione. Può magari rimanere quella mare in bocca di non aver conquistato la promozione, però penso che nel lavoro, onestamente, come hai detto benissimo tu, siamo stati eccezionali, abbiamo fatto una grande stagione, i ragazzi sono stati molto attenti a tutto e questo mi fa molto piacere, li ringrazio pubblicamente e mi dispiace se poi non siamo riusciti a conquistare quello che poteva essere un sogno, però per il resto sono contentissimo e adesso abbiamo questa partita da giocare e ce la metteremo tutta per conquistare la vittoria.
0: Prima di salutarvi, vi invito a voi tutti a segnalare alla nostra redazione eventuali disservizi, problemi del territorio o comunque situazioni di interesse pubblico con una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339-68-06868. Io vi aspetto tra pochissimo, subito dopo la sigla di chiusura del nostro telegiornale. L'approfondimento di oggi, dopo il TG Oltre la Notizia, sarà sul rigassificatore al porto di Taranto, il cui iter riparte. Ci rivediamo tra pochissimo.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati, dopo il TG Oltre la Notizia, come anticipato, parliamo del rigassificatore per il quale il rigassificatore al molo polisettoriale del porto di Taranto, del quale riparte l'iter. Iniziamo dal servizio che già vi abbiamo proposto nel telegiornale, sentiamo.
1: Reazioni dopo la ripartenza dell'iter per il rigassificatore al porto di Taranto, quando è prevista una nuova fase di consultazione del Ministero dell'Ambiente da oggi 16 maggio fino al 13 luglio. I cittadini infatti potranno presentare osservazioni. Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro grida più forte il proprio no. Le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. La nostra posizione non cambia, il rigassificatore resta incompatibile prima di tutto con l'esistenza stessa di Lido Azzurro e con la presenza della comunità residente. Lo ribadiamo anche alla luce delle motivazioni addotte dalla società proponente che invoca la guerra in Ucraina e in Iran. La crisi energetica e la sicurezza dell'Europa sono argomenti seri che noi non ignoriamo, ma non bastano a cancellare la realtà. A Lido Azzurro ci sono case, famiglie, bambini, anziani, lavoratori. Ci sono persone che hanno già convissuto per decenni con il peso della grande industria in una città che porta già sulle proprie spalle l'eredità ambientale, sanitaria e sociale dell'ex Ilva. La sicurezza energetica dell'Europa non può essere scaricata qui, sulle nostre case, sui nostri figli, sulla nostra costa e sull'intera città. E le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. Aggiungere a Lido Azzurro un nuovo grande impianto industriale non è transizione, non è sicurezza e non può essere definito strategico e continuare a caricare rischio, impatto, paura sulle famiglie che ci abitano. Ricordiamo inoltre che anche l'amministrazione comunale di Taranto si è già espressa contro questo progetto e questo è per noi un segnale importante che abbiamo accolto con fiducia. L'improvvisa accelerazione sull'iter per il rigassificatore nel porto di Taranto rappresenta un segnale allarmante che non possiamo e non vogliamo ignorare. Così il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che prosegue il progetto, presenta criticità insormontabili sia sotto il profilo tecnico che politico. Parliamo di un impianto con tre enormi serbatoi criogenici e sette vaporizzatori che andrebbero a occupare 20 ettari di un'area, il molo polisettoriale, già destinata ad altro. È paradossale che la società proponente invochi la sostituibilità delle concessioni per scavalcare l'autorità portuale e il terminal container esistente. Taranto non può essere un territorio a sovranità limitata dove le strategie aziendali passano sopra la pianificazione logistica e lo sviluppo commerciale del porto. Non accetteremo dunque che la scusa della sicurezza energetica nazionale diventi il grimaldello per trasformare il molo di Taranto in una zona ad alto rischio a soli 6,5 km dal centro abitato.
0: Bene, torniamo in studio e abbiamo già pronto il video collegamento con Laura Musillo, proprio del coordinamento cittadino di Lido Azzurro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Dunque, parte la consultazione popolare, riparte questa fase per il rigassificatore. Voi avete detto chiaramente che la posizione non cambia.
2: Assolutamente, anzi, questa notizia di questa riapertura della procedura, vissuta così dall'interno, proviamo a condividere, diciamo, le nostre sensazioni, ci ha provocato parecchio sconforto inizialmente. Anche se ce lo aspettavamo, nel senso che abbiamo detto fin dall'inizio che la sospensione non ci tranquillizzava, ma anzi ci metteva in vigile attesa e che non avremmo smesso, insomma, di attenzionare la questione e di lottare. Però certamente le motivazioni addotte ci hanno allarmato, perché sappiamo che quando c'è un interesse strategico superiore, non nazionale, addirittura europeo, addirittura per la congiuntura geopolitica che abbiamo nel mondo in questo momento, c'è sempre un prezzo da pagare, che viene pagato non solo dalle popolazioni direttamente coinvolte, ma come in questo caso rischia di essere pagato non solo da Lido Azzurro, ma dall'intera città di Taranto, che ha già pagato un prezzo troppo alto in passato e continua a pagarlo. Quindi, siccome siamo già classificati come zona di sacrificio, adesso è il momento della compensazione, della transizione, della riconversione, di tante parole che stanno di fatto restano solo parole quando poi si parla di questi progetti. E quindi allo sconforto è seguito la volontà da parte di tutti di far sentire ancora di più la nostra voce, di allargare la nostra lotta a tutta la cittadinanza, di fare squadra con gli enti locali a partire dall'amministrazione comunale, perché sappiamo che insomma è una decisione che non dipende esclusivamente dagli enti locali, ma è importante che siamo tutti quanti uniti in questa lotta e gridare con ancora più forza, perché non c'è alcuna motivazione che noi pensiamo possa giustificare una simile scelta, neppure la sicurezza energetica, perché non è comunque una motivazione adeguata a capire perché proprio a Lido Azzurro, proprio nella nostra città, debba essere appunto realizzato un impianto a rischio di incidente rilevante con un impatto inquinante cumulativo.
0: Laura, ti interrompo un attimo. A proposito di Lido Azzurro e dell'identità di Lido Azzurro, noi di recente abbiamo parlato proprio di questo, e in un passaggio tu hai detto chiaramente: Lido Azzurro si è deciso, è stata identificata come un'area industriale, mentre noi qui abbiamo tanto, tanto da dare in termini di bellezza, in termini di potenzialità che possono essere sviluppate in un'altra direzione, per esempio quella turistica.
2: Sì, allora sicuramente il nostro sconforto, diciamo, deriva anche dal fatto che negli anni siamo stati sempre dimenticati, quindi non abbiamo i servizi essenziali, non abbiamo le infrastrutture, non c'è stata mai una volontà, non da parte di questa amministrazione ma di tutte le precedenti, di tutelare e valorizzare una costa che potrebbe essere preziosa dal punto di vista anche della riconversione e della diversificazione economica. Ma al di là del valore paesaggistico naturalistico della nostra costa e al di là della marginalizzazione che abbiamo sempre subito, bisogna considerare in primis il valore umano, cioè qui ci vivono comunque persone, ci vive una comunità di 2500 abitanti, non è possibile a poche centinaia di metri pensare al rigassificatore più grande d'Italia, e quindi il valore umano, diciamo, che supera tutto, anche un discorso di valorizzazione, e quindi è la nostra prima battaglia, nonostante di battaglie ne abbiamo da fare molte, perché non è normale neanche non avere una rete idrica, non avere una rete fognaria, non poter condurre una vita normale come tutti gli altri cittadini che pagano le tasse, insomma sono diritti essenziali, e quindi una per una abbiamo intenzione di portarle avanti tutte le nostre battaglie. Però la cosa più importante in questo momento è non essere più considerati una zona industriale, o meglio, non essere più considerati solo quando si tratta di appunto impianti industriali impattanti, perché alla fine essere ignorati sempre quando c'è qualcosa da tutelare, quando c'è qualcosa da valorizzare, quando c'è un diritto da difendere, ed essere ricordati solo quando si tratta di prendere queste decisioni è assurdo, diciamo.
0: Incompatibile. Torniamo a parlare di Lido Azzurro, in particolare con riferimento ad un altro progetto, per così dire, ingombrante. Sentiamo intanto il servizio che è stato realizzato ieri nell'ambito di un convegno sul cambiamento climatico e sullo stato di salute del Mar Piccolo.
3: I cambiamenti climatici e l'impatto che hanno sulla vita di tutti i giorni. Se ne è parlato in un convegno organizzato dall'associazione L'Obiettivo, che all'auditorium del padiglione Vinci del Santissima Annunziata ha riunito alcuni docenti dell'Università di Bari. Il professor Massimo Moretti ha spiegato ad esempio come l'innalzamento del livello dei mari rischia, fra un centinaio d'anni, di far sommergere alcune zone costiere, e Taranto fra queste. Particolare attenzione è stata rivolta poi all'impatto sulla salute che hanno i cambiamenti climatici.
4: Gli effetti sono impattanti, in particolar modo nelle zone inquinate, l'innalzamento delle temperature causano dei dismorfismi a livello mutageno e canceroso per quanto riguarda la salute umana. In particolar modo nelle zone urbane abbiamo un aumento dei livelli di alcune malattie congenite e effetti collaterali cronici anziché acuti.
3: All'incontro sono intervenuti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, il vice sindaco Mattia Giorno, il senatore Giovanni Battafarano, il dirigente medico dell'ASL Nicola Basile. Tra i temi che più hanno incuriosito la platea, la presenza di nuove specie nel Mar Piccolo. Una opportunità o un problema?
5: Sotto alcuni punti di vista potrei dire che può essere un'opportunità, una risorsa, un arricchimento della biodiversità. ma per alcune specie, ecco, che magari hanno un comportamento invasivo, può essere uno svantaggio e quindi possono arrecare danni ad altri organismi autoctoni. Lo stato di salute del Mar Piccolo anche qui dipende dal punto di vista, perché se è quello della biodiversità, è una biodiversità che è sofferente, perché subisce degli impatti del cambiamento climatico, della presenza dell'uomo, che è abbastanza forte nel Mar Piccolo. Ma c'è questa grande resilienza della vita, della biodiversità, che per fortuna aiuta e quindi ci lascia sperare.
3: E per restare al Mar Piccolo, resta sempre a rischio la condizione di alcuni fra i suoi abitanti più caratteristici, i cavallucci marini.
6: È una specie a rischio perché i cavallucci marini sono minacciati da tante cose, da tanti impatti umani, come ad esempio la pesca illegale, anche la cattura accidentale con lo strascico, anche il degrado degli habitat. Queste specie, essendo monogame, quando un partner della coppia viene perduto, l'altro potrebbe avere la difficoltà, ad esempio, a trovarne un altro, per cui potrebbe rimanere da solo per almeno una stagione riproduttiva.
0: Torniamo in studio ancora con il videocollegamento con Laura Musillo del coordinamento cittadino di Lido Azzurro. Dicevamo progetti ingombranti, ecco, abbiamo fatto riferimento al rigassificatore, ma volendo possiamo ampliare il discorso al distallatore, perché proprio della giornata di ieri la notizia della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di rigettare l'istanza dei comitati con riferimento alla realizzazione di questo tipo di impianto. Il TAR ha detto non rappresenta un rischio e non determinerà dei danni irreparabili, al contrario potrebbero esserci dei danni in caso di mancanza di approvvigionamento idrico. Cosa possiamo dire a riguardo?
2: E ancora una volta andiamo a deturpare e a sacrificare un patrimonio naturale di tutti per un interesse tra virgolette superiore. Ma superiore in che senso? Cioè, noi ci siamo definiti, quasi considerati come il retrobottega della Taranto industriale, nel senso che stiamo pagando il prezzo di tante scelte, dalle paleoliche al distallatore al rigassificatore. Ora, per quanto riguarda il distallatore, voglio specificare che il ricorso è stato intrapreso da un'altra associazione che si chiama Rete Civica Difesa Fiume Tara, e potete trovare sui social le loro pagine per tutti quanti gli aggiornamenti del caso, e che chiaramente noi li sosteniamo con forza come coordinamento cittadino di Lido Azzurro, perché è molto importante appunto per tutto il quartiere, ma per tutta la cittadinanza, questa causa. E sostanzialmente la richiesta di stoppare i lavori è stata determinata dal fatto che, essendo ovviamente processi molto lunghi e nel frattempo essendo cominciati i lavori, si rischiava, indipendentemente da come andassero le cose, di non poter tornare più indietro da questa deturpazione attualmente in atto, e quindi sarebbe stato importante innanzitutto uno stop. E quindi la notizia, diciamo che è negativa, sono quasi arrivate insieme questa notizia e la riapertura della procedura, quindi chiaramente siamo un po' sconfortati, ma non ci arrendiamo, siamo determinati a combattere sia noi sia la rete civica, e ci faremo sentire e non intendiamo accettare decisioni calate dall'altro, perché queste decisioni definite strategiche in altre città, in altri paesi, vengono condivise con i cittadini, vengono condivise in azioni partecipate dove anche la voce dei cittadini viene ascoltata. Non sempre le scelte, diciamo, ricadono sui cittadini, nel senso che talvolta si giunge a delle compensazioni, a degli accordi, ma in questo caso innanzitutto non c'è da parlare di alcuna compensazione, nessun accordo, perché non siamo disposti a scendere ad alcun compromesso.
0: Veramente pochissimi secondi, anche perché vediamo che sei sotto la pioggia, e grazie anzi per aver fatto questo videocollegamento nonostante le previsioni e il tempo in questo momento non sia assolutamente clemente. Hai detto decisioni calate dall'altro, abbiamo veramente un minuto per una risposta flash. Un film già visto, possiamo dirlo?
2: Non ho capito
0: decisioni
2: la domanda.
0: Decisioni calate dall'alto, Taranto si è sacrificata per tanti anni perché si è deciso altrove quello che doveva essere di questo territorio, quindi stiamo assistendo ad un film già visto probabilmente.
2: Assolutamente sì, è la cosa più assurda che questo film, adesso che se ne è parlato, adesso che si è capito che Taranto invece ha bisogno di ricostruirsi, di rifarsi, si continua a parlare di scelte sempre calate dall'alto, sempre che impattano su Taranto. Quindi va bene, ci sono dei fabbisogni particolari, ma non è possibile farli ricadere sempre sugli stessi territori, come se ormai fossero sacrificati e sacrificabili all'infinito. Non è assolutamente così, è il momento di cambiare rotta.
0: Grazie Laura Musillo del Comitato Cittadino Lido Azzurro e buon pomeriggio. Grazie per questo collegamento.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Noi chiudiamo qui lo spazio dedicato all'approfondimento. Grazie a voi tutti per essere stati con noi. Arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

E grandi successi, la grande musica in quello che è l'appuntamento Rewind, che come sempre vi sblocco un ricordo, riaccendiamo, beh, quelli che sono i motori della macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. 1982, Harder My Heart, formazione storica, pezzo iconico degli anni 80, loro sono il Quarter Flash, canzone che poi ha raggiunto la posizione numero 3 nella prestigiosa Billboard Hot 100, poi ha conquistato anche la vetta della mainstream rock chart negli Stati Uniti ed è entrato nella top 5 dei singoli più venduti in Italia proprio durante l'estate del 1982, quindi successo incredibile che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

al mio paese. Album molto bello questo della Brancali, si chiama Sacro, contiene poi tra l'altro anche questa canzone al mio paese, con le due belle collaborazioni, quelle con Delia ma anche Levanti, altre due voci incredibili, terzetto sicuramente che ci accompagnerà nei prossimi mesi, con questa canzone che descrive con nostalgia e calore quello che è il legame con il Sud Italia e soprattutto il rito del ritorno a casa dei fuorisede, perché questo è un po' il senso, la linea di questo grande successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata, come sempre da Paolo D'Andria. Devo anche salutare gli amici della notte che ci seguono in replica. Piero Caffio mi accompagna alla parte tecnica. Avremo un ospite intorno alle 18:20, ne parleremo tra pochissimo. Altra grande formazione, si chiamano Temper City.

0: qua un'altra delle grandi formazioni che vi abbiamo lanciato e proposto proprio insomma negli scorsi mesi, Temple City con questo singolo Self Aware, che poi tra l'altro è diventato anche virale e parla di quella che è la difficoltà nel legarsi sentimentalmente, insomma di quelli che sono gli sbalzi d'umore, soprattutto la tensione tra attrazione fisica e anche quelli che sono le barriere mentali. Questo insomma è un po' il significato, il senso di questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera, firmato appunto Temple City. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella. New

Le nostre canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio. Ritorno importante per una formazione che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi, ci farà compagnia per 7 giorni, Maroon 5 con la nuova canzone, si chiama Heroin. Parla, insomma il testo esplora quella che è la fragilità, il desiderio di salvezza e anche la dipendenza emotiva per questa nuova canzone che si preannuncia sicuramente un altro grande successo per una formazione che ci ha regalato successi e singoli indelebili che poi ritroveremo sicuramente anche nel nostro Rewind. Buona serata da Paolo D'Andri, al nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Avremo un ospite tra pochissimo e insomma una bella canzone, ne parleremo con lei. Camilla Pandozzi, 18:20.

grande successone, loro non sbagliano mai, Sasha & Company, The Colors. Beh, ritornano con Rolling Stones, questi ritmi reggae, queste sfumature retro, alle quali ci ha abituato questa bella formazione, legata in modo particolare un po' agli anni Ottanta, ma questo è un altro di quei singoli che poi ha raggiunto anche il vertice della nostra classifica ufficiale, la Top Chart, ma sicuramente ci accompagnerà questa canzone anche nei prossimi mesi. Beh, canzone poi scritta da Stash insieme anche a Calcutta e a Davide Tropico, insomma artisticamente parlando Petrella, che ha firmato, ha messo il timbro su quest'altro bel successo. Un paio di saluti. Giulia, buona serata, mi segue da Taranto. Saluto anche a Stefania della provincia di Bari, che poi vedi che su una canzone bellissima che sicuramente ti passeremo tra pochissimo. Altra bella novità, altra grande accoppiata, Madonna, Sabrina Carpenter.

Bring Your Love, bellissima. Che grande ritorno, che grande accoppiata. Madonna con Sabrina Carpenter per questa canzone incredibile che poi contiene anche un campione bellissimo, Good Life degli Inner City. Beh, in questo singolo le due pop star rispondono direttamente a quelle che sono le critiche dei media e vanno a respingere i giudizi esterni sulle loro carriere e anche vite pubbliche. Questo è un po' il senso di questa bella novità, di questa grande accoppiata che ritorna con piacere con una canzone che poi vede anche all'interno un'introduzione che richiama Express Yourself della grande Madonna, insomma, singolo che si preannuncia un altro grande, grandissimo successone. Bene, vi devo lanciare come sempre quelli che sono i contatti, ricordare naturalmente qualora voi vogliate inviarci un messaggio, una richiesta, ecco, 339-6806868, poi siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata, radiocittadella.it, cittadellatv.it, invece i nostri riferimenti web. Ritorno italiano importante, bello, insomma, per molte fans, Antonacci.

0: saluti a Sara e un saluto anche particolare a Antonella, che poi tra l'altro mi aveva richiesto questo grande ritorno di Biagio Antonacci con You and Me, è entrato già di prepotenza insomma nella nostra classifica, nella nostra rotazione quotidiana. Anche questo naturalmente si preannuncia un altro successone in rotazione su Cittadella Radio, Cittadella TV e non solo, devo dire, ritorno importante. Bene, state con noi facciamo una breve, brevissima pausa. Tra pochissimo in diretta con noi avremo Camilla Pandozzi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando, adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale, diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale, però c'è anche una forte ricerca sonora,

0: musica, è vero Camilla?
1: Sì, confermo con Kemas, che è il mio produttore. Noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e, posso spaziare davvero tanto con i suoni e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto... molto ti calmano, ti rilassano, banalmente anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la Poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcuna ombra di dubbio, perché ho avuto l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date e poi abbiamo stretto anche rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica, alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti e posso dire che oltre a essere una persona meravigliosa è un'artista altrettanto brava, meravigliosa, ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
0: Bene.
1: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni, e appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere, io ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che no spoiler uscirà a breve.
0: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
1: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, con il mio produttore Kemas, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
0: Bene.
1: E poi insomma io oltre che averla scritta l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
0: Allora hai citato i più importanti naturalmente per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora tanti singoli appunto per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
1: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
0: Verrai in Puglia?
1: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
0: Ti aspettiamo comunque, aspettiamo

0: Gabriella Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
1: Sì.
0: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
1: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
0: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
1: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
0: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
1: Grazie.
0: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
1: magari
0: noi ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

grandi successi, come sempre la bella musica, i ripescaggi che ritrovate. E quello che non so, il vostro rewind, abbiamo riacceso la macchina del tempo per una canzone bellissima. Siamo nel 1993, insomma, successo pazzesco dei Duran Duran, Ordinary World, da questo album, The Welding Album, che ha avuto, devo dire, un successo anche di classifica incredibile, ma con piacere lo abbiamo ritrovato in quello che è lo spazio dedicato ai grandi singoli, ai grandi successi dal passato. Bene, come sempre ogni mezz'ora ritorna questo appuntamento, pronti naturalmente a sbloccarvi un ricordo e a riportarvi indietro nel tempo con il nostro rewind. Buona serata da Paolo D'Andria, dal nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Abbiamo ancora 10 minuti da consumare insieme con quelli che sono i successi, le canzoni italiane e internazionali, quello che è il nostro spazio driving. Oh, lui si fa ballare alla grande, Another.

Si chiama Talk to You, il singolo di questo grande duo olandese di musica elettronica Another, in collaborazione con l'artista statunitense 54 Ultra, per questa canzone, insomma, che è un altro dei grandi successioni. Probabilmente lo troveremo nella Weekend Dance, Piero, certo, insomma, tra le 10 più ballate della settimana. L'appuntamento è dedicato, come sempre, ogni sabato al ritmo dalle 14 alle 15, poi anche in replica dalle 21, insomma, su Cittadella, la radio. Avrete la possibilità con Piero Caffi e Annette di ballare le più ritmate su Cittadella. Abbiamo chiuso, grazie a Piero Caffio, Paolo D'Andria vi saluta, se volete, come sempre vi aspetto domani a partire dalle 17 con l'appuntamento Driving.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto.

0: E parliamo proprio della città. Taranto è oggi la città attraversata dai cantieri, non solo fisici, cantieri anche di costruzione del futuro. Dove sta andando questa città? Acciaio, porto, energia, giochi del Mediterraneo, aerospazio, rigenerazione urbana, mai così tanti investimenti, mai così tante risorse concentrate nello stesso arco di tempo. Ma la domanda che poniamo questa sera e la poniamo anche ai nostri ospiti è semplice. Questa mole di finanziamenti sta costruendo davvero un nuovo modello di sviluppo? Siamo davanti a una somma di occasioni ancora tra di loro scollegate, ne parliamo questa sera, tra poco, ma prima la sigla.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ben ritrovati qui da Palazzo Pantaleo, allora andiamo a cominciare questa puntata di Orizzonte Taranto. Non è una città immobile questa, è una città in trasformazione. CIS, Just Transition Fund, Giochi del Mediterraneo, Porto, Offshore, Cantieristica, Aerospazio. Attorno al territorio ionico si muove una quantità di investimenti pubblici e privati che potrebbe davvero cambiare il volto economico di questa città nei prossimi anni. Ma il punto non è quanti soldi ci sono, quanti soldi arrivano su questa città, ma il punto è cosa produrranno. Produrranno lavoro stabile, nuove imprese, competenze, produrranno economia diffusa, oppure il rischio è che tutto resti una sequenza di cantieri senza una vera rotta industriale. Allora ne parliamo questa sera con l'onorevole Dario Iaia, che è responsabile del Comitato Interistituzionale per lo sviluppo di Taranto, con Fabio
2: Buonasera.
1: Greco, imprenditore e presidente di Confapi Industria Taranto, con Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto.
2: Buonasera.
1: Con Piero Conversano, già presidente regionale di Federmanager. E allora andiamo a cominciare come nostro costume, guardiamo questa scheda.
3: Taranto oggi è una città attraversata dai cantieri, cantieri fisici, economici, industriali. Mai negli ultimi decenni il territorio aveva concentrato contemporaneamente una simile quantità di investimenti pubblici e privati. Siderurgia, porto, energia, giochi del Mediterraneo, rigenerazione urbana, arsenale, aerospazio, crociere. La domanda però non è quanti soldi stanno arrivando, la domanda è che città stanno costruendo questi soldi. Il primo nodo resta il polo dell'acciaio. Taranto non può immaginare il proprio futuro senza fare i conti con la siderurgia, con la decarbonizzazione, con il lavoro diretto e con l'indotto. La transizione dell'ex Ilva non è un dossier tra gli altri, è la grande variabile da cui dipende l'equilibrio economico e sociale del territorio. Attorno a questo si muovono strumenti decisivi. Il CIS di Taranto, con oltre 1,5 miliardi di euro per infrastrutture, bonifiche, patrimonio culturale e riqualificazione urbana. Il Just Transition Fund, pensato per accompagnare i territori più esposti alla transizione verso un'economia meno dipendente dalle fonti fossili. I Giochi del Mediterraneo 2026, che stanno ridisegnando impianti sportivi e spazi urbani e possono diventare una leva di rigenerazione se non resteranno soltanto un grande evento. Poi c'è il porto, chiamato a ridefinire il proprio ruolo dopo la crisi del terminal container. La nuova traiettoria è quella dell'energia, con Taranto candidata a diventare hub strategico dell'eolico offshore nel Mediterraneo, ma anche quella delle crociere, con il rafforzamento della vocazione turistica e l'obiettivo di far restare sul territorio una quota più ampia della ricchezza generata dagli scali. E ancora l'arsenale militare e la cantieristica, con programmi di potenziamento. Grottaglie e l'aerospazio, con investimenti destinati alla ricerca e alla sperimentazione industriale. Taranto, insomma, non è una città immobile, è una città in trasformazione. Ma è proprio qui che si apre il nodo vero, perché una somma di investimenti non genera automaticamente sviluppo e una città non cambia solo perché si aprono cantieri. Il punto è capire se tutto questo produrrà lavoro stabile, nuove imprese, competenze, economia diffusa, oppure se resterà una sequenza di interventi senza una direzione comune. Taranto oggi ha una possibilità che non aveva da anni: ripensare

0: pensare il proprio modello di sviluppo. La domanda è se saprà farlo davvero.
1: Come al solito noi partiamo sempre da questa domanda. Taranto non cambia se si aprono i cantieri, no? Si diceva in questa scheda, però io ci aggiungerei Taranto cambia forse se quei cantieri arrivano alla fine e si chiudono con profitto. E allora partiamo proprio dall'onorevole Dario Iaia. A che punto è, domanda secca, a che punto è davvero, ci aggiungo però, il CIS Taranto?
2: Ma il CIS Taranto sta correndo. Ho sentito nella scheda il richiamo al CIS e al fatto che ci fossero 1,5 miliardi di euro a disposizione della città, perché dal 2015, da quando questo contratto di sviluppo è stato sottoscritto, al 2026 circa 800 milioni sono stati già impegnati e spesi. Quindi residuano sostanzialmente circa 750-800 milioni. Io sono stato nominato ad aprile dell'anno scorso e il mio compito non è quello di far arrivare ulteriori risorse, perché anche questo è stato oggetto di polemiche come al solito, ma di attacchi anche pretestuosi che non hanno nessun fondamento. Il mio compito è quello scritto nel decreto, vale a dire quello del decreto di nomina, vale a dire quello di velocizzare l'uso delle risorse. Cioè il mio compito è quello di sollecitare i soggetti attuatori, per cui come responsabile unico del CIS io ho il dovere istituzionale di collaborare con i soggetti attuatori, a partire dal Comune di Taranto, la Regione Puglia, la Marina Militare, il Ministero della Difesa, la Provincia di Taranto e gli altri soggetti attuatori, i comuni dell'area di crisi complessa, il Comune di Massafra, il Comune di Montemeso, il Comune di Crispiano, il Comune di Statte, per fare in modo che le risorse vengano utilizzate. In che maniera? Passare dalla teoria ai fatti. Lì dove i procedimenti amministrativi sono incagliati, non ci sono i progetti, fare in modo che i tecnici, che i soggetti attuatori preparino, predispongano questi progetti, progetti che poi vanno in gara, vengono aggiudicate queste gare e si procede con l'esecuzione dei lavori. Penso per esempio alla riqualificazione del Palazzo Archita, di cui si sta tanto parlando, bloccato da 10 anni. Finalmente il Comune di Taranto in questi giorni ha deliberato, la giunta del Comune di Taranto ha deliberato l'approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione delle facciate del Palazzo Archita. Io sono contento perché la collaborazione fra il CIS e l'amministrazione comunale ha portato a questo risultato. Quindi approvare il progetto esecutivo vuol dire andare in gara, vuol dire poter spendere i primi 10 milioni di euro per riqualificare quantomeno le facciate e le aree esterne del Palazzo Archita. Non è il completamento della ristrutturazione del Palazzo Archita, ma certamente è un primo passo. Cioè, se noi ogni volta aspettiamo di avere le risorse per fare un intervento a livello completo del 100%, non facciamo mai niente, quindi continuiamo ad occuparci di convegnistica. Per carità, vanno bene anche i convegni, però dobbiamo anche fare le cose, concretizzare. Sentiamo, e questo stiamo cercando di fare.
1: Il punto di vista, grazie onorevole Iaia, delle imprese. Questi investimenti stanno generando lavoro reale? Greco.
3: Allora, secondo me il discorso è, noi abbiamo fatto diverse riunioni all'interno di Confapi, e addirittura abbiamo anche consegnato al Comune di Taranto un progetto per Taranto, dove all'interno si riscontra praticamente un protocollo d'intesa. In questo protocollo d'intesa si parla proprio di questo, cioè di far sì che le attività possano rientrare all'interno del territorio ionico, all'interno della nostra città, perché qualora questo non avvenisse è chiaro che le ricchezze vanno fuori. E quindi non c'è un discorso di economia circolare all'interno del territorio. Questa condizione è una condizione importante per far crescere le imprese e quindi dare lavoro all'interno della nostra città a tutte quelle persone che oggi, tra cassa integrazione e chiaramente problemi che abbiamo all'interno di altre strutture, quindi con licenziamenti vari, troviamo una città che veramente ha dei problemi di strutturali nella produzione del lavoro. Quindi mi auguro che questo possa avvenire. Quello che penso è che c'è un decreto legge che è il 36, dove abbiamo fatto anche un comunicato, ne abbiamo parlato anche con i vari committenti, nel quale c'è un articolo, l'articolo 108, che parla chiaramente e che il discorso di poter trascrivere una gara d'appalto economicamente vantaggiosa e entrare nel particolare che bisogna avere una sede legale all'interno della città di Taranto può essere un punto a vantaggio di quelle aziende che poi possono realmente eseguire i lavori a Taranto e quindi far ricadere all'interno di questi investimenti

0: il profitto all'interno del territorio.
1: Il punto di vista delle imprese, ma soprattutto vorrei sentire anche il punto di vista di chi, diciamo, il mondo del lavoro lo rappresenta. Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto. Questi cantieri, la città è invasa dai cantieri, no? E poi ci sono i cantieri, come dire, ancora di costruzione, di progetti, di prospettiva, rispetto al futuro di Taranto. Stanno producendo un'occupazione stabile. Voi cosa ne pensate?
0: Innanzitutto bisogna partire dalla lettura dei dati, perché noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, poi alla fine sono i dati, i certificati che non mentono mai. E noi comunque stiamo all'interno di un territorio che ha perso oltre 37.000 abitanti nel corso degli ultimi 15 anni, con un tasso di disoccupazione in attività che la somma supera il 50%, anzi anche il 60%. Abbiamo giovani che non studiano, non lavorano, in questo territorio sono uno su tre, nel resto della regione sono uno su cinque. Quindi questi sono i primi dati che bisognerà vedere se poi questi cantieri in qualche modo, quando saranno chiusi a consuntivo, porteranno qualcosa. Oggi qual è il problema? È che noi non abbiamo un modello, un metodo di lavoro, anche di confronto, che ci permette di comprendere se realmente si sta creando lavoro stabile oppure no. Perché vorrei, proprio prendendo riferimento il contratto istituzionale di sviluppo, ma poi potrei parlare anche degli altri fondi dedicati su Taranto. Ma se prendiamo il CIS, io su questo comincio ad avere un po' di memoria. Noi abbiamo avuto quattro governi che si sono cimentati sulla gestione del CIS, da Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi, anzi 5, compreso il governo Meloni. Il punto qual è? Che ogni governo ha portato una sua visione di come poter, diciamo, destinare queste risorse. C'è il governo che è arrivato molto spesso, ha dovuto gestire progetti già in essere, e poi ha dovuto rivedere. Insomma, oggi noi non abbiamo contezza del fatto se, ad esempio, le imprese del territorio stanno lavorando, se comunque i lavoratori del territorio stanno lavorando, se stanno venendo imprese da fuori che stanno portando lavoratori. Vorrei ricordare che il contratto nazionale di sviluppo prevedeva una clausola sociale dove si doveva individuare un bacino territoriale. Perché? Perché il contratto nazionale di sviluppo proviene da una delle tante crisi dell'ex Ilva, quindi era un modo anche per assorbire un bacino occupazionale che rischiava di perdere occupazione o comunque essere collocato in cassa integrazione. Originariamente era questo il CIS. Oggi, se mi chiedete cosa ha prodotto in tal senso, è una domanda alla quale non posso rispondere proprio per mancanza di dati.
1: Perfetto, grazie Giovanni
0: Posso su
1: D'Arcangelo.
0: questo?
1: Prego, prego, se vuole replicare.
2: Sì, no, io non so a cosa si riferisca il segretario riguardo alla clausola sociale. Il CIS è trasparente, si può accedere, i soggetti attuatori sono lì, il Comune di Taranto è lì, la provincia di Taranto è lì, la Regione Puglia anche è a disposizione, la Marina Militare idem. Si determinano dei ragionamenti complessi su cose assolutamente semplici. La cosa semplice è la seguente: i progetti sono già tutti individuati da anni. Sono progetti incagliati, bloccati, alcuni rappresentano ancora delle criticità, non sono stati neanche avviati. Parliamo di sei progetti, alcuni riguardano il Comune di Taranto, penso per esempio all'housing sociale. Quindi non è un mistero, sono progetti infrastrutturali soprattutto, e alcuni riguardano anche le bonifiche. La clausola sociale, da quello che mi risulta, attiene ad imprese che hanno lavorato con il pubblico che ha fatto una gara. Quindi subentra un'altra azienda e l'altra azienda con la clausola sociale è obbligata a assorbire questo personale. Per quello che mi risulta, questa è la clausola sociale. Il CIS con questo ragionamento non c'entra nulla. Cioè il CIS ha delle risorse per poter fare delle gare, delle progettazioni infrastrutturali. Poi è chiaro che il ritorno è un ritorno dal punto di vista delle imprese locali, se sono in grado di vincere queste gare, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto degli investimenti edili, quindi di questo parliamo, e delle bonifiche. Quindi questo è il CIS. Poi la clausola sociale legata al CIS, onestamente non so che
0: E questo da un
2: cosa
0: punto di vista
2: significhi
0: tecnico, da un punto di
2: assolutamente.
0: vista
2: Non so cosa
0: tecnico, da un
2: significa la clausola
0: punto.
2: sociale rispetto al
0: No, le
2: CIS.
0: faccio una
2: No, perché
0: domanda.
2: altrimenti lanciamo dei messaggi che sono fuorvianti e non sono legati a nulla, perché non c'è un'azienda che sta operando per cui il pubblico ha fatto una gara ed è obbligata a mantenere quel personale, perché se parliamo segretario di clausola sociale intendiamo questo. Il CIS con questo tipo di ragionamento non c'entra nulla. Il CIS ha dei capitoli che sono assegnati a 18 soggetti attuatori. Questi 18 soggetti attuatori devono, ripeto, preparare i progetti, pubblicare le gare, eseguire i lavori. È tutto qui. Il CIS è un organismo di coordinamento.

0: coordinamento tra
1: Questa è una
0: 18
1: domanda.
0: soggetti attuatori. È grave che siano trascorsi 11 anni e i sindacati non abbiano ancora capito cos'è il CIS. Ecco. Una cosa che mi meraviglia molto.
2: Cioè,
1: Cioè,
2: no, credo che ci
0: ultima
2: sia un
0: replica, poi andiamo avanti.
2: fraintendimento, fraintendimento
0: No, nessun
2: relativamente al
0: fraintendimento.
2: fatto. No, adesso glielo dico qual è il fraintendimento, perché lei sostiene in Parlamento un governo che
0: Non la buttiamo in
2: nell'ambito.
0: politica,
2: No,
0: segretario. Stiamo
2: no, no.
0: parlando del CIS. Rimaniamo sul CIS. Adesso andiamo al
2: Se mi
0: governo e
2: fa,
0: tutto
2: se
0: il
2: va
0: resto.
2: oltre il pregiudizio nei miei confronti, forse
0: No, nessun
2: riusciamo a
0: pregiudizio. Parliamo del
2: comunicare.
0: CIS. Lasciamo stare il
2: Allora,
0: governo e la
2: lei mi
0: sinistra e tutto
2: dimostri,
0: il
2: no, me ne
0: resto.
2: importa
0: Parliamo del
2: assolutamente
0: CIS e
2: nulla.
0: parliamo di Taranto, perché questo
2: Appunto,
0: ci
2: lei
0: interessa.
2: fa parte di un governo che ha ritenuto, quindi lei in qualità anche di responsabile unico del procedimento del CIS, è l'unico governo che non ha ritenuto di avviare un confronto al di fuori del tavolo istituzionale con le parti sociali. Sto sbagliando,
0: Ma perché le
2: Presidente di
0: progettazioni
2: Confapi,
0: già ci
2: perché
0: sono?
2: noi
0: Voi non l'avete mai chiesto.
2: non abbiamo
0: Ma le
2: mai avuto un
0: progettazioni ci sono e
2: confronto.
0: sono lì.
2: Non
0: Sono
2: abbiamo
0: lì.
2: mai avuto un confronto perché tutti i governi, tutti i ministeri che se ne sono occupati hanno inteso all'atere del tavolo istituzionale aprire un momento di confronto con il territorio molto semplicemente per capire dove stanno andando queste risorse.
0: Io
2: La
0: con i
2: mia
0: sindacati
2: osservazione
0: che
2: era
0: hanno voluto
2: solamente su
0: dialogare, ho
2: questo.
0: dialogato.
2: La mia
0: Diciamo
2: osservazione era
0: che
2: solo
0: ho
2: su questo. Se
0: dialogato.
2: poi lei ha una forma
0: Con
2: di
0: la CISLA ho
2: pregiudizio, io non le posso
0: un'interlocuzione
2: fare
0: continua, con la UILA ho
2: niente.
0: un'interlocuzione continua. Se poi voi della CGIL avete dei
2: Se
0: problemi
2: poi.
0: da questo punto
2: Se
0: di vista,
2: poi
0: è un
2: ha un
0: problema
2: pregiudizio
0: vostro.
2: nei miei confronti, nei confronti
0: No,
2: della mia
0: nessun
2: organizzazione, è un
0: pregiudizio.
2: problema
0: Nessun
2: suo che le
0: pregiudizio.
2: suggerisco di risolvere in
0: No,
2: altri
0: nessun
2: momenti, in
0: pregiudizio.
2: altre
0: Ma se
2: occasioni.
0: parla di clausola sociale, la clausola sociale non c'entra nulla col
2: Non vi
0: CIS.
2: sovrapponete, ok, altrimenti a casa non capisco
0: Visto che
2: nulla.
0: lei è
2: No,
0: una figura
2: chiaramente, no,
0: tecnica, queste
2: infatti.
0: cose le devo chiarire,
2: Problema
0: altrimenti continuiamo a
2: onorevole.
0: Taranto a parlarci addosso su cose che non esistono. Quindi parliamo di fatti, di dati e di carte.
3: Ecco, giusto
0: Codice degli appalti e tutto il
3: per
0: resto.
3: dare un discorso e capirci meglio, probabilmente la clausola sociale rientra in un secondo momento quando qualcuno vince le gare. Quindi nel momento in cui
0: Certo,
3: vinciamo le gare, allora le aziende del territorio,
0: per
3: le
0: l'azienda
3: aziende, sì,
0: successiva.
3: qualora ci fosse un contratto quadro, ma qualora ci stiamo parlando di una gara ex novo, dobbiamo dare in modo, cioè il CIS è stato fatto per Taranto. E nel CIS c'è un articolo che parla chiaro e il decreto 36 lo spiega. Chiaramente lì non c'entra nulla in questo perché
0: Non è
3: lì
0: la
3: deve
0: clausola
3: fare il coordinamento.
0: sociale,
3: Non è
0: lei
3: la
0: sta
3: clausola,
0: facendo
3: sì.
0: riferimento al principio
3: Al
0: della
3: principio della
0: territorialità, che è
3: territorialità.
0: l'articolo
3: Quindi,
0: 9 del contratto
3: infatti,
0: istituzionale,
3: questo
0: che è una
3: viene.
0: cosa diversa rispetto alla clausola
3: La
0: sociale, ma la
3: clausola
0: clausola sociale è
3: sociale viene
0: un'altra cosa.
3: successivamente, cioè nel momento in cui quell'azienda vince quell'appalto, il discorso si attiva la clausola sociale. E quello che però io volevo dire è che quindi penso che risolverebbe il problema è che qualora si riuscisse ad avere una cabina di regia condivisa tra tutti, forse, e quindi gli appaltatori, forse i vari appaltatori, i vari committenti potrebbero gestire al meglio questo bando di gara in modo da dare un'opportunità al territorio di Taranto. Questo è secondo me una possibilità che può andare ad appianare le problematiche.
2: Allora, proviamo ad andare oltre. Federmanager ha un po' una visione, Federmanager Puglia, no? Complessiva rispetto alla questione Taranto. E allora, Piero Conversano, le chiedo, questa città ha oggi, a vostro, diciamo, parere, una visione industriale chiara del suo futuro?
4: Buonasera, innanzitutto grazie per l'invito. Quello che è emerso già da chi mi ha preceduto, sta a significare un po' qualcosa che vado a sintetizzare. Rappresento i manager, cioè persone che normalmente preposte a gestire i progetti e la gestione di un progetto di uomini, di mezzi e di macchine. Parte dalla comprensione ovviamente di un obiettivo e di una visione. Qui la visione è, ci sono le condizioni, la domanda credo sia proprio, se ho ben compreso, ci sono le condizioni perché questa città ci sia quell'obiettivo di sviluppo da molti desiderato. Spesso pensiamo che non ci possa essere sviluppo se mancano le risorse. Beh, qua è una, già devo dire qualcosa di diverso. Le risorse vengono dopo. Deve essere prima condiviso l'obiettivo, bisogna coinvolgere tutti i soggetti attuatori all'obiettivo. Bisogna fare quella che si dice nel gergo manageriale, una corretta pianificazione. Parliamo spesso di programmazione, è chiaro che ci sono le risorse e subito si parte sulla programmazione, spesso subito amministrativa, contabile, di come utilizzare quelle risorse. Ma questo viene dopo. se non c'è prima di attuare, prima di rivolgersi a chi poi, manager, figure competenti, il territorio, le amministrazioni e quant'altro, devono mettere in atto, no? Si dice poi la posa in opera di quelle risorse, se non sono stati coinvolti, non hanno aderito, non hanno detto la loro su come, nella fattispecie Taranto, qual è il contesto cittadino nel quale trovare le risorse, non solo prima delle risorse economiche, scusate, dobbiamo pensare alle risorse di uomini, mezzi, macchine, cultura. Perché, vede, io voglio banalizzare, l'avete messo voi nel vostro sito. Taranto è piena da questi messaggi. Lavori in corso. Devo dire la verità, che credo che sia un obbligo delle ditte di assolvimento di mettere questi cartelli, perché lo chiede la normativa della sicurezza e del lavoro. Perché se fosse qualcosa che è lavoro in corso, cioè ci sono persone responsabili che stanno lavorando sul territorio per far qualcosa, io non devo capire che devo pazientare per quell'ingorgo. Qui c'è anche il BRT, non se ne è parlato, ma sta avvolgendo Taranto in maniera veramente meravigliosa per quello che può essere il futuro. Ma la città ne sa qualcosa. O la città non si usa neanche la cortesia di scrivere: scusate, stiamo lavorando per voi. Non ne ho visto un cartello del genere, eppure si usava una volta. La buona arte, la buona le maestranze, gli operatori usavano questo cartello, e quando occupavano un negozio c'era qualcuno, non solo l'assistente di cantiere, che andava presso il negoziante a dirgli, faccio banale, mi sottolineo su questo perché mi immagino ci sia gente, cittadini che stanno ascoltando, un po' avulsi da quello che succede all'interno delle fabbriche, all'interno dell'Ilva, ma lo vedono in città. Qualcuno si è preoccupato di andare a informare, guarda, scusate, c'è questo problema, c'è tanto, oppure l'altro. Sì, lo si fa per ragioni di civile opportunità, ma non c'è la comprensione dove vogliamo andare. Se avrò io molte opportunità ora di questa pazienza che mi si chiede ora nel traffico, qual è il mio ruolo futuro in questo BRT? Termino questo esempio, perché l'ho detto poc'anzi, per renderlo un po' palmabile a tutti i cittadini. Figuriamoci se parliamo poi della grande acciaieria, delle problematiche che ha elencato benissimo l'onorevole Iaia su quelle che sono lì, e l'ha detto, c'è una pianificazione, ci sono i soggetti attuatori, ma come questi soggetti hanno acquisito la responsabilità civica, prima che civile e penale, di adoperarsi e diventare soggetti attuatori, perché nella complessità del progetto, tutti i progetti sono ormai complessi, basta pensare che cosa sta impattando il mondo dell'imprenditoria e non solo l'intelligenza artificiale, ma quella complessità, se non la comprendiamo a livello di tutta la scala gerarchica, non abbiamo fatto nulla.
2: E allora, ha citato la presenza della grande industria sul territorio conversano, e partiamo col primo blocco di domande proprio su acciaio, energia e porto. La grande questione di Taranto, insomma, resta un po' sempre la stessa, il rapporto tra l'acciaio e il nuovo modello economico, il nuovo modello di sviluppo di questa città. E allora ripartiamo dall'onorevole Dario Iaia. La decarbonizzazione dell'ex Ilva è davvero partita?
0: La decarbonizzazione può partire nel momento in cui ci sono le condizioni energetiche affinché la decarbonizzazione parta. Anche qui molti slogan, poca sostanza. Possiamo parlare di decarbonizzazione, possiamo parlare di forni elettrici, come abbiamo fatto, possiamo parlare di ERAI, ma occorre che ci sia un supporto tecnico rispetto a quelle che sono le soluzioni che si prospettano per il futuro rispetto all'acciaieria. Parlare per slogan, ipotizzare che l'Ilva possa avere 1, 2, 3 forni elettrici, 1, 2 di ERAI, come se stessimo parlando di, non lo so, la scelta di alcune pietanze al ristorante, non mi sembra la strada più corretta. La strada più corretta è quella di andare nella direzione certamente della decarbonizzazione, tenere presente in maniera importante la sicurezza dei lavoratori, prima di tutto, la sicurezza e la garanzia.

0: dei posti di lavoro, perché parliamo di migliaia e migliaia di posti di lavoro. Alcuni, penso per esempio ai 1.600 lavoratori di Ilva in AS in una situazione di grandissimo precariato e con possibilità pari quasi a zero di poter rientrare nell'ambito del circuito lavorativo effettivo, e queste verità ai lavoratori vanno dette perché altrimenti continuiamo sempre a parlarci addosso. Allora, da parte dell'amministrazione comunale, da parte del territorio, occorre che provenga una soluzione, una prospettiva che abbia non solo un supporto politico, cioè che possa piacere in qualche maniera all'opinione pubblica, ma che abbia un supporto anche tecnico, cioè che sia fattibile. Perché se parliamo di DRI, quindi dobbiamo risolvere il problema del gas, dobbiamo capire da dove arriva questo gas, come lo produciamo, i quantitativi, la produzione dell'acciaio, i posti di lavoro, tutta la questione dell'indotto, altrimenti continuiamo a parlarci addosso, ma teoria, teoria. È chiaro, a questo punto siamo in una fase di gara. Io spero che si chiuda quanto prima questa gara in maniera tale che ci sia un soggetto privato che effettivamente creda nella città, creda nell'acciaieria, creda nella ripresa, creda nella decarbonizzazione. Questo è l'intento che il governo sta portando avanti con tante difficoltà, perché da parte della città non vediamo, da parte dell'amministrazione, devo dire, della politica, di chi oggi governa questa città, non c'è una linea chiara, una prospettiva chiara, un'indicazione chiara nei confronti del governo.
1: E allora, l'onorevole Iaia ha citato i 1.600 lavoratori di Ilva in AS, però c'è tutto l'indotto che è in sofferenza anche da diversi anni ormai. Greco, le imprese stanno reggendo?
2: Io conosco l'onorevole Dario da tanto tempo e devo dire che con Dario abbiamo affrontato tutto, e quindi non posso che non ribadire un concetto fondamentale, che la politica e il governo, quando c'è stato bisogno, sono stati a fianco alle imprese, e oggi devo dire che è a fianco al territorio. Perché? Perché si vede tutti i giorni, lo sappiamo. Però dobbiamo distinguere alcune cose, perché altrimenti poi non riusciamo più a gestirla. Cioè, questo significa che il comune fa il comune, la provincia e la regione fanno il loro e il governo deve fare il suo. Il governo oggi, dopo 2 anni, non può più, o meglio, noi, Taranto, non solo l'indotto, onorevole, non può più aspettare. È diventata una barzelletta. E questa cosa oramai è diventata talmente grande che non credo che ci siano più gli imprenditori che abbiano voglia di investire. E questa cosa ci sta ritorcendo contro rispetto a tutte le persone che vanno via da questa città. Perché la gente è stanca di aspettare un qualcosa che non avverrà. E allora io non voglio essere negativo, anzi, ho sempre portato avanti con fapi, con l'idea di andare avanti, pragmatica, della diversificazione. Però lo stabilimento di Taranto è uno stabilimento strategico per la nazione e quindi devono essere prese delle decisioni in riferimento a questo discorso. Assolutamente. E lo Stato italiano, così come è accaduto in Europa, in diversi paesi, è inutile sottolineare, lo sappiamo, l'ultimo in Polonia abbiamo avuto un investimento importante da parte del governo. Occorre che il governo possa fare questa transizione ora e che non aspetti più nessuno, faccia questa transizione. Poi non è detto che io dico il governo deve gestire questo stabilimento, perché il governo, lo Stato, non può gestire una produzione del genere, ma lo deve fare il privato. Ma se noi non iniziamo a buttare giù gli altiforni e a creare l'investimento per poter far sì che nascano i forni elettrici e il primo DRI, questa situazione non la porteremo a casa. E quindi non ci sarà nessun privato che investirà in questo territorio, perché le imprese sono stanche e i tarantini anche. E quindi questa cosa bisogna risolverla e prendere di petto.
1: E allora su questo voglio sentire il parere dei sindacati, soprattutto rispetto alle garanzie occupazionali, no? Che ci sono dietro questa transizione, ma lo facciamo tra pochi secondi, subito dopo la pubblicità.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: E allora riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, parlavamo di transizione. Giovanni D'Arcangelo, segretario generale di CGIL Taranto, si può parlare di transizione senza garanzie occupazionali? Questa transizione pensa ai lavoratori?
3: Allora, io quando penso a questo percorso che riguarda l'ex Ilva, quindi anche all'obiettivo della decarbonizzazione, penso a una maratona. Il punto di approdo, il traguardo, è la decarbonizzazione, quindi un ciclo produttivo, uno stabilimento che si avvalga dei forni elettrici, degli impianti di pre-riduzione, quello che è. Però non posso pensare di fare una maratona con scarpe strette e rotte, perché dopo 500 metri io mi fermo e non ho nessuna prospettiva di arrivare lì. Perché utilizzo questa metafora? Perché noi continuiamo a dire da tanto tempo, lo dico così, l'onorevole Iaia non si arrabbia con me, così come a questo governo, l'abbiamo detto a tutti i governi che hanno gestito questa vertenza infinita per noi, che è l'ex Ilva, che c'è bisogno di un rilancio dello stabilimento a partire dal tema delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. C'è un tavolo, ma è un tavolo al momento senza risorse cospicue. Perché vorrei ricordare a me stesso che noi abbiamo avuto nel primo trimestre dell'anno due incidenti mortali su in quello stabilimento, perché è cascata la grata di un passatoio. Non stiamo parlando di un tema legato solo alla funzionalità dello stabilimento, stiamo parlando del fatto che oggi quello stabilimento è al collasso. Bisogna rilanciarlo col tema delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che servono anche e soprattutto per la sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e per l'efficacia delle prescrizioni ambientali. E una volta che sarà fatto questo, rilanciarlo in termini di produttività e allora cominciare a pensare a quello che possa essere un passaggio diverso. Ma per fare questo chi serve? Serve lo Stato, serve un governo a maggioranza di conduzione dello Stato, perché noi, io lo dico facendo una previsione, non ci sarà nessun player industriale che sarà nelle condizioni di salvare la produzione, salvare l'occupazione con quei numeri che abbiamo, con uno stabilimento che è in quelle condizioni. E chi si deve assumere le responsabilità deve sapere come dato certo che è questo, perché tutto quello che noi apprendiamo, e ci tengo a rimarcare che lo apprendiamo sugli organi di stampa, perché non c'è un tavolo permanente di confronto. Proprio nei giorni scorsi i metalmeccanici, non solo della CGIL ma anche della CISL e della UIL, hanno chiesto la convocazione di un tavolo permanente a Palazzo Chigi che si occupa del tema della vertenza. Oggi noi non abbiamo un confronto diretto col governo anche per capire qual è la capienza delle offerte che si stanno presentando. Bisogna ripartire da qui, non è ancora tutto perso, però se vogliamo traguardare, arrivare a quella maratona con delle scarpe più comode, poi ci dobbiamo mettere il fiato, ci dobbiamo mettere i muscoli, ma almeno partiamo con condizioni che possono essere più naturali e soprattutto più concrete.
2: Conversano, Federmanager, Taranto insomma rischia, diciamo, di perdere un pezzo della sua storia, quello dell'industria pesante, senza costruire altro. Qual è però il settore, a vostro avviso, più strategico per il prossimo decennio in questa città?
4: Beh, sì. Parlavamo prima di risorse, io stesso subito ho pensato alle risorse, ovviamente quelle del denaro, economiche. Credo che invece il futuro di Taranto, in modo particolare, dove abbiamo industrie energivore, dove abbiamo siti in modo particolare anche favorevoli per un'energia anche alternativa, lo sviluppo deve partire dall'energia. Se non abbiamo energia non ci può essere la ripresa dell'acciaieria,

0: ci può essere la ripresa della, lo sentiamo tutti i cittadini tarantini, ormai tutti vanno a fare benzina, vedono i prezzi che salgono, scendono a qualche volta anche così in modo strano, ma poi risalgono subito. Eppure ci domandiamo, ma come? Abbiamo una raffineria su Taranto. E perché, come si è svolto in altre regioni, non si è parlato anche a Taranto, almeno in questo momento di crisi, di sviluppo, di royalty, non siano verso le amministrazioni comune e provincia, ma facciamolo capire ai cittadini. Cioè diamo un senso al cittadino consumatore per la propria famiglia di capire che è in un territorio dove può credere e sviluppare la propria famiglia e i propri figli. Non mettiamo tutti ancora nelle condizioni di guardare a un futuro dei propri figli fuori da Taranto. Creiamo queste condizioni. E quindi scusate se io ancora mi metto anche un po' di pathos su questo da padre di famiglia che ho un figlio fuori e che vorrei che tornasse, e uno ancora qui in fase di sistemazione. Ma come possiamo capire? E allora rivolgiamoci a chi sentiamo spesso, l'ha detto l'onorevole molto bene, l'ha detto anche l'arcangelo, tutti sentiamo spot, slogan, ma quando si possono costituire dei tavoli di concertazione dove tutti i soggetti interessati, anche la scuola, l'università, perché non è possibile, ieri sentivo parlare che le famiglie devono pensare che i figli muoiano a Taranto. Non è possibile pensare a questo. Tanti tecnici, tanti professionisti, miei colleghi, hanno rinunciato a esporre le proprie problematiche da grandi direttori di azienda perché vedono che invece nei circoli cittadini c'è ancora buon senso. Ma non c'è una pianificazione culturale di questo territorio che passi dal comune, dalla provincia, non voglio dimenticarlo, anche dall'arcivescovato, per unire e concertare una visione che guardi con ottimismo al futuro. La sua domanda, carissima direttrice, è veramente fondamentale su questo. Come possiamo credere nello sviluppo? È un problema di risorse economiche? No, lo stiamo vedendo, ci sono. Ma come ho detto prima, se non siamo in grado di pianificare, di coinvolgere tutti nella varia scala gerarchica, con una piramide che dobbiamo vedere rivolta a imbuto, l'obiettivo deve essere alla fine, ma ci arriviamo alla fine se tutte le fasce hanno contribuito alla comprensione di questo. Scusate se ritorno ancora sul fattore scuola, e quindi mi rivolgo anche alle istituzioni scolastiche e quant'altro. Come possiamo, ancora anche nelle scuole, si parlava poc'anzi delle problematiche di genere per le donne e quant'altro per creare lavoro, come possiamo pensare in questo se sento mogli di colleghi manager, insegnanti, che dicono: ma l'Ilva, tu lavori lì e quindi lì si inquina, dobbiamo smettere. Cioè lo si dice per slogan, perché sono persone molto intelligenti, sono docenti e parlano anche loro per slogan. No. Dobbiamo smetterla, mettiamoci intorno al tavolo, mettiamo tutte le figure che guardino e abbiano interesse. La politica è fondamentale, deve fare un suo lavoro. Lo diceva bene il presidente Fabio Greco, dal governo, dal Parlamento devono venire fuori chiari indicazioni di come tradurre gli obiettivi in una corretta pianificazione e programmazione. Faccio un esempio, se me lo consente, cerco di stringerlo. In questi giorni abbiamo sentito giornali ancora terribilmente parlare che il sindaco di Taranto ha intimato alla centrale elettrica dell'Ilva di chiudere se prima non fornisce i dati ambientali e altro. Oh, quindi vogliamo chiudere l'acciaieria? No, era un atto dovuto rispetto a una legge nazionale che mal individuata, un errore forse di ridondanza, è partita dove l'acciaieria di Taranto è un sito nazionale strategico importante per tutto quello che considera il problema dell'acciaio per tutto il mondo del manufatturiero italiano, e la centrale è stata tenuta fuori da quell'elenco. E quindi ricade sotto la regione e sotto il comune. Ora, regione e comune hanno fatto il loro? Sì, sicuramente. O meglio, mi rivolgo veramente di cuore agli amici sindaci Piero Bitetti e all'ingegnere Antonio De Caro. C'è stato il Presidente della Repubblica che ha bloccato una legge poco fa e l'ha rimandata, e subito il governo ha provveduto come poteva con un emendamento. Se abbiamo letto in quella legge mesi fa che ci mandavano la centrale elettrica sotto la responsabilità della regione e degli enti locali, quando invece è da sempre funzionale allo stabilimento, ma perché non abbiamo provveduto a sollecitare gli organismi, la politica locale, per andare a svolgere subito un emendamento e non ricorrere purtroppo a che slogan, parole, parole, e che fanno male a che cosa? Fanno male alla coesione sociale di questo territorio, che poi finisce di non credere più.
1: Allora, onorevole Dario Iaia, mi ricollego insomma anche a quello che diceva Conversano. Ma quindi Taranto dove sta andando? Sta cambiando veramente il modello economico? Sta semplicemente cercando di sopravvivere alla crisi dell'acciaio dal suo osservatorio, ovviamente.
2: Ma i dati ci dicono che la città obiettivamente è in grande difficoltà, ne parlava prima d'Arcangelo dal punto di vista occupazionale, economico, i dati sullo spopolamento della città sono preoccupanti. È chiaro che è una città che vive sulla propria pelle questa fase di transizione ambientale ed energetica, perché in altre città, in altre realtà, questo argomento è un argomento da incontri pubblici, da dibattiti politici, invece qui tocca la carne viva della città, dei lavoratori, prima di tutto, delle aziende, soprattutto in merito allo stabilimento siderurgico, ma non soltanto allo stabilimento. È chiaro che è difficile fare questa transizione. Il percorso, dal mio punto di vista, deve essere un percorso di condivisione che, ripeto, sia basato su dati tecnici reali, con una vicinanza e chiaramente una responsabilità da parte del governo nazionale e del governo territoriale che non può assolutamente essere nascosta. È difficile, ma noi riteniamo che si possa fare perché la città ha le potenzialità. In Italia, se parliamo di acciaio, ormai l'unico stabilimento siderurgico con gli altiforni a carbone è soltanto quello di Taranto, perché tutte le acciaierie hanno i forni elettrici. Non è una cosa che si può fare in un anno, ma occorrono degli anni. Occorre chiaramente prevedere anche che questi lavoratori che perderanno il posto di lavoro, perché comunque il numero dei lavoratori sarà inferiore rispetto a quello attuale, quindi dobbiamo dire le verità ai lavoratori, devono essere garantiti, devono essere salvaguardati, devono essere formati. Così come per esempio si sta facendo, adesso si sta cercando di fare con 8 anni di ritardo per quanto riguarda gli ex TCT, i 330 lavoratori del porto. Anche lì il discorso è molto simile, ci troviamo di fronte ad una fase di transizione. Come CIS, per tornare al CIS, abbiamo una proposta per quanto riguarda la bonifica dell'area Yard Belleli che è ferma e che stiamo valutando su una proposta di modifica del porto di poter finanziare in qualche maniera, quindi se si va in questa direzione con le difficoltà che obiettivamente ci sono, stessa cosa il porto, la diversificazione va benissimo, ma diversificare tout court, pensare che il territorio sia in grado di assorbire oggi 6-7 mila lavoratori, 8 mila lavoratori, io la vedo difficile, perché da quello che mi risulta la manifattura è il settore che riesce a impegnare più lavoratori. Quindi se noi pensiamo che 7-8 mila lavoratori li impegniamo nel turismo domani mattina o nella ristorazione domani mattina, io credo che ci prendiamo in giro. Chiudo il ragionamento che faceva il responsabile di Federmanager. Io lo condivido riguardo alla centrale elettrica. È un esempio di come si procede. Allora, a cosa serve questa centrale elettrica? Questa centrale elettrica loro sono tecnici, lo sanno meglio di me, serve per recuperare i fumi dello stabilimento e produrre l'energia elettrica. Quindi è un esempio di chiusura del ciclo dell'energia rispetto allo stabilimento. Mi pare che sia così. Nel momento in cui il sindaco di Taranto emette un'ordinanza di sospensione dell'attività di quella centrale elettrica, vuol dire che nel momento in cui quella ordinanza non dovesse essere stata sospesa dal TAR, perché ricordiamo, è stata sospesa dal TAR 3 giorni fa, e quell'ordinanza dovesse diventare esecutiva, vuol dire spegnere la centrale elettrica, vuol dire che i fumi dell'Ilva non possono più andare a finire la centrale elettrica, vuol dire non produrre più energia, vuol dire spegnere lo stabilimento. Per cui se questo è l'intento, diciamolo chiaramente, cioè è inutile continuare a tergiversare. Da una parte a parole dire che si vuole andare avanti, facciamo la decarbonizzazione, salvaguardiamo i posti di lavoro, la sicurezza dei lavoratori che è fondamentale, e dall'altra parte però si fanno atti concludenti che portano inevitabilmente alla chiusura dello stabilimento. Quindi forse è questo il dibattito che alla fine in città si deve fare, Fabio. Cioè, si vuole che si chiuda lo stabilimento, cioè che lo si dica in maniera chiara, in maniera tale che non stiamo più a girare attorno al problema. Vuol dire che la città, chi governa la città, perché poi non sono i cittadini a decidere direttamente, ma chi governa, quindi il sindaco, l'amministrazione, vuole andare in questa direzione della chiusura, lo si dica in maniera chiara e si vedrà, poi il governo non potrà che prenderne atto e andare avanti in altra direzione. Ma se poi si fanno atti in questa direzione, dall'altra parte si dice no, ma sai, noi vorremmo 3 forni, però il gas non con la nave, ma lo dobbiamo far arrivare dal tubo, però tecnicamente non è possibile.
0: Era la
2: Cioè
0: legge
2: continuiamo,
0: sbagliata.
2: ripeto e chiudo. Affidiamoci alla tecnica, quindi pensiamo politicamente in che direzione vogliamo andare, ma poi vediamo e verifichiamo se questo indirizzo politico è un indirizzo che tecnicamente è supportabile oppure è una fantasia. C'è un'idea che noi abbiamo, magari anche affascinante, ma non realizzabile.
1: Ecco, dietro gli indirizzi politici ci sono però i lavoratori, c'è cioè la vita delle famiglie, tantissime famiglie di Taranto già provate da anni, anni e anni di cassa
0: Non è proprio
1: integrazione.
0: quella
1: Giovanni
0: legge.
1: D'Arcangelo, voi cosa ne pensate a tal proposito su questa, insomma, ipotesi?
3: Ma era un po' quello che dicevo prima, noi non abbiamo oggi particolari elementi di concretezza che ci dicono qual è il percorso non nel futuro ma nell'immediato, perché, ripeto, ribadisco, va rilanciato lo stabilimento, vanno rimessi i lavoratori, in particolar modo quelli che si occupano di manutenzioni ordinarie e straordinarie, a lavorare, vanno spese le risorse. Questo è il tema, altrimenti anche qui noi facciamo un esercizio in cui ci lanciamo una palla di qua e di là, ma poi alla fine non c'è un protagonismo vero, vero e reale. Però aggiungo, forse così introduco un altro argomento, ma non voglio andare fuori traccia, che oggi la questione della crisi dell'ex Ilva, come anche tante altre crisi industriali che abbiamo sul territorio, penso a una potenziale crisi che potrebbe venire fuori dallo stabilimento di Leonardo, penso alla crisi oggi attuale che è quella della Natuzzi, che magari fa un po' meno rumore rispetto a quella di altre vertenze. Oggi i lavoratori sono da 2 settimane in sciopero, in mobilitazione rispetto a un'idea di delocalizzazione che l'impresa vuole fare attraverso l'anestetico, lo definisco io, della cassa integrazione, ma noi dobbiamo stare dentro un contesto più generale. Abbiamo anche le risorse del Just Transition Fund che dovrebbero aiutare quella transizione, sono risorse per i lavoratori, che nell'ultima seduta dell'autorità di gestione si è cambiato però un indicatore di uscita, di output di quell'intervento, perché si guarda più alla capacità di investimento dell'impresa e non alla capacità di creare posti di lavoro. Ma come diceva il dottor Conversano, noi abbiamo bisogno comunque di rimettere in campo quella che è un'idea più strategica e più complessiva. Penso anche a tutto il tema energetico. Noi abbiamo 28 milioni del decreto interministeriale MASE-MIT che ormai comincia a camminare perché c'è un anno, che però deve essere messo cosiddetto a terra, cioè bisogna capire verso quando cominceremo a spendere quelle risorse per il rifacimento della banchina del monopolisettoriale, che sarà strategica per l'hub dell'eolico offshore, che è già definito che si deve fare a Taranto. E a me preoccupano molto le dichiarazioni, lo dico qui, lo condivido, che ha fatto il presidente Rocca della Regione Lazio, a una nostra iniziativa, CGIL Roma Lazio, sulle politiche industriali, in cui dice attenzione perché Civitavecchia potrebbe rientra in gioco, adesso magari questo lo pongo come elemento di discussione, e la posizione di Taranto si sta indebolendo. Non lo so se è una dichiarazione che ha una concretezza relativamente a quello che si discute in ambiti istituzionali o è stata una sua visione, una sua intenzione più che altro. Chiudo. Qui mi faccio promotore di un messaggio unitario, credo di poter parlare anche a nome dei miei amici e colleghi di Cisle Uil, Luigi Spinzi, Gennaro Riva, perché noi in settimana abbiamo presentato una piattaforma unitaria, che l'abbiamo chiamato Taranto Italia, proprio per quelle cose che si diceva prima, perché se fallisce l'idea della transizione a Taranto, fallisce in tutta Italia, ma soprattutto se Taranto è strategica per l'intero territorio nazionale, bene, tutta l'Italia deve guardare con attenzione, stare dentro il processo di cambiamento a Taranto. È una piattaforma che abbiamo condiviso, ovviamente costruito con le lavoratrici e i lavoratori. Abbiamo fatto un'assemblea pubblica martedì scorso. Lo anticipo all'onorevole Iaia, se non ha letto la posta elettronica,
2: Sì, l'ho
3: non lo so.
2: visto.
3: Ah, bene,
2: Lunedì.
3: che venerdì 22 presenteremo questa piattaforma ai rappresentanti istituzionali di Regione Puglia e del Parlamento eletti in Terra Ionica, al Presidente della Regione Puglia. Poi verrà anche il momento del confronto con il sistema delle imprese, perché in questo momento più condividiamo una visione, perché quei numeri drammatici fanno male a tutti, fanno male al sindacato, fanno male alla politica, fanno male alle imprese, fanno male a tutti. Allora, o noi comprendiamo che questo è il momento dell'unità, del patto, dell'atteggiamento che va, non del fare squadra, dell'atteggiamento che va verso la stipula di un patto sociale per rimettere insieme questi pezzi, anche cercando di fare un passo indietro e un passo in avanti relativamente alle posizioni. Io continuo a rimanere su quell'impostazione dell'ex Ilva perché mi sembra la più realistica, o comunque noi non riusciremo a portare passi significativi in avanti. Lo dobbiamo per il territorio, non ci possiamo permettere di essere in questo momento divisi su tutto.
1: Certo, anche perché la città vive una situazione di inverno demografico drammatico, i giovani se ne vanno, no? Lo diceva prima il segretario d'Arcangelo, molti non studiano, non lavorano, insomma, che direzione di futuro, che rotta, per usare un gergo marinaro che è caro a questa città, dobbiamo dare a Taranto. E allora Fabio Greco, ne diceva prima, ne parlava il segretario della CGIL, l'offshore può diventare una reale alternativa industriale, ma per esempio la cantieristica navale può tornare ad essere industria identitaria di questa città? E se sì, cosa serve?
4: Guardi, sicuramente sì, sicuramente occorre non trovare alternative allo stabilimento, ecco, questo lo voglio chiarire. Lo stabilimento di Taranto, non credo che ci siano tarantini che vogliono la chiusura dello stabilimento. Ci sono tarantini che vogliono la riqualificazione di quello stabilimento. Tutti quanti noi sappiamo che lo stabilimento si ridurrà. E prendiamo atto di questo. Ci sarà la possibilità di formare poi quel personale per riqualificarlo eventualmente in altre mansioni. Bisogna chiedersi invece la domanda è chi realmente vuole chiudere lo stabilimento di Taranto? Perché prima dicevi che Taranto è l'unico stabilimento che è rimasto con l'aria a caldo. Bene, questa è una domanda perché bisogna vedere a chi dà fastidio poi la procedura di installazione di forni elettrici in DRI qui a Taranto. Ecco, lo voglio dire perché altrimenti ci nascondiamo sempre dietro qualcosa che Taranto ha bisogno di risposte. Se si deve chiudere questo stabilimento, il governo deve uscire i soldi per bonificarlo, perché io non credo che permetteremo a nessuno di lasciare questo stabilimento in queste condizioni. Quindi io mi auguro che lo stabilimento di Taranto ci siano delle risposte a breve, a brevissimo, perché dopo 2 anni non si può più aspettare. Nel frattempo possiamo andare avanti. Confabile lo sta facendo, ha riunito tante imprese, abbiamo creato delle reti di imprese per la navalmeccanica, però Taranto ha bisogno di un cambiamento culturale, direttore. Un cambiamento culturale perché Taranto è la casa di tutti. Apriamo le porte e entra chiunque. E questa cosa, diciamo, nella massima trasparenza e legalità è giusto. Però nel nostro territorio dovremmo incominciare ad essere noi gli attori principali. Invece, anche nelle varie diversificazioni che si stanno creando, vedi i giochi del Mediterraneo, vedi la cantieristica navale, vedi altre attività, anche Leonardo, abbiamo sempre chi viene qui a mettere il cappello della situazione. Ecco, io credo che in Confapi la voglia sia quella di risorgere, la voglia sia quella di avere un gruppo solido di imprese che fanno rete per far sì che di collaborare con queste aziende che arrivano su questo territorio e poi lasciano i subappalti. Noi siamo stanchi di vivere di subappalto, perché il subappalto non dà ricchezza, e chiedo al governo un'attenzione particolare a questo, perché è tutto molto bello e vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché vediamo le strutture che si creano, che si realizzano, i soldi che vengono investiti e spesi, però il bicchiere mezzo vuoto lo vedono le imprese, che di questi finanziamenti vedono una piccolissima percentuale, oltretutto in subappalto.
1: Conversano, Federmanager, quanto è attrattiva ancora questa città per gli investitori privati? No? Diceva Fabio Greco, arrivano le imprese, le grosse imprese, le holding, no? Le multinazionali mettono il cappello qui e poi a Taranto restano le briciole dei subappalti.
0: Taranto è attrattiva, lo sanno, chiunque si affaccia sul nostro territorio viene a scoprire non solo la bellezza del nostro paese, ma anche del mare, dell'industria e quant'altro. Anzi, spesso si meravigliano. Poco fa abbiamo tenuto un convegno nazionale, l'unico per il meridione, del nostro fondo di assistenza sanitaria integrativa, e gli amici piemontesi e lombardi non conoscevano Taranto, sono rimasti stupiti dalle nostre bellezze. E bellezze che ci fanno credere ovviamente anche nell'evoluzione di quelle che sono le nostre risorse storiche, e quindi turismo sicuramente, d'altro la cantieristica navale, ne avete già parlato, ma l'investitore, una volta attratto da questa bellezza, ha bisogno anche di certezze, si chiamano certezze di investimento. Le banche, qualunque investitore viene, chiede un finanziamento, porta le cose, e i suoi soci, la sua assemblea dei soci, qualunque grande esso sia l'imprenditore, deve spiegare agli soci qual è il ritorno dell'investimento. E il ritorno dell'investimento non può essere solo nell'obiettivo di sviluppo merceologico, produttivo ed altro, ma deve essere garantito. E le garanzie sono da chi il territorio lo amministra. Chi amministra il territorio? Stato, governo, regione e comune. Sono loro che devono offrire queste garanzie. Le banalizzo. Le garanzie sono quelle, per esempio, già attuali. Parlavamo poc'anzi dell'energia. Sviluppo dell'energia. Nessuno vuole decarbonizziamo. Bene, allora andiamo verso le fonti alternative. Eolico, quale? Abbiamo la più grande impresa qui europea che sviluppa pale eoliche, abbiamo dei progetti, abbiamo competenze specialistiche di professionisti per sviluppare questo, 4.000 impianti pronti a livello nazionale, e però, lo dico nazionale e quindi anche locale, bloccati nei minicoli delle procedure amministrative. No. Allora, gli slogan sono veramente slogan, sono chiacchiere, verba volant. Se mi impegno che voglio fonti alternative, se mi impegno che voglio energie pulite, se voglio che l'altro... signori, che cosa sono questi vincoli ancora amministrativi? Non può farlo l'ente locale? Ha bisogno di un altro... allora comune, incontri le regioni, incontri le ASL, incontri chi deve incontrare, incontri il governo. Ecco, una cosa importante, lo voglio annunciare, perché il presidente di Federmeccanica è venuto qualche mese fa in Confindustria e ha promesso, e sta venendo la settimana prossima, a portare il Consiglio Nazionale della Federmeccanica e l'Associazione Confindustriale, ovviamente, di tutte le imprese manufatturiere italiane. Attenzione, nel manufatturiero non sono solo quelle meccaniche e metalmeccaniche. Nel manufatturiero c'è anche chi lavora nel tessile, perché la macchina tessile ha bisogno di energia per andare avanti. sta avvenendo a Porto nel Consiglio Nazionale di Meccanica in acciaierie per dare un significato. E so di per certo che il presidente non ha invitato solo il ministro Urso, ha invitato anche il nostro presidente del Consiglio ad affrontare questo problema che non è del Ministero del Made in Italy, è del governo e della nazione. Ora, se, ritorno a dire prima, se c'è un problema, gli enti locali, come facevo prima, l'esempio, il paradosso.

0: quello che vuole l'investitore, una iniezione di fiducia che il suo investimento sul territorio trova un consenso di responsabilità e di persone che vogliono metterci però le mani, non essere in secondo, terzo mano, di prima mano, metterci il proprio.
1: Allora, siamo quasi in chiusura di trasmissione. Io vi faccio l'ultimo giro di domande secche e magari, insomma, anche le vostre risposte devono essere secche. D'Arcangelo, CGIL, qual è oggi il rischio più grande per lo sviluppo di Taranto e qual è invece la vera occasione?
2: Il rischio più grande è la desertificazione, ma nell'ambito di tutta la discussione che abbiamo fatto qui oggi, credo che sia un elemento comune su tutti gli interventi. Ripeto, credo che lo sviluppo di Taranto come città portuale possa essere un elemento importante legato allo sviluppo dell'energia. C'è tutto il tema che ha a che fare anche i diritti sociali, che sta all'interno anche del principio di vivibilità all'interno dei quartieri, e oggi noi siamo in una condizione in cui i quartieri diventano sempre meno vivibili, dove il tasso di isolamento, molto spesso anche certificato, posso dire, dai dati dell'aumento del gioco d'azzardo o comunque dall'aumento degli indicatori della criminalità, credo che si debba intervenire anche lì. Se invece parliamo prettamente di sviluppo, bisogna cercare di puntare dapprima su una cosa concreta, ed è qui che oggi vorrei lanciare un invito a tutti quanti. Prendiamo un tema, quello dell'eolico offshore, che potrà generare posti di lavoro anche solo nella creazione dell'infrastruttura. Troviamo un luogo, che può essere l'autorità portuale, può essere la prefettura, la comunità, lo scegliamo insieme, ma un luogo dove da lì noi partiamo, perché in questo momento è quell'elemento di concretezza che ci dà la possibilità di traguardare il futuro e anche comprendere col sistema delle imprese locali se ci sono delle competenze che possiamo mettere a frutto, come anche tutto il tema che riguarda i bacini galleggianti all'interno del sistema della difesa. Troviamo un luogo anche lì dove discutere di questo e vedere se quegli investimenti riusciamo a metterli a terra e a creare benessere per il sistema economico del territorio.
1: Federmanager condivide eolico e la cantieristica, i bacini, l'arsenale?
0: Sicuramente, sicuramente. E consentiamo anche, a proposito di investimenti, l'eolico. Grandi imprenditori italiani, ho sentito l'altro giorno, stanno investendo nell'eolico in Francia. Cioè la Francia,
2: Vero,
0: dalla quale noi
2: vero,
0: ci vende l'energia
2: vero. Nella loro, sì.
0: nucleare, sta andando ancora, investe nell'eolico. Allora, investiamo qui sull'eolico. E grandi imprese italiane, non voglio dire i nomi, grandi, le rispetto. Peraltro hanno già operato su questo territorio, tornino su questo territorio con come dice Don Biagio d'Arcangelo, un sistema che li accoglie per investire sul territorio.
1: Greco, qual è il progetto secondo Confapi che può davvero cambiare nei prossimi 10 anni il futuro della città?
3: Io ritengo che, come ho sempre detto, il futuro è oggi e dobbiamo avere il coraggio di potercelo prendere. E Taranto deve avere il coraggio di prenderlo, affrontando i problemi, perché se non affrontiamo i problemi e diamo risoluzioni, non riusciremo ad andare avanti e perderemo una grandissima occasione, che è quella di tutti questi investimenti, che nonostante la ricaduta non avremo poi dei risultati. A questo ho sempre detto, serve una cabina di regia nella quale coinvolgere e condividere tutte le istituzioni, tutte le persone che sono adatte a risolvere le problematiche, non a parlarne. Non dobbiamo più parlare, noi abbiamo bisogno di fatti, dobbiamo prendere il problema e risolverlo. Il problema Ilva, la soluzione. Il problema Porto, soluzione. Taranto è piena di problemi. Taranto è zona SIN, non ci dimentichiamo, perché la zona SIN è un punto problematico di questa città. Perché? Perché chiunque voglia investire deve fare la caratterizzazione. È un investitore, nonostante ci sono gli investimenti per venirli a riportare nel territorio, dovrebbe fare i conti con i costi della riqualificazione del terreno per poter insediare un'industria, per poter insediare il suo progetto. Quindi anche questo è un problema che, insieme, diciamo, al commissario delle bonifiche e insieme anche al CIS, credo che si debba trovare l'unione per riperimetrare le reali zone SIN e non che tutta Taranto è zona SIN.
1: E allora, onorevole Dario Iaia, chiudiamo con lei. Qual è la direzione, diciamo, che il governo sta imprimendo a questa città? Tra 10 anni, nelle vostre intenzioni, Taranto cosa diventa?
4: Ma Taranto può diventare effettivamente l'esempio, il buon esempio della transizione.

0: ecologica, ambientale, energetica. Occorre, io condivido, una condivisione da parte del territorio, un decisionismo anche in alcuni momenti, perché di tavoli ne abbiamo tanti, ne facciamo altri per carità, ma poi occorre che venga assunta una decisione. Io condivido il ragionamento di Fabio Greco, cioè dopo aver discusso facciamo partecipare tutti i soggetti interessati, ma poi occorre prendere una decisione e andare in quella direzione. Sull'Ilva, io non sono convinto che tutti a Taranto siano a favore della prosecuzione dell'attività, perché se sento e continuiamo a ragionare con lo slogan che purtroppo ho sentito qualche giorno addietro in occasione dell'evento del 1º maggio, cioè i bambini di Taranto paragonati ai bambini di Gaza, e si continua con questo tipo di atteggiamento a danneggiare l'immagine della città. Perché non è assolutamente così, il dottor Conversano ha perfettamente ragione. Allora non andiamo da nessuna parte. Ripeto, concretezza, decisionismo, transizione. Sull'offshore sono assolutamente d'accordo perché ci sono le risorse, dobbiamo accelerare quanto più è possibile. La cantieristica navale, sia privata all'interno dell'area portuale, sia pubblica la marina militare con i bacini galleggianti. L'Ilva, quindi i forni elettrici, e questa è la direzione, affiancato poi ad un'immagine nuova della città, perché se continuiamo a comunicare all'esterno un'immagine negativa, ci ritroveremo sempre nella stessa situazione di chi poi qualche nostro amico viene qui e si stupisce della straordinaria bellezza di Taranto, no? Tutti noi abbiamo vissuto questa, perché? Perché abbiamo venduto, usiamo il plurale. Per pietà umana, abbiamo venduto all'esterno un'immagine della città che, per carità, ha i suoi problemi come ce li hanno le altre città, ma noi parliamo sempre dei problemi, cioè non parliamo mai delle soluzioni o degli approcci risolutivi che ognuno di noi deve avere. Io credo che si possa fare questa cosa con la collaborazione da parte di tutti, basta avere un po' di onestà intellettuale, lavorare e ascoltare, magari, ripeto, un po' più i tecnici e meno la politica, forse in alcuni casi.
1: Va bene, allora come nostro costume noi proviamo insomma a fare una somma di quello che abbiamo detto qui questa sera. Taranto città piena di cantieri, ma i cantieri da soli non bastano sicuramente a cambiare la città, ci vuole una direzione reale, lavoro, competenze, capacità di trasformare gli investimenti in economia reale, perché il rischio non è quello di non avere risorse, quelle abbiamo capito che ci sono, il rischio è di non riuscire a farle concretamente diventare futuro, e questa forse è la partita più importante che Taranto abbia davanti. E allora ringraziamo i nostri ospiti per essere intervenuti
0: Grazie a
1: a
0: voi,
1: Orizzonte Taranto, e
0: grazie.
1: noi ci rivediamo la prossima settimana. Buona serata.
0: Grazie.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un gruppo di ragazzini avrebbe messo a segno l'omicidio di sabato scorso a Taranto, forse 4 contro 1, all'alba di una giornata come tante. Tiene l'ipotesi che ad uccidere Sacco Bacari, 35 anni, originario del Mali, in Piazza Fontana a Taranto, possa essere stata una baby gang. L'attività investigativa che la squadra mobile della Questura di Taranto sta portando avanti parte da un diverbio scoppiato presumibilmente nei pressi del bar che si affaccia sulla piazza a pochi metri dal ponte di pietra, per poi degenerare all'esterno. L'uomo avrebbe tentato di fuggire.

0: sulla sua bicicletta il mezzo che utilizzava ogni giorno per andare a lavorare nei campi, raggiunto e colpito 3 volte all'addome con un'arma da taglio ancora non ritrovata e morto poco dopo essere stato trasportato presso l'ospedale Santissima Annunziata. Non si conoscono ancora al momento i motivi che hanno acceso lo scontro, proseguono dunque le indagini, anche col prezioso supporto delle immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La sensazione è che si stia chiudendo il cerchio attorno ai responsabili dell'agguato mortale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tornando a parlare del brutale delitto avvenuto qualche giorno fa in Piazza Fontana a Taranto, la vittima Sako Bakari, 35 anni, di origine del Mali, è colpevole soltanto di andare al lavoro a quell'ora in cui ha incrociato, secondo quello che è emerso dalle indagini, una baby gang su cui ora sta lavorando la squadra mobile per cercare di ricostruire l'identità. Ma al di là delle indagini, della dinamica dell'omicidio, spesso non parliamo abbastanza della vittima. Chi era Sako Bakari? Perché era qui? Che vita aveva? E soprattutto, chi lascia in questo mondo dopo questa tragedia? Ne parliamo con Caterina Conte Giacomo di Mediterranean Saving Humans, che non solo lo ha conosciuto di persona, ma insomma è particolarmente vicina alla famiglia. Buongiorno Caterina, ben trovata.
3: Ciao a tutte e tutti, grazie per avermi invitata.
2: Grazie a te per aver accettato. Noi ti vediamo in ascensore che ti stai muovendo perché tu stai andando in aeroporto in questo momento a prendere, ad accogliere il fratello di Sako Bakari, perché molto spesso quasi lo dimentichiamo, ma queste donne, questi uomini che arrivano da altri paesi hanno una vita, una famiglia, degli affetti. Chi era Sako?
3: Allora, Bakary era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco.
2: No,
3: Scusatemi,
2: no, no, prego, prego.
3: un problema tecnico.
2: Lui, da quello che ricordo io, lui ha lavorato per diverso tempo in un ristorante in provincia di Taranto e poi il ristorante poi è chiuso e quindi in qualche modo lui ha cambiato lavoro, non è rimasto con le mani in mano anche perché aveva, insomma, una famiglia da mantenere. E intanto mi dice Piero che è caduta la linea con Caterina. Riproviamo magari a stabilire il collegamento. Nel frattempo vi do qualche indicazione in più su quello che è emerso dalle indagini, e cioè che un gruppo di giovanissimi lo avrebbe prima con cui avrebbe avuto prima una lite, poi ci sarebbe stata un'aggressione. Torniamo a collegarci con Caterina, il collegamento è di nuovo disponibile. Eccoci qua. Caterina, dicevo, Bakary ha lavorato per un po' in un ristorante, adesso diciamo il ristorante era chiuso da qualche tempo, ma lui non è rimasto con le mani in mano.
3: Assolutamente no, lui sì, nasce come cameriere e intanto era a Taranto dal 2022 perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto, lo aveva raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì, poi quest'anno è andato in Mali dove si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma, da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che nessuno mai si potrebbe aspettare.
2: Devo dire che le reazioni della comunità tarantina, chiamiamola così, sono state come al solito in alcuni casi divisivi. Non è mancata una buona dose di razzismo in qualche modo, chiamiamolo col suo nome. Cioè, nonostante, diciamo, la vittima fosse una persona di origine straniera, si è puntato sulla sicurezza, si è puntato sulla, come dire, quasi che fosse colpevole, cioè non solo è morto, ma è quasi colpevole.
3: Esatto, il problema vero ed è stato, ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che tutti noi, promuoviamo e portiamo avanti. Sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone. Si parla di persone esattamente come noi, persone che si muovono.

0: no? Come noi ci muoviamo, noi parlo di noi, noi esseri umani che siamo nati nella parte giusta del Mediterraneo.
1: Fortunata in qualche modo.
0: Esatto, fortunata, perché giusto di fortuna si tratta, nel senso che questa campagna d'odio verso lo straniero, verso il diverso, verso chi semplicemente è un po' più in difficoltà, perché effettivamente questa campagna è portata avanti addirittura dal nostro governo. È stata fatta tutta una campagna elettorale su questo, sull'avere come bersaglio chi viene dall'altra parte del Mediterraneo e osa rubarci il lavoro. Ma quale lavoro? Di che cosa stiamo parlando? Il lavoro in campagna, il lavoro sottopagato e sfruttato? Allora parliamo di politiche che devono essere fatte per tutti i lavoratori, non soltanto per bianchi e neri.
1: E un'ultima cosa ti chiedo, Caterina, una famiglia, come dire, devastata, ho letto alcune frasi scritte dal fratello di Bakary, no?
0: Sulle mani.
1: È davvero un dolore senza fine, immagino.
0: È un dolore senza fine. Io l'altro giorno ho dovuto comunicare alla famiglia che cosa era successo. Non nascondo, con grandissime difficoltà, lacrime e quant'altro, perché comunque è una famiglia devastata. Il ragazzo lascia dei fratelli, delle sorelle, lascia la mamma, il papà, lascia le mogli, perché aveva due mogli, e bambini in arrivo. Ed è una cosa terribile che possa succedere, che possa essere successo a qualsiasi essere umano, a lui in particolare, perché è veramente una persona buona.
1: Caterina, noi continueremo a disturbarti in questa giornata perché vogliamo davvero continuare a raccontare l'umanità persa con questa tragedia, non solo i fatti di cronaca. Quindi grazie davvero per averci raccontato chi era Sacko Bakary. Grazie davvero, buona giornata.
0: Grazie, grazie a voi. Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non è stata la solita pioggia di incenso e buoni propositi dal balcone del Carmine il saluto dell'arcivescovo Ciro Miniero alla città per la processione di San Cataldo, ferisce e scuote. Il punto di rottura è la cronaca nera. L'omicidio che ha macchiato i giorni della festa diventa per il vescovo il sintomo di un male che il controllo del territorio da solo non può curare.
4: È nella prevenzione che dobbiamo investire sforzi e risorse. Una società istruita, coesa, pacificata, è una società più sicura. Invece no. Anziché rivolgermi alla città, avrei un'ambizione, ovvero che la mia interlocuzione raggiungesse una comunità. Non siamo solo abitanti di un territorio per il quale rivendicare diritti, ma cittadini verso il quale dovremo praticare doveri.
3: Poi il tema dei temi, la salute. In una Taranto martoriata da decenni di conflitti tra ambiente e lavoro, Miniero alza l'asticella: la salvezza cristiana deve farsi carne e diritto.
4: Bisogno e profezia di salute affiorano da ogni angolo di questa terra.
3: La sfida finale dunque è un cambio di identità. Basta abitanti che rivendicano solo diritti, serve una comunità che pratichi i doveri. Taranto non può più limitarsi, ha detto Miniero, a recitare l'elenco dei suoi problemi, meglio del rosario. L'indulgenza arriva ma non è gratuita, richiede il coraggio di mettersi in gioco. Così se San Cataldo passa, l'impegno di restare uniti resta.
4: Sapete che cosa vuol dire? Che il Signore toglie dalle nostre coscienze ogni zavorra se incontra cuori con disposizione al cambiamento, alla conversione, a indirizzare i nostri passi al bene, alla giustizia, alla pace. Spero che lo vogliate tanto quando lo invoco io per Taranto, per la mia, anzi la nostra, per tutta la comunità di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Serve una collaborazione istituzionale ampia. Confido nel fatto che il governo e

0: tutte le istituzioni competenti possano proseguire nel lavoro di miglioramento del sistema penitenziario con interventi concreti e strutturali. Lo dice il sindaco di Taranto a proposito del grave problema del sovraffollamento del carcere, che, come sottolinea Vitetti, è una criticità particolarmente sentita a Taranto come in altri contesti. Negli ultimi anni, dice il primo cittadino, l'introduzione di norme che prevedono un inasprimento delle pene ed un ampliamento delle fattispecie di reato ha contribuito ad aumentare il numero dei detenuti, misure che rispondono senza dubbio a legittime esigenze di sicurezza e legalità, così come va elogiato il contributo quotidiano delle forze dell'ordine e l'impegno del sistema giudiziario. Ma è anche vero che tale sistema impatta in maniera significativa sull'infrastruttura carceraria, che deve essere adeguatamente supportata. È necessario pertanto intervenire con una visione complessiva, investendo in strutture più moderne, nell'aumento del personale, in percorsi di recupero realmente efficaci per i detenuti. Il carcere deve essere, conclude Bitetti, un luogo che garantisce sicurezza ma anche dignità e opportunità di reinserimento. Solo poche ore prima è intervenuto sul tema ancora una volta Federico Pilagatti del sindacato di polizia penitenziaria, il quale ha messo in evidenza numeri eloquenti: 830 detenuti nel penitenziario ionico a fronte di 350 posti e una carenza di poliziotti che arriva a 200 unità. Dunque, se il sovraffollamento nazionale in media si attesta intorno al 130%, la Puglia supera il 170%, con punte come Foggia e Taranto del 220%.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Noi cristiani dobbiamo lavorare per la pace, dobbiamo fare del tutto per realizzare la pace, soprattutto in questa zona intera santa, dove, come diceva sempre Papa Giovanni Paolo II, senza pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo. Basta guerra, basta odio, basta vendetta.
3: È rivolto alla cittadinanza l'appello di Ibrahim Faltas, frate francescano egiziano e attuale direttore delle scuole in Terra Santa, alla quale chiede partecipazione attiva per realizzare il cambiamento e mettere fine ai conflitti mondiali che inevitabilmente creano disagi economici e sociali sui territori più fragili. Un messaggio di speranza lanciato durante il convegno Disarmare le parole, promosso dall'arcidiocesi in occasione dei festeggiamenti del patrono di Taranto, San Cataldo. Un invito che oggi risuona ancora più forte nella città di Taranto, segnata da numerose battaglie che coinvolgono in prima persona i cittadini, come la questione ambientale e occupazionale, come ha raccontato Gennaro Giudetti, operatore
4: umanitario. Ognuno ha la propria battaglia, la propria guerra che deve affrontare ogni giorno. Anche qui purtroppo in Italia, ma soprattutto a Taranto, una città martoriata dall'industria e anche dalla precarietà, no? Quindi è importante anche quando si torna qua in Italia continuare a supportare le battaglie sia locali, e io nello specifico per esempio anche continuare a raccontare quello che ho visto a Gaza, come appunto dicevo anche nel libro, no? Con i miei occhi quello che ho visto a Gaza, per sensibilizzare la popolazione italiana di quello che sta accadendo a Gaza, perché ancora tuttora sta accadendo.
3: L'obiettivo dell'incontro, infatti, è quello di costruire ponti solidali e non muri, anche in vista della manifestazione sportiva dei Giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di ben 26 nazioni, e che per il frate Faltas diventa occasione per arrivare alla pace.
2: Magari veramente queste 26 nazioni vengano anche palestinesi e israeliani. È quello che vogliamo anche noi. E la pace si realizza tramite il dialogo, nasce con progetti di pace, iniziative di pace con questa. E tutti dobbiamo lavorare per la pace.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Da una parte un giovane uomo del Mali che si stava preparando per iniziare la sua giornata lavorativa, dall'altra un gruppo di giovanissimi, 5 di cui 4 minorenni che avevano trascorso la notte di festa fuori casa e che evidentemente erano alla ricerca di una vittima. Poco prima di incrociare Sacco Bakary, infatti, avevano importunato un giovane sudsahariano. Sono stati fermati, l'accusa per loro è di omicidio colposo. Sarebbe stato un quindicenne ad accoltellare mortalmente il bracciante con un coltello che lo stesso che ha confessato ha fatto ritrovare. Si tratta di giovani incensurati che però erano già noti all'autorità giudiziaria minorile per motivi legati a disagio familiare o a disagio personale per inadempienza scolastica.
6: In linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una diciamo, l'elevazione del livello di attenzione.
7: Abbiamo due situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
5: L'aggravante dell'odio razziale al momento non viene contestata perché, come sottolinea la procuratrice per i minorenni, le indagini sono nella prima fase, vanno dunque al momento acquisiti ulteriori elementi.
6: Non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito. Vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Super lavoro per la squadra mobile della Questura di Taranto, diretta dal dottor Serpico, ma anche per la scientifica e per la squadra volante, insieme alla Procura di Taranto e quella dei minorenni, che in sole 48 ore dall'omicidio hanno individuato alcuni dei presunti responsabili del brutale agguato.
8: Abbiamo veramente lavorato, faccio questa premessa, noi tutti come un'unica squadra. Il procuratore Pontassuglia parlava di coordinamento perfetto ed è assolutamente così. Cioè, se il risultato è stato conseguito in poco più di due giorni è dovuto proprio a questo, perché noi ci siamo stretti anche per una questione emotiva, perché questa non è un'indagine come le altre, questa è un'indagine che ha commosso tutti ed è stata, diciamo, la ricompensa, il debito, la forma di ripagare questo debito verso questo povero ragazzo è il minimo che potessimo fare. Le indagini proseguiranno poi per accertare tutti gli altri profili. Da un punto di vista investigativo è stato prezioso tutto il lavoro di acquisizione, di analisi dei sistemi di videosorveglianza privati che stavano lì nelle prossimità, perché non in tutti i casi abbiamo trovato, diciamo, la telecamera proiettata nel senso giusto, e quindi solo tramite un lungo lavoro di collage dei vari filmati si è riusciti a ricostruire la dinamica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Siamo pronti per cominciare l'approfondimento su questa vicenda di cronaca. Ieri, per l'omicidio di Bakary Sakho, sono stati fermati in 5. Un maggiorenne, ventenne, compirà 21 anni tra qualche giorno, e 4 minori, 2 di 15 anni e 2 di 16 anni. L'accusa per tutti è di omicidio volontario e soprattutto aggravato dai futili motivi, perché al momento, stando a quello che sappiamo, quello che abbiamo letto nelle carte, non c'è alcun movente per questa aggressione, un'aggressione che si sarebbe sviluppata in due fasi. Da un lato il fermo, l'arrivo di Bakary in bicicletta attraverso via Garibaldi, e il gruppo che l'ha fermato, circondato e malmenato. Bakary ha cercato di fuggire, poi il gruppo l'ha inseguito e raggiunto. A quel punto sarebbero partiti anche i tre colpi di coltello sferrati dal più giovane del gruppo, da un quindicenne. Il 35enne maliano ha cercato riparo, soccorso in un bar e poi è stato trascinato fuori. Evidentemente in quel momento il gruppo si è accorto che la situazione era particolarmente critica e si è dileguato nei vicoli. Le indagini della squadra mobile della Procura di Taranto e della Procura dei Minori ha permesso però di individuare, almeno secondo l'accusa, i presunti responsabili. Ora alla difesa il compito di capire qual è diciamo il non detto, e proprio per questo diamo il benvenuto, il bentornato qui a Cittadella all'avvocato Salvatore Maggio. Buongiorno avvocato, ben trovato.
10: Buongiorno a voi.
9: Avvocato, a lei e a suo figlio il compito più arduo, probabilmente difendere il più giovane del gruppo, quello che però è accusato

0: di essere l'autore materiale dell'omicidio del 35enne. Un compito difficile per la difesa in una storia che, come dire, secondo l'opinione pubblica è già scritta.
1: Sì, un compito difficile, ma evidentemente i contorni della vicenda non sono ancora chiari. Perché il fermo è stato adottato sul presupposto del pericolo di fuga. Certamente i presupposti c'erano, ma nello stesso tempo manca il movente. Cioè ancora non sappiamo in realtà che cosa sia successo, che cosa abbia portato il nostro assistito, secondo le indagini che sono state svolte dalla squadra mobile, a commettere quel gesto.
0: Avvocato.
1: Un gesto che il ragazzo... Prego.
0: No, continui. Un gesto che il ragazzo...
1: Il ragazzo, insomma, ha consentito già di ritrovare il coltello col quale è accaduto il fatto, per cui già un gesto di resipiscenza importante, e poi con l'interrogatorio che avverrà dopo la richiesta di convalida del fermo da parte del pubblico ministero, certamente ne sapremo di più, cercheremo di capire, perché insomma l'opinione pubblica ha un'opinione, appunto, ma poi i fatti devono essere valutati secondo le circostanze che contornano spesso questo genere di reati, circostanze che ci auguriamo siano favorevoli alla difesa, perché
0: avvocato,
1: si tratta di ragazzi incensurati, ecco.
0: Avvocato, ragazzi incensurati, però ecco, mi pare di capire che insomma il suo cliente abbia fatto ritrovare l'arma, che in qualche modo, come dire, è sicuramente segno di un pentimento, ma comunque della responsabilità di un fatto particolarmente violento. Stupisce soprattutto che al momento sembra non esserci alcun movente, perché mi pare di capire che non viene contestato nemmeno l'aggravante dell'odio razziale, quindi al momento non si capisce perché.
1: Eh beh, ma vengono contestati i futili motivi, per cui per la pubblica accusa evidentemente il fatto non era così importante da scatenare, ma del resto mai nessun fatto è importante per portare qualcuno a commettere un fatto del genere, ma nello stesso tempo vanno verificati i contorni, ripeto, le circostanze che sono fondamentali nella ricostruzione di un evento omicidiario. Bisogna vedere che tipo di contributo abbia potuto dare il ragazzo, se non sappiamo, ecco, che cosa possa aver scatenato l'intervento verso la fine del presunto autore materiale, il quale evidentemente avrà visto in pericolo i suoi amici. Adesso non voglio fare la difesa in questo momento, però devo verificare. Io attualmente ho ricevuto soltanto la notifica del decreto di fermo, per cui ho letto gli elementi che il pubblico ministero ha addotto per procedere alla cattura dei ragazzi. Però obiettivamente io non conosco gli sviluppi delle indagini, e che quindi dovrò farlo non appena lo potrò fare.
0: Un'ultima domanda, avvocato. Nell'immaginario collettivo, in questo momento, questi ragazzi, devo dire che i loro familiari non aiutano, perché ho visto già dei TikTok che insomma non aiutano nel dipingere l'immagine di questi ragazzi, perché adesso appaiono un po' come i protagonisti di Gomorra, no? Lei ieri come l'ha trovato? Come uno spaccone da serie TV, o come un ragazzo che insomma ha una vaga idea di quello che ha fatto?
1: Ma guardate, io i TikTok non li ho, per cui non posso sapere che cosa ci possano aver pubblicato sui social. So soltanto che, indipendentemente da tutto, potete immaginare i genitori il dolore nell'apprendere che i propri figli sono stati arrestati, e mi rendo conto che per l'opinione pubblica il dramma è sicuramente quello del ragazzo che non è più su questa vita terrena, ma nello stesso tempo il proprio figlio comunque rappresenta la privazione della libertà, un momento molto, molto doloroso anche per loro. Per cui non lo so se non aiutano o d'altro. Certo, sono ragazzini, alcuni dei quali neanche sedicenni, quindi potete immaginare il grado di maturità. E quindi,
0: mamma mia,
1: insomma, potete immaginare, ripeto, pur nel rispetto della morte di chi non c'è più, insomma, un nonno, una madre, un fratello che si vedono portare via ha ragione.

0: convenuta, per carità, perché la legge deve fare il suo corso, gli inquirenti hanno fatto un lavoro assolutamente veloce e ineccepibile, ma nello stesso tempo adesso bisognerà verificare obiettivamente quali sono le responsabilità dei singoli,
1: Dei singoli,
0: perché sotto
1: certo.
0: questo aspetto bisogna anche vedere che cosa è accaduto, perché da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autore materiale del fatto abbia creduto, almeno da quello che io ho potuto intendere anche dalle sue parole, abbia creduto che fossero in pericolo i suoi amici. Quindi è arrivato lì e insomma, ha agito ignaro di quello che magari era successo prima. Così come probabilmente non sono consapevoli i ragazzi che invece stavano
1: Con
0: colluttando
1: lui, ok, con la
0: con lui.
1: vittima,
0: E quindi
1: ok.
0: ecco, questo è tutto. È tutto per il momento c'è stato il fermo, però prima ecco di condannare in un modo così anche che un
1: Senza
0: po'
1: appello, diciamo.
0: assoluto, senza, no, aspettiamo, vediamo di capire le singole responsabilità. Per carità,
1: Il fatto è
0: meglio che
1: grave,
0: questi
1: su
0: fatti non
1: questo,
0: accadano,
1: diciamo.
0: ma una volta che accadono vanno valutati. Ecco,
1: Fatto è
0: bene.
1: grave e naturalmente lasciamo fare i professionisti da una parte e dall'altra. Grazie davvero all'avvocato Salvatore Maggio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto Vecchia, i vicoli che solitamente risuonano di vita e accoglienza, oggi sono avvolti in un silenzio innaturale. È il silenzio della vergogna e del dolore per la morte di Saco Bakari, il giovane ucciso il 9 maggio scorso in un'aggressione che ha sconvolto l'intera città. Un delitto che ferisce non solo una vittima innocente, ma l'anima stessa del quartiere e della sua comunità.
4: C'è grande amarezza, sconforto, prima di tutto per il ragazzo che è stato assassinato. Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, perché se vogliamo partire da un processo di cambiamento bisogna essere autentici, sinceri, veritieri con noi. È stato assassinato un innocente.
3: Don Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il centro San Gaetano o l'oratorio e non usa giri di parole. Per lui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda.
4: La mia tristezza nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della Città Vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone e la cosa che mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, che conosco anche il senso di accoglienza, userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità. C'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito in maniera molto, molto negativa. Quindi certo attraversata da tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui. Però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni quartiere, anche cosiddetto bene. Ma questa non è una giustificazione.
3: La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione, affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto.
4: Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere. Perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene. E l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme e mai cercare e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano. L'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra. La vergogna è di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà. Ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna che e non è assolutamente una giustificazione, è un punto di partenza nuovo, con umiltà, testa bassa, si riprende a lavorare, guardando in faccia alla realtà che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Su Praia a Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a due passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro, fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa, ma a guardare oltre la rete, il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura, e nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale, altra 3 metri, fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco.
5: Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia a Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di discarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
3: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del ministero e che presto arriveranno notizie, ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma, la falesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che a pece di un parco i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto, e non solo. C'è la minaccia del fuoco, l'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato, l'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Badmunto, è diventato una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
5: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche molto, siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta, insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche diciamo poi situazioni anche private che incidono, e come vedete tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, e se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta, e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il mare che avanza e la terra che cede, l'erosione costiera a San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su Via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato, gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa, deviare il percorso su via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette, la soluzione, addio i bus da 12 metri, arrivano minibus da 9 metri più agili e sicuri. Entro la settimana inoltre verrà abbattuto il palo all'angolo con Via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Elenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti. Una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente

0: la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non si registrano ulteriori sviluppi rispetto al terribile fatto di sangue avvenuto la mattina di sabato scorso a pochi metri dal ponte di pietra. Qualche ora dopo il fermo dei 5 giovani, di cui 4 minorenni, si susseguono però riflessioni su diversi aspetti della vicenda. Due diverse realtà che si scontrano: l'atteggiamento assunto dal barista, che ha invitato ad uscire dal proprio locale ma che non ha ritenuto di chiamare le forze dell'ordine per chiedere un intervento e magari sedare l'alterco. Ancora la sicurezza in Città Vecchia. Chiare le parole della procuratrice della Repubblica Eugenia Pontassuglia, che ha parlato di un contesto che desta preoccupazione. Non c'è, ha detto, decreto sicurezza che tenga. Non serve per la procuratrice appesantire le pene. Vanno piuttosto rivisti i metodi utilizzati dalle varie agenzie educative e l'intensità dei percorsi in situazioni particolarmente precarie. I giovani fermati infatti erano già noti all'autorità giudiziaria minorile. Si tratta di soggetti con problemi familiari o che comunque non frequentavano regolarmente la scuola. E che si tratti di una questione culturale che preoccupa non poco lo conferma una foto diffusa sui social di amici e parenti dei fermati, che paradossalmente ha tutto il sapore della solidarietà, non nei confronti della famiglia di Sacco Bacari, del fratello giunto ieri a Taranto, non della comunità africana e neanche della stragrande maggioranza di quella tarantina che sta manifestando vicinanza e commozione per il bracciante brutalmente ucciso, ma nei confronti proprio dei presunti assassini. Intanto proseguono le indagini a cura della squadra mobile della Questura di Taranto al fine di verificare altri eventuali profili.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: I fiori che ieri adornavano l'altare di San Cataldo oggi sono ancora lì, nell'angolo di Piazza Fontana, dove Sacco Bacari, il giovane bracciante maliano, è stato ucciso all'alba del 9 maggio. A rallegrarli però oggi ci sono i disegni della quarta B della scuola Consiglio, la scuola dell'isola. Sono stati gli alunni a portarli, accompagnati dalla maestra Matilde.
3: Sì, oggi abbiamo parlato in classe dell'accaduto e abbiamo messo in evidenza che è importante che loro ragionino sempre con la loro bella testa, perché sono bambini splendidi, con famiglie garbate e con dei cuori d'oro, e non devono quindi conformarsi per piacere agli altri. E abbiamo parlato dell'importanza di aiutarsi nel momento del bisogno, come quest'uomo aveva bisogno di aiuto e gli è stato negato. Abbiamo anche parlato del razzismo, e un mio bambino ha ricordato una frase: diversi ma uguali. Io mi sono commossa profondamente a leggere i loro pensieri e li ho lasciati liberi. Ho detto: scrivete quello che sentite con la penna che volete, del colore che volete, disegnate quello che volete, e sono usciti fuori dei capolavori.
0: Ieri sera, durante la veglia in cattedrale, il parroco Don Emanuele Ferro ha detto: nessun fiore in Piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza col degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Un sacrario spontaneo per Sacco Bacari, che qui ha trovato la morte per mano di una baby gang, bambini. La parola baby, bimbi, ha detto Don Emanuele, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Abbiamo il dovere di disarmare le parole per indossare le armi della luce. Un uomo che stava per diventare padre, ucciso per futili motivi mentre andava al lavoro. Don Emanuele ieri sera ha richiamato la comunità alla vergogna di fronte a un fratello che grida dall'asfalto. Ha chiesto coerenza a chi festeggia il patrono, amante dei forestieri, ma dimentica chi muore sotto le nostre case. Tra i vicoli della Città Vecchia, dove la città è dura ma il cuore sa essere d'oro, la lezione arriva dai più piccoli. Insegnano che l'accoglienza non è uno slogan, ma un disegno lasciato su un marciapiede. Per Sacco e per tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con K-Mass, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto... molto ti calmano, ti rilassano, banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcun ombra di dubbio, perché ho avuto, vabbè, l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date, e poi abbiamo stretto anche i rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti e posso dire che, oltre a essere una persona meravigliosa, è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare, che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia, dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
0: Bene.
1: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè, cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto: cosa posso fare per provare a farla smettere? Gli ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso, e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura

0: qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che, no spoiler, uscirà a breve.
1: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
0: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
1: Bene.
0: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
1: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
0: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
1: Verrai in Puglia?
0: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
1: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
0: Sì.
1: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
0: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
1: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
0: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
1: E noi te l'auguriamo, hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
0: Grazie.
1: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente, però nel frattempo
0: magari
1: nel frattempo noi ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
0: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: È stato un minuto di silenzio assordante, pieno di rispetto e dispiacere per Baco Sakari, uomo maliano ucciso da una baby gang in Piazza Fontana lo scorso 9 maggio, a dare il via al progetto di sensibilizzazione itinerante per corsi di legalità, promosso dalla Polizia di Stato e nato con l'obiettivo di contrastare fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere ed ogni forma di discriminazione, come ha spiegato il questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia.
1: Cerchiamo di spiegare che esiste un'alternativa che è fatta del rispetto quotidiano del prossimo, del rispetto di quello che in generale noi chiamiamo le regole, la legalità. Ecco, quindi speriamo che da questo possano scaturire, ripeto, spunti di riflessione, perché sono ragazzi che hanno evidentemente bisogno di assorbire quanti più possibili stimoli positivi. Noi questo cerchiamo di dare oggi.
0: L'incontro ha visto la partecipazione attiva di circa 350 studenti e studentesse degli istituti superiori di Taranto, tra cui il Battaglini, l'Archita, l'Archimede, il Vittorino, il Pacinotti, il Pitagora, il Lisi della Masterform, che si sono messi in gioco attraverso la piattaforma Kahoot, una serie di giochi interattivi per affrontare i temi legati alla sicurezza stradale, al rispetto delle norme sociali e alla formazione della cittadinanza responsabile. Come ha spiegato il prefetto di Taranto Ernesto Liguori.
2: Sono valori che vanno trasmessi alle giovani generazioni, perché soltanto così si può prosciugare, insomma, quel contesto negativo dove trovano poi spazio e fondamento episodi come quelli che si sono verificati.
0: Al centro del dibattito anche l'importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile che si sviluppa soprattutto attraverso il lavoro di squadra legato alle attività sportive e culturali promosse sul territorio. Una su tutte, i Giochi del Mediterraneo, un'occasione che per il sindaco di Taranto Piero Bitetti diventa fondamentale per generare una rete a favore del bene comune.
3: Molti fenomeni sono legati anche a disagi che riguardano quell'aspetto. Diventa fondamentale, indispensabile mantenere viva quotidianamente questa rete con il coinvolgimento di tutti, perché ogni tassello è fondamentale a garantire la vivibilità, ma appunto quale elemento essenziale è quello della legalità nel rispetto delle norme.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tra i cimeli storici esposti all'interno dell'arsenale di Taranto saranno presenti anche un'autoemoteca per la donazione del sangue ed un camper per gli screening gratuiti. Un evento dedicato al benessere e alla salute è nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto e la Marina Militare, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione, come ha raccontato Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione.
5: La salute noi lo facciamo con le prenotazioni degli screening oncologici. Avremo il nostro camper del dipartimento, quindi chiunque potrà prenotare se ha diritto agli screening oncologici, ripeto, screening del tumore della mammella, del colon dell'utero e del colon retto, quindi i tre screening oncologici. Ma si può fare anche lo screening contro l'epatite C.
0: L'iniziativa celebra il legame secolare tra l'arsenale e il territorio ionico e secondo Fabrizio Serrano, presidente dei Treni Storici di Puglia, si tratta di un momento capace di unire la memoria collettiva alla solidarietà.
6: Una giornata aperta alla solidarietà, alla cultura, alla storia, alla prevenzione sanitaria, ci sarà la possibilità di vedere le bellezze dell'arsenale, il MOSAL, il Museo dell'Arsenale, la locomotiva a vapore, l'ultimo vettore della storica Circo Marpiccolo, il Torchio di Sant'Eustachio, il bacino Brin e tanto altro materiale recuperato dall'arsenale e anche dall'Associazione Treni Storici Puglia.
0: Un percorso alla scoperta della storia del territorio, ma anche alla cura della propria salute. Un'occasione che per Graziano Tocci, presidente Fratres di Taranto, diventa un momento di sensibilizzazione per la raccolta del sangue, specialmente durante una stagione, quella estiva, che risente della diminuzione e a volte soprattutto dell'assenza dei donatori.
7: L'estate è fondamentale. Tramite queste iniziative noi cerchiamo di sensibilizzare tutta la popolazione, la comunità tarantina e non solo al tema della donazione del sangue. Un gesto che nella sua semplicità è davvero rivoluzionario, perché pensate che con una sola sacca di sangue si possono arrivare a salvare fino a 5 vite e si possono anche creare tutta una serie di terapie farmacologiche a supporto di tutte quelle persone che purtroppo necessitano di questo liquido vitale.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Piazza Fontana, Taranto, per l'architetto Nicola Carrino doveva essere una serratura aperta, il simbolo delle chiavi della città, consegnate a chi arriva dalla stazione.

0: passione attraversando il ponte di pietra, ma la realtà ha capovolto il simbolo nel modo più tragico. Qui, Sako Bakari, quelle chiavi non le ha mai ricevute, anzi, gli è stata tolta la vita. Ieri sera, a pretendere giustizia e memoria, c'era la Taranto dei cittadini, c'era la comunità migrante, c'erano i sindacati, le parrocchie, gli scout, le associazioni Libera e Mediterranea, impegnata a sostenere la famiglia per il rimpatrio della salma, c'erano i consiglieri comunali, c'erano gli assessori, una piazza piena di carne, ossa e solidarietà. Eppure, in mezzo a questa folla, mancava qualcosa, anzi, mancava qualcuno. Nessuna traccia del sindaco Bitetti, ma a pesare come un macigno è stata soprattutto l'assenza dei simboli, i simboli civici. In piazza Fontana non c'erano i vigili urbani in alta uniforme, non c'era il gonfalone della città, quel vessillo che per statuto comunale rappresenta l'identità e la postura morale di Taranto davanti al mondo. Il gonfalone è rimasto chiuso nei palazzi della politica. Una scelta di silenzio che stride fortemente con quanto accaduto a soli 100 chilometri di distanza. A Lecce, la sindaca Adriana Poli-Bortone, un'amministrazione di destra, oggi ha proclamato lutto cittadino, dimostrando che la risposta istituzionale, netta e partecipe, era non solo possibile, ma doverosa. Resta il paradosso di una città reale che si fa carico del dolore e di un'istituzione che si trincera dietro il silenzio. Il gonfalone è rimasto protetto e custodito nel palazzo, ma privato della sua funzione più nobile, stare vicino a chi soffre. Taranto, però, quelle chiavi dell'accoglienza, ha dimostrato di volerle stringere ancora tra le mani. Anche da sola.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È stato ufficialmente inaugurato il nuovo sportello per l'integrazione degli immigrati, i servizi digitali, un presidio di prossimità nato per abbattere le barriere burocratiche e sociali. L'ufficio non è solo un luogo di servizi, ma un simbolo, è stato infatti intitolato a Bakary Sako, la cui scomparsa ha toccato profondamente la comunità ionica, un gesto che il sindaco Piero Bitetti ha definito come un atto pragmatico e di civiltà.
2: Per dimostrare che la popolazione tarantina è una popolazione accogliente, è una popolazione aperta, è lo sportello che mira a una integrazione puntuale, finanziato con risorse già concordate con la regione, lo intestiamo al povero Bakary proprio per dimostrare con un'azione concreta che la sua presenza, il suo passaggio da Taranto non deve rimanere invana, e invece vogliamo potenziare i servizi di accoglienza e di integrazione degli immigrati.
0: Un gesto concreto, ha detto, spiegando perché Taranto non ha proclamato lutto cittadino.
2: È ancora in corso l'autopsia, abbiamo voluto incontrare la famiglia, dimostrare a loro che la popolazione tarantina è una popolazione accogliente, ma abbiamo voluto fare qualcosa di pragmatico. Quindi l'apertura di uno sportello che favorisce l'integrazione.
0: Sarà un riferimento fondamentale, ha spiegato l'assessora ai servizi sociali Sabrina Lincesso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 27 bandiere blu in Puglia, la regione balza al secondo posto nazionale dopo la Liguria e Taranto viene promossa con il riconoscimento attribuito alle spiagge di Manduria, Maruggio, Leporano, Pulsano, Castellaneta con la sua marina e Marina di Ginosa. Insomma, un magnifico biglietto da visita per i turisti che decideranno di trascorrere l'estate in Puglia e sulla costa tarantina.
4: Motivo di grande orgoglio, 27 bandiere blu per tutta la Puglia che confermano il primato della nostra regione tra i mari più puliti d'Italia. Consideriamo che è la seconda regione per bandiere blu e questi dati vengono proprio dopo la pubblicazione dei dati di qualche giorno fa che parlano della qualità delle acque della Puglia. Abbiamo oltre il 99% della qualità del nostro mare valutata ottima e una percentuale bassissima tra lo 0 e l'1% valutata buona. Quindi chi vuole fare mare bello deve venire qui in Puglia.
3: Il rischio da evitare è quello di snaturare la Puglia, come spesso è accaduto in passato.
4: Oggi non si può sbagliare più, quindi ci sono tutti gli strumenti per poter vivere e far vivere questo territorio nella maniera più responsabile, oltre che sostenibile. Quindi sbagliare adesso diventa praticamente quasi impossibile, perché ci sono tanti campanelli di allarme

0: che in passato non sono stati capiti, quindi si è avuto il fenomeno, diciamo, della, come dire, della disumanizzazione dei nostri centri storici.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Driving. Driving. I grandi successi.

0: Driving, il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: C'è anche un poliziotto tarantino di 52 anni tra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sul mercato nero di dati sensibili. Secondo quanto emerso dalle indagini, nell'organizzazione sarebbero coinvolti appartenenti alle forze dell'ordine e investigatori privati. 29 in totale le misure cautelari eseguite tra Napoli, Roma e Bolzano, mentre gli indagati sono 85. I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Nella ricostruzione degli inquirenti, la presunta associazione avrebbe sottratto informazioni fiscali e bancarie a una serie di personaggi anche piuttosto noti, per poi rivendere i dati a terzi. Il tariffario prevedeva dai 6 agli 11 euro per un accesso alle banche dati INPS, Poste o Agenzia delle Entrate, mentre si saliva fino a 25 euro per un accesso alle banche dati delle forze di polizia. Un sistema che avrebbe generato un giro d'affari per centinaia di migliaia di euro. Tra le vittime personaggi del mondo dello spettacolo come Alex Britti e Lori del Santo o campioni dello sport come l'ex portiere dell'Inter Giulio Cesar. Ma numerosi sono anche i nomi di manager di grandi aziende. Gli accessi illegali alle banche dati sarebbero stati 1,5 milioni per acquisire e rivendere informazioni sensibili. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per 1,3 milioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Anche quest'anno le marine di Castellaneta, Ginosa e Pulsano, Manduria con San Pietro in Bevagna, Leporano con Gandoli, Marugio con Campomarino festeggiano per la bandiera blu. Il riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, premia il territorio ionico ed in particolare 6 comuni della provincia di Taranto. Un obiettivo importante se si considera che la bandiera blu viene assegnata quando figurano determinati parametri che sono diretta espressione della gestione sostenibile del territorio e se si parte soprattutto dalle grosse problematiche ambientali con cui la terra di Taranto è costretta a fare i conti. La trasparenza delle acque è però solo uno dei criteri considerati, in quanto nella valutazione pesano ben 33 fattori che rappresentano la situazione effettiva attraverso la gestione complessiva del territorio, la qualità e l'efficienza dei servizi, dagli impianti di depurazione alla raccolta differenziata sino alla cura delle spiagge, ma anche la sicurezza e l'informazione ambientale. Un riconoscimento che quindi è simbolo di sostenibilità, ma anche una riconferma della vocazione fortemente turistica della provincia, vocazione che al momento si traduce in numeri concreti e in presenze per lo più nella stagione estiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Le bonifiche come un'opportunità, Taranto come un luogo interessante nel quale investire, la voglia e l'entusiasmo di costruire e di dare ai figli di questa terra una buona ragione per continuare a vivere in riva allo Ionio. Con questo spirito è stato firmato l'accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio ed il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli.
4: Un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per garantire maggiore resilienza anche economica. Il 28 aprile scorso abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme in cui sono stati presentati tanti risultati e tante anche opportunità di sviluppo economico del territorio, puntando soprattutto al biotech. Abbiamo visto tante straordinarie iniziative che puntano alla biologia per il biorisanamento, che puntano alla produzione di tutta una serie di materiali che possono avere una serie di applicazioni economiche con ricadute sia economiche che occupazionali significative.
5: Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma

0: Stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e noi di Fondazione Taranto 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Stress, dolore e disagio sono solo alcune delle sensazioni che provano i neonati che nascono prematuri, una condizione difficile che spesso compromette il percorso di cure dei piccoli pazienti all'interno del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ed è proprio per ridurre questa problematica che è stato attivato il servizio di musicoterapia, promosso dall'associazione Delfini e Neonati ETS e curato dalla dottoressa Ilaria Fico. Il canto, l'uso calibrato dei suoni e delle vibrazioni sono infatti capaci di stabilizzare i parametri vitali, lo sviluppo neurologico e migliorare la condizione respiro-deglutizione, una procedura che si affianca al calore, anche fisico, dei genitori e all'uso della voce materna. Un intervento che diventa parte integrante di un nuovo metodo clinico che mette al centro il piccolo paziente, come ha spiegato Lucrezia De Cosmo, direttrice del reparto.
3: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e quelle stanno affrontando. La nostra attività assistenziale in questo momento è incentrata a favorire tutte quelle condizioni che possono migliorare le loro condizioni assistenziali, nell'umanizzare le cure e nel mettere al centro dell'attività nostra professionale non soltanto la cura medica ma anche le famiglie.
2: La sfida è quella di affrontare ogni giorno stimoli invasivi come monitor, allarmi e procedure mediche, una serie di fastidi per i neonati che vengono ridimensionati attraverso l'uso dei tamburi del mare che riproducono il suono del liquido amniotico, sonagli per regolarizzare il ritmo cardiaco e piccole arpe suonate dal vivo per generare vibrazioni delicate, come ha raccontato la musicoterapeuta Ilaria Fico.
4: La musicoterapia non è intrattenimento, ma è cura del neonato, è cura della famiglia, è cura della relazione genitore-bambino ed è proprio su questo che andiamo a focalizzare il nostro intervento.
2: Un'iniziativa nata dall'ascolto dei bisogni del reparto e delle famiglie che lo abitano e che per Beatrice Fasano, presidentessa dell'Associazione Delfini e Neonati, diventa un servizio salvavita per i piccoli che lottano ogni giorno all'interno di un'incubatrice e non solo.
5: Li aiutiamo anche una volta che vengono dimessi perché ci possono essere delle situazioni di difficoltà economica, così come ci possono essere anche semplicemente difficoltà psicologiche, quindi noi supportiamo i genitori anche una volta che vengono dimessi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: saremmo storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.

0: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito in un minuto, insomma, in apertura di questo singolo. Poi lo risentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Raya, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico. Ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
0: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
1: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai sfornato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso, e soprattutto se c'è stata un'evoluzione, sia come autore ma anche come interprete?
0: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere, e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
1: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raya, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raya, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
0: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti. E racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace. C'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni, dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esploit di tutti gli strumenti, i cori, eccetera eccetera.
1: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, certo. In Francia e in Italia poi sì.
1: Senti, Raya, spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante? Quanto è importante la solitudine e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
0: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
1: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone che poi è un brano intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
0: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona che non vedevo da un sacco di tempo mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva, che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia. Io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore o comunque delle relazioni, e mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
1: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo che po' riassume il cuore del pezzo.
0: Allora, la frase che mi... sì, che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi.
1: Bellissimo. Qui,
0: siamo lì.
1: Insomma, la risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, potremmo essere noi, questa nuova canzone. Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
0: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A Cuore Nudo.
1: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
0: Allora, stiamo programmando alcune date. Ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso. Ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti. Un sogno di Raya.
0: Beh, sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora, e sarebbe bellissimo fare un tour bello bello pieno di date, questo, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione. A me è quello che mi interessa principalmente.
1: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico, che è fondamentale naturalmente.
0: Grazie.
1: Per un artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo, insomma, questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo essere noi, che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Raya.
0: Grazie a te.
2: Era lei che mi scopriva dentro tutti i miei silenzi,

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quattro minori fermati con l'accusa di aver ucciso Sacco Bacari all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Stamattina gli interrogatori al Tribunale dei Minori. La stessa linea era già stata seguita ieri da uno dei due maggiorenni del gruppo, il 19enne Fabio Sale, che però ha rilasciato dichiarazioni spontanee, affermando di non essere coinvolto nell'omicidio, essendo arrivato sul posto, a suo dire, in un momento successivo. Per lui comunque il giudice dell'udienza preliminare ha disposto la custodia in carcere. Sempre ieri si è chiuso il cerchio anche intorno al sesto componente del gruppo, il 23enne Domenico Colucci. Intanto agli atti dell'inchiesta fiorano altri dettagli sull'orrenda esplosione di violenza che si è consumata contro lo sfortunato cittadino maliano. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il gruppo di giovanissimi avrebbe agito con il solo scopo di importunare la vittima. Intorno alle 5:20 due dei quattro minorenni avrebbero affiancato Sacco Bacari a bordo di uno scooter e costringendolo a fermarsi. Subito dopo sarebbero arrivati gli altri componenti della Baby Gang e avrebbero cominciato a colpire Sacco, il quale avrebbe tentato invano di ripararsi verso il bar di Piazza Fontana. Il titolare del bar avrebbe riferito di aver cercato di allontanare il gruppo prima di vedere la vittima accasciarsi nel locale. Situazioni queste ancora tutte da chiarire.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Questo dimostra che noi non abbiamo paura della criminalità.
4: Bravo!
3: Oggi hanno ucciso Bacari Sacco, ma Bacari Sacco non è morto. Noi siamo tutti Bacari Sacco, lo rappresentiamo affinché non verrà fatta la giustizia.
5: Siamo tutti Bacari Sacco. Taranto non resta a guardare. Centinaia di persone, tra cittadini, associazioni e istituzioni, si sono ritrovate ieri sera nel cuore della città vecchia, proprio in Piazza Fontana, dove la vita di Bacari, giovane maliano, è stata spezzata il 9 maggio scorso. Ogni immigrato è nostro fratello, stesso sangue, stesso rosso, e questo è il grido che unisce una piazza che alterna silenzi carichi di commozione a cori che chiedono giustizia e dignità.
3: C'è chi ha detto che non era questione razziale. Io mi sono chiesto, no? Cioè, Bacari Sacco non credo che è stato il prima persona a quell'ora, al 5 di mattina, è stato preso mira, oltre a essere cattiva e criminale, sono pure razzista!
5: Paura e incredulità, ha detto Apollinare Manfredi, che qui a Taranto c'è nato.
6: Mi vergogno davvero, proprio anche da cittadino, non mi sento sicuro in questo posto se succede questo. E tutta questa rabbia, perché è più rabbia, io credo che non è razzismo, la verità è che non è razzismo, non è più il periodo del razzismo, è il periodo che la gente è stupida, la gente è cattiva.
5: Paura e incredulità, ha detto Affo, che qui ci lavora, ha messo su famiglia e che ha fatto di Taranto la sua città.
7: Oggi la sensazione che noi abbiamo oggi è che non vogliamo vedere qualsiasi cosa più, perché siamo tutte male, siamo state tutte male e noi stiamo chiedendo sempre no alla violenza, perché la violenza non è a colore e non stiamo chiedendo altre cose, vogliamo la giustizia.
5: Ma la vera anima della manifestazione è la gente comune, famiglie che hanno portato i figli per insegnare loro che la solidarietà è l'unica base per una società migliore.
8: Giuseppe mi ha chiesto perché siamo qui e io gli ho detto perché delle persone cattive hanno ucciso una persona buona che aveva una famiglia, e quindi di fargli capire che la violenza e quindi anche un singolo schiaffo, un singolo pugno dato per gioco comunque è violenza, e se non glielo facciamo capire già da adesso poi è sempre più complicato.
5: Presenti anche scout e parrocchie, agenzie educative a sostegno della scuola che lavorano sull'educazione dei ragazzi.

0: della stessa età della baby gang che ha tolto la vita a Bakari.
1: E la cosa che è ancora più grave, che più ci interpella, è che è stato fatto per mani di giovani ragazzi, l'età dei nostri esploratori, dei nostri novizi, ragazzi minori a cui le nostre attenzioni sono rivolte con tanto entusiasmo, con tanta passione, cercando di dare delle risposte. Ecco, le risposte davanti a questa situazione: ci vuole il silenzio, ma poi ci vuole la reazione. Una città come Taranto, da quello che vediamo, che ha deciso di non stare in silenzio, e questa è una cosa bella.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oggi dedichiamo uno spazio ad un'importante iniziativa che si svolgerà domenica 17 maggio, ed è a questo proposito che i miei ospiti oggi, che ringrazio per la loro presenza, certo, e che vi annuncio, sono l'ammiraglio Alessandro Battaglia, direttore arsenale marittimo militare di Taranto, e l'avvocato Fabrizio Serrano, che è il direttore dell'associazione dei treni storici di Puglia della sezione di Taranto. Quindi benvenuti, grazie per essere qua.
4: Grazie.
3: Allora, questa è un'iniziativa 17 maggio alle ore 9. E dalle 9 alle 19 all'interno dell'arsenale militare marittimo di Taranto, che è il luogo simbolico, il luogo simbolo della nostra storia, della storia della nostra città e della Marina Militare Italiana. Quindi l'arsenale aprirà straordinariamente le porte alla cittadinanza. Questo è un evento che ogni volta ci emoziona tanto, quindi offrendo non soltanto un percorso storico e culturale, ma grazie proprio alla collaborazione tra le associazioni, quindi Marina Militare, ASL Taranto, volontariato, si potranno anche eseguire screening gratuiti per la cittadinanza e donare poi la raccolta sangue destinata all'ospedale Santissima Annunziata. Tra i protagonisti di questa iniziativa c'è l'associazione Treni Storici Puglia, l'associazione Fratres, CSV di Taranto, Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti di Taranto, ATES e soprattutto l'arsenale militare marittimo di Taranto, con appunto il nostro direttore, l'ammiraglio Battaglia. Direttore, l'apertura straordinaria dell'arsenale militare marittimo rappresenta un momento molto significativo per Taranto. Quanto è importante oggi avvicinare i cittadini alla storia, ai valori e alle tradizioni della Marina Militare proprio attraverso iniziative culturali e sociali come questa?
5: Allora, importantissimo, buongiorno a tutti e grazie ancora per l'invito. L'iniziativa è importantissima per me, prima di tutto è importante riportare in qualche modo che l'arsenale oggi come ieri effettua la manutenzione navale della nostra flotta. Spesso dietro il muro che noi vediamo ci chiediamo che cosa succede. In realtà, sì, noi abbiamo tecnici sopraffini che riparano le navi, riparano sostanzialmente i sistemi d'arma, approntano i siluri, riparano i sistemi delle navi. E in questa occasione questa mattina c'era una grande agitazione in arsenale proprio in preparazione dell'evento di domenica, che chiaramente è una novità per loro, è un qualcosa di diverso che loro fanno volentieri. Perché lo fanno volentieri? Perché i miei dipendenti, che poi sono i nostri colleghi, i nostri amici, sono i cittadini di Taranto e provincia, perché preparano l'arsenale per questo bel evento di domenica, di dopodomani, dove sostanzialmente ci sarà un connubio tra le attività dell'arsenale e tutto il terzo settore, con le associazioni che lei ha citato. Questo momento di apertura alla cittadinanza per dimostrare quanto è importante che l'intera cittadinanza, che l'arsenale contribuisce al 100% alla città, per diciamo il buon vivere della nostra città, di cui tanto abbiamo bisogno.
3: Assolutamente. Noi quando parliamo di patrimonio storico dell'arsenale, di cultura, di città, di fare rete, come sta dicendo lei, no? Crede che questo momento storico per lei lo ritiene importante? Quanto è importante questo in questo momento?
5: Beh, il momento storico è importantissimo. Ora non voglio riferirmi, diciamo, ai miei fatti di cronaca recenti,
3: certo.
5: La possibilità che l'arsenale dà di sviluppare determinate professioni interne all'arsenale, ma anche l'ingresso, diciamo, dell'indotto della grande industria, ma anche dell'indotto locale in arsenale, è importantissimo, una funzione sociale incredibile. Sì. Ma in questo caso, grazie, diciamo, alla presenza direi permanente dell'Associazione Treni Storici di Puglia, grazie, è l'occasione incredibile di avere in arsenale domenica l'Associazione Fratres, ma siamo sempre l'arsenale è sempre aperto a tutto il terzo settore. Parlo per esempio del CSV, parlo di Intercultura, sì, parlo di tutte quelle realtà che sono di casa. Perché? Perché alla Marina fa piacere avere in arsenale queste realtà che tanto bene fanno alla città.
3: Assolutamente, e come dice lei, no? È stare insieme e andare insieme nella stessa direzione

0: che è quella della, ripeto, della cultura, dell'appropriarsi anche, no, del proprio territorio, delle proprie radici, perché come ha detto lei mi ha colpito quando ha detto cosa c'è al di là, oltre quel muro, no? Cosa c'è? E c'è la possibilità di stare insieme, quindi questo è ampiamente dimostrato, e quella giornata che sarà appunto il 17 domenica, a partire dalle 9 fino alle 19. Ammirare, l'ultima domanda veramente velocemente, puoi spiegarci in grandi linee quanto è complicato aprire tutte quelle ore e mettere a disposizione del pubblico tutte quelle ore, tutti i suoi colleghi, lei, i suoi colleghi? C'è un'organizzazione incredibile,
1: certo,
0: vero?
1: Certo.
0: Sembra facile entrare, arrivare, entrare, ma non è così facile.
1: La ringrazio per questa domanda, non è facile, è chiaro che è un lavoro in più, non tanto su di me quanto su tutti i miei collaboratori e tutti quelli che contribuiscono, stanno contribuendo in queste ore al buon esito dell'impresa. Noi utilizzeremo, impiegheremo, e ho chiesto la collaborazione di tutto il personale che è già di servizio nella domenica. Ricordiamoci che l'Arsenale vive 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, questo potrebbe sfuggire, quindi impiegheremo tutto il personale che si è dato disponibile chiaramente per quella giornata, e in più chiaramente abbiamo chiesto la collaborazione di altro personale, perché chiaramente un evento straordinario ha bisogno di essere curato nei minimi dettagli, quindi gli accompagnamenti nelle varie aree che abbiamo aperto. Ci sarà una postazione in cui noi faremo vedere il video di un ingresso di un'unità navale in un bacino. La mostra storica, potrei anche non parlarne, tanto è nota la mostra storica. Sì. Piano piano cerchiamo di ampliare diciamo l'offerta conoscitiva alla città, quindi siamo ben contenti di accogliere tutti quelli che verranno, impegnativo ma di soddisfazione.
0: E noi piace la vostra cura, questo devo dirlo, perché quando arriviamo ci sentiamo veramente accolti e curati in questo senso. È vero, è vero, Fabrizio, è bellissimo.
2: L'Arsenale e soprattutto il suo direttore, l'ammiraglio Battaglia, sono sempre disponibili per eventi che vedono coinvolti la cittadinanza.
0: Sì.
2: Perché, come hai detto bene prima tu, oltre quel muro molti cittadini non sanno cosa sta, ma sta un cuore, è un cuore che pulsa.
0: È un cuore che ci appartiene anche, che è quello che è importante.
2: Perché lì parte, ci sono anche le nostre radici, la nostra identità, la nostra storia, e la nascita dell'Arsenale fa sì che Taranto, a fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, si modernizza. È importante la presenza dell'Arsenale, perché poi è stata voluta dallo Stato centrale l'Arsenale a Taranto, perché hanno capito l'importanza di Taranto come punto strategico al centro del Mediterraneo.
0: Assolutamente, assolutamente. Io ringrazio per la vostra presenza, ringrazio l'ammiraglio Battaglia per essere stato qua, perché per noi è un grande onore avervi in questo, nei nostri studi, no? Nel nostro lavoro, che è quello proprio di raccontare tutto quello che accade in città e di cercare di capire tutte le dinamiche di questo prezioso lavoro che voi svolgete 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, come ha ben detto e specificato. Grazie ancora.
1: Grazie
0: per
1: lei.
0: Essere stato nostro
1: Grazie
0: ospite.
1: Grazie a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Grazie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Fatti del giorno.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
4: Rosso di sera.
3: L'informazione della sera su Cittadella.
4: Su Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
6: Ho un tumore alla colonna vertebrale, un cordoma condroide.
7: Lama, una tranquilla zona residenziale. Qui la burocrazia non ha la forma di un ufficio affollato, ma quella di un muro invisibile che si è alzato attorno alla casa di Stefano Falcone, 53 anni. Ex lavoratore della Natuzzi, oggi sta combattendo contro un tumore in fase avanzata e in cura alla neurochirurgia delle Molinette di Torino, ma le sue condizioni sono talmente grave da rendergli impossibile persino raggiungere il vicino ospedale Moscati. Per questo la sanità si è dovuta adeguare, i medici lo visitano a distanza una volta al mese tramite il tablet della telemedicina fornito dalla struttura. Per i medici dell'INPS è un paziente a rischio vitale in caso di trasporto. Eppure, da quanto racconta la moglie Alessandra, sembra che per la Polizia Municipale di Taranto tutto questo non basti.
8: Mi sono rivolta alla Polizia Municipale del Comune di Taranto, ho eseguito tutta la procedura di richiesta di rinnovo della CUDE che è in scadenza in data 30 maggio, e ho fatto contestualmente

0: richiesta dello stallo sotto casa. Purtroppo mio marito è invalido, inabile al 100% e ha il riconoscimento della legge 18 del 1980, che purtroppo lui non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la presenza di un accompagnatore
1: Il
0: fisso.
1: pass in scadenza il 30 maggio è solo metà del calvario. Ad Alessandra, che assiste il marito da sola, serve disperatamente uno stallo di parcheggio numerato sotto casa. Serve per caricare Stefano in sicurezza sulla vettura quelle rare volte in cui è inevitabile portarlo in ospedale per le TAC o altri esami. Eppure il comando dei vigili urbani sembra aver eretto un altro stop burocratico. Manca il codice 5 sul verbale, una dicitura specifica sulla deambulazione. Poco importa se lo stesso verbale dell'INPS dichiari Stefano bisognoso di assistenza continua. Un paradosso che grida vendetta, soprattutto in una borgata residenziale come Lama, dove un parcheggio riservato non taglierebbe spazio né darebbe fastidio a nessuno, ma soprattutto non aiuta la percezione di un malato.
2: Male, ancora più depresso, perché sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
0: Mi sono sentita dire dai vigili urbani che neanche l'INPS doveva venire a casa a fare praticamente la visita domiciliare per rilevare questi requisiti. Il comandante, non so se il comandante o vicecomandante, adesso non so i gradi, chi era lì allo sportello ieri mattina, nonostante la mia proposta nel farli venire presso la nostra casa per rilevare la firma di mio marito per il CUDE, mi ha detto che a loro non interessa nulla della firma, ma che devono vedere loro se mio marito conserva questi requisiti per il rilascio del CUDE stesso. Siamo veramente davanti a cose impressionanti e si prendono meriti e carichi che non competono a loro.
1: La tecnologia e la medicina si evolvono per andare incontro ai pazienti più fragili, ma la burocrazia locale sembra rimasta ferma al secolo scorso. Mentre i giorni corrono via verso la scadenza del pass, la famiglia Falcone aspetta una risposta che non sia l'ennesimo no dettato da una rigida interpretazione dei codici. Abbiamo interpellato il comune di Taranto, il comando della polizia municipale, attendiamo una replica, ma soprattutto una soluzione immediata che restituisca dignità a questa famiglia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È indagato per favoreggiamento il titolare del bar che si affaccia su Piazza Fontana e nel quale aveva cercato rifugio Sacco Bacari poco prima di morire sabato 9 maggio. L'uomo in un primo momento ha riferito alle forze dell'ordine di non conoscere il 22enne che è stato arrestato giovedì, il sesto componente del gruppo, per poi ammetterlo in una conversazione che è stata però intercettata. La notizia delle indagini a carico del barista è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Intanto, nel pomeriggio di venerdì l'attività è stata chiusa per 60 giorni. Dopo i gravissimi fatti del 9 maggio, la polizia ha identificato nel corso di controlli all'interno e nei pressi del locale numerose persone con precedenti per gravi reati come ricettazione, furto, estorsione, rapina, produzione e spaccio di droga, associazione per delinquere, rissa ed evasione. Alla base del provvedimento del questore di Taranto, l'attuale pericolo per l'ordine e per la sicurezza pubblica, l'andirivieni di soggetti con precedenti e la crudeltà con cui si è consumato l'omicidio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il nuovo ospedale San Cataldo rischia di essere una eterna incompiuta. L'inaugurazione è rimandata di anno in anno e anche il nuovo traguardo del 2028, visti i precedenti, lascia parecchi margini di incertezze. Un ospedale in lista d'attesa, lo hanno definito i rappresentanti di Fratelli d'Italia e lo hanno detto proprio davanti al San Cataldo.
6: Sono anni che combattiamo questa battaglia, che riguarda ovviamente non solo la gestione di questo ospedale, ma tutta la sanità a Taranto che è abbandonata dal governo di centrosinistra regionale. E i problemi sono problemi che riguardano non solo l'aspetto sanitario, le liste d'attesa, il pronto soccorso, questa struttura che viene inaugurata ad ogni campagna elettorale, ma riguarda anche, come dire, le tasche dei cittadini. Stiamo sentendo e apprendendo di aumento della tassazione per il buco che si è determinato.
5: Non ha risparmiato critiche alla regione e al centro-sinistra nel suo complesso, l'onorevole Dario Iaia.
7: Il governo nazionale intanto ci ha messo i soldi, ricordo che qui ci sono 270 milioni del CIS. Taranto continua ad aspettare, noi lo denunciamo.

0: con forza, continuiamo ad essere una delle ultime città della regione Puglia. De Caro viene soltanto a fare passerelle ed è in perfetta continuità con Michele Emiliano, che ha inaugurato probabilmente 3 o 4 volte questo ospedale San Cataldo. Siamo ancora gli ultimi, non c'è attenzione da parte di Bari, da parte della regione nei confronti della città, e c'è una vessazione nei confronti dei cittadini pugliesi, quali saranno costretti a pagare tantissimo a livello di IRPEF, avendo una sanità, così come ha sostenuto giustamente il nostro coordinatore comunale Gianluca Mongelli, una sanità che è un disastro, non per colpa degli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri, degli OSS che svolgono un lavoro eccezionale, ma per colpa dell'organizzazione, che è un'organizzazione disastrosa e che non dà risposte ai cittadini.
1: Ma al di là dei rinvii c'è un dato che lascia più di un dubbio sul futuro del nuovo ospedale ed è l'aspetto che riguarda i costi per sostenerne l'attività.
2: Quello che io dicevo sempre nel 2016, un ospedale troppo grande per questa nostra provincia, bastava soltanto chiudere Santissima Annunziata e portarlo al fianco del Moscati. Purtroppo ho vinto la scommessa anche a livello economico, anzi vi aggiungo la nuova novità. Per aprire l'ospedale San Cataldo servono 120 milioni di euro in più all'anno. Secondo me serve una legge speciale su Taranto. Così si può risolvere il problema. Naturalmente sarà in quota al governo, che adesso già so gli amici di sinistra dove butteranno la palla, la porteranno al governo Meloni, perché in questa faccenda ha soltanto aiutato la nostra città, portando altri 150 milioni di euro per comprare le attrezzature, perché a un certo punto nell'appalto si erano dimenticate di mettere le attrezzature e grazie al governo Meloni sono arrivati altri 150 milioni di euro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Reazioni dopo la ripartenza dell'iter per il rigassificatore al porto di Taranto, quando è prevista una nuova fase di consultazione del Ministero dell'Ambiente da oggi 16 maggio fino al 13 luglio. I cittadini infatti potranno presentare osservazioni. Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro grida più forte il proprio no. Le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. La nostra posizione non cambia, il rigassificatore resta incompatibile prima di tutto con l'esistenza stessa di Lido Azzurro e con la presenza della comunità residente. Lo ribadiamo anche alla luce delle motivazioni addotte dalla società proponente che invoca la guerra in Ucraina e in Iran. La crisi energetica e la sicurezza dell'Europa sono argomenti seri che noi non ignoriamo, ma non bastano a cancellare la realtà. A Lido Azzurro ci sono case, famiglie, bambini, anziani, lavoratori. Ci sono persone che hanno già convissuto per decenni con il peso della grande industria in una città che porta già sulle proprie spalle l'eredità ambientale, sanitaria e sociale dell'ex Ilva. La sicurezza energetica dell'Europa non può essere scaricata qui, sulle nostre case, sui nostri figli, sulla nostra costa e sull'intera città. E le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. Aggiungere a Lido Azzurro un nuovo grande impianto industriale non è transizione, non è sicurezza e non può essere definito strategico e continuare a caricare rischio, impatto, paura sulle famiglie che ci abitano. Ricordiamo inoltre che anche l'amministrazione comunale di Taranto si è già espressa contro questo progetto e questo è per noi un segnale importante che abbiamo accolto con fiducia. L'improvvisa accelerazione sull'iter per il rigassificatore nel porto di Taranto rappresenta un segnale allarmante che non possiamo e non vogliamo ignorare. Così il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che prosegue, il progetto presenta criticità insormontabili sia sotto il profilo tecnico che politico. Parliamo di un impianto con 3 enormi serbatoi criogenici e 7 vaporizzatori che andrebbero a occupare 20 ettari di un'area, il molo polisettoriale, già destinata ad altro. È paradossale che la società proponente invochi la sostituibilità delle concessioni per scavalcare l'autorità portuale il terminal container esistente. Taranto non può essere un territorio a sovranità limitata dove le strategie aziendali passano sopra la pianificazione logistica e lo sviluppo commerciale del porto. Non accetteremo dunque che la scusa della sicurezza energetica nazionale diventi il grimaldello per trasformare il molo di Taranto in una zona ad alto rischio a soli 6,5 km dal centro abitato.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: I cambiamenti climatici e l'impatto che hanno sulla vita di tutti i giorni. Se ne è parlato in un convegno organizzato dall'associazione L'Obiettivo, che all'auditorium del padiglione Vinci del Santissima Annunziata ha riunito alcuni docenti dell'Università di Bari. Il professor Massimo

0: Moretti ha spiegato ad esempio come l'innalzamento del livello dei mari rischia, fra un centinaio d'anni, di far sommergere alcune zone costiere e Taranto fra queste. Particolare attenzione è stata rivolta poi all'impatto sulla salute che hanno i cambiamenti climatici.
1: Gli effetti sono impattanti, in particolar modo nelle zone inquinate, l'innalzamento delle temperature causano dei dismorfismi a livello mutageno e canceroso per quanto riguarda la salute umana. In particolar modo nelle zone urbane abbiamo un aumento dei livelli di alcune malattie congenite e effetti collaterali cronici anziché acuti.
0: All'incontro sono intervenuti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, il vice sindaco Mattia Giorno, il senatore Giovanni Battafarano, il dirigente medico dell'ASL Nicola Basile. Tra i temi che più hanno incuriosito la platea, la presenza di nuove specie nel Mar Piccolo. Una opportunità o un problema?
2: Sotto alcuni punti di vista potrei dire che può essere un'opportunità, una risorsa, un arricchimento della biodiversità. Ma per alcune specie, ecco, che magari hanno un comportamento invasivo, può essere uno svantaggio e quindi possono arrecare danni ad altri organismi autoctoni. Lo stato di salute del Mar Piccolo anche qui dipende dal punto di vista, perché se è quello della biodiversità, è una biodiversità che è sofferente, perché subisce degli impatti del cambiamento climatico, della presenza dell'uomo, che è abbastanza forte. Nel mar piccolo, ma c'è questa grande resilienza della vita, della biodiversità, che per fortuna aiuta e quindi ci lascia sperare.
0: E per restare al Mar Piccolo resta sempre a rischio la condizione di alcuni fra i suoi abitanti più caratteristici, i cavallucci marini.
3: È una specie a rischio perché i cavallucci marini sono minacciati da tante cose, da tanti impatti umani, come ad esempio la pesca illegale, anche la cattura accidentale con lo strascico, anche il degrado degli habitat. Queste specie, essendo monogame, quando un partner della coppia viene perduto, l'altro potrebbe avere la difficoltà, ad esempio, a trovarne un altro, per cui potrebbe rimanere da solo per almeno una stagione riproduttiva.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Organizzazione e fattore umano, i pilastri della prevenzione. È stato questo il tema dell'incontro seminariale che si è svolto all'Hotel Salina nell'ambito delle iniziative di Formedil per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro.
5: La sicurezza nei luoghi di lavoro a Taranto è sempre un tema scottante, un tema di stretta attualità, per via della presenza di una forte componente industriale rappresentata dallo stabilimento siderurgico. Ma anche nell'edilizia i numeri del fenomeno restano costanti ed è per questo motivo che iniziative come quella di oggi sono molto importanti, perché INAIL contribuisce all'interno del tavolo tecnico per cercare di trovare soluzioni condivise con le parti sociali per prevenire il rischio di infortuni e di malattie professionali. Penso ad esempio ad iniziative importanti come la Safety App, per i lavoratori edili che non hanno dimestichezza con la lingua italiana, ma anche con il bollino Sicurezza Cantieri, che è stato di recente adottato ed esportato in tutti i cantieri aperti a Taranto per i giochi del Mediterraneo.
0: Il ciclo di iniziative di Formedil si concluderà il 21 maggio allo Spazio Porto con l'originale spettacolo di Toti e Tata proprio sul tema della sicurezza sul lavoro.
6: Domande del tipo: per quale motivo un dipendente esperto rifiuta di agganciarsi su quando lavora in altezza, o per quale motivo la percezione del rischio diminuisce quando un'azione è ripetitiva. Sono domande forse anche retoriche come risposte, ma che inquadrano la complessità del tema. Noi su questo siamo attivi, come vedete da questo cartello, da 30 anni, e portiamo avanti anche azioni quotidiane. Abbiamo messo su un'app, la Safety App, che ogni lavoratore edile può utilizzare per verificare in tempo reale quali sono le procedure relativamente alla sicurezza da utilizzare in cantiere. Abbiamo istituito il bollino della sicurezza, un modo per affiancare le imprese locali nell'ottemperare a tutte, diciamo, le attività normative previste sui cantieri, proprio per aumentare il più possibile l'attenzione su questo tema.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Parliamo un po' del presente e degli esempi virtuosi. A me piace sempre invitare fotografi perché sono gli ambasciatori della nostra bellezza. Ed oggi ho qui due fotografe che si sono

0: Amore, sei protagonista di un progetto, stanno portando avanti un progetto che è davvero fighissimo, pop-up shooting, ed ecco che do il benvenuto ad Alessandra Basile e Anarita Di Pietro. Buongiorno, benvenute. Buongiorno. Allora ragazze, questo pop-up shooting in cosa consiste?
1: Dunque, Shooting Pop-Up è una creazione di un fotogame, è un format nuovo che cerca di creare esperienze per fotografi esperti, professionisti, ma anche alle prime armi, che si mettono in gioco proprio nel vero senso.

0: velato subito. Poi però 24 ore prima della data i fotografi che si sono iscritti a questa esperienza fotografica ricevono un messaggio in cui capiscono il luogo e l'orario in cui si devono presentare, e solo al momento in cui saranno pronti per il primo scatto allora capiranno di cosa si tratta, quindi quale sarà il set e quale sarà il tema.
1: Quindi loro alla cieca vengono, si iscrivono e poi si possono ritrovare nella seconda guerra mondiale, nell'antica Grecia, sì. Quindi
0: è proprio così, infatti.
1: Tra l'altro noi abbiamo anche un po' di testimonianze fotografiche, chiedo a Gis in regia se ce le manda nel frattempo, insomma, mentre parliamo. Ma come ti è venuta questa idea? A chi è venuta? Ovviamente è venuta a te, perché sei quella un po' più
0: di esperienza.
1: Diciamo che Anna Rita ti asseconda.
2: Sì, la secondo in tutto quello che fa, mi piace un sacco essere coinvolta nei suoi progetti, quindi ci divertiamo un sacco insieme, quindi ci piace.
1: Ma credo che la chiave sia quella.
0: Sì, Anna Rita, diciamo che è la versione anche più dinamica della coppia, e la ragazza che mi segue tutto il progetto social e che evita di farmi fare le cose da boomer. E me la sento sempre lì così.
2: Do il tocco Gen Z alla situazione.
1: Sì, ecco. Intanto vediamo passare, insomma, queste immagini spettacolari, ecco, cioè sembra un salto indietro nel tempo, è divertentissimo.
0: Praticamente abbiamo fatto in questo progetto che prevedeva un appuntamento ogni mese, abbiamo iniziato a gennaio, chiuderemo questo primo ciclo adesso a maggio, e abbiamo affrontato delle tematiche della fotografia che sono davvero importanti, generi fotografici e non sempre alla portata, come ad esempio vediamo adesso le foto del reportage che abbiamo realizzato presso la masseria La Pizzica di Crispiano, quindi c'è anche tanto territorio.
1: Tanto territorio, ecco, sì. Quello volevo dire,
0: ecco,
1: la valorizzazione
0: territorio. E anche eccellenze del territorio, talenti come ad esempio l'associazione culturale di Timeline, che si è resa disponibile per rievocare delle scene della seconda guerra mondiale, oppure dei talenti come ad esempio Ida Notarnicola, Ayana Sambu, che sono delle cantanti liriche che hanno messo in scena delle pièce della Turandot e della Madame Butterfly, perché abbiamo fatto anche la fotografia a teatro e quindi con tema orientale.
1: Ovviamente cambia anche il modo di fotografare, cioè non solo vabbè bianco e nero, colori e quant'altro, cambia proprio l'inquadratura, cambia proprio lo stile, quindi si devono adattare, si mettono in gioco i fotografi che partecipano.
0: Come ti dicevo, è una palestra. Un'occasione di fare esperienza, e spesso fotografi esperti su un determinato settore si trovano a mettersi appunto in gioco in nuove occasioni, nuove situazioni che difficilmente nella loro vita fotografica incontrano in maniera più
1: perché
0: più
1: non
0: prossima.
1: È da tutti i giorni, insomma, non sempre vai a fotografare l'opera o comunque
0: non solo, mi piace come ti dicevo anche essere molto ambasciatrice del territorio e quindi cerchiamo sempre di coinvolgere le esperienze e di fare esperienza in luoghi particolari della nostra città o della provincia, oppure mettendo in evidenza le eccellenze, anche i prodotti. Infatti nel prossimo shooting pop-up, che sarà quello conclusivo, che sarà tema wedding, che si svolgerà in Valle d'Itria, abbiamo coinvolto alcuni produttori del mercato della terra, Slow Food, Turle Grotte, nella condotta proprio della nostra Valle d'Itria. Quindi c'è sempre una valorizzazione non solo della bellezza che i fotografi riescono a filtrare attraverso le loro opere, ma di quello che il territorio di Taranto riesce a fornire.
1: È tutto nel nome comunque della sinergia. Quindi
0: assolutamente, una sinergia che prima quella insomma che c'è fra le organizzatrici, che sinceramente non è scontata assolutamente.
1: Beh, anche coordinare quanti fotografi partecipano per
2: circa una ventina più o meno,
1: che non sono pochi,
0: tanti, 20 persone con la macchina fotografica in mano, 20 occhi, 20 filtri, 20 punti di vista, e ci sono anche
1: e poi i modelli e le modelle, che sono anche tantissimi da gestire.
0: Io li amo definire un carrozzone meraviglioso, perché ovviamente sono tantissimi, minimo sono 8-10, e poi abbiamo raggiunto anche numeri tipo 15-20 persone protagoniste, ma perché dobbiamo ovviamente cercare di fornire a tutti una possibilità di scatto, anche di movimento, di dinamicità varia, quindi non possono fiondarsi tutti su un'unica povera ragazza, e comunque la differenza, la difficoltà anche rispetto a uno shooting normale, è proprio quella di coordinare un po'.

0: tutto e di far sì che tutto abbia una effettiva riuscita e potenza anche di trasmissione e di comunicazione, perché poi attraverso le fotografie si racconta, si narra, si fa rivivere un pacchetto di emozioni che appartiene a noi e racconta la nostra identità.
1: Mamma mia, che cosa bella. Comunque abbiamo un'altra bella esperienza sul territorio da fare, quindi non solo professionisti, ricordiamo anche chi si sta accostando, amatori, chi si sta accostando alla passione della fotografia. Come vi trovano se qualcuno vuole fare questa esperienza? Anche se
2: ci trovano sui social come ci trovano sui social come Shooting Pop-Up e niente, ci seguite e poi noi vi diamo tutte le informazioni,
1: quindi seguite queste ragazze fantastiche. Mi raccomando, buono scatto a tutti, continuiamo. Grazie. Con la promozione del nostro territorio anche così. Grazie per essere state con noi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Se voi passate, fate passare un cane in una piazza, se stanno altri tre cani non l'ammazzano, magari gli abbaiano quel cane, ma non l'ammazzano. Riflettete ragazzi sulla gravità delle cose e vi prego, la soluzione siete voi. Se voi bravi ragazzi, perché fra di voi i bravi ragazzi ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi di bravi ragazzi, se voi riuscirete a piano piano staccarvi dalle fesserie che guardate in rete, da questa droga continua del digitale, perché il digitale droga, il digitale ti fa credere che il mondo fuori sia facile, che tu sei un fallito e gli altri ce l'hanno fatta perché hanno fatto 4 soldi che gli toglieranno un attimo dopo.
5: Invita la platea dei giovanissimi a riflettere il professor Vincenzo Schettini a Taranto, vicinissimo agli studenti, seduto sul palco dell'Orfeo, non poteva non toccare l'argomento. Così l'iniziativa di ITS Academy Mobilità, che già si presentava come qualcosa di più incisivo rispetto ad un semplice Open Day, ha acquisito ulteriore valore. L'evento, costruito attorno al fondamentale tema del futuro dei giovani, ha visto 3 tappe in Puglia, a Lecce, a Bari e quindi a Taranto.
6: Cos'è emerso? Cosa dicono i ragazzi?
7: Ma ce ne sono tantissimi che sono sicuramente portati per i percorsi legati alla gestione della supply chain, quindi quelle figure legate alla pianificazione e alla programmazione delle attività di logistica e di trasporto. Ce ne sono anche tanti altri che sono maggiormente votati ad attività più pratiche legate proprio all'organizzazione fisica dei magazzini.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Parliamo di eventi. Cosa si fa nel fine settimana? Beh, in Valle d'Itria c'è una roba spaziale, bellissima. Carpe Diem, un evento di 2 giorni contenitore di tutto e di più, di tutti i talenti del nostro territorio, tutte le tipologie di talenti. Ed ecco perché abbiamo qui in studio Michelangelo Volpe, il direttore. Grazie. Artistico, creatore, mente. Buongiorno, benvenuto.
8: Grazie.
1: La mente di questo evento, Carpe Diem.
8: Carpe Diem, già.
1: Oggi e domani
8: a Martina Franca, al Parco Orti del Duca, nelle vicinanze del centro storico e del nostro Palazzo Ducale di Martina. Sì, un evento, hai detto bene Silvia, contenitore di tutte le sfumature della nostra arte musicale. Ci saranno tanti gruppi musicali tra oggi e domani, danza d'ogni genere, abbiamo dal tango alla pizzica. Avremo poi domani anche un gruppo di pizzica in un rivato, abbiamo un'area dedicata ai bambini, perché i bambini non possono essere dimenticati in questi contenitori culturali di bellezza. Domani infatti si affiancherà a tantissimi laboratori per loro, dall'animazione all'artigianato, anche l'unica scuola che abbiamo in Puglia di magia ad ispirazione Harry Potter, che verrà da noi e farà 2 turni per i bambini.
1: Solo per i bambini?
8: Poi, sì.
1: Adulti non posso. Sì. Naccia.
8: Camuffo un po' la carta d'identità e vedo di inserirti.
1: Sì, che io posso passare per fino a 9 anni.
8: No, 9, 10.
1: Ce la posso fare, faccio un po' di magia. Un Wingardium Leviosa.
8: Chiediamo ai professori che verranno.
1: Sì.
8: E poi ci sarà tantissimo artigianato. Sono orgoglioso e onorato di avere una 20 più o meno di artigiani di tutta la nostra regione. E poi una 15 di pittori, un'area food e drink, insomma, un'area
1: spazio
8: benessere.
1: Libri.
8: Ci sono presentazioni di libri e presentazioni di libri anche di 2 personaggi non proprio sconosciuti, direi.
1: Ah.
8: Avremo oggi e domani l'attrice e scrittrice Marina Suma e domani.

0: Beppe Convertini, che noi tutti conosciamo come conduttore oramai come dire
1: storico
0: di Rai 1 e di tantissime altre trasmissioni,
1: che però non dimentica il suo territorio, quindi
0: che
1: ritorna.
0: Non dimentica il suo territorio, e quindi a tal proposito sia ieri che oggi sia lui che Marina hanno fatto delle telefonate a me e all'altra ideatrice Maria Cristina Schiavone per sollecitarci a stare sereni e a viverci l'entusiasmo e a cogliere l'attimo. Di qui poi il nome Carpe Diem, che abbiamo voluto dare.
1: Ma tra l'altro voi avete anche fatto un'operazione di riqualificazione, nel senso che avete scelto una location che tempo addietro, io me lo ricordo, era una parte, diciamo un pezzettino di campagna in città, in periferia, che è stata riqualificata, che è un parcheggio ufficialmente, ma ufficiosamente non è di fatto un parcheggio, perché il parcheggio è sotterraneo, c'è una roba spaziale, c'è l'ascensore per le macchine, quindi il parcheggio è sotterraneo, sopra è un prato enorme. Riqualificazione urbana, quindi utilizzare gli spazi del territorio, della città, come contenitori, in questo caso di un qualcosa di eccezionale. Ma come ti è venuta st'idea?
0: No, magari la domanda dovrebbe essere al contrario: perché non ti dovrebbe essere venuta?
1: E perché non ti è venuta prima questa idea?
0: Quindi me ne devo rammaricare.
1: Non manca, la materia prima non manca.
0: No,
1: noi abbiamo
0: ci sono
1: veramente
0: oltre 70 artisti tra oggi e domani. Sì, io volevo veramente valorizzare il nostro territorio sotto forma appunto di richiamo dei nostri valori, delle nostre tradizioni, della nostra arte a 360 gradi, e far vivere due giorni di convivialità, di benessere interiore e anche fisico per tutti coloro che vorranno gradire di raggiungerci al Parco Orti del Duca.
1: A partire da che ora innanzitutto?
0: Allora, alle 16 oggi ci sarà prima dell'inaugurazione ufficiale a Palazzo Ducale, faremo l'ultimo step di un concorso parallelo che ho voluto creare per i bambini, il Festival delle Emozioni. Ogni bambino ha creato, delle scuole primarie, ha creato un costume su un'emozione a sua scelta, e ha individuato dei versi composti da lui, da lei, per l'emozione scelta. Dopodiché oggi ci sarà l'ultimo step e stasera la premiazione con le due finaliste di The Voice Kids, Ginevra e Maria Rosaria, The Voice Kids di quest'anno, trasmissione che tutti conosciamo, di Antonella Clerici, che premieranno poi il finalista, anche se poi alla fine sarà veramente un momento anche quello di convivialità e di gioia per i bambini.
1: Eh beh, perché bisogna pensare veramente a tutti, avete fatto benissimo, perché generalmente si esclude sempre una fascia, o si fanno gli eventi per bambini e si escludono gli adulti, oppure insomma il contrario, invece in questo caso veramente ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età, per tutte le preferenze, quindi chi vuole ascoltare musica, chi vuole ballare, chi vuole esercitarsi, chi vuole farsi un massaggio, chi vuole vedere arte, chi vuole leggere libri, cioè veramente, quindi appuntamento oggi e domani.
0: E domani.
1: A partire
0: alle 18, alle 17 poi ci sarà l'inaugurazione a Palazzo Ducale con Marina Suma, il nostro sindaco Gianfranco Palmisano, un concerto da non perdere di musica classica, violinista, soprano e pianista, che vengono non solo dalla Puglia, e poi corteo dei nostri artisti per il Palazzo Ducale, per il Parco Orti del Duca,
1: e poi
0: incominciamo per tutta la giornata di domani.
1: Ingresso assolutamente gratuito. Che ve lo dico a fare.
0: Assolutamente.
1: Grazie Michelangelo Volpe,
0: grazie
1: per essere
0: a voi.
1: Stati
0: grazie
1: con
0: della
1: noi,
0: disponibilità,
1: stati con noi. Ci vediamo oggi e domani a Carpe Diem.
0: Vi aspetto.
1: Carpe
0: tutti.
1: Diem, linea alla regia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nell'antichità la musica era molto importante e diffusa. Era un'attività molto praticata ed era la prima forma di interazione sociale con il resto del mondo.
4: Avete visto bene, non si sono ristrette le guide del Marta. È successo che per due giorni a guidare i turisti tra i reperti e i corridoi del Museo Archeologico di Taranto c'erano ragazzi tra i 10 e i 12 anni. Si tratta della terza edizione di Archeo Bimbi, il coronamento di un percorso didattico durato 12 mesi che ha visto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta abitare letteralmente le sale del museo. Per loro i reperti non sono più freddi oggetti sotto vetro, ma frammenti di un'identità viva, un progetto che unisce storia e competenze STEM trasformando la cultura in un'esperienza digitale tra reale e virtuale. Come ha spiegato la direttrice del museo, Stella Folzoni.

0: Credo che questa sia un'iniziativa che funzioni benissimo, che è reciproca, perché noi, come dire, offriamo l'opportunità a questi ragazzi di sviluppare le loro capacità, di mettersi in discussione, di crescere insieme, di imparare anche a superare le proprie difficoltà, le prime emozioni. Li buttiamo nella mischia e facciamo parlare loro le varie lingue che conoscono e che stanno studiando, ed è l'occasione anche per mettere a frutto il lavoro di un anno. Io credo che questo sia un modo perfetto per aprire il museo alle nuove generazioni, per approfittare della loro sensibilità, della loro esperienza, che per noi è tesoro per il futuro.
1: Le barriere linguistiche si azzerano davanti alla freschezza della preparazione di questi piccoli ciceroni, capaci di incantare anche chi viene da oltreoceano.
2: L'antica Grecia aiutava los niños a conocer.
1: È davvero impressionante, i bambini sono così intelligenti e parlano un ottimo inglese, il che è utilissimo per noi, dato che non parliamo molto l'italiano. Ma si conoscono un sacco di informazioni e sono così appassionati, è bellissimo da vedere. Ma Archeo Bimbi è anche un progetto inclusivo in cui ognuno ha il suo spartito. Chi non indossa i panni della guida fa il musicista nell'area della Temporary Art, l'esperto di computer o di grafico, il programmatore di escape room musicali invece si occupano di altro, un lavoro di squadra che vince la timidezza e crea comunità.
3: Beh, sto bellissimo perché vivi un'esperienza diversa, scopri cose nuove in un posto fantastico.
1: Un entusiasmo contagioso che si riflette negli occhi dei visitatori italiani sbalorditi da tanta maturità.
4: Hanno spiegato tutto bene.
1: Dietro questa macchina perfetta c'è un patto educativo di comunità siglata tra il museo e la scuola nel 2024, un'alleanza nata per dimostrare che anche nei contesti più difficili i ragazzi sanno rispondere con una cura straordinaria, se messi al centro del loro futuro.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, buongiornissimo, ben arrivati nel salotto di Cittadella TV, Radio Cittadella, il salotto dedicato alla tarantinità. Non è facilissimo oggi condurre questa puntata dove noi parliamo del bello, non vogliamo nascondere la polvere sotto il tappeto, come si suol dire, però noi parliamo sempre della storia, della tradizione, del nostro dovere ricordare il passato per vivere più o meno bene il presente e gettare le basi per un futuro migliore. Probabilmente non è stato recepito questo messaggio, ogni tanto non viene recepito il messaggio del passato, però a maggior ragione noi siamo qui e continuiamo a parlare di storia, di tradizioni, del bello, perché vi voglio ricordare che la nostra Taranto è sempre stata un crocevia fra culture, religioni, popoli, perché la forza di Taranto, quello che noi siamo oggi, è il risultato di tutto quello che è stato in passato, e anche di guerre, di sconfitte, ma anche di vittorie, di accoglienza, di multicultura soprattutto, perché vi ricordo che nel nostro DNA scorre sangue, nelle nostre vene scorre sangue greco, romano, bizantino, e poi sono arrivati i longobardi, e poi sono arrivati i normanni, e poi sono arrivati gli arabi, e poi sono arrivati gli spagnoli, e poi sono arrivati i francesi. Insomma, noi siamo una fusione, quindi senza, ribadisco, nascondere la polvere sotto il tappeto, questo non è un bel momento, ma noi continuiamo a parlare di storia perché anche il presente, così come il passato, sia all'insegna delle connessioni, della condivisione e del rispetto. Quindi partiamo con un accadde più o meno oggi, perché non è che becchiamo sempre la data precisa, però a sto giro ci siamo andati molto vicini, 16 maggio 1866, siamo nel pieno del Risorgimento, siamo durante le guerre di indipendenza italiana, quindi quelle guerre che poi porteranno all'unità d'Italia. A Taranto arriva il conte Carlo Pellion di Persano. Chi era costui? Era il capo della flotta italiana. La flotta italiana si era riunita proprio a Taranto perché stava per partire la terza guerra di indipendenza, quindi per respingere gli austriaci. La terza guerra di indipendenza importantissima. In quell'occasione proprio fu data a Pellion la cittadinanza onoraria di Taranto. Tuttavia, evidentemente questa cosa non portò benissimo al nostro Pellion, perché dopo un po' ci fu la sconfitta gravissima, durissima, di Lissa, una sconfitta cocente, tant'è che questo poveraccio fu pure portato davanti al tribunale e venne dichiarata la sua inettitudine al comando, nonostante in passato avesse avuto tantissimi successi, tantissime battaglie vinte, però fu dichiarata la sua inettitudine, gli tolsero lo stipendio, fu degradato, morì in povertà, poveraccio, tutta lui, anche dopo la sua morte, cioè ci fu una sorta di dannazione.

memoria perché non voleva essere ricordato. Tuttavia, nonostante questa cocente sconfitta, alla fine l'unità d'Italia si è avuta, quindi bene o male alla fine la storia fa sempre il suo circolo, il suo giro, e dopo ogni caduta c'è sempre un risorgimento, ecco, in questo caso. Quindi linea alla regia.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
9: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

siamo tornati in studio sempre a parlare di storia, di tradizione. Beh, visto che in apertura abbiamo parlato del risorgimento, dell'unità d'Italia, beh, adesso vi beccate conseguenza storica dell'unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti, ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, pizzichicchio e cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto l'unità d'Italia. L'unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del sud Italia, soprattutto dei contadini, che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti. Quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, appendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio, non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Cupulone, Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale. Però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale, rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cupulone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo, perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone, per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupulone. Quindi Pizzichicchio e Cupulone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

0: Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tarde.
1: Ed eccoci tornati in studio con Non è mai troppo tardi. Beh, abbiamo parlato del passato, parliamo un po' del presente, degli esempi virtuosi. A me piace sempre invitare fotografi perché sono gli ambasciatori della nostra bellezza. Ed oggi ho qui due fotografe che si sono rese protagoniste di un progetto, stanno portando avanti un progetto che è davvero fighissimo, pop-up shooting. Ed ecco che do il benvenuto ad Alessandra Basile e Anarita Di Pietro. Buongiorno, benvenute. Buongiorno. Allora, ragazze, questo pop-up shooting, in cosa consiste?
2: Dunque, Shooting Pop-Up è una creazione di un fotogame, è un format nuovo che cerca di creare esperienze per fotografi esperti, professionisti, ma anche alle prime armi, che si mettono in gioco proprio nel vero senso della parola, perché è un format che ha anche un po' un gusto segreto. Infatti l'appuntamento viene rivelato subito, poi però 24 ore prima della data i fotografi che si sono iscritti a questa esperienza fotografica ricevono un messaggio in cui capiscono il luogo e l'orario in cui si devono presentare, e solo al momento in cui saranno pronti per il primo scatto allora capiranno di cosa si tratta, quindi quale sarà il set e quale sarà il tema.
1: Quindi loro alla cieca vengono, si iscrivono e poi si possono ritrovare nella seconda guerra mondiale, nell'antica Grecia,
2: sì. Quindi è proprio così, infatti.
1: Tra l'altro noi abbiamo anche un po' di testimonianze fotografiche, chiedo a Gis in regia se ce le manda nel frattempo, insomma, mentre parliamo. Ma come ti è venuta questa idea? A chi è venuta? Ovviamente è venuta a te, perché sei quella un po' più
2: di esperienza.
1: Diciamo che Anarita ti asseconda.
3: Sì, la secondo in tutto quello che fa, mi piace un sacco essere coinvolta nei suoi progetti, quindi ci divertiamo un sacco insieme.

0: quindi ci piace. Ma
1: credo che la chiave sia quella.
2: Sì. Sì, Annarita, diciamo che è la versione anche più dinamica della coppia, e la ragazza che mi segue tutto il progetto social e che evita di farmi fare le cose da boomer. Sì, me la sento sempre lì così.
0: Do il tocco Gen Z alla situazione.
1: Sì, intanto vediamo passare, insomma, queste immagini spettacolari, cioè sembra un salto indietro nel tempo, è divertentissimo.
2: Praticamente abbiamo fatto in questo progetto che prevedeva un appuntamento ogni mese, abbiamo iniziato a gennaio, chiuderemo questo primo ciclo adesso a maggio, e abbiamo affrontato delle tematiche della fotografia che sono davvero importanti, generi fotografici non sempre alla portata, come ad esempio vediamo adesso le foto del reportage che abbiamo realizzato presso la masseria La Pizzica di Crispiano, quindi c'è anche tanto territorio.
1: Tanto territorio, ecco, sì. Quello volevo dire.
2: Ecco, e poi anche territorio e anche eccellenze del territorio, talenti, come ad esempio l'associazione culturale di Timeline, che si è resa disponibile per rievocare delle scene della Seconda Guerra Mondiale, oppure dei talenti come ad esempio Ida Notarnicola, Ayana Sambu, che sono delle cantanti liriche che hanno messo in scena delle piece della Turandot e della Madame Butterfly, perché abbiamo fatto anche la fotografia a teatro e quindi con tema orientale.
1: Ovviamente cambia anche il modo di fotografare, cioè non solo bianco e nero, colori e quant'altro, cambia proprio l'inquadratura, cambia proprio lo stile, quindi si devono adattare, si mettono in gioco i fotografi che partecipano.
2: Come dicevo, è una palestra. Un'occasione di fare esperienza, e spesso fotografi esperti su un determinato settore si trovano a mettersi appunto in gioco in nuove occasioni, nuove situazioni che difficilmente nella loro vita fotografica incontrano in maniera più
1: perché non è da tutti i giorni, insomma, non sempre vai a fotografare l'opera o comunque...
2: Non solo, mi piace, come ti dicevo, anche essere molto ambasciatrice del territorio, e quindi cerchiamo sempre di coinvolgere le esperienze e di fare esperienza in luoghi particolari della nostra città o della provincia, oppure mettendo in evidenza le anche i prodotti. Infatti nel prossimo shooting pop-up, che sarà quello conclusivo, che sarà tema wedding, che si svolgerà in Valle d'Itria, abbiamo coinvolto alcuni produttori del mercato della terra Slow Food sulle grotte, nella condotta proprio della nostra Valle d'Itria. Quindi c'è sempre una valorizzazione non solo della bellezza che i fotografi riescono a filtrare attraverso le loro opere, ma di quello che il territorio di Taranto riesce a fornire.
1: È tutto nel nome comunque della sinergia. Quindi,
2: assolutamente, una sinergia che prima quella, insomma, che c'è fra le organizzatrici, che sinceramente non è scontata assolutamente.
1: Beh, anche coordinare, quanti
2: lavoro.
1: Fotografi partecipano per
0: circa una ventina più o meno,
1: che non sono pochi,
2: tanti, no, 20, sono tanti. 20 persone con una macchina fotografica in mano, 20 occhi, 20 filtri, 20 punti di vista, e ci sono anche
1: i modelli e le modelle, che sono anche tantissimi da gestire.
2: Io li amo definire un carro meraviglioso, perché ovviamente sono tantissimi, minimo sono 8-10, e poi abbiamo raggiunto anche numeri tipo 15-20 persone protagoniste, ma perché dobbiamo ovviamente cercare di fornire a tutti una possibilità di scatto, anche di movimento, di dinamicità varia, quindi non possono fiondarsi tutti su un'unica povera ragazza, e comunque la differenza, la difficoltà anche rispetto a uno shooting normale, proprio quella di coordinare un po' tutto e di far sì che tutto abbia una effettiva riuscita e potenza anche di trasmissione e di comunicazione, perché poi attraverso le fotografie si racconta, si narra, si fa rivivere un pacchetto di emozioni che appartiene a noi e racconta la nostra identità.
1: Mamma mia, che cosa bella. Comunque abbiamo un'altra bella esperienza sul territorio da fare, quindi non solo professionisti, ricordiamo anche chi si sta accostando, amatori, chi si sta accostando alla passione della fotografia. Come vi trovano se qualcuno vuole fare questa esperienza? Anche se
0: ci trovano sui social come ci trovano sui social come shooting pop-up, e niente, ci seguite e poi noi vi diamo tutte le informazioni,
1: quindi seguite queste ragazze fantastiche. Mi raccomando, buono scatto a tutti, continuiamo grazie. Con la promozione del nostro territorio anche così. Grazie per essere state con noi.
2: Grazie a voi, a te. Buona
1: regia.
2: Buona luce.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
4: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

siamo ritornati in studio con Non è mai troppo tardi, il salotto dedicato alla tarantinità, alla storia, alla tradizione. L'abbiamo detto tante volte, non esiste una storia di serie A e una storia di serie B, perché tutto fa storia. Anche gli insulti, come ci ricorda il nostro Claudio De Cuia, grandissimo massimo esponente di tarantinità, che con il suo insultorio tarantino ha raccolto tutta una serie di insulti, modi di dire, colorite metafore utilizzate in passato, alcune ancora utilizzate in presente, che raccontano veramente la storia della città. E la settimana scorsa, proprio per continuare su questo fil rouge dell'insulto, la settimana scorsa ha avuto un successo pazzesco la spiegazione di Priso. Spiegazione che ho dedicato al nostro Simone Smaltini, il nostro social media manager, non perché lui è un priso, per carità, perché lui ama particolarmente quando si fanno queste digressioni storiche utilizzando le colorite metafore. Però non vuoi che questa dedica mi ha fatto entrare in gelosia in regia Mariangela e Michael, Mariangela Magistro e Michael Schino? Mi sono entrati in gelosia, hanno detto come a Simone sì e a noi no. E allora ragazzi, voi che lavorate tutti insieme in regia, stretti alacremente lavorate, ecco che vi beccate anche voi l'insulto, ma non è proprio un insulto. Diciamo che un tempo per persone che lavoravano come voi si poteva dire che fatiata a grattacul. Faticare a grattaculo, praticamente lavorare a grattaculo, vabbè, la traduzione è letterale. Ma cosa significa fatiare a grattaculo? Loro lavorano spalla a spalla, stretti in regia. Beh, grattaculo è un'espressione che deriva dal, significa lavorare di gran lena innanzitutto, e deriva dagli scaricatori di porto, che quando scaricavano le navi tutti in fila e scendevano dalle navi uno dietro l'altro in fila con questi pesi sulle spalle, proprio a toccarsi quasi il sedere, stavano stretti e andavano su e giù dalle navi in fila indiana rigorosamente, quindi non spalla a spalla ma culo, diciamo così. Quindi per estensione questo termine, questa espressione va a indicare tutti coloro che lavorano di gran lena. Quindi anche nel momento in cui si utilizza un'espressione fatiare a grattaculo, si sta facendo un'operazione di recupero culturale. Non ce lo dimentichiamo, quindi quando si lavora tanto si dice fatiare a grattaculo. Quindi Michael, Mariangela, voi siete dei fatiatori a grattaculo. Linea alla regia.

0: Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.
1: E siamo ritornati in studio con Non è mai troppo tardi. Adesso parliamo di eventi. Cosa si fa nel fine settimana? Beh, in Valle d'Itria c'è una roba spaziale bellissima, Carpe Diem, un evento di 2 giorni contenitore di tutto e di più, di tutti i talenti del nostro territorio, tutte le tipologie di talenti. Ed ecco perché abbiamo qui in studio Michelangelo Volpe, il direttore artistico, creatore, mente. Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
1: La mente di questo evento, Carpe Diem.
2: Già.
1: Oggi e domani?
2: Oggi e domani a Martina Franca, al Parco Orti del Duca, nelle vicinanze del centro storico e del nostro Palazzo Ducale di Martina. Sì, un evento, hai detto bene Silvia, contenitore di tutte le sfumature della nostra arte. Arte musicale, ci saranno tanti gruppi musicali tra oggi e domani, danza d'ogni genere, abbiamo dal tango alla pizzica. Avremo poi domani anche un gruppo di pizzica in Murrivato, abbiamo un'area dedicata ai bambini, perché i bambini non possono essere dimenticati in questi contenitori culturali di bellezza. Domani infatti si affiancherà a tantissimi laboratori per loro, dall'animazione all'artigianato, anche l'unica scuola che abbiamo in Puglia di magia ad ispirazione Harry Potter, che verrà da noi e farà 2 turni per i bambini.
1: Solo per i bambini?
2: Poi, sì.
1: Adulti non posso. Sì.
2: Camuffo un po' la carta d'identità e vedo di inserirti.
1: Sì, che io posso passare per fino a 9 anni.
2: No, 9, 10.
1: Ce la posso fare, faccio un po' di magia. Un Wingardium Leviosa.
2: Chiediamo ai professori che verranno.
1: Sì.
2: E poi ci sarà tantissimo artigianato, sono orgoglioso e onorato di avere una 20 più o meno di artigiani di tutta la nostra regione, e poi una 15 di pittori, un'area food e drink, insomma un'area
1: spazio
2: benessere,
1: libri.
2: Ci sono presentazioni di libri e presentazioni di libri anche di 2 personaggi non proprio sconosciuti, direi. Avremo oggi e domani l'attrice e scrittrice Marina Suma.

0: e domani Beppe Convertini, che noi tutti conosciamo come conduttore ormai come dire
1: storico
0: di Rai 1 e di tantissime altre trasmissioni,
1: che però non dimentica il suo territorio, quindi
0: che
1: torna.
0: Non dimentica il suo territorio, e quindi a tal proposito sia ieri che oggi sia lui che Marina hanno fatto delle telefonate a me e all'altra ideatrice Maria Cristina Schiavone per sollecitarci a stare sereni e a viverci l'entusiasmo e accogliere l'attimo, di qui poi il nome Carpe Diem, che abbiamo voluto dare.
1: Ma tra l'altro voi avete anche fatto un'operazione di riqualificazione, nel senso che avete scelto una location che tempo addietro, io me lo ricordo, era una parte, diciamo un pezzettino di campagna in città, in periferia, che è stata riqualificata, che è un parcheggio ufficialmente, ma ufficiosamente non è di fatto un parcheggio, perché il parcheggio è sotterraneo, c'è una roba spaziale, c'è l'ascensore per le macchine, quindi il parcheggio è sotterraneo, sopra è un prato enorme, riqualificazione urbana, quindi utilizzare gli spazi del territorio, della città, come contenitori, in questo caso di un qualcosa di eccezionale. Ma come ti è venuta st'idea?
0: No, magari la domanda dovrebbe essere al contrario: perché non ti dovrebbe essere venuta?
1: E perché non ti è venuta prima questa idea?
0: Quindi me ne devo rammaricare.
1: Non manca, la materia prima non manca,
0: no,
1: noi abbiamo veramente tanto.
0: Ci sono oltre 70 artisti tra oggi e domani. Io volevo veramente valorizzare il nostro territorio sotto forma appunto di richiamo dei nostri valori, delle nostre tradizioni, della nostra arte a 360 gradi, e far vivere due giorni di convivialità, di benessere interiore e anche fisico per tutti coloro che vorranno gradire di raggiungerci al Parco Orti del Duca.
1: A partire da che ora innanzitutto?
0: Allora, alle 16 oggi ci sarà prima dell'inaugurazione ufficiale a Palazzo Ducale, faremo l'ultimo step di un concorso parallelo che ho voluto creare per i bambini, il Festival delle Emozioni. Ogni bambino ha creato, delle scuole primarie, ha creato un costume su un'emozione a sua scelta, e ha individuato dei versi composti da lui, da lei, per l'emozione scelta. Dopodiché oggi ci sarà l'ultimo step e stasera la premiazione con le due finaliste di The Voice Kids, Ginevra e Maria Rosaria, The Voice Kids di quest'anno, trasmissione che tutti conosciamo di Antonella Clerici, che premieranno poi il finalista, anche se poi alla fine sarà veramente un momento anche quello di convivialità e di gioia per i bambini.
1: Eh beh, perché bisogna pensare veramente a tutti, avete fatto benissimo, perché generalmente si esclude sempre una fascia, o si fanno gli eventi per bambini e si escludono gli adulti, oppure insomma il contrario, invece in questo caso veramente ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età, per tutte le preferenze, quindi chi vuole ascoltare musica, chi vuole ballare, chi vuole esercitarsi, chi vuole farsi un massaggio, chi vuole vedere arte, chi vuole leggere libri, cioè veramente, quindi appuntamento oggi e domani.
0: E domani.
1: A partire dal...
0: diciamo alle 18, alle 17 poi ci sarà l'inaugurazione a Palazzo Ducale con Marina Suma, il nostro sindaco Gianfranco Palmisano, un concerto da non perdere di musica classica, violinista, soprano e pianista, che vengono non solo dalla Puglia, e poi corteo dei nostri artisti per il Palazzo Ducale, per il Parco Orti del Duca,
1: e poi
0: incominciamo per tutta la giornata di domani.
1: Ingresso assolutamente gratuito. Che ve lo dico a fare.
0: Assolutamente.
1: Grazie Michelangelo Volpe,
0: grazie
1: per essere stati
0: grazie
1: con
0: della
1: noi,
0: disponibilità,
1: con noi. Ci vediamo oggi e domani a Carpe Diem.
0: Vi aspetto.
1: Carpe
0: tutti.
1: Diem, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: eccoci tornati in studio, un momento ospite. Abbiamo parlato di fotografia, abbiamo parlato di eventi, cosa fare stasera, cosa fare domani sera, ma vuoi che non ti parlo di teatro? Ma mica teatro normale, teatro ovviamente rigorosamente in vernacolo, ed ecco perché ho qui ospite, qui a fianco a me, Nicola Risolvo della compagnia Le Panarid. Benvenuto.
1: Sì.
0: Non vedi?
1: Buongiorno, buonasera, non so.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte. Scusami.
0: Forse
1: Silvia, scusami.
0: Allora, già qua abbiamo delle luci sparate che...
1: Scusami Silvia, è che 5 mesi a fare le prove da cieco, e ormai pure quando cammino in mezzo alla strada, sempre con gli occhiali.
0: Da cieco, anche vostra... rappresentazione teatrale che andrà in scena il 23 e il 24
1: esatto
0: di giugno,
1: maggio.
0: Tu sei cieco, io sono un po' rimbambita.
1: Siamo
0: di maggio
1: bene.
0: Si chiama Occhio non vede, cuore non duole, però in dialetto, quindi
1: Uecchi che non vede, cuore che non dola,
0: e quindi non a caso fai il non vedente.
1: E faccio il non vedente, che però poi succede che invece riacquisto la vista.
0: E
1: lì poi si scopre un po' tutto, no? Perché non dico subito che ho riacquistato la vista.
0: Non puoi spoilerare, però.
1: E quindi poi scopro delle cose. Infatti, occhio che non vede, cuore che non duole, perché anche nel vedere, insomma,
0: certe cose è meglio non saperle.
1: Meglio non vederle, sì.
0: Non vederle e non saperle.
1: Esatto.
0: Teatro in vernacolo. Ci sono un po' di compagnie che si occupano di teatro in vernacolo,
1: sì,
0: perché è importantissimo il recupero del dialetto e anche la divulgazione del dialetto, perché in questo modo magari molti non... c'è stato un periodo in cui il dialetto mai sia signore non si doveva parlare. Adesso, grazie a Dio, si è capito che il dialetto è la nostra storia, la nostra cultura, quindi ci vuole una rieducazione alla nostra lingua e tutto quello che porta con sé, e quindi ben vengano queste iniziative. Da quanto tempo c'è questa compagnia teatrale?
1: Allora, la mia compagnia è dal 98, però faccio teatro dal 90 circa. E io ho iniziato proprio facendo commedie d'epoca degli anni, i primi del Novecento, insomma, dove
0: tipo
1: lì,
0: il matrimonio di Rosa Palanca.
1: Bravissimo, ho iniziato proprio con quella,
0: dove tra l'altro c'era un dialetto molto molto stretto, difficilissimo da comprendere,
1: sì,
0: da leggere anche. Invece in questo caso magari lo rendi anche un pochettino più accessibile.
1: Questo è il dialetto, è italo-dialettale, tra l'altro, quindi insomma comprensibilissimo.
0: Sì, anche perché oggi come oggi, se uno dovesse accostarsi a una commedia del genere non capirebbe nulla.
1: Però,
0: io l'ho letta,
1: però
0: io ho avuto difficoltà, però quello è il dialetto.
1: È il vero dialetto, il vero vernacolo dei nostri nonni che si parlava all'epoca, e che praticamente è un'altra lingua, perché i termini sono completamente diversi da quelli che si usano oggi, insomma.
0: I termini, la grammatica,
1: e quella è cultura, non è
0: quindi
1: solo teatro.
0: Quindi hai iniziato con il teatro tradizionale in dialetto, in vernacolo,
1: yes.
0: E poi hai detto...
1: E poi stava facendo... E ora stiamo preparando questa commedia, Uecchi che non vede, cuore che non dola, che andremo in scena il prossimo sabato 23 maggio alle 21 al Teatro Padre Turoldo, e la replica domenica 24 alle ore 19. E faccio giusto riferimento a qualche attore e attrice che fa parte della compagnia,
0: che perché siete tanti. Io purtroppo una
1: siamo
0: volta
1: volevamo
0: vi posso
1: venire tutti
0: siete
1: qua
0: tantissimi.
1: Oggi purtroppo,
0: anzi, ben venga, mi fa
1: purtroppo
0: più che
1: hanno
0: piacere
1: detto, e quindi
0: però,
1: la prossima volta magari
0: tu in rappresentanza di tutti.
1: Sì, allora ci sono Maria Camasta, Giuseppe Luciano, Marcello Abrescia, Francesca Scialpi, Rossella Murianni,
0: occhio
1: Ilde
0: che
1: Pavone,
0: se ti dimentichi qualcuno
1: me lo sto scordando, Silvia Gargiulo, Elisabetta Risolvo, Silvia Zanella e Eleonora Peluso. Spero di non aver dimenticato nessuno,
0: altrimenti poi ti fanno la pelle. Altro che occhio non vede, cuore non duole. Duolerai e come. Tra l'altro vedo che ci sono comunque un'età media, sono tutti ragazzi giovani, comunque ci sono anche dei ragazzi giovanissimi, ed è bello proprio che i giovani parlino il dialetto.
1: La mia idea di fare teatro è anche quella di, come dire, far scoprire ai giovani, far innamorare ai giovani e ai ragazzi del teatro tarantino, sia facendoli fare teatro, ma anche cercando di portarli proprio, come dire, lo spettatore giovane al teatro, perché purtroppo la media di chi va a vedere le commedie sono una media over 50-60, insomma.
0: Ma un po' alla volta, giovani quindi chiamano giovani, poi il dialetto.
1: Naturalmente aspetto,
0: assolutamente. Assolutamente. Vuoi che io possa mancare?
1: Certo.
0: anche perché anzi, io sono ben anzi, al di sotto anzi, della guarda, media degli over 50, lo quindi diretta, ti faccio abbassare la media.
1: Lo dico in diretta, nella prossima commedia, se vuoi, c'è anche una particina per te.
0: Oh, no, no, io sono una creatura da podcast, continuo a dire queste cose, non mi fate, sono una creatura da podcast, ognuno deve fare il suo mestiere, quindi a me va bene così e sono contentissima che ci sono persone molto più brave di me a fare teatro e a fare dialetto. Io ti ringrazio per essere stato con noi, quindi l'appuntamento grazie. Lo rinnoviamo, se qualcuno poi volesse i biglietti, volesse le informazioni, profilo social.
1: Profilo social Nicola Risolvo
0: oppure
1: la compagnia La Panaridda.
0: Le Panaridde.
1: Oppure andate in teatro direttamente.
0: Andate in teatro e facciamo un po' di tarantinità. Ma tu mi ritorni.
1: Io mi rimetto gli occhiali perché non devo uscire dal personaggio, quindi. Ciao.
0: È proprio il metodo come Al Pacino,
1: ciao,
0: no?
1: Ciao ragazzi, ciao, ci vediamo sabato e domenica prossima.
0: Grazie Nicola Risolvo, Le Panaridde, noi ci vediamo tra pochissimo, rimanete sintonizzati, linea alla regia.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ancora di nuovo in studio e adesso è il momento del nostro unico professor Alfredo Bianchi. Tutta colpa tua, Alfredo, se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Caro Alfredo, buongiorno,
2: bentornato. Buongiorno a tutti. Eccoci, come va?
1: Va bene, dai, tutto sommato si sopravvive. Questo tempo un po', i miei capelli sono indicativi. Di cosa parliamo oggi, allora, dottor Bianchi?
2: Dobbiamo assolutamente finire il nostro discorso sui pittaggi. E oggi in realtà ce n'è uno estremamente, forse, anzi l'ho lasciato per ultimo, perché secondo me è quello in assoluto con più storia. Nonostante sia uno dei due nuovi, tra virgolette.
1: Nuovi!
2: Sì,
1: avantieri!
2: Che ha nel suo stesso nome c'ha un grosso mistero, un punto interrogativo grande come una casa, cioè Turri Penn. Nonostante è un punto interrogativo grande come una casa, paradossalmente è uno dei pochi in cui abbiamo la certezza assoluta dell'etimologia, ma abbiamo difficoltà a inquadrarne.
1: Da dove è uscito
2: perché.
1: Questo nome?
2: Allora, Turri Penn, diciamolo sì, tanto va bene. Allora. Etimologicamente prende la parola turris del latino, che vuol dire torre, e questa parola penne è legata alla parola punico. Allora, la guerra punica è la guerra contro i cartaginesi, notoriamente. I cartaginesi chi erano? Cos'erano? Erano fenici. Va bene? Cartagine era una colonia fenicia. In greco la parola fenicio si scriveva col fi, che però in greco antico era p, quindi era Poinikos. Da quel Poinikos è uscito Punicus del latino.
1: Okay.
2: Il punico vuol dire fenicio sostanzialmente. Quindi questa parola poinos è da una corruzione linguistica, è uscito questo pen, che c'è in un po' di località, c'è una punta penne per capirci pure a Brindisi. Insomma, c'è questa località. Allora, noi abbiamo quindi due luoghi a Taranto con questa parola. Abbiamo questo pittaggio Turri Penn, che per intenderci il pittaggio che va dalla fine del Vasto fino a Via Cariati, quindi tutta la parte della Marina, ecco la parte dove ci sono le casone fasciste. Sì. Ci sono, dico io purtroppo perché lacrimuccia, le foto ancora di cosa era il pittaggio, no? Ad esempio,
1: di tutte le chiese che c'erano, adesso ne è sopravvissuta solo una.
2: Benissimo, San Giuseppe. Per capirci, c'era la chiesa della Madonna della Pace che stava proprio guardando in direzione via Cariati col mare accanto, non era proprio.

0: sulla destra della marina, perché le case erano tanto su quella che oggi è la via Garibaldi, tanto sul lato mare, e c'erano anche le mura, c'era l'ascesa, insomma, una roba. C'erano case anche sul lato opposto della scala, di fronte alla casa di Sant'Egidio, dove oggi sta. Lì c'erano case, insomma, ci sono le foto, eccetera, eccetera. Allora, e c'era il ghetto nel pittaggio Turripenne. Allora, è questo pittaggio. Quindi, attenzione, abbiamo detto, è uno dei pittaggi nuovi, cioè di quelli che furono risultato del terrapieno bizantino che allargò la città vecchia dall'attuale via di mezzo a al mare, al Mar Piccolo, sostanzialmente. Uno dei due pittaggi bassi, quindi due pittaggi, vabbè, umili.
1: No, ma umili sì.
0: Non è che gli altri fossero, cioè, vivevano solo nobili negli altri. Gli altri avevano però delle presenze, diciamo,
1: un po' più alte
0: in alcuni casi. Allora, Turripenne, quindi vuol dire torre fenicia, torre punica, sostanzialmente. Ora, domanda.
1: Da dove è uscita?
0: Ecco, benissimo. Allora, è chiaro che l'unico, ed è vero, almeno a meno che ci sfuggono pagine di storia che potrebbe anche darci, l'unico caso in cui che ci viene in mente di, che relazione appunto il mondo punico a Taranto è la seconda guerra punica. Quando Annibale, questa è una pagina abbastanza importante della storia di questa città, Annibale libera Taranto, dico così perché, vabbè, è un po' complessa la questione, libera Taranto dai romani dopo la guerra pirrica, e c'è un po' questa sorta di mega stallo per cui i romani sono arroccati sull'acropoli, quindi su quella che è la città vecchia, mentre il resto della città è stata liberata da Annibale, va bene? E pare che abbiano costruito una torre. Non esisteva la zona del pittaggio, quindi sicuramente non dove c'era il pittaggio, però,
1: infatti, però
0: dove sta torre? Attenzione, abbiamo detto ci sono due luoghi a Taranto che hanno questo, l'altro è Punta Penna. Allora, Punta Penna anche c'è una tradizione di una torre punica, tra l'altro anche di un villaggio, probabilmente c'era anche un centro abitato nella zona, è una zona a cui oggi noi ovviamente, purtroppo dico ovviamente perché sono assai, non possiamo andare a vedere, non c'è accesso perché è zona militare, che è ovviamente la sponda occidentale del Mar Piccolo, Punta Penna, e abbiamo tre ipotesi. La prima è che ci fosse una torre molto prospiciente a quella zona dell'acropoli, però probabilmente sul lato oggi c'è Corso due Mari, ecco, per così ci capiamo, può darsi, o che fosse un riferimento al fatto che quel punto della città vecchia fosse in linea d'aria in direzione, oppure ricordiamoci, essendo stato fatto un terrapieno, quindi a un certo punto lì qualcuno ci è dovuto anche andare a vivere, che forse parte della popolazione che fu presa e messa là venisse da Punta Penna.
1: Da questo Punta Penna.
0: Ecco, quindi abbiamo questa certezza di cosa vuol dire Turripenne, ma rancoliamo nel buio rispetto a effettivamente a cosa fa riferimento. Quindi sicuramente di tutti gli altri, di tutti e quattro i pittaggi, sicuramente quello che c'ha più storie da raccontare, ecco, sicuramente.
1: Beh, abbiamo fatto un bel escursus storico con questo nome, con Turripenne, di tutto abbiamo detto.
0: Sì, poi la conquista, la seconda guerra punica, che io considero la vera fine dell'indipendenza di Taranto, nel senso che poi avrà conseguenze catastrofiche questa.
1: E c'era chi aveva avvisato i tarantini, però non se lo son filato.
0: Va a finire male, anche se approfittiamo dell'ultimo minuto che abbiamo per spiegare che sentirete dire da qualche parte che la città fu svuotata, no? Perché un gran numero di persone furono vendute in schiavitù, tra cui il buon Andronikos, che diventerà Livio, schiavo tarantino a Roma, padre del teatro latino. E però, ecco, insomma, è inverosimile che la città fu svuotata interamente, nel senso l'archeologia e le fonti ci dicono tutt'altro, però 30.000 schiavi è un numero senza senso, ma sicuramente furono deportati in schiavitù tutti i nobili, tutta l'aristocrazia, certamente, ecco, i falantiadi, cioè quelli che dicevano di scendere dai coloni originali.
1: Ricordiamo che fu depredata di tanto, così tanto oro, che per la prima volta Roma coniò la sua moneta d'oro grazie al nostro oro, e noi ce l'avevamo già da tempo la moneta d'oro.
0: Assolutamente.
1: Grazie per essere stato con noi, dottor Bianchi.
0: Sempre
1: colpa tua. Noi ci vediamo la settimana prossima.
0: Certo.
1: E ci inventiamo qualcosa, non ci dobbiamo inventare niente, c'è di tutto, c'è. Grazie ad Alfredo Bianchi, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti, da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di...

0: paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: solo su di...
1: E siamo tornati in studio, siamo in chiusura di questa trasmissione. Oggi non la favola della non buonanotte, perché un sacco di volte mi capita, ma sicuramente capiterà anche a voi quando parliamo di storia, che mi imbatto in situazioni e mi viene da dire: ma questo che problema tiene? Per cui nel momento in cui ad esempio parlo di Maria De Nguyen, che piuttosto che difendere Taranto, principessa di Taranto, piuttosto che difendere Taranto quando morì suo marito il principe di Taranto, preferì sposarsi con il re di Napoli perché doveva essere annessa al regno di Napoli via diplomatica, perché le diceva: non mi importo che è moro, purché moro regina. Lei voleva la corona piuttosto che difendere la sua terra. Io mi chiedo: che problemi ha? Che problemi ha Liliana Doria?
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Si canalizziamo la storia.
0: Allora, dobbiamo fare un incipit, cara Silvia. Sì. Ti chiedo scusa se posso chiamarti Ciccia, perché potrebbe scivolarmi, sai.
1: Sì, perché innanzitutto ringrazio Ciccio Casula, perché l'ho rubata direttamente a Frequenze Divergenti dalla trasmissione di Ciccio Casula. Però sono dei personaggi storici, allora, che secondo me ci avevano dei problemi.
0: Chiediamo in anticipo scusa all'albo degli psicologi, anche all'albo dei pedagogisti. A casa non replicate, è pericolosissimo, non si fa. Però siccome questo è un momento di scherzo di gioco e soprattutto di voler avvicinare queste persone dal passato e renderle più comuni possibili a noi, ci piacerebbe dare un'interpretazione assolutamente fantasiosa, artistica, dei loro profili.
1: Poi, il fatto che io non porti particolarmente in simpatia Maria De Nguyen non c'entra niente.
0: Però come ci insegna il buon Ciccio, come la buona Valentina, bisogna sempre far nascere un contraddittorio. Quindi quello che la storia ci dice è che Maria De Nguyen era una grande stratega, una grande politica e una donna che ha saputo far carriera con intelligenza e diplomazia. Una parte della storia narra di questo, però il contraddittorio esiste.
1: E c'è l'altra parte della storia
0: che narra invece che lei, insomma, ha portato la strategia, la diplomazia, più interessi personali che territoriali, sì, e poi del proprio,
1: sì,
0: regno.
1: Facciamo un attimo chiarezza. Praticamente quando Taranto venne assediata perché volevano annetterla al regno di Napoli, i tarantini stavano respingendo questo assedio. Gli stessi consiglieri di Maria De Nguyen, rimasta da poco vedova, le dissero: lascia stare tranquillamente, possiamo tranquillamente continuare a combattere, non ci sono problemi, anche perché se usi la via diplomatica tra virgolette, quindi ti sposi col re di Napoli, e può essere che ti accoppa questo. E lei disse: non mi importa se muoio, purché muoia regina, cioè la corona, e a me questa è la cosa che proprio croce per me.
0: Allora, partiamo dal presupposto che queste sono donne che sono nate in un contesto molto specifico e che sono state educate, ora devo uscire un po' la lettura pedagogica in primis, sono state cresciute con principi molto chiari e rigidi. Tante donne nel passato ce l'hanno insegnato, come Maria Antonietta poc'anzi si diceva, cioè tante donne sono nate per fare le mogli di regnanti e per loro era lustro diventarci e diventare tali, anche a costo della vita,
1: poi
0: anche
1: altro
0: a costo
1: dettaglio
0: di vendere e rinnegare il proprio territorio.
1: Assolutamente, altro dettaglio poi, all'epoca Maria De Nguyen, stiamo parlando del 1408, Maria De Nguyen nel 1400 aveva circa 40 anni, quindi
0: non era giovane per il tempo.
1: Per il tempo non era giovane, quindi vedova con figli, chi mi si piglia?
0: Sì, effettivamente è stato un colpo decisamente più egoistico, rispetto a quello che la popolazione, il regno in quel momento meritava, perché questo ce lo dobbiamo dire. E fermandoci su questa frase, effettivamente si denota un tratto ipoteticamente di stampo istrionico, perché si immagina che lei l'abbia fatto anche con teatralità. C'è l'accento che lei pone in questa frase, è un accento teatrale.
1: Aspetta, la cito proprio testualmente: non me ne curo che se moro, moro regina.
0: Ma immaginiamo che l'abbia detto così, perché non sarebbe tanto distante, quindi sicuramente c'è un tratto istrionico. L'istrionicità da che cosa la possiamo anche vincere? Al suo bisogno di vedere e riconoscere il proprio status, che è uno status anche
1: già principessa di Taranto.
0: Ma io, se posso avere di più, io lo prendo, perché me l'hanno insegnato e soprattutto perché me lo merito.
1: Ah.
0: Ok? E quindi, anzi, non solo me lo merito, se io conquisto uno status sono quello. A me non interessa essere Maria Tenghien, a me interessa essere regina, perché nel momento in cui io sono regina, per giunta in consorte, in realtà non era davvero così utile, però è il tratto identificativo. Questo succede anche al giorno d'oggi quando uno si identifica con la propria professione e si presenta non come, vi faccio un esempio, se io fossi un avvocato, non l'avvocato Doria Liliana, ok? Lo vediamo, è molto frequente anche autoreferenziale, esatto, ma oltre che autoreferenziale è proprio identificativo. Io non sono Doria Liliana, io sono lo studio, la professione, lo status che mi dà poi quella professione, ok? Se la vogliamo
2: e non ti annienta un po' la personalità, cioè lei certo, quello voleva
0: assolutamente
2: ti azzeri
0: assolutamente, e hai bisogno di trovare fuori da te tratti identificativi per vederti riconosciuta.
2: Era un po' triste sta cosa di Maria Tenghien. Tra l'altro, ecco, questa scelta alla fine non è che le portò benissimo, perché come le avevano suggerito i suoi consiglieri, non venne accoppata. Però una volta che si sposò, arrivò a Napoli, fu ben accolta dal popolo. Tuttavia, a corte non è che le andava benissimo, è rimasta un po' segregata, doveva condividere e convivere con le amanti del marito. Poi, quando è morto il marito, è stata pure imprigionata. Cioè, da cui il famoso guadagno di Maria Prene. Cioè Maria di Brienne, che era sempre Maria Tenghien. Quindi quando qualcosa tu ti impegni tanto, poi alla fine non guadagni niente.
0: Ma
2: sono rimasta male.
0: Non lo so, perché la formazione di base di una donna della nobiltà delle masse, stessa cosa è successa anche a Maria Antonietta, possibilmente. Sì. Loro erano educate anche a questo.
2: Quindi basta che sono regina, pure non mi importa che moro, pure che sto in prigione, pure che devo vivere con le amanti di mio marito, però sono regina.
0: Esatto. E qui bisogna comprendere quanto ci sia il limite tra un assetto personologico riconducibile a una lettura a rivista, quindi insomma di stampo un po' più patologico, come può essere il tratto istrionico piuttosto che narcisistico, anche se io vedo più istrionicità da questo punto di vista, rispetto a comunque una cultura di base. Quindi non so quanta scelta ci sia davvero, se è un'impostazione morale, etica, però una
2: sociale, culturale,
0: che ti guida. Una cosa è certa, però da Tarantini non ci piace vedere che la propria regnante, pur di scalare un proprio bisogno e un proprio riconoscimento sociale, svendi la città, insomma, questa cosa.
2: E quindi la mia domanda, che problema tiene? Ci sta
0: e non, insomma, uno si aspetta che queste cose non debbano mai accadere.
2: Grazie a Liliana Doria, quindi io ti restituisco sana intatta Ciccio Casula. Tuttavia io ti riprenoto, perché ce ne abbiamo altri 3-4-5 mila di personaggi storici di Taranto che suscitano qualche perplessità.
0: Sai, Valentina,
2: lo so, c'è cioè qua Valentina, cioè, Castellanese, cioè, Silvia, qua siamo tutte
0: cara Silvia. Dimmi. In realtà, se proprio dobbiamo scendere nel dettaglio e distruggere qualcuno, ce ne sono di personaggi che hanno avuto atteggiamenti più contestabili, mettiamola così.
2: Falanto?
0: Etra.
2: Allora, la prossima puntata rimanete sintonizzati, Etra e Falanto. Ci aggiorniamo la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare. Grazie Liliana.
0: A voi.
2: Linea alla regia.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Afrotropic.

0: mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Gino Daniele, alla fine di uno dei suoi album, credo più riusciti, diceva: alla fine resteranno soltanto parole d'amore. E forse aveva ragione. Le canzoni d'amore sono ancora oggi una delle armi più potenti che ci sono in giro, soprattutto per noi che la musica la passiamo e che la facciamo arrivare nelle vostre case. È il caso della canzone che abbiamo appena ascoltato, New Hit, molto bella, di Elisa. Si chiama L'amore è, anzi senza la L, semplicemente Amore è.
1: Di sabato, il radioblog di Cittadella, la radio.
0: Si chiamava Bakary Saro. Aveva 35 anni, veniva dal Mali, faceva il bracciante agricolo. Lo scorso sabato all'alba era in piazza Fontana con la sua bici. Stava andando a prendere un pullman, stava andando a lavorare. Non è tornato. L'hanno accerchiato in 6. 4 erano minorenni, lo hanno spintonato, malmenato, accoltellato. Per futili motivi, scrivono le cronache, come se esistessero motivi validi per azioni del genere. Bakary era un immigrato, regolare, era sposato, aveva un figlio, era partito da lontano con pochissimo in tasca e una gran voglia di guadagnarselo quel poco. Aveva attraversato il mare, i confini, la fatica ed era arrivato fin qui, in questa città che sa cosa vuol dire venire da lontano, a prendere un pullman all'alba per andare a lavorare nei campi. Beh, nei primi giorni il silenzio di questa città è stato assordante. È vero, trovare le parole è difficile, ma il silenzio in certi momenti pesa più di qualunque parola sbagliata. Nessun fiore lasciato in terra, nessun gesto che dicesse qui è successa una cosa che non sarebbe dovuta succedere e noi ne portiamo il peso. Solo il rumore sordo di una notizia che scivola via, come tante altre, inghiottita dal flusso. E già, perché siamo diventati bravi ad indignarci per 5 minuti e poi archiviamo. C'è una parola che uso raramente perché mi sembra troppo grande, ma in questi giorni me la sono ritrovata in testa spesso e non se ne vuole andare. Anestesia. Stiamo diventando insensibili, non per cattiveria o almeno non sempre, ma peggio, per abitudine, perché le notizie arrivano troppe, troppo veloci, troppo uguali e il cuore a un certo punto semplicemente smette di aprirsi ogni volta perché costerebbe troppo. Ma Bakary Saro non era una notizia, era un uomo che andava al lavoro all'alba come milioni di persone ogni mattina in questo paese, centinaia in questa città. Un immigrato regolare che faceva un lavoro che ai nostri giovani non piace più. Aveva una bici, un pullman da prendere, dei campi da raggiungere. Aveva un fratello, un figlio in arrivo. Poi giovedì è successa una cosa bella. In quella stessa piazza, nonostante la pioggia abbattente e improvvisa come quella di stamattina, centinaia

migliaia di persone si sono fermate. La comunità africana, associazioni, sindacati, studenti, gente comune, quella gente normale che di solito non fa notizia proprio perché è normale, è buona e silenziosa nel senso giusto del termine. Su uno striscione c'era scritto: la violenza non ha colore. E dal palco Suleimane, il fratello di Bakary, arrivato da Parigi con il primo aereo disponibile, ha pronunciato parole che non meritano di essere dimenticate. Vogliamo giustizia, non vendetta. Non odiamo nessuno. Ditemi voi se non è una lezione questa. Un uomo a cui hanno strappato il fratello in una città straniera, sotto la pioggia, trova la forza di dire che non odia nessuno, mentre noi, che non abbiamo perso niente, facciamo fatica a fermarci anche solo 5 minuti. Taranto giovedì sera ha risposto, in ritardo sicuramente, ma ha risposto, e questo conta. Rimane però una cosa che non mi lascia in pace: quei ragazzi avevano 15 anni, 16 anni, a quell'età le mani dovrebbero stringere un libro, un pallone, la mano di qualcuno che ti piace, non un coltello. Qualcuno li ha allevati nell'idea che uno straniero fosse un bersaglio, che una vita valesse meno di un'altra. Non li assolve, ma ci fa interrogare profondamente su cosa stiamo trasmettendo, su quale mondo stiamo consegnando a chi viene dopo di noi. La speranza esiste, l'abbiamo vista in piazza l'altro pomeriggio sotto la pioggia, l'abbiamo sentita nelle parole di un fratello che chiedeva giustizia senza odio, ma la speranza non basta da sola, va coltivata ogni giorno, nelle scuole, nelle radio, nelle case, nelle parole che scegliamo quando parliamo agli altri, anche qui, anche da questa radio. Bakary Sako non andava a far chissà cosa, andava al lavoro, all'alba, 35 anni, una bici, un figlio che nasceva. Cerchiamo di non dimenticarlo. Stamattina cominciare è complicato, ma ci proveremo lo stesso. Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte del vetro ci sono Gisberto Nicoletti e Michael Schino. Inizia anche oggi il radioblog del weekend di Cittadella, la radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
9: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Questa è una di quelle canzoni che hanno avuto molto successo per il testo, caro il mio straniero.
1: Assolutamente sì, ma allora, soprattutto è una di quelle canzoni che ci hanno portato a tutti a fare il robotino in discoteca.
0: Certo, erano anni meravigliosi, cos'era? 96 credo, giusto? Vedi?
1: Cioè, io sfido qualcuno di voi
0: adesso
1: che ha vissuto quegli anni a non aver fatto su questa canzone una cosa del tipo...
0: No, per carità. Continuiamo a farlo ancora adesso, ma per meriti di sciati che vari, cioè ancora adesso ci si muove un po' duri la mattina, ma poi dopo, durante la giornata, ti ammorbidisci.
1: Cioè, io questa me la ricordo ballata così, con le braccia che andavano avanti.
0: Quando riuscivi ancora a portarle verso l'alto, poi dopo è successo. Sono cose che capitano, voglio dire. Ben arrivata al nostro maestro di vita, oggi posso fare una citazione colta.
1: Ma se proprio devi,
0: se non la radio delle citazioni,
1: allora sì, qua è come in Baci Perugina.
0: C'ha la maglietta Strangers, quindi oggi lo chiamerò Albert Camus. Stati tu.
1: Di cui abbiamo una diapositiva.
0: Non è arrivata la diapositiva.
1: No, dormono.
0: Mi sa che non c'erano. Ma io preferivo la diapositiva di Rosario Dawson dell'altro giorno.
1: Eh sì, in effetti sì.
0: Era più carina. Ma niente, per carità, lo straniero di Camus, vi consigliamo di leggerlo. Lui ci ha scritto Strangers sulla maglietta. È tutto un modo per dire che potete anche guardarci sul canale 94 del Digitale Terrestre. Giusto, Nico?
1: Assolutamente, ci potrete vedere ballare sulle note di questa canzone, che è stata una di quelle che hanno, no, avveniristiche, che hanno cambiato poi il modo di fare musica.
0: Mentre vi preparate per andare al mare. Solo che non vi preoccupate, perché se non potete andare al mare, oggi ve lo rovesciano in testa dall'alto.
1: Sì, cioè, assolutamente. Ragazzi,
0: ma non è possibile. Cioè, si arriva a maggio, una settimana fantastica. Io sono andato girando in moto in giacca, che è proprio è tutto dire, considerata la mia. Il weekend fa sto schifo.
1: Sei un privilegiato, sei andato in moto in giacca. Io che sono un povero plebeo, devi sapere che in questa settimana mi sono dedicato al giardino. Ora, tieni presente che il giardino era in uno stato di situazione, allo stato brado, come si dice, era in una situazione di incolta.
0: Stavi facendo una specie di ricerca scientifica per vedere cosa succede quando lasci un giardino per tanto tempo senza mai toccarlo.
1: Sembrava di essere entrati in Jurassic World, praticamente, quindi c'erano i rovi che arrivavano ovunque, e io, devi sapere che sotto un sole che mi ha praticamente cotto...
0: Infatti sta abbronzato.
1: Esattamente, praticamente a colpi di macete ho dovuto distruggere tutti i rovi che c'erano, quindi praticamente sono stato male 2 giorni di seguito a questa cosa. Arriva il sabato in cui dici: beh,
0: adesso me lo godo quello che ho fatto.
1: No,
0: niente.
1: Fuori c'è il diluvio, ragazzi. È così, è andata così. Purtroppo, diciamo, come sempre diciamo ormai da un po' di tempo, sono gli ultimi colpi.
0: Sì, però due palle questi ultimi colpi, voglio dire.
1: Stiamo portando avanti da un po'.
0: Qualcuno stamattina mi ha mandato, sai quelle robine che girano, no? Le frasi, i meme si chiamano.
1: I meme, sì.
0: C'era scritto: a furia di chiamarla maledetta primavera si sarà offesa. Probabilmente sì, cioè. La piglia da poco male.
1: Sì,

0: Sì, comunque
1: dai, io sono fiducioso che da domani, insomma, le cose inizino a migliorare, che poi ci sia finalmente quel tempo, quella stagione, quella leggera in cui ci sono 40, 42, 43,
0: sì, perché noi passiamo
1: 44 gradi.
0: Ah, volete sapere l'acquisto più sbagliato che voi potete fare in questa città? Il giubbotto di Renna. Cioè, il giubbotto di Renna, non esiste un tempo per mettere il giubbotto. Tiri fuori dall'armadio e dici, mi metto il giubbotto di Renna, 52 gradi il giorno dopo. Allora lo conservi e dici, lo metto ad ottobre. 52 gradi ad ottobre, primo novembre 54 gradi, primo dicembre 2.
1: Che tu dici?
0: Sì. Però
1: devi sapere che l'anno scorso
0: clima bizzona, come in radio, che anche qua abbiamo il clima, cioè noi qui siamo a 21, di là 4.
1: Sì,
0: 40.
1: Là ci sono 45. No, da quella parte
0: no, hanno acceso, vedi, adesso è 26 contro 23.
1: Secondo me stanno coltivando qualcosa dall'altra parte, sì, perché probabilmente hanno bisogno di un clima particolarmente umido e caldo, e sai, tutto ciò che cresce, ci sarà una coltivazione di banane, non lo so. Comunque io l'anno scorso sono passato dal giubbotto, quello, sai, quando vai in moto su una moto seria, ti metti un giubbotto serio, quello pesante, no? Quello,
0: sì, fai okay, il paraculo a casa di un altro.
1: Bravissimo. Quando poi il giorno dopo ho tolto il giubbotto, devi sapere che fermo in litoranea perché c'era un po' di fila con la moto, a un certo punto la catena perdeva grasso perché il calore stava sciogliendo.
0: Ma guarda, a casa mia è successa una roba che è meravigliosa, cioè si è sciolto, ci sono una specie di, sul terrazzo, una specie di piccola, come possiamo chiamarla, protezione delle finestre, sì, fatta con l'ondulato, e sotto c'è il catrame. Si è sciolto il catrame l'anno scorso, cioè ragazzi, colava catrame. Quindi,
1: ma sì, sì, va bene, tanto noi abbiamo...
0: Non vi lamentate
1: perché arriverà.
0: Poi dopo arriva il caldo. Oggi magari, se non avete niente da fare, andate al cinema. Tu l'hai visto Il Diavolo Veste Prada 24, 30, no?
1: È negativo a riguardo, grazie.
0: Bene, Floriana, sai dove portarlo oggi pomeriggio? Ecco, se non l'avete ancora visto, vi facciamo sentire la colonna sonora. Eccola qua, Lady Gaga, Do-Chi.

0: che diciamo sempre
1: quella che diventa.
0: Vabbè. È così, d'altronde insomma si sa che l'estate
1: la birra viene facile, quindi poi il post birra diventa sì una saluto tutti gli amici che ci ascoltano e che in questo periodo fanno il carico. Io c'ho qualche amico che quando diciamo in casa c'ha solo una cassa di birra e poi ce n'è una di scorta nel magazzino,
0: si sente,
1: inizia a dire ho bisogno di acquistare delle altre casse di birra. Sì, esatto.
0: Sì, ma cosa succederà? Che poi esploderemo, no? Tutta questa anidride carbonica, se Trump scopre che può esplodere, insomma, magari ci trova la scusa per farci saltare, dice no, guarda, hanno delle armi non convenzionali, casse di birra conservate.
1: D'altronde noi siamo una trasmissione insomma di un livello culturale particolarmente elevato, come diceva Shrek, meglio fuori che dentro, e quindi insomma siamo...
0: Mi piace, alla fine riusciamo a mettere insieme tutte le citazioni.
1: Ah, vedi?
0: Facciamo una... Noi passiamo con nonchalance da Gabbani a Shrek a Camus eccetera eccetera.
1: Ma tutto questo è per dimenticare che al mattino sistematicamente quando noi cominciamo la trasmissione a me arriva un messaggio.
0: È vero.
1: Ed è vero. Daniele mi è testimone.
0: Cioè arriva, voi dovete sapere che c'è gente che, vi ricordate le vecchie TV via cavo? Si pagava per fare la trasmissione, tu compravi uno spazio e ci ha provato anche Claudio Cecchetto a farlo,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: la
1: a
0: sua
1: farlo
0: radio,
1: con la sua radio.
0: Non è andata molto, però evidentemente qua ci riescono, perché come Nicola entra in studio esce qualcosa dal suo conto.
1: Sì, e dice hai un movimento in uscita sul conto. È una frase che mi perseguita praticamente.
0: Quindi, io mi limito a sfotterlo, ma poi dopo un po' ho anche delle remore a farlo, perché proprio interne, capito? Cioè, mi dispiace.
1: C'è qualcosa che non va. Evidentemente dovremo a un certo punto dedicarci a un'attività collaterale, magari come potrebbe essere quella di aumentare il nostro fabbisogno energetico ed economico tramite un furto, per esempio. E potremmo pensare di ispirarci
0: a cosa? Ah, che bella notizia che leggo!
1: Allora,
0: a

0: cosa rubereste oggi? Di sicuro l'oro è...
1: va di moda, diciamo, va di moda tanto. In questo momento funziona.
0: Ma c'è qualcuno che...
1: Anche il carburante. Anche secondo il carburante, me benzina, sì, e gasolio, se fosse possibile un carico ce lo faremmo.
0: Esatto. Ma evidentemente, l'abbiamo detto anche inizio proprio della trasmissione, prima ancora di parlare delle cose brutte, abbiamo detto che l'amore è il filo conduttore. L'amore fa pensare al dolce, giusto?
1: Ecco, hai visto che link. E sei fantastico. Qualcuno parrebbe ha rubato un camion con 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
0: Cosa cacchio ci deve fare con le...
1: Ora
0: io lascerei sedimentare la notizia con una canzone, poi torniamo, l'approfondiamo,
1: eh sì, eh?
0: E capiamo un attimino che cosa è successo.
1: Sì, anche perché la diarrea è vicina.
0: Ma sì, ma secondo me alla fine questi si scoprono da soli, appunto, in quella maniera là. Parlavamo di Alberto Angela la scorsa puntata.
1: L'ho
0: vista.
1: Ho
0: fatto anche quella
1: vista
0: sul Giappone e ho preso spunto. Abbiamo detto amore, abbiamo detto cose dolci, abbiamo detto cose belle. Coldplay con Lovers in Japan. Come vedi?
1: La vedo proprio bene.
0: Che credo sia stata anche citata dal buon Albertone in trasmissione. Che belle trasmissioni che fa, quasi come la nostra. Quasi.
1: Sì, quasi.
0: Quasi.
1: Si sta avvicinando.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
9: Ah!

0: Peccato che canta, eh?
1: Eh sì, eh.
2: Eh sì, sì, perché questa canzone mi ricorda proprio quando uscì, fu non solo una novità, ecco, dirò un'eresia.
0: Dai, dai,
2: mi faceva venire in mente un po' Thriller.
0: Ah, addirittura, ma per le movenze del
2: per
0: del
2: le movenze
0: gorilla,
2: del gorilla, esatto. Sai, ti ricordi quel passo di danza che il nostro buon Michael ci potrà ricordare? Quello così?
0: La sta guardando male Michael, eh?
2: No,
0: non gli toccare Michael Jackson.
2: No.
0: Guarda che ti salta la giugulare, eh? Guarda, adesso non, adesso per il, però... il resto della puntata Nicola non sarà più ripreso. Verrà messa, sai, come nei giornaletti di una volta.
2: Sono
0: la cosa
2: era
0: sugli occhi, possiamo metterla.
2: Però era così, faceva quel passo, insomma, mi ricordava questo, ecco.
0: Ma noi stavamo parlando di una di un'azione criminosa importantissima. Quante erano? 12 tonnellate?
2: 12 tonnellate di Kit Kat.
0: Che sono state... la pappa dei gatti. Cioè le barrette di cioccolato, ok.
2: Sì, perché pare che la Nestlé ha comunicato, insomma, che questo camion che portava 413.793 barrette Kit Kat, per essere precisi, è stato praticamente rubato in un tragitto che andava dall'Italia verso la Polonia.
0: Ah, quindi, ma si sono fregati tutto il camion?
2: Si sono fregati tutto il camion.
0: Sono fregati il camion. Poi c'erano sopra le barrette di Kit Kat, e vabbè, se le saranno pure mangiate. Ma no, le stanno rivendendo.
2: Senti, qui insomma ci sono delle attività contrastanti, perché io mi immagino, no, la denuncia, tu vai dai carabinieri, buongiorno, mi dica, ci hanno rubato il camion. Sì, che cosa c'era sul camion? No, c'erano le barrette Kit Kat. Silenzio.
0: Ma per favore, vada fuori. No, ma guardi che erano 12 tonnellate.
2: Sì, pare che siano rintracciabili tramite il codice a barre, quindi
0: facciamo una radio di servizio.
2: C'è un appello.
0: Se state comprando del Kit Kat in questo momento, ribadisco, non la pappa per gatti, che teoricamente sarebbe stato anche più utile rubare, perché costa decisamente di più da proprietario possessore di due gatti, ti dico che è una voce di spesa importante, però insomma potete scansionare le vostre barrette Kit Kat per sapere se sono state rubate da quel camion. Ma con cosa scansioni? Se c'è un QR code, qualcosa, secondo me ci prendono per il QR code.
2: Sì, tu dici, no?
0: Sì,
2: allora io ti faccio una domanda, la faccio anche a chi ci ascolta.
0: Sì.
2: Ricordiamo il nostro numero WhatsApp, che è 339-680-6868.
0: Sì.
2: E se volete comunicare con noi, ora io mi chiedo, se dovessimo rubare qualcosa, un camion, ecco, con qualcosa sopra, che non ci cambierà la vita, ma che magari ci cambierà l'umore. Ora ti do un là.
0: Vai.
2: Un bel camion di dischi.
0: Perché no? Ma là l'umore te lo cambia, voglio dire. Soprattutto se è una di quelle belle fiere dei dischi introvabili, sai? Cioè, tutti quelli che stanno andando lì a fare da esposito, dici, guardi, giri di qui che c'è una deviazione.
2: Venghino!
0: E li prendi, diciamo, uno ad uno. Ecco. Non male.
2: Come sarebbe avere il tempo? Dici, ti parcheggi questo camion di dischi sopra. Magari qualcosa di introvabile, magari qualcosa da cercare a caso. Ecco, questa è una cosa che ogni tanto mi manca. Prima
0: rubare camion pieni di dischi.
2: Vabbè,
0: dai, sai com'è. Voglio dire, no, ma stiamo scherzando. Non venga in radio, sia tranquillo. È registrata la trasmissione.
2: Sì, assolutamente sì.
0: Allora, sarebbero le che ore sono? Mancano 4 minuti alle 11, ma è tutto finto.
2: Allora, devi sapere che io prima avevo l'attitudine, quando mi volevo fare un regalo, quando volevo farmi il fatto di entrare in un negozio
0: e rubarlo
2: e rubare i dischi, no, è andare alla ricerca di qualche disco, così, di quelli che sentivi l'aria,
0: sì,
2: e poi a tornare a casa metterlo e ascoltartelo tutto.
0: Sì, si è persa questa cosa, ma ne parleremo tra un po'. Nel frattempo, però, la musica bella, dicevamo, di lì con Giz, nonostante tutto, continua ancora ad uscire. Sì, senti il disco di Sombre che vi faccio ascoltare adesso e dimmi tu se non è bello. Solo che c'ha un piccolo che sembra un pezzo anni 80/90.
2: Stanno tornando.
0: Dici, sono belli, sì, ma si fanno sempre, E invece
2: stanno tornando.
0: È bello fresco, c'ha un sacco di potenziale, non a caso si chiama Potential.

0: sul palco di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: sono Mace Salmo con la pesce, la canzone si chiama Cattive Abitudini. Caro il mio Nicola, lei ne ha cattive abitudini?
1: Ma una marea.
0: Da dove
1: iniziamo? Una moltitudine.
0: Qui siamo tutti bravi a dire no, ma io faccio bene questo, io faccio bene quell'altro, ma qua dobbiamo dire cosa facciamo male. Ad esempio, il nostro amico Michael di là è uno che se la prende.
1: Abbiamo
0: scoperto che se la prende.
1: Dici, non è uno che la lascia lì passare. No,
0: per niente.
1: No. Infatti, ecco, ci fa indice che non è meglio per il momento.
0: Fortunatamente non è. No, ma qualcosa mi turba, perché ha detto no, ma poi vedrete,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: insomma,
1: sì, sì,
0: io vi dirò, eccetera.
1: È vendicativo,
0: No, tu c'hai le tue cattive abitudini di andare a fare dei parallelismi tra i gorilla.
1: Era un'ispirazione. D'altronde Michael ha ispirato tutto il mondo.
0: Eccolo là.
1: I numeri di Thriller li possiamo guardare anche in sovraimpressione.
0: Sì,
1: come si dice,
0: il canale
1: Giardo.
0: 94 del digitale terrestre. Vedrete sostanzialmente la diapositiva di Michael, che c'è rimasto un po' di merda,
1: sì,
0: per quello che stavo dicendo prima.
1: E quindi vuole quindi spingere, insomma, sì, 100 milioni di copie vendute, permanenza in classifica per 500 settimane e via.
0: Se fossimo su una TV seria, per par condicio dovremmo mettere i numeri dei Gorillaz.
1: Ecco.
0: E non converrebbe probabilmente. Allora lasciamo che tutto vada come deve andare. Piuttosto notavo il fatto che stavamo parlando del Giappone prima, e anche in fuori onda, come di una nazione particolarmente non era successo,
1: no,
0: in Giappone,
1: esatto, no, e in Cina,
0: ecco,
1: però siamo sempre lì, siamo lì a fianco.
0: I giapponesi la prendono in maniera sportiva, i cinesi no, nel senso che c'è questa,
1: c'è una notizia che sta facendo scalpore anche per il video.
0: Posso fare un piccolo preambolo? Noi siamo molto amici delle notizie ultimamente, soprattutto proprio come format radiofonico / televisivo. Ma visto e considerato che ci sono delle notizie pessime in giro,
1: e che c'è gente seria, insomma, ecco,
0: in queste due ore che trascorriamo insieme, soprattutto quando c'è il messo di

0: Vita qua presente per tutte e due le due ore. Le notizie si ammorbidiscono molto.
1: Sì, sì, sì, ma sono sempre importanti, perché quindi bisogna raccontare, certo, ciò che avviene, certo, nel mondo. E tra l'altro, questa è uno spunto di grande riflessione, sì, perché dovete...
0: Sì, è così, vai, vai, dita.
1: In Cina, per le strade di Macao, è successo un qualcosa di strano, ma che, ecco, secondo me di cui potremmo parlare a lungo. Robot umanoide segue una donna in strada e la molesta.
0: Vabbè, verbalmente, le mette anche una mano, diciamo, un po' robotica dove non doveva.
1: Deve intervenire la polizia. C'è un
0: che
1: video.
0: Se lo porta.
1: Meraviglioso. Che dove se lo porta. E si vede nel video. Prima si vede il robot che si arrabbia con la signora. Insomma, sta lì a fare gesti. E poi che sta a braccetto del poliziotto che se lo sta portando via. Ora.
0: E noi ci preoccupiamo per l'intelligenza artificiale.
1: È proprio quello, perché l'intelligenza artificiale, se noi ci pensiamo bene, quando si costruisce una rete neurale dell'intelligenza artificiale, si parte dalla base umana.
0: Certo.
1: Cioè si ricrea la base umana.
0: Quindi chi hanno preso per fare questa intelligenza, insomma, così un po'? Sarà mica la russa? No, perché l'hai sentito quello che ha detto, no? Cioè, ho detto facciamo una seduta a tre con la Gelmini e la Carfagna e io mi trovo benissimo.
1: Sì,
0: ragazzi, questo è quello che se succede qualcosa a Mattarella diventa, anche se per poco, voglio dire, il capo dello Stato.
1: Quindi diciamo che prendendo da noi probabilmente sta acquisendo anche tutte le nostre debolezze, le nostre problematiche. E insomma il video
0: sarà per quello che c'è CBT mi risponde sti cazzi ultimamente. Gli chiedo qualcosa, non lo so.
1: Comunque, insomma, il video è diventato virale perché è simpaticissimo da vedere, anche se ci fa un po' preoccupare. Il protagonista di questo incidente si chiama Huntry G1.
0: Okay,
1: è uno di questi robot umanoidi avanzati che sono molto diffusi in Asia, quindi che già sono un po' più avanti rispetto a noi nella diffusione di questo tipo di dispositivo. E la donna, diciamo, vabbè, è stata in ospedale per dei controlli, nulla di grave, però insomma è stato rintracciato il proprietario di questo robot, che è un cinquantenne e che è stato ammonito dalle autorità perché lo ha lasciato andare, insomma,
0: sì, libero di scorazzare, avergli dato evidentemente un'informazione di base piuttosto brutale su come affrontare le cose della vita.
1: Questo secondo me l'avranno preso da Aldo, Giovanni e Giacomo, sai quella scena del film in cui dice prendi una donna e
0: trattala male. Sì. Salutiamo Marco Ferradini, che oggi non avrebbe avuto vita facile. C'è una canzone molto bella, quella di Tempo Trap, che vi facciamo ascoltare stamattina in versione Lost Frequencies, Sweet Disposition.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ma te lo ricordi quando uscì questo pezzo? Lasciò
1: sì,
0: tutti quanti
1: in sospeso.
0: Sì, della serie, ma ora dove lo mettiamo? Nel senso, che genere è? Perché qualcuno addirittura lo passava a inizio serata nella parte down tempo delle discoteche,
1: esatto,
0: quando si cominciavano a riempire. Di fatto gli Smoke City riuscirono a fare qualcosa che altri ci avevano provato ma non avevano mai fatto.
1: Potrebbe essere una colonna sonora, no? di un momento, mm-hmm, in particolare, sai, quando, ecco, ti dà proprio quella sensazione di sospensione.
0: È vero.
1: Di qualcosa che galleggia, che non si sa da che parte sta andando. È un po' come
0: la nostra trasmissione.
1: Sì, sì.
0: Galleggiamo. Non sappiamo bene dove stiamo andando,
1: sì.
0: Ma di fatto teniamo la rotta.
1: Ma sappiamo da dove veniamo.
0: Dici?
1: E quindi capiremo dove andremo. Perché veniamo prima si parlava appunto della notizia del robot molestatore,
0: sì,
1: dell'intelligenza artificiale. Mi viene in mente una cosa. Io sono un po'.
0: Direi miao. Se ho capito bene, giusto?
1: No,
0: che non è ciao in cinese. Però vedi, potrebbe essere un link,
1: sì, certo. No, io sono un po' addentrato all'interno, mm-hmm, di questo mondo, e hanno fatto un esperimento che secondo me è molto carino da raccontare, perché in qualche modo racconta che, mm-hmm, se l'intelligenza artificiale la addestriamo noi, mm-hmm, presenta i nostri problemi.
0: Certo.
1: Allora, cosa succede? Hanno fatto questo esperimento, hanno creato una camera virtuale in cui praticamente simulavano il rapporto epistolare tra dei dipendenti di un'azienda con il loro capo, mm-hmm, chiaramente l'intelligenza artificiale visionava il tutto, e in queste rapporto, diciamo, in queste mail che si scambiavano, iniziano a dire che a un certo punto hanno preso una decisione di fermare un'intelligenza artificiale, quindi di spegnere un'intelligenza artificiale perché non più utile, non più necessaria. In tutto questo si raccontavano qualcosa di loro. Beh, a un certo punto pare che l'intelligenza artificiale abbia cominciato a inviare delle mail al capo
0: parlando male dell'altra intelligenza artificiale.
1: Delle mail in cui, mm-hmm, lo minacciava di diffondere notizie riguardo la sua relazione extraconiugale,
0: ecco,
1: di cui lui aveva parlato,
0: ecco,
1: con...
0: Perfetto, quindi... Non vi potete fidare nemmeno delle macchine.
1: Eh no, perché se le addestriamo con i nostri difetti, saranno
0: chiaro,
1: come noi.
0: È chiaro, finisci, quindi, al concerto dei Coldplay e poi sparisci sotto perché ti inquadrano con la Kisscam.
1: Ti inquadrano con la Kisscam.
0: Diciamoci,
1: esatto,
0: la verità. Chi la gestisce la Kisscam? L'intelligenza artificiale. Non c'è certo un omino lì dietro, no?
1: Quindi in qualche modo ti tiene lì per, ti tiene...
0: Sì, ti tiene il gesto.
1: Il gesto.
0: Che se state guardando la TV potrete apprezzare in maniera migliore, fa capire da dove ti tiene.
1: Sì, assolutamente sì. D'altronde, ripeto, prende da noi, prende i nostri pregi e i nostri difetti, e noi potremmo decidere, sai, di fare che cosa a questo punto?
0: Vai.
1: Cambiare vita, cambiare lavoro, cambiare tutto e andarcene finalmente sull'isola di Canna in Scozia.
0: A farci le canne in Scozia, mi piace come qua. Fa freddo però.
1: Potrebbe essere. No, perché devi sapere che c'è, siccome la vita cambia da un momento all'altro, cercando,
0: certo,
1: le offerte di lavoro sull'isola di Canna in Scozia,
0: mm-hmm,
1: che ha una popolazione nutrita di quasi 15 persone.
0: Sì, insomma, devo dire, per forza poi utilizzeranno questi sistemi di terapeutico / ricreativi.
1: Si cerca un postino.
0: Ah.
1: Qual è la particolarità? Il lavoro è tranquillo, il paesaggio è da mozzafiato, ovviamente.
0: Sì, beh, certo.
1: C'è un piccolo dettaglio: bisogna consegnare la posta usando una bicicletta elettrica collinare e spesso lottare contro il vento del nord che ti sposta anche di un metro mentre tu stai
0: là che è come andare sui rulli, giri e non arrivi mai da nessuna parte.
1: Sei un po' un criceto da laboratorio, ecco,
0: vengono schizzati via i postini, per quello poi vengono sostituiti spesso, diciamo, perché mentre stanno là che stanno, cioè, sono arrivato là, via
1: come avanti un altro,
0: come le piante del mio terrazzo ieri, tutte per terra, che bello. Vabbè, mi dicono di là che ci stiamo allungando, aspetta, ferma solo un secondo. Sto leggendo il libro di Luca Carboni. Meraviglioso, ragazzi. Cioè, tutta la vita ho scoperto una cosa che non sapevo. Tipo che...
1: So leggere.
0: Silvia, lo sai che Luca si buca ancora?
1: Sì.
0: Non era lui. Tu ti è andato del drogato da sempre.
1: E non era lui.
0: Non era lui. Era un amico. Dicono tutti così, Malinconia. Portami via, sì.
2: La malinconia, le onde come il mare, ti fa andare e poi tornare,

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: tanta paura prima di ascoltare questa canzone, perché con Nicola abbiamo detto no, anche i pinguini sono finiti nella canzone latina, sì, pre-estiva, sì, no? Perché tu senti il titolo, sorry, scusa, lo siento.
1: E ti viene in mente già io te siento, sì, cioè, esatto, non so se vi ricordate.
0: Anche la voce di Madonna in un intro di canzone quando era proprio sorry, credo, la canzone,
1: sì,
0: diceva,
1: sì, sì, sì, sì,
0: lo siento. È un attimo ti spunta Pasquale.
1: Sì,
0: capito?
1: Sì, no, io mi aspettavo già quel ritmo. Già me lo aspettavo che arrivava Alvaro Soler con
0: featuring
1: i pinguini.
0: Alvaro Soler invece no, grazie a Dio abbiamo salvato anche il pezzo nuovo dei pinguini.

0: di canzone quando era proprio Sorry, credo, la canzone.
1: Sì.
0: Lo siento. È un attimo di saluta Pasquale.
1: Sì, capito? Sì, no, io mi aspettavo già quel ritmo. Già me lo aspettavo che arrivava Alvaro Soler con
0: featuring
1: i Pinguini Tattici.
0: Alvaro Soler, invece no, grazie a Dio abbiamo salvato anche il pezzo nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, che appunto si chiama Sorry, schiusa, lo siento, è una roba del genere. Schiusa.
1: Mi piacerebbe pensare cosa penserebbe oggi Julio Iglesias di tutto questo.